0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni sulle isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone infettate da hantavirus. Una volta arrivati in territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza medica e saranno trasferiti verso i loro paesi rispettivi. La nave da crociera salpata dall'Argentina è ancorata al largo di Capo Verde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, una coppia proveniente dai Paesi Bassi e una persona di cittadinanza tedesca, e altri passeggeri presentano sintomi del virus. È stato ricoverato in un ospedale psichiatrico il 33enne tedesco che a Lipsia lunedì ha travolto la folla con un'auto, uccidendo 2 persone e causando diversi feriti. La polizia e la procura hanno reso noto che l'uomo era già stato ricoverato per alcuni giorni in un ospedale psichiatrico specializzato il mese scorso. Le autorità escludono il movente politico o religioso. Il presidente della Confederazione, Guy Parmalat, è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmalat, incontrando il presidente della Repubblica e il ministro degli esteri, ha ribadito lo stop all'invio delle fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Crans-Montana. L'ospedale universitario di Zurigo ha ammesso gravi mancanze nel reparto di chirurgia cardiaca, dove tra il 2016 e il 2020 si è registrato un numero di decessi superiore alla media. L'ospedale ha denunciato alla procura 11 morti particolarmente sospette e 13 casi di uso inappropriato di dispositivi medici. Gli inquirenti dovranno ora verificare se vi siano state violazioni di rilevanza penale. Un minorenne di Luino è finito sotto inchiesta per avere preso di mira una serie di ragazzi nel Malcantone e a Lugano. Il giovane li obbligava a consegnargli denaro, telefoni e cuffiette. I fatti sarebbero avvenuti alla stazione del trenino di Ponte Tresa e nei pressi delle scuole medie della zona. Il minore dovrà rispondere delle accuse di rapina, furto, estorsione, minaccia e vie di fatto. Sport calcio: dopo 20 anni l'Arsenal torna in finale di Champions League battendo l'Atletico Madrid 1-0. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio. Al sud molto nuvoloso con piogge temporali, al nord variabile con alcuni rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi.
0: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Sono le tre in studio, Fabiano Rizzi. Il Project Freedom, il piano americano per consentire il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo possa essere concluso e sottoscritto. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump attraverso il suo profilo social, motivando la decisione con la richiesta del Pakistan e di altri non meglio precisati paesi e con i progressi nelle trattative con i rappresentanti iraniani. Trump ha precisato che il blocco dello stretto rimarrà comunque in vigore. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmelin, incontrando il presidente della Repubblica e il ministro degli esteri, ha ribadito lo stop all'invio delle fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Kramotana. L'Ufficio federale del Servizio Civile ha individuato un errore nell'opuscolo informativo cartaceo per le votazioni del 14 giugno. A pagina 28 si afferma erroneamente che chi fa domanda di ammissione al servizio civile prima o durante la scuola reclute deve svolgere l'impiego di lunga durata già l'anno successivo. La disposizione invece vale solo per chi presenta domanda durante la scuola reclute. Chi fa domanda prima della scuola reclute ha tempo fino alla fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l'ammissione passa in giudicato. L'errore, fa sapere la cancelleria, è già stato corretto negli opuscoli disponibili online in PDF. Il Passo del San Gottardo riaprirà venerdì 8 maggio alle 11 di mattina. Si tratta dell'apertura più precoce degli ultimi 5 anni. L'anno scorso la strada del passo fu riaperta a metà maggio, 2 anni fa, alla fine dello stesso mese. A consentire l'anticipo della riapertura, condizioni meteorologiche favorevoli e un innevamento inferiore alla norma, ha spiegato l'Ufficio federale delle strade. È di 2 morti e un numero imprecisato di feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola di São José di Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Lo riferiscono i media locali. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco sui presenti. Le vittime sarebbero 2 dipendenti dell'istituto scolastico. Il Parlamento rumeno ha sfiduciato il primo ministro europeista Ilie Bolojan, votando con una maggioranza di 281 voti su 464 una mozione dei socialdemocratici e dell'estrema destra. Entrambi i partiti denunciavano le politiche di austerità varate dal governo per ridurre il deficit del paese, il più alto dell'Unione Europea, a causa del quale la Romania rischia di non vedersi accordati da Bruxelles fondi europei per oltre 8 miliardi di euro. È entrata in vigore oggi a Cuba la legge che consente ai cittadini cubani residenti all'estero di investire direttamente nell'isola, misura con cui il governo dell'Havana, in piena crisi economica ed energetica, punta a rafforzare i legami economici con la diaspora e ad attirare nuovi capitali. La misura era stata annunciata già nel 2024 ed è rivolta in particolare alla comunità cubano-americana. Secondo il Ministero del Commercio Estero, gli investimenti potranno riguardare soprattutto turismo, energia, miniere e infrastrutture. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio. Al sud molto nuvoloso con piogge e temporali, al nord variabile con alcuni rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi.
1: Rete 1.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio, sono le 4, scusate, in studio Fabiano Rizzi. Il Project Freedom, il piano americano per consentire il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se un accordo con l'Iran possa essere concordato e sottoscritto. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump attraverso il suo profilo social, motivando la decisione con la richiesta del Pakistan e di altri paesi e con i progressi nelle trattative con i rappresentanti iraniani. Trump ha precisato che il blocco nello Stretto di Hormuz rimarrà comunque in vigore. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi è giunto a Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi. Lo comunicano le agenzie di stampa iraniane. La visita precede quella del presidente statunitense Trump, prevista per il 14 e 15 maggio. La Cina è uno dei principali importatori di petrolio dall'Iran. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmelin, incontrando il presidente della Repubblica Italiana e il ministro degli esteri, ha ribadito lo stop all'invio delle fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Crans-Montana. Droni ucraini hanno causato la morte di 5 persone nella Crimea occupata, secondo quanto dichiarato nelle prime ore di oggi dalle autorità russe locali. Ieri i bombardamenti russi hanno causato almeno 22 morti in Ucraina e tra oggi e sabato 9 maggio dovrebbe entrare in vigore la tregua, le tregue dovrebbero entrare in vigore, quelle separatamente annunciate da Kiev e da Mosca in occasione dei festeggiamenti del 9 maggio. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni alle Isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone contagiate da hantavirus. Una volta arrivate in territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza medica e saranno trasferiti nei loro rispettivi paesi. La nave da crociera, salpata dall'Argentina, è ancorata al largo di Capo Verde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, 2 provenienti dai Paesi Bassi e 1 dalla Germania. È di 2 morti e 2 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola del nord-est del Brasile. Ne ha dato notizia il governo locale, precisando che il sospetto assassino, un ragazzino di 13 anni, è stato arrestato. In manette anche il padre, proprietario dell'arma. A perdere la vita sono stati 2 dipendenti dell'istituto scolastico, 1/3 dipendente e 1 adolescente sono rimasti feriti. Sport calcio, l'Arsenal ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid accedendo alla finale di Champions League. Sfiderà la vincitrice tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, match che si giocherà stasera e che potrete seguire in diretta su RSI La 2. Per il tennis, al torneo di Roma, orfano di svizzeri in campo maschile, primo turno per 3 elvetiche su 4, Golubic, Valtert e Masarova. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio. Al sud molto nuvoloso con piogge e temporali, al nord variabile con alcuni rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente della Confederazione Guy Parmalin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmalin, incontrando il presidente della Repubblica Italiana e il ministro degli esteri, ha ribadito lo stop all'invio delle fatture per le cure mediche ai familiari delle vittime italiane dell'incendio di Crans-Montana. Il Project Freedom, il piano americano per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato domenica sera dal presidente Trump, sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo di pace con l'Iran possa essere concluso. Lo ha dichiarato lo stesso Trump attraverso il suo profilo social, motivando la decisione con i progressi nelle trattative con i rappresentanti iraniani e precisando che il blocco dello stretto di Hormuz rimane comunque in vigore. In precedenza, il segretario di Stato Rubio aveva dichiarato conclusa la fase offensiva della guerra, denominata Operazione Epic Fury, iniziata con i bombardamenti della coalizione israelo-americana. Intanto, il ministro degli esteri iraniano Araghchi è giunto a Pechino per incontrare il suo omologo cinese Wang Yi. Lo comunicano le agenzie di stampa iraniane. La visita precede quella del presidente statunitense Trump, prevista per il 14 e 15 maggio. La Cina è uno dei principali importatori del petrolio iraniano. Da oggi a sabato dovrebbe entrare in vigore la tregua annunciata da Kiev e quella separata annunciata da Mosca in occasione dei festeggiamenti russi del 9 maggio. Fino all'ultimo però è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato ieri una ventina di morti in diverse regioni dell'Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata, come annunciato nella notte dalle autorità russe locali. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato che accoglierà entro 3 o 4 giorni alle Isole Canarie la nave da crociera olandese con a bordo persone contagiate da hantavirus. Una volta arrivati in territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza medica e saranno trasferiti nei loro rispettivi paesi. La nave da crociera salpata dall'Argentina è ancora ancorata al largo di Capo Verde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, 2 provenienti dai Paesi Bassi e 1 dalla Germania. È di 2 morti e 2 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola del nord-est del Brasile. Ne ha dato notizia il governo locale precisando che il sospetto assassino, un ragazzino di 13 anni, è stato arrestato. In manette anche il padre, proprietario dell'arma. A perdere la vita sono stati 2 dipendenti dell'istituto scolastico, 1/3 dipendente e 1 adolescente sono rimasti feriti. Sport calcio, l'Arsenal ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid accedendo alla finale di Champions League. Sfiderà la vincitrice tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, match che si giocherà stasera e che potrete seguire in diretta su RSI La 2. Per il tennis, al torneo di Roma, orfano di svizzeri in campo maschile, primo turno per 3 elvetiche su 4, Golubic, Baltert e Masarova. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio. Al sud sarà molto nuvoloso con piogge e temporali, al nord variabile con alcuni rovesci e temporali. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi.
0: Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Che bello iniziare con il rock and roll questa mattina. Buongiorno. Siamo già arrivati a mercoledì, metà settimana, 6 maggio per essere precisi, 2026. Buongiorno, ben svegliati, ben svegliate. Questo è Alba Chiara, questa è la Rete 1 e questo è il momento in cui diamo ufficialmente il via alle nostre trasmissioni.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Con il maestro Pavarotti.
1: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non...
0: Con una nuova giornata di sole. Guarda il naso, guarda il naso.
1: Che per prima il mattino vede.
0: Come cresce il naso stamattina.
1: È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
0: Abbiamo già un editoriale stamattina per cui, come dire, tutto questo discorso legato alla pioggia lo sintetizza in maniera, devo dire, quasi perfetta la nostra amica Lussi, per cui le concedo la parola. Hai la possibilità di raccontarci in 30 secondi la sintesi meteorologica della giornata. Lussi, buongiorno.
2: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti valorosi.
0: Quindi,
2: oggi piove, va bene, ci sono i temporali.
0: Sì.
2: E niente. Sto rintanata.
0: Sì.
2: Io che posso? Ho questo.
0: Sì, cosa?
2: Il bel lusso che posso permettermi.
0: Bello.
2: Me ne sto rintanata.
0: Il lusso di Lussi, bello,
2: e...
0: mi piace.
2: Niente, fra un po' arrivano i funghi.
0: Ma che funghi? Che funghi?
2: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Buona giornata.
0: Ma che funghi? Io voglio le ciliegie, le fragole, le albicocche, le pesche, voglio questo. Fammi verificare perché abbiamo due amici molto attenti. Allora, chi c'è qua? Dunque, sentiamo un attimo Lorenzo, che dici?
3: Piove, senti come piove.
0: Confermi quindi.
3: Come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.
0: Aspetta che chiedo anche a Rosalino, che è uno un po' più, come dire, adulto. Rosalino?
4: Piove.
0: Piove su di noi, va bene. No, ma basta saperlo. Anche Meteo Svizzera ci parla di una giornata che oggi sarà molto nuvolosa, piogge intense un po' in tutto il paese. A sud addirittura giornata con temporali intensi, 15 gradi di massima, ma domani, venerdì, sabato, rispunta il sole e domenica ripiove, altro che funghi. Qua ci facciamo il risotto coi funghi. Buongiorno e ben svegliati.

nevicare, tormente, eccetera. Ma quando c'è questa colonna sonora? Quando canta George Michael? È un'altra cosa. Allora, osservazione quotidiana. Non so se anche voi capita di essere un po' curiosi, no? Vi sedete a un bar, ma in maniera involontaria, guardate un po', sentite quello che dicono gli altri. Ieri mi è capitato di vedere due adolescenti. Avranno avuto 15 anni, 14 anni, un ragazzo e una ragazza, che discutevano di musica. Allora, l'argomento mi interessa, non è che sono stato lì ad ascoltare, però insomma facevano dei discorsi, no? No, Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, e a un certo punto il ragazzo dice: beh, anche Madonna è morta, no? E l'altra dice: sai che non lo so, mi sembra di sì. Ecco, questa è un po', no, la percezione in questo mondo completamente pieno di informazioni che girano, e loro sono sempre lì che sfogliano su TikTok, eccetera, eccetera. Madonna è morta, ecco. Adesso non vorrei far passare questo messaggio, non è morta. Però per questi due ragazzini, ecco, si sono dati proprio... Cioè, Madonna è morta? Sì, è morta, in effetti. Vabbè, insomma, era brava. Sì, no, era brava. Tanto per dire, è bellissimo guardare, osservare, eccetera, eccetera. Allora, siamo al 126esimo giorno dell'anno. Fatemi salutare un po' di amici, amiche, valorosi e valorose, perché anche questa mattina c'è folla. Anzi, altro che funghi, qui proprio c'è, no, un sacco di messaggi arrivati questa mattina. Dipende dai giorni, ci sono dei giorni in cui si parte proprio subito, altri giorni in cui arrivano un po' più tardi. Dunque, allora, cominciamo da Rita, che mi manda i suoi saluti da Bioggio. Buongiorno anche a Davide dal canton Vaud, e poi c'era Lucia di Argò dal canton Argovia. Buongiorno a Lucia, abbiamo già salutata. Davide, Franca e Eleonora, buongiorno Alessandro da Aranno, e buongiorno a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia alla radio e anche alla televisione, perché siamo in diretta rigorosamente sulla 2, e quindi saluto gli amici che sono, ci stanno seguendo, mi stanno seguendo direttamente dal televisore. Sacco di Roma. Che cosa vi dice questa parola, sacco di Roma? Non pensate a un contenitore di stoffa, ma è un episodio che indica un saccheggio, sacco da saccheggio, violento di questa città storica, ed è un'espressione legata in particolare a due eventi. Il primo fu nel 410 d.C. Roma venne saccheggiata dai Visigoti, e fu un evento importante, enorme, addirittura in qualche modo i barbari arrivarono e segnarono il declino dell'impero romano d'Occidente. Ma quello che invece riguarda oggi, ovvero il 6 maggio nella storia, 1527, è il più famoso. Roma fu devastata dalle truppe imperiali di Carlo V, in gran parte lanzichenecchi, e la città subì violenze, distruzioni, saccheggi, e appunto addirittura il Papa fu costretto a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Ecco, quindi parlare di sacco di Roma vuol dire parlare di una devastazione totale della città, militare ma anche simbolica. E questo è l'evento più lontano, 1527, ma nel 1889, anzi prima 1851 veniva creato il brevetto per fare la macchina che produce il ghiaccio. Mai più senza, come fai a vivere senza la macchinetta che tu ti dà i cosi di ghiaccio? Beh, io sono un po' la vecchia maniera, ho le scatoline, le cosine, no? Dove metti l'acqua e poi dopo un po' tiri fuori i cubetti. No, dicevo, 1889, oggi ci fu l'esposizione universale, aprì l'esposizione universale a Parigi, e la recente costruzione della Tour Eiffel chiaramente venne celebrata in pompa magna, e quindi oggi si può dire che viene ufficialmente inaugurata questo simbolo, 324 metri, allora era l'edificio più alto del pianeta. Oggi le cose vanno in maniera diversa, bisogna andare in Cina per trovare, in Cina, insomma in altri paesi medio orientali, per trovare gli edifici più alti. Ma quello che è curioso è che la Tour Eiffel è talmente piaciuta che sapete quante ce ne sono nel mondo?
dai 30 ai 50. Ora sono un po' vaghi perché il numero esatto, perché ogni tanto qualcuno ne costruisce una in giardino e ce ne sono di varie dimensioni. Tra le più famose, oltre a quella di Parigi naturalmente, c'è quella di Las Vegas, che è alta la metà dell'originale, oppure la Tokyo Tower, che prende proprio spunto dalla struttura parigina ma con colori e funzioni diverse. Anche in Cina ce ne sono diverse Tour Eiffel. La più famosa si chiama Tianducheng, che è un intero quartiere costruito come una finta Parigi, con strade, palazzi, e c'è anche la Tour Eiffel naturalmente, perché mica ci sarà anche un po' di Venezia, un po' di Lugano, non so bene, perché insomma ai cinesi piace molto riprendere alcune dinamiche. E poi negli Stati Uniti ad esempio c'è un luogo che si chiama Paris, Texas, e la Tour Eiffel ha addirittura un cappello da cowboy, quindi tanto per non farci mancare nulla. È un monumento iconico, diciamo così, iconico quasi quanto Lucio Battisti, che questa mattina, senza dir niente a nessuno, ha chiesto spazio. E cosa vuoi dire? No a Lucio Battisti? Sì a Lucio Battisti, grande sì. Per il vostro risveglio, nonostante la pioggia, nonostante la giornata molto novembrina, si intitola Nessun dolore.

tutta la genialità di Lucio Battisti in questa canzone, Battisti Mogol naturalmente. Giornata di grandi costruzioni, perché se da una parte abbiamo ricordato la Tour Eiffel, dall'altra oggi si inaugurava la grande diga di Assuan. Prima diga costruita per contenere le piene estive del Nilo, che venne ultimata nel 1902, poi la seconda, e quindi un lavoro davvero enorme, un contenimento imponente. E questo accadeva in Egitto naturalmente. Ma sempre a proposito di eventi e di inaugurazioni e di luoghi che sono entrati nella storia, oggi veniva inaugurato il tunnel sotto la Manica, quindi quello che unisce Francia e Inghilterra, una delle opere ingegneristiche più evolute dello scorso secolo, 1994. Detto questo, ricordiamo anche un evento tragico che oggi però celebra in qualche modo i suoi 50 anni. Alle 21 del 6 maggio del 1976, disastroso terremoto che colpiva il Friuli, nono grado della scala Mercalli, venne avvertita anche in Svizzera, in Austria, in Cecoslovacchia, insomma in diverse località europee, questo terribile terremoto del Friuli. E siccome il tempo passa, oggi sono già 3 anni che Carlo, figlio di Elisabetta, ovvero Carlo III, re del Regno Unito, di Gran Bretagna, di Irlanda del Nord, eccetera eccetera, oggi appunto sono 3 anni che è sul trono della Gran Bretagna. E quindi uno dice: ma come, sono già passati 3 anni? Sono già passati 3 anni e ne sono passati 50, quindi oggi compie gli anni, nello stesso giorno del terremoto del Friuli, una nostra ascoltatrice fedelissima che si chiama Valentina e che so essere un'ascoltatrice silenziosa ma molto fedele, perché lo so, perché me l'ha detto Giancarlo, che poi è il marito di Valentina. Dice: potresti fare gli auguri a questa tua affezionata ascoltatrice che ti ascolta sempre, che ogni giorno poi mi racconta cosa hai detto la mattina? Non ossessionare Giancarlo, mi raccomando. Valentina, tanti auguri, 50 anni, ma che meraviglia, 50 anni. Allora, volevo parlare dei Rolling Stones perché finalmente ho visto la copertina meravigliosa. Vi prego, andate a vedere la copertina di Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones che uscirà a luglio. È il 25esimo album di questa carriera strepitosa e ci sono già un paio di singoli, poi magari qualcosa vi faccio ascoltare. Intanto ovviamente ritroveremo Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, ma ci sarà anche una registrazione inedita in questo disco di Charlie Watts, che come sapete è scomparso nel 2021. Ma ci sono degli ospiti speciali, ad esempio Paul McCartney, bello questo, Steve Winwood, Robert Smith dei Cure o Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, quindi sarà veramente un discone. E sono 14 brani fantastici, ha detto Mick Jagger, registrati il più velocemente possibile. Richards lo definisce un disco nato dal puro piacere di suonare, senza pressioni né obiettivi commerciali particolari, anche perché alla loro veneranda, ma cosa gli interessa a loro gli obiettivi commerciali, ma che problemi hanno? Sì, magari per i nipoti, pronipoti, eccetera eccetera. Comunque, come suona il nuovo disco? Così.

Comunque andate a vedervi la copertina, è veramente uno spettacolo. Hanno unito i visi dei tre Rolling Stones ed è sì, una specie di Frankenstein, diciamo così. Tra l'altro oggi, 6 maggio del 1965, dicono le leggende che Keith Richards e Mick Jagger si trovarono in una stanza, avendo acquistato un aggeggio per distorcere il suono della sua chitarra, e come dire, crearono degli esperimenti. Keith Richards ha in mente un riff molto contagioso ed è lì che nasce questa meraviglia, sempre oggi ma nel 1965. Rolling Stones.

Maggio nascevano Sigmund Freud 170 anni fa, Rodolfo Valentino nel 1895, 1915 Orson Welles, molto più recente George Clooney oggi compie 65 anni. E molti auguri anche a Bob Seger, un altro grande talento della musica, che oggi compie l'età, una bella età, anche lui, 81 anni. Auguri! E noi l'ascoltiamo. Canzone che Anna Ox ha trasformato in Pagliaccio Azzurro, la ricorderete senz'altro. Ma l'originale è questo, Till It Shines, grande successo di Bob Seger.

comunque buon compleanno a Bob Seger, che oggi compie 81 anni. Nato nel Michigan, cantante e compositore americano, attivo sin dagli anni 60. Però poi arrivò nel decennio successivo il successo, e questo soprattutto grazie ad una formazione da lui creata, la Silver Bullet Band, che gli ha fatto guadagnare un ruolo di spicco nel panorama rock statunitense. Country, rock, blues, insomma, questa è la musica che lui ha sempre molto amato. Abbiamo parlato di Bob Seger, di questa canzone che in italiano era diventato Pagliaccio Azzurro, canzone cantata da Anna Oxa, e pensate stamattina chi ci porta l'informazione delle 6. Loredana Bertè, scherzo. Anna Oxa, proprio lei, non canta Pagliaccio Azzurro, ma stamattina abbiamo la possibilità di ritrovare un altro suo grande successo, ovvero Mezzo Angolo di Cielo. Oggi nasceva anche Rabindranath Tagore, poeta e filosofo indiano, che diceva: quanto più a fondo ti scava il dolore, tanta più gioia potrai contenere. Potremmo aggiungere ye ye ye, ma non lo facciamo perché non è il caso. Anna Oxa, poi l'informazione.

0: Rete 1.
1: Studio Fabiano Rizzi. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Roma, dove oggi parteciperà alla cerimonia di giuramento delle nuove guardie svizzere pontificie e incontrerà Papa Leone XIV. Ieri Parmelin ha fatto tappa al Quirinale e alla Farnesina per gli incontri con il presidente della Repubblica Mattarella e con il ministro degli esteri. Colloqui in agenda già da tempo che hanno visto quale tema dominante ancora una volta la tragedia di Crans-Montana e che forse hanno contribuito a stemperare almeno in parte le tensioni. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
2: È forse ancora presto per dire se si è entrati davvero in una fase più distesa delle relazioni tra Svizzera e Italia dopo mesi di attacchi venuti soprattutto da Roma verso il Vallese, verso Berna per la gestione della tragedia di Crans-Montana. Ma almeno nei comunicati ufficiali italiani i toni sembrano più concilianti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di disponibilità ad una interlocuzione costante con la Svizzera, mentre ieri sera Tajani ha espresso apprezzamento per l'impegno manifestato da Guy Parmelin. E proprio il presidente della Confederazione al termine di questi incontri ha parlato con i media svizzeri nell'ambasciata di Roma, ultimo atto della crisi italo-svizzera, presidente Parmelin.
3: Quindi, je sais pas si c'est le dernier acte. Ce que je peux dire c'est que dans le court entretien que j'ai eu avec madame la présidente du Conseil Meloni.
2: Non so se sia l'ultimo atto, ha risposto. Quello che posso dire è che il breve colloquio con la presidente Meloni e poi gli incontri con Mattarella e Tajani si sono svolti in un'atmosfera molto cordiale e molto aperta. Si tratta naturalmente di una questione molto delicata e il nostro obiettivo, ha detto Parmelin, è trovare le soluzioni migliori nell'interesse delle vittime. La Svizzera lo ha sempre affermato e continueremo a lavorare in questa direzione. L'impressione è che ci siano comunque delle visioni diverse. Alla domanda cosa risponda a chi dall'Italia dice che ci vorrebbe meno burocrazia e più decenza, Guy Parmelin ha risposto così.
4: Je peux dire qu'il y a peut-être eu certaines maladresses. Je rappelle que c'est un règlement que nous.
2: Posso dire che forse ci sono state alcune gaffe, alcune goffaggini. Poi ha ricordato che la Svizzera fa riferimento ad un regolamento applicato da anni, imposto dall'Unione Europea e finora rispettato da tutti. Ma siamo disposti, ha detto Parmelin, a dar prova di apertura e a trovare un accordo se tutte le parti lo sono.
4: D'accord, si tutte le parti sono d'accordo.
2: E la soluzione potrebbe essere la deroga sulla ripartizione delle spese sanitarie prevista proprio dal regolamento dell'Unione Europea. Dunque il Consiglio federale valuterà come proseguire.
1: Il Project Freedom, il piano americano per guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz, annunciato domenica sera dal presidente Trump, sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo di pace con l'Iran possa essere concluso. Lo ha dichiarato lo stesso Trump attraverso il suo profilo social, motivando la decisione con i progressi nelle trattative con i rappresentanti iraniani e precisando che il blocco dello stretto di Hormuz rimane comunque in vigore. In precedenza, il segretario di Stato Rubio aveva dichiarato conclusa la fase offensiva della guerra, denominata Operazione Epic Fury, iniziata con i bombardamenti della coalizione israelo-americana. Intanto, il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, è giunto a Pechino per incontrare il suo omologo cinese Wang Yi. La visita precede quella del presidente statunitense Trump, prevista per il 14 e 15 maggio. La Cina è uno dei principali importatori del petrolio iraniano. Da oggi a sabato dovrebbero entrare in vigore le tregue unilaterali annunciate da Kiev dal 6 al 7 maggio e da Mosca dall'8 al 9 maggio per le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Fino all'ultimo ieri è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato 28 morti in Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata. E poco fa le autorità ucraine hanno denunciato un attacco russo a un impianto industriale nella regione di Zaporizhia, ammonendo che Kiev risponderà simmetricamente a ogni violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. La Spagna ha autorizzato la nave da crociera olandese con a bordo persone contagiate da antivirus ad attraccare in un porto delle isole Canarie non ancora reso noto. Una volta arrivati in territorio spagnolo, i passeggeri riceveranno assistenza medica e saranno trasferiti poi nei loro rispettivi paesi. La nave da crociera salpata dall'Argentina si trova al largo di Capo Verde. Il virus ha causato la morte di 3 passeggeri, 2 provenienti dai Paesi Bassi e 1 dalla Germania. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 7 i malati a bordo. È di 2 morti e 2 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola nel nord-est del Brasile. Ne ha dato notizia il governo locale precisando che il sospetto assassino, un ragazzino di 13 anni, è stato arrestato. In manette anche il padre proprietario dell'arma. A perdere la vita sono stati 2 dipendenti dell'istituto scolastico, 1/3 dipendente e 1 adolescente sono rimasti feriti. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 6 maggio, al sud molto nuvoloso con piogge e temporali, al nord variabile ma sempre con alcuni rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi. Spazio ora alla cronaca sportiva con Paolo Laurenti.
0: Lo sport.
5: Arsenal in finale dopo 20 anni. La squadra di Mikel Arteta è dunque la prima finalista di questa edizione della Champions League, qualificazione conquistata nella gara di ritorno della semifinale vinta per 1-0 sull'Atletico di Madrid. Eroe della serata l'attaccante inglese Bakayo Saka, che ha insaccato il gol vittoria al 45esimo del primo tempo. Per il club londinese si tratta della seconda finale della propria storia. Quella precedente, come dicevamo, risale al 2006, persa 2-1 contro il Barcellona. Arsenal, che sfiderà il 30 maggio a Budapest la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, stasera con diretta su RSI La 2 la gara di ritorno che promette fuochi d'artificio come settimana scorsa, quando i francesi campioni in carica si erano imposti per 5-4. Tennis infine nel tabellone del torneo di Roma, orfano di svizzeri in campo maschile, oggi tocca a 3 elvetiche su 4, primo turno per Golubic, Valtert e Masarova.
6: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
7: È il 6 di maggio, è mercoledì, 126esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive ad Arbedo Castione. Buongiorno, buongiorno amici e amiche del Cantone Appenzello Interno Esterno e buongiorno anche a chi grazie all'app Player RSI può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche alle Canarie. So che ci sono diversi ascoltatori, diverse persone che hanno scelto di vivere da quelle parti, magari dopo la pensione, però che si connettono con Rete 1, per cui davvero un abbraccio a tutti voi. E un ricordo musicale arriva subito, perché oggi nel 1967 un certo Nino Ferrer pubblicava questa canzone.
8: Io faccio

un omaggio alla musica di quegli anni, la musica che arrivava da oltreoceano. Nino Ferrer, il caffè di Rete 1, il caffè di Alba Chiara, e buongiorno a chi si chiama Lucio, Pietro e Domenico, sono i nomi che ho trovato quest'oggi, e quindi un saluto particolare a tutti voi. Ci sono i giornali, c'è l'appuntamento con Uguale Uguale, c'è il gioco senza premi ma con calzette, tante cose da fare ancora, e quindi l'invito è sempre questo: state con Rete 1.

È la grande musica di Rete 1 Incognito questa mattina per il vostro risveglio, e c'è una notizia che riguarda la musica ma anche la birra. Ora voi direte, beh, sarà una festa della birra dove c'è musica. No, andiamo in Francia, lo racconta La Regione quest'oggi con tutti i dettagli, quindi trovate l'articolo tranquillamente sulla Regione. Di fatto c'è un boom per un marchio di birra in Francia che si chiama John Lemon. John Lemon, come limone, ok? Però c'è un problema. Vi viene in mente qualcosa? John Lemon, John Lennon, è un attimo, no? È un passo. Ed è esattamente lo stesso pensiero che ha fatto Yoko Ono, ma non è che è stata lì tranquilla. Ha detto, va bene, avvocato, scusi, c'è un problema in Francia, veda di intervenire immediatamente. E infatti ha fatto ricorso alla giustizia per bloccare la commercializzazione di questa speciale birra, che in effetti in questi giorni sta andando a ruba, ma c'è un motivo. In pratica, nell'accordo giudiziale che hanno trovato, cioè smettila di usare il marchio John Lennon perché ricorda troppo John Lennon, sostanzialmente il produttore di questa birra ha ottenuto la possibilità di consumare, di esaurire le 5.000 bottiglie che aveva già prodotto entro la fine di giugno. Dopodiché non potrà più vendere nulla con questo nome. Insomma, il produttore si è anche un po' giustificato dicendo, ma noi abbiamo sempre fatto dei giochi di parole. E Yoko Ono ha detto, guarda il dito, e il dito si muoveva tra sinistra e destra, e quindi la cosa è finita così. Tra l'altro oggi è un caso, forse, chi lo sa, ma ricorre un altro evento. Nel 93, a proposito di Lennon e dei Beatles, la società che rappresenta autori ed esecutori negli Stati Uniti rendeva noto che Yesterday dei Beatles era la canzone più suonata in tutta la storia dalle radio, da quando esiste la radio. E quindi, hai capito? Mica ha toccato un nome qualunque, John Lemon, dai, su!

0: chissà, magari diventeranno anche preziose queste ultime bottiglie di birra con quel marchio. Comunque Yoko è stata molto precisa. Quanti anni avrà Yoko Ono? Adesso sono curioso, ma avrà sopra i 90 sicuramente. Sono le 6:15, è il momento di sfogliare insieme i quotidiani della Svizzera italiana, cominciando dal Corriere del Ticino, che titola «Golfo Persico è stallo». È un'altra parola che sentiamo spesso, no, in queste settimane, lo stallo, cioè nulla accade, tanto accade. Per Trump sono scaramucce. Il presidente degli Stati Uniti rilancia il Project Freedom per dare via libera alle navi cargo e alle petroliere, tuttora ferme davanti allo stretto di Hormuz. Situazione quindi che resta molto incerta, lo ha scritto ieri il New York Times, a più di 2 mesi dall'inizio di questo conflitto con l'Iran. Era il 28 febbraio scorso. Circa 1.600 navi rimangono bloccate in condizioni pericolose, con circa 20.000 marinai a bordo. Questi sono un po' i numeri. L'apertura invece della regione è legata ad un tema ticinese, l'iniziativa sulle casse malate. Sì, le strade si separano, da centro e PLR un rapporto sulla proposta leghista, la rabbia del PS. All'interno questo argomento viene sviluppato in un articolo intitolato «Spacchettamento, la via è tracciata». Quindi dopo la proposta di Dadò, centro e PLR lavoreranno a un rapporto sull'iniziativa leghista per le deduzioni. Per il PS e anche la nostra è stata votata dal popolo. Sempre dal Corriere del Ticino, in realtà la fotonotizia, e quindi l'argomento che trova spazio a centropagina, riguarda i benzinai, perché lo sapete, è aumentato il costo della benzina e del diesel, e almeno a livello ticinese c'è questa accusa: perso un cliente su 3. I duri effetti del taglio italiano delle accise sulle stazioni di rifornimento ticinesi. Non è bastata la riduzione dello sconto sulla benzina decisa dal governo di Giorgia Meloni pochi giorni fa per restituire il sorriso alle stazioni di servizio ticinesi, che da 2 mesi sono alle prese con una emorragia di clienti attratti dai prezzi più competitivi dei distributori d'oltre confine. Boris Martinoni dice della TSS: il calo dei volumi è stato del 30-40%, situazione difficile soprattutto a ridosso della frontiera. Restiamo sul Corriere perché ci sono molti altri spunti di lettura. Vediamo per esempio a pagina 9, si parla della visita di Parmelin, del presidente che in questi giorni appunto è a Roma, un passo verso la distensione tra la Confederazione e l'Italia. Dopo Giorgia Meloni, Guy Parmelin ha discusso con Mattarella e Antonio Tajani della tragedia di Crans-Montana. Berne è disposta a valutare la deroga al regolamento sul pagamento delle spese sanitarie per trovare una soluzione. E invece sul fronte internazionale torniamo a parlare di Russia, di Ucraina. Tregua macchiata da sangue a causa di tiri incrociati, di droni e missili. Kiev parla di almeno 22 persone morte, mentre Mosca rileva 4 uccisi, decine di feriti. Il Cremlino prepara intanto l'annuale parata della vittoria, che si terrà questo sabato, bloccando tutte le connessioni mobili internet nel centro della città. Nelle pagine sportive c'è questo omaggio a Sinner: quando il trionfo diventa quasi scontato, il tennis, nel campo del tennis naturalmente, il numero uno del mondo vanta un'impressionante striscia di 5 successi consecutivi nei Master 1000. L'alto atesino è favorito anche per gli internazionali d'Italia. Potrebbe diventare il primo atleta di casa a imporsi dal 1976. Torno sulla regione per altri spunti di lettura prima di passare di nuovo la linea alla musica. Congiuntura economica: il rialzo del prezzo del petrolio fa fare un balzo all'inflazione. In aprile più 0,6%, ma gli esperti si vogliono rassicuranti. Quindi aumento in Svizzera, pur rimanendo a livelli inferiori che in altri paesi europei, rincaro su base annua appunto intorno allo 0,6%. Cessate il fuoco, per modo di dire, ma non per gli Stati Uniti. Questo è il titolo che la regione sceglie per raccontarci quello che accade in Medio Oriente, e chiudo con un'ultima notizia che mi porta in ultima pagina e che in qualche modo ci dice che la Spagna si conferma leader mondiale per quanto riguarda la qualità delle spiagge. Nel 2026 ha conquistato 677 bandiere blu, 35 in più rispetto all'anno precedente, e quindi complimenti a chi gestisce, ecco, questi spazi di grande bellezza, le spiagge, non possiamo definirli in altro modo. Alle 6 e 5 minuti è sorto il sole in Svizzera, tramonterà alle 20 e 37, sopra le nubi c'è, fidatevi, alle 20 e 37 calerà il sole, abbiamo 14 ore, 32 minuti di luce, facciamone buon uso.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar. 6:23 minuti ancora, buongiorno a tutti voi. È la vostra Rete 1, è Alba Chiara, e questa mattina dopo le 6:30, tra poco, ci occuperemo di Uguale Uguale, questa piccola rubrica dedicata alle canzoni, a quando le canzoni si assomigliano, a quando le canzoni si copiano, a quando le canzoni evocano altre cose, oppure, formula in qualche modo suggerita da voi, le canzoni hanno lo stesso titolo o comunque lo stesso argomento. Provate a immaginare quante canzoni sono state realizzate a tema mare. Ce ne sono una marea, vedi che torna tutto, per cui sono veramente molte. Ho avuto l'imbarazzo della scelta, ma ne ho scelte alcune, anche perché apparentemente le canzoni dedicate al mare sono molto simili, ma in realtà parlano di cose molto molto diverse, e cercherò di dimostrarvele. Canzoni come questa, per esempio.

0: Rossi, Luca Carboni, Loredana Bertè, lo stesso Tiziano Ferro, tanti hanno cantato Il mare. Ne parliamo dopo le 6:30.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: Se siete con noi dalle 5:30 avrete sentito quello che raccontavo a proposito di questi due adolescenti che ho incrociato, che ho ascoltato, ho rubato un po' delle loro conversazioni ieri pomeriggio. E quindi parlavano di artisti, dicevano no perché questa mi piace, no poi mi piace Beyoncé, Lady Gaga, anche Madonna. Ma Madonna è morta, gli dice lui a lei, no? Dice, sì, in effetti. Le hanno allungato la vita. Grande Madonna stamattina canta per tutti noi. Vogue!

0: Ho visto che avete alzato il volume. Senza farvi notare, ma ho visto che avete alzato il volume quando Madonna ha cominciato a cantare Vogue. Forse una delle canzoni più belle, dai, della sua luminosa carriera. Pochi secondi alle 6:30, alle 7 come sapete c'è il radiogiornale e questa mattina saluto intanto Gabriele Borre. Ciao Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Alle 7 appunto intanto il radiogiornale, quali sono i temi importanti che sentiremo tra mezz'ora?
1: Allora, inizieremo con gli aggiornamenti sulla crisi medio orientale, con l'ultimo annuncio del presidente statunitense Donald Trump, che ha sospeso l'operazione denominata Project Freedom, il cui obiettivo è quello di far transitare di nuovo le navi da Hormuz, e questo la sospensione per dare un'ulteriore chance ai negoziatori per una pace durevole con l'Iran. Poi torneremo sulla visita del presidente della Confederazione Guy Parmelin in Italia con i suoi interlocutori, il capo dello Stato Mattarella, il ministro degli esteri Tajani, ha di nuovo affrontato la tragedia di Crans-Montana e apparentemente le tensioni sull'asse Roma-Berna-Vallese si sono un po' smorzate. Dall'interno, il libretto di servizio militare dopo 152 anni di onorata attività va in pensione nella sua forma cartacea, va precisato, perché a sostituirlo ci sarà una sua versione moderna digitale. E segnalo per lo sport e per concludere che da ieri sera è nota la prima finalista dell'edizione 2025-2026 della Champions League, l'Arsenal, che ha avuto la meglio sull'Atletico Madrid. Questa sera il ritorno dell'altra semifinale tra il Bayern di Monaco e il Paris Saint-Germain.
0: E quindi vedremo quale sarà la grande finale. Gabriele, buon lavoro a te alla redazione. Le informazioni per chi viaggia con noi adesso. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. In me.

0: canzone di Umberto Tozzi rivisitata in questo nuovo progetto di cover di Laura Pausini, dal mio punto di vista molto bene, è una bella cover secondo me, molto ben arrangiata. 6:34 minuti, a proposito di cover di canzoni che si assomigliano e di canzoni che hanno lo stesso argomento.
1: Uguale uguale. Uguale uguale. Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: Io so già che se dovessi farvi questa domanda, qual è la prima canzone che ti viene in mente pensando al mare, mi dareste delle risposte molto varie e in effetti sono tante, tantissime. Ne ho trovate, ma credo più di 40, solo cercando appunto ieri per preparare questo appuntamento. Ne ho scelte alcune e sicuramente alcune saranno di vostra conoscenza. Cominciamo da lui, Vasco, che un giorno decise di scrivere "Voglio andare al mare". Una certa insofferenza, erano anni un po' difficili per Vasco e quindi anche andare 2-3 giorni a Cesenatico poteva essere utile. E allora il rumore, le pressioni, il mare è l'opposto di tutto questo. Poi ci sono anche le ragazze e tutto il resto.

Vasco Regge con Voglio andare al mare. Una canzone classica che invece ci parla dell'immagine del mare che ci aspetta d'estate, anche se apparentemente tutto è uguale, ma a volte i sentimenti cambiano. L'importante è non cambiare spiaggia. Anni 60.

0: procediamo?
1: Qui c'è quasi un'ossessione ed è anche liberazione, quasi un traguardo, stanchezza, urgenza fisica. Luca Carboni.

0: Come si può negare la bellezza del mare? È impossibile. Se poi ci aggiungiamo la bellezza degli esseri umani, beh, insomma, si fa veramente bingo. In particolare quando le ragazze sono al mare.
1: Le ragazze al mare fanno tutte un po' così.
0: Irene Fargo.
1: Stanno

delle mie favorite è sicuramente questa che sto per farvi ascoltare. Qui cambia anche un po' il linguaggio, perché qui c'entra l'instabilità emotiva. Cosa vuol dire essere in alto mare? Vuol dire non avere appigli, vuol dire sentirsi esposti, anche un po' vulnerabili. Aggiungete la classe e la grinta di Loredana Bertè e questa canzone è servita.

0: La mia scelta però per farvi ascoltare un brano integralmente è caduta su un altro artista che parla di mare con la sua poetica, ma lo scopriamo tra 30 secondi perché non potevo chiudere questo appuntamento dedicato al mare senza citare questa canzone.
1: Ciao, ciao, ciao,
0: eh?
1: Mare.
0: No, dico, eh?

chissà quante volte avete danzato, sulla rotonda, sul mare, il Lissio con questa canzone meravigliosa. Ma io ho scelto un altro brano che personalmente trovo estremamente affascinante. Si intitola Io dal mare. È Claudio Baglioni, ovviamente, e lui ha questa capacità non solo di cantare canzoni in maniera così profonda, ma riesce a dare un significato alle sue canzoni in maniera unica.

0: Qualcuno cita l'altra canzone bella della Bertè, Il mare d'inverno. Sì, sono d'accordo. Qualcuno canta, e canta anche bene, devo dire. Enzo, complimenti, ti ho sentito cantare stamattina.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao mare.
0: Grande. Va bene, grazie per tutti i vostri messaggi. Sì, molte altre citazioni legate a canzoni legate al mare. Secondo me c'è anche un po' voglia d'estate, diciamo la verità. Poi con questa giornata di pioggia pensi volentieri al mare. Tre canzoni anche questa mattina per voi. Intanto saluto Francesco da Villa Luganese, che ieri si è portato a casa le calzette di Rete 1, che trovate solamente qui. Non è che sono, dice, vado a comprarla. No, la trovate solo a Rete 1 perché è un nostro regalo. E anche oggi a estrazione, tra tutti coloro che parteciperanno a questo piccolo gioco, piccolo spunto per attivare i nostri neuroni, daremo appunto queste due calzette. Sono tre canzoni, diciamo, non impossibili da indovinare. La prima, diciamo che mi sono lasciato ispirare proprio da Ciao Mare. Ho pensato alla musica popolare, ho pensato a questo artista che non sentiamo da un po', ma sono sicuro che è nei vostri cuori. Per cui, musica popolare, 1971, la storia di una signora che faceva cose particolari.

0: fuori, ma
1: come un bamba. Chi è questo qui?
0: Quan son tanda portag la mia mostarda, la ginetta sta brutta carugnetta, l'era drea beve il caffè, son resta lì me un bamba, mi il pestonin, oh mamma, son resta lì.
1: Non è Iannacci e nemmeno Gaber, però vedo tante risposte esatte, eh? Danni, Danny, scusa. Anche René non sbaglia. Molto bene Alfredo, molto bene Maurizio. Nanni svampa ed è la risposta esatta, questa era la Ginetta, la Ginetta, 1971. Qui invece abbiamo un artista che continua la sua carriera con alti, bassi, insomma, luci, ombre, però è un artista che non abbiamo dimenticato. 1985, mi dite il suo nome?

0: diamo un altro intenditore. Pippo, chi è secondo te? Sentiamo Pippo, aspetta che arriva, Vai Pippo, sentiamo. Cos'hai detto? Non ho capito niente. Aspetta.
1: Miguel Bosé.
0: Non è Miguel Bosé. Sembra Miguel Bosé, mi scrive Benedetta. No. Pensate a un figlio d'arte. Pippo Pollina, no. Garbo. Ah, vedi che stamattina. Brava Katia, molto bene. Brava Vilma. Forse vi ho aiutato dicendo figlio d'arte. Qualcuno scrive Massimiliano Pani. Cristiano De André. Era lui che cantava Bella più di me. 2003. Questa l'avete sentita tutti, ne sono sicuro, perché ha avuto un'estate davvero di grande furore, ma adesso ricordarsi il nome di questo capellone non è facile. Chi cantava questo brano? Ciao.

0: io dico Capellone e mi scrivono Branduardi. Vedi com'è tutto proprio immediato. Non è Branduardi. Branduardi che canta questa
1: mi
0: canzone.
1: Mi piace il cinema, è parecchio.
0: Ma Branduardi c'ha il violino, c'ha le sue cose, le mele, le pulci d'acqua, le favole. Le...
1: Punto, ciuffo, mi
0: chi è questo?
1: Come quando incappetto un puffo. Oh,
0: brava Marcella.
2: Caparezza.
0: Bravo Igor.
1: Pensando a serate tipo, del tipo che facciamo?
0: Ah, non l'avete dimenticato. Claudia, Anna. Katia, sì.
1: Come una lodola.
0: Ma è Caparezza, mi scrive Federica. Allora basta dirlo.
1: Senza piume in un volume di fumetti sotto il lume, non c'è paragone.
0: Ma Branduardi mi ha steso, giuro, mi ha steso. No, immaginatevi Branduardi che canta questa.
1: Ho fame, non problema se mi sfizia la pizza a cena.
0: Troppo divertente. Caparezza, fuori dal tunnel. Prima c'era Cristiano De André, bella più di me, e prima ancora c'era Nanni Svampa con la Ginetta e la sua avventura. Gioco senza premi che torna domani. Buona fortuna con le nostre calzette. Sulla sinistra c'è scritto sinistra, sulla destra c'è scritto destra. Meraviglioso. Torniamo domani con questo gioco. Lo abbiamo detto quasi in tutte le lingue, giornata di pioggia, vediamo di dirla con la lingua degli esperti, quindi Meteo Svizzera, Locarno Monti, come definiamo questo mercoledì piovoso? Cecilia Moretti, buongiorno, ti ascoltiamo.
3: Buongiorno a tutti, sì, un mercoledì piovoso è sicuramente un ottimo riassunto. Andando con ordine, ci troviamo sotto l'influsso di una depressione sulla Francia, quindi abbiamo correnti dal settore sud che portano aria decisamente molto umida, soprattutto in direzione del versante sudalpino, quindi dicevo a sud delle Alpi oggi una giornata coperta, nebbiosa, con dei rovesci ma anche dei temporali che saranno più frequenti soprattutto sul sottoceneri. Il limite delle nevicate scenderà fin verso i 2000 metri di quota, quindi in montagna potremo avere qualche centimetro fino anche 20-30 centimetri di neve fresca alle quote più elevate, con delle temperature massime in pianura attorno a 15 gradi e un'isoterma di 0 gradi attorno a 2300 metri di quota. Andiamo a nord delle Alpi, le regioni del versante nord alpino resteranno in parte riparate appunto dalla catena delle Alpi. Quindi comunque la giornata sarà nuvolosa con anche in questo caso alcuni rovesci o locali temporali, saranno possibili però anche alcune schiarite soprattutto poi nel corso del pomeriggio e della serata. In caso di precipitazioni il limite delle nevicate al nord sarà compreso tra i 1700 e 1900 metri con una temperatura massima in pianura attorno ai 14 gradi.
0: Cecilia Moretti, che ritroviamo alle 7:20. Adesso io fino a stasera penserò a Branduardi che canta: sono fuori dal tunnel, vado, mi fermo e prendo delle mele, poi torno nel tunnel. Sai quelle cose lì. Abbiamo parlato di pioggia. Sentite questa canzone, Here Comes the Rain Again.

0: Qualcuno mi aveva scritto anche un altro artista, come si chiama? L'ho perso. Simone Cristicchi, ecco. No, però fa più effetto Branduardi, fidatevi. E devo dire, tantissimi hanno ricordato Caparezza. Sono quelle canzoni, passano 20 anni, ma evidentemente sono artisti che vengono riconosciuti. Aspetta, prima di far partire l'ultima canzone, la blocco subito perché... No, volevo dire un'altra cosa prima di andar via. Abbiamo ancora 2 secondi, sì, ce l'abbiamo. No, volevo ringraziarvi perché davvero... questo gioco si sta dimostrando e mi arrivano delle testimonianze bellissime e quindi non sempre ho tempo per parlarne, ma veramente dei complimenti. Alla fine sono tre canzoni da indovinare, però evidentemente scatta qualche momento, qualche dinamica particolarmente bella e quindi grazie per tutti coloro che celebrano questo piccolo momento di divertimento utilissimo per i nostri neuroni. Posso andare? Adesso vado? Sì, me ne vado. Comunque vi lascio con l'informazione delle 7, con i due ragazzi che stanno già discutendo lì dietro l'angolo e quindi con 7:20 e con Modem e con tutto il resto dei nostri programmi. Caro Mario, tocca a te. Adesso sì che tocca a te. Volevo dirvi un'ultima cosa, di Branduardi vi ho detto, di Cristicchi, cos'è che volevo dirvi?
1: Oh, casomai non vi rivedessi.
0: Ah, giusto, casomai. Giusto,
1: buon pomeriggio, sì. Buonasera e buonanotte.
0: Bravo, bravo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per forzare i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procedono bene. Prove generali di distensione tra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Champions League, l'Arsenal, la prima finalista 2026, fuori l'Atletico Madrid. Questa sera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era quello di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato da oramai due mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. Da Washington, Andrea Vosti.
2: Sono quasi le 7 di sera a Washington quando Donald Trump annuncia con il suo consueto post sulla sua piattaforma Truth, Verità, la sospensione temporanea dell'operazione Project Freedom. Operazione lanciata appena il giorno prima per ripristinare, con l'intervento della Marina statunitense, il transito di navi mercantili e petroliere nello stretto di Hormuz. Ho preso questa decisione su richiesta del Pakistan, visto il tremendo successo militare della nostra campagna contro l'Iran, ha scritto Trump. Sono stati fatti grandi progressi verso un accordo definitivo, ha aggiunto il presidente americano, precisando che il blocco navale di Hormuz rimane in vigore. Difficile comprendere fino in fondo le ragioni della mossa di Trump, poiché nessuno ha conoscenza dello stato attuale delle trattative. Ma è comunque una svolta sorprendente, visto che soltanto poche ore prima, parlando ai giornalisti dalla Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa l'operazione militare Epic Fury, Furia Epica, proprio per lasciare spazio alla nuova iniziativa volta a riaprire il traffico nello stretto di Hormuz.
3: The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
2: Sempre durante il briefing con i media, Rubio ha affermato che tutti gli obiettivi dell'operazione Furia Epica sono stati raggiunti e che ora gli Stati Uniti avranno un atteggiamento puramente difensivo, colpiranno cioè solo se attaccati per primi.
3: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first.
2: Una giravolta, l'ennesima va detto, quella della Casa Bianca, che si può forse spiegare soltanto con la fretta di trovare una via d'uscita a una situazione che sta diventando, sul fronte interno, politicamente sempre più problematica. Con il prezzo della benzina che ha toccato ieri un nuovo record, $4.48 al gallone.
1: Apprezzamenti da una parte, impegno a individuare soluzioni dall'altra. Il viaggio a Roma del presidente della Confederazione Guy Parmelin ha fatto tappa ieri al Quirinale e alla Farnesina per gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Colloqui in agenda già da tempo, ma che hanno visto quale tema dominante ancora la tragedia di Crans-Montana. E forse le tensioni si sono un po' smorzate. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
4: È forse ancora presto per dire se si è entrati davvero in una fase più distesa delle relazioni tra Svizzera e Italia dopo mesi di attacchi venuti soprattutto da Roma verso il Vallese, verso Berna per la gestione della tragedia di Crans-Montana. Ma almeno nei comunicati ufficiali italiani i toni sembrano più concilianti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di disponibilità ad una interlocuzione costante con la Svizzera, mentre ieri sera Tajani ha espresso apprezzamento per l'impegno manifestato da Guy Parmelin. E proprio il presidente della Confederazione al termine di questi incontri ha parlato con i media svizzeri nell'ambasciata di Roma, ultimo atto della crisi italo-svizzera, presidente Parmelin.
5: Quindi, je sais pas si c'est le dernier acte. Ce que je peux dire c'est que dans le court entretien que j'ai avec madame la présidente du Conseil Meloni.
4: Non so se sia l'ultimo atto, ha risposto. Quello che posso dire è che il breve colloquio con la presidente Meloni e poi gli incontri con Mattarella e Tajani si sono svolti in un'atmosfera maniera molto cordiale e molto aperta. Si tratta naturalmente di una questione molto delicata e il nostro obiettivo, ha detto Parmelin, è trovare le soluzioni migliori nell'interesse delle vittime. La Svizzera lo ha sempre affermato e continueremo a lavorare in questa direzione. L'impressione è che ci siano comunque delle visioni diverse. Alla domanda cosa risponda a chi dall'Italia dice che ci vorrebbe meno burocrazia e più decenza, Guy Parmelin ha risposto così. Posso dire che forse ci sono state alcune gaffe, alcune goffaggini. Poi ha ricordato che la Svizzera fa riferimento ad un regolamento applicato da anni, imposto dall'Unione Europea e finora rispettato da tutti, ma siamo disposti, ha detto Parmelin, a dar prova di apertura e a trovare un accordo se tutte le parti lo sono. E la soluzione potrebbe essere la deroga sulla ripartizione delle spese sanitarie prevista proprio dal regolamento dell'Unione Europea. Dunque il Consiglio federale valuterà come proseguire.
1: Ora l'esercito svizzero, che si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito. Quelli attualmente in circolazione non saranno invece più aggiornati. Da Berna, Alessio Veronelli.
6: Non solo aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea, droni o missili anticarro. L'esercito si aggiorna anche nella burocrazia, lasciandosi alle spalle sempre più elementi cartacei per passare al digitale. Come già fatto per ordini di marcia, differimenti del servizio o domande di congedo, è un altro pezzo di storia, anche personale, che sparirà nella sua forma fisica, il libretto di servizio. Certo, sarà tutta l'interazione che militi di esercito e protezione civile hanno con la linea di comando, con l'amministrazione militare federale o cantonale, ad essere completamente digitalizzata, ci dice il brigadiere Markus Ries, capo del personale dell'esercito. Nulla verrà più fatto per iscritto. Addio allora non alle armi, ma al libretto di servizio cartaceo, vecchio di 152 anni e che smetterà di esistere dal 1 giugno prossimo per passare a forma digitale, mettendo a disposizione anche funzioni supplementari che consentiranno ai militi di svolgere i necessari processi amministrativi e consultare i dati personali e quelli riguardanti lo stato di servizio.
7: 100% sûr, le sistema a été développé par les moyens d'informatique de la Confédération.
6: È un sistema sicuro al 100% sviluppato dai servizi informatici della Confederazione, ci dice ancora il brigadiere Ries.
7: L'adaptation de nos systèmes de base.
6: Inoltre, la digitalizzazione dell'intero sistema ha un costo attorno ai 50 milioni di franchi, che verranno però ampiamente compensati. Basti pensare che ogni anno vengono inviati per posta e dunque pagati da 500.000 a 1 milione di ordini di marcia più altrettante lettere, senza contare poi la stampa del libretto in sé. Libretti militari e della protezione civile che vanno comunque conservati fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.
1: Gli svizzeri si sentono sostanzialmente felici, ma aumentano i problemi di salute mentale e i costi della loro presa a carico. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'Osservatorio Svizzero della Salute, basato su una serie di indicatori nazionali realizzati nel 2024. A soffrire di più sono i giovani e in particolare le giovani donne e le adolescenti. Aaron Guidotti.
8: Partiamo dalle buone notizie. Più del 70% della popolazione ha dichiarato di sentirsi felice per la maggior parte del tempo o sempre nelle 4 settimane precedenti all'indagine. E più felici di tutti sono i boomer. Dai 65 anni in su è quasi l'80% a rispondere positivamente. Ma le buone notizie a livello di dati sostanzialmente finiscono qui. La sofferenza, in particolare delle giovani generazioni, si riflette sui costi generati dai problemi di salute mentale per il sistema sanitario svizzero, che sono in costante aumento. Nel 2024 infatti ammontavano 3,2 miliardi di franchi. Adolescenti e giovani donne restano il gruppo più colpito, più trattamenti ambulatoriali, più ospedalizzazioni, tassi elevati di tentato suicidio. Nel 2024 però il ricorso ai servizi ambulatoriali è aumentato di più tra i ragazzi e il tasso di suicidio è da sempre maggiore per gli uomini. Secondo gli autori dello studio, l'insieme della popolazione ricorre più spesso a servizi ambulatoriali di salute mentale, probabilmente grazie a un accesso più semplice alle prestazioni di psichiatria e psicoterapia, da quando insomma vengono rimborsati dalla LAMAL. Questa evoluzione, sebbene abbia un effetto sui costi, è considerata positiva perché ritardare la richiesta di aiuto aumenta il rischio di cronicizzazione dei disturbi.
1: Bellinzone Valli punta al turismo su due ruote. L'ente ha infatti presentato il futuro del ciclismo nella regione, che passa dal rafforzamento dei percorsi dedicati agli eventi appunto ciclistici. Un futuro che passa anche dal gravel, una disciplina che si colloca come via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Ce ne parla Stefano Lordi.
9: Pedalare per Bellinzona o nella Valle Leventina, per Biasca o nella Valle di Blegno sarà ancora più facile. Ai 13 percorsi di mountain bike e ai due bike park di Airolo e del Nara verrà aggiunto un ulteriore segmento che collegherà Campra, Gorda e il Nara, in una tratta che porterà a destinazioni come Andermatt e Disentis-Sedrun. Una scelta, quella di puntare sulle due ruote, ritenuta dal direttore di Bellinzone Valli Turismo, Yuri Clericetti, importantissima.
10: È assolutamente importante perché ci regala una visibilità del nostro territorio, della nostra offerta culturale, storica e dell'offerta turistica a tutto campo. A differenza di quello che sono altri sport, che sicuramente sono importantissimi per un discorso di ricadute economiche e di visibilità, il ciclismo non è circoscritto a una palestra o a una pista atletica, un campo da calcio, è un'attività su tutto il territorio, quindi assolutamente importante il ciclismo proprio per questo aspetto di divulgazione e promozione.
9: Il prossimo futuro passerà anche dalla valorizzazione del gravel, una disciplina che rappresenta una via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Per Giulia Alberti, atleta gravel professionista e ambasciatrice di Bellinzona e Valli, in Ticino si può fare di più.
11: Abbiamo tanto margine di miglioramento, è un territorio soprattutto più per la mountain bike che per la strada, ma sempre di più si trovano nuovi sentieri, nuove strade, e quindi secondo me riusciremo comunque in futuro ad avere un territorio molto bello per il gravel.
9: Quali sono le caratteristiche principali di un percorso gravel?
11: Il gravel significa ghiaia, quindi cerchiamo comunque tanti sterrati anche scorrevoli, un po' simile alle velocità della strada, e quindi strade simili come il lungo fiume e questi percorsi.
9: E a proposito di gravel, questa domenica si terrà la Velo Caffè Gravel Race a Giubiasco, un evento che ci porta ancora più vicini al 26 maggio, data in cui proprio nella regione passerà la 16ª tappa del Giro d'Italia.
1: SIX, la società che gestisce la borsa di Zurigo, ha ricevuto l'approvazione dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA, al fine di poter detenere in custodia averi in criptovalute, creando un unico depositario per titoli tradizionali e digitali. Sentiamo Marzio Minoli.
12: Fino ad ora le banche o altri istituti finanziari, per la custodia dei loro averi digitali, come ad esempio i bitcoin, dovevano far capo a fornitori separati e meno controllati. La soluzione offerta da SIX offre dunque la possibilità di far capo ad un'organizzazione istituzionale svizzera regolamentata. Rafael Moral Santiago, responsabile della sicurezza di SIX, ha dichiarato che questo passo è fondamentale al fine di portare avanti il progetto che prevede entro il 2030 di far diventare SIX uno dei principali fornitori di questi servizi a livello europeo. Oltre a questo, in futuro sarà più facile per le banche sviluppare prodotti legati alle criptovalute, anche per gli investitori istituzionali come le casse pensioni. L'accesso a questa tipologia di attività dovrebbe essere così facilitato. L'approvazione della FINMA dunque mette un ulteriore tassello per il definitivo ingresso nel mondo finanziario, diciamo tradizionale, delle criptovalute, le quali a volte vengono ancora viste come qualche cosa di opaco. La Svizzera, tramite la FINMA ad esempio, si distingue per la chiarezza delle regole riguardanti gli attivi digitali, cosa apprezzata soprattutto da molti imprenditori stranieri che decidono di aprire nel paese le loro attività nel settore.
1: Ora di nuovo all'estero, in Romania, dove il governo è stato sfiduciato ieri pomeriggio dal Parlamento. Per il paese si apre una nuova fase di incertezza, un anno di distanza distanza dall'ultima crisi di governo. All'origine della mozione di sfiducia di ieri c'è una formazione di estrema destra, oggi la più popolare tra i romeni secondo i sondaggi. Il nostro collaboratore Giovanni Vale.
13: Con 281 voti a favore su 330 il Parlamento di Bucarest ha approvato ieri pomeriggio una mozione di sfiducia contro il primo ministro Ilia Boloian al potere dal giugno scorso. A presentare la mozione sono stati i socialdemocratici, fino a pochi giorni fa parte della maggioranza, e il partito di estrema destra Alleanza per l'Unità dei Romeni. Entrambe le formazioni criticano le misure di austerità promosse dal premier e necessarie, secondo quest'ultimo, per ridurre l'altissimo deficit della Romania, che viaggia attorno all'8% del prodotto interno lordo, ben oltre la soglia del 3% richiesta da Bruxelles. Socialdemocratici e ultranazionalisti hanno escluso a più riprese di voler governare assieme, ma secondo molti osservatori anche questo scenario non sarebbe più da escludere. La Romania, d'altra parte, attraversa da mesi un periodo di grande incertezza politica, iniziato con l'annullamento delle elezioni presidenziali a inizio 2025 e proseguito con le dimissioni del premier socialdemocratico Marcel Ciolacu esattamente un anno fa. Ieri il presidente romeno, l'europeista Nicu Jordan, ha rassicurato la popolazione e i partner europei, promettendo che la crisi sarà risolta in poco tempo. Nei prossimi giorni inizieranno dunque le consultazioni per trovare una nuova maggioranza ed evitare di tornare alle urne prima della fine naturale della legislatura prevista per il 2028. Bucarest ha altre priorità in questo momento. Ci sono delle riforme da approvare entro agosto per sbloccare 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e c'è il rischio di un declassamento del rating finanziario se le finanze pubbliche non saranno sanate in breve tempo. In altre parole, la Romania non può permettersi ora un'altra lunga crisi.
1: Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
14: Lo sport
15: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
16: L'Arsenal in finale di Champions, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. A distanza di 20 anni la squadra londinese tornerà dunque a giocare la finale di Champions League. Nel 2006 era quella di Arsène Wenger in panchina, Fabregas a centrocampo e Thierry Henry in attacco, allora sconfitti dal Barcellona di Eto'o. Oggi l'artefice dell'impresa si chiama Mikel Arteta, il tecnico spagnolo che proprio contro un'altra squadra iberica, l'Atletico Madrid, ha vinto 1-0 passando il turno. Decisiva la rete di Saka, il commento è di Paolo Laurenti.
17: Premier League più vicina e ritorno in finale di Champions League dopo 20 anni. Sono state 24 ore da sballo quelle vissute dall'Arsenal, che tiene più vivo che mai il sogno di alzare due trofei. Dapprima il sollievo per il pareggio di lunedì in campionato dei rivali del Manchester City, che ora sono staccate di 5 lunghezze dai londinesi, e poi la vittoria sull'Atletico di Madrid in una gara come prevedibile tesa, ruvida e poco spettacolare. A vestire i panni dell'eroe di serata è stato Bakayo Saka, abile a fiondarsi sulla palla e a insaccare dopo una parata di Oblak. La solidità della squadra di Mikel Arteta ha poi fatto il resto. Arsenal infatti imbattuto in tutte 14 le partite di Champions disputate finora, con la miseria di 6 gol subiti. Un percorso praticamente perfetto e finale senza dubbio meritata, la seconda della storia. Nell'unico precedente, nel 2006, l'allora formazione di Arsène Wenger venne sconfitta 2-1 dalla Barcellona, ma questo Arsenal è quanto mai intenzionato sia a rompere il digiuno in Premier League, che dura da 22 anni, sia a incidere il proprio nome per la prima volta sulla Coppa dalle grandi orecchie, Bayern o PSG permettendo.
16: Dunque il 30 maggio a Budapest l'Arsenal affronterà una tra Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain, che saranno di fronte stasera con diretta TV su RSI e la 2, una semifinale di ritorno che si gioca in Baviera dopo la scoppiettante sfida di andata finita 5-4 a favore dei parigini. Infine il tennis, nel tabellone del torneo di Roma, ritiratosi Wawrinka, oggi il primo turno vedrà in campo 3 elvetiche su 4 Golubic, Walter e Masarova.
18: Buongiorno Svizzera, sono le 7.19, oggi è mercoledì 6 maggio 2026.
14: un mercoledì che non esiteremo a definire piovoso. Perché
18: sì,
14: è quello che sta succedendo, eh.
18: Esattamente, almeno a sud delle Alpi quello che sta succedendo è questo, ma per avere una conferma.
14: No, ma devi anche avere una conferma. Per avere una spiegazione.
18: Una spiegazione del perché e di quanto durerà. Ci colleghiamo con Locarno Monti, dove vedo in postazione Cecilia Moretti. Ciao Cecilia.
19: Ciao, buongiorno a tutti.
18: Dici tutto.
19: Sì, decisamente una giornata piovosa, soprattutto per il versante sudalpino, ma andiamo con ordine. Ci troviamo sotto l'influsso di una depressione sulla Francia, quindi correnti dal settore sud portano aria molto umida in direzione delle Alpi. Dicevo, al sud oggi una giornata coperta, nebbiosa, con delle precipitazioni e anche alcuni temporali nel corso della giornata. Precipitazioni che saranno più frequenti soprattutto sul sottoceneri, e un limite delle nevicate attorno ai 2000 metri di quota. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud alle basse quote i valori saranno attorno a 15 gradi con un'isoterma di 0 gradi attorno a 2300 metri. Andiamo a nord delle Alpi, dove la giornata sarà comunque nuvolosa e anche in questo caso saranno possibili alcuni rovesci o temporali, fenomeni che però saranno meno frequenti, e infatti nel corso della giornata, soprattutto tutto pomeriggio e sera, saranno possibili anche alcune schiarite. A nord delle Alpi il limite delle nevicate sarà compreso tra i 1700 e i 1900 metri, con delle temperature massime in pianura attorno ai 14 gradi.
18: Giusto brevemente, sarà una condizione che ci ritroveremo anche nei prossimi giorni o sarà un po' variabile, diciamo?
19: Allora, le precipitazioni saranno in attenuazione dalla serata, ci saranno poi nel corso della notte e poi avremo un paio di giornate un pochettino più stabili, quindi torneremo a vedere anche un po' di sole, ma continuerà un certo ciclo diurno, quindi qualche rovescio isolato temporale pomeridiano sarà sempre possibile.
18: Grazie Cecilia per tutte queste informazioni, buon lavoro e buona giornata a te.
19: Grazie, buona giornata a tutti.
18: Adesso andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade. In collegamento da BN Ilaria Schwegler. Buongiorno Ilaria, dici tutto.
20: Buongiorno a tutti voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, sulla cantonale da Mendrisio verso Capolago e infine da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti.
18: Grazie Ilaria, ci sentiamo più avanti.
20: Grazie, a dopo.
21: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
18: Vuoi dire qualcosa Paolo?
14: Non te l'ha mandata a dire Cecilia, no. Moretti, med mia via la pellerina.
18: Sì, perché oltre la pioggia, oltre la pioggia ci sono anche temperature freschine. Sì,
14: freschette, guarda che io ho messo su il giacchettino.
18: Ho visto che
14: il mio sempiterno giacchettino nero.
18: Tu sei partito con la settimana.
14: Facevo spavaldo.
18: Con le maniche corte, guarda lì che c'hai quasi il pile
14: addosso. Come diceva quel tale, dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. Credo sia Gianni Rodari, ma smentitemi se ho detto una stupidata.
18: Ok, guarda,
14: correggetemi,
18: che i nostri ascoltatori sono attenti, certo, a queste due citazioni.
14: Oggi abbiamo temi grossi per coinvolgerli.
18: Tra poco cominciamo fra poco.
14: Se mi piace, mi va, perché tanto
18: ti va se ascoltiamo l'Electric Light Orchestra.
14: Ielo.
18: Ti va? Vedi che lo sai.
14: Sì, lo so, ma non è che mi piace.
18: Quando hanno fatto questa canzone pensavano a te. Si intitola Confusion.

0: Vogliamo salutare anche tutti gli autisti di bus e pullman che lavorano già dalle prime ore della giornata e che accompagnano tutti al lavoro. Quindi ci sono gli autopostali, ci sono tutte le altre, diciamo, società di trasporto.
1: Consideratevi salutati.
0: Sì.
1: Tagliamo conto.
0: No, perché è un lavoro importante, A volte l'autista non lo consideriamo abbastanza, lo dai per scontato, no? Tanto sai che lui da qualche parte ti porta.
1: Se ti porta nel posto giusto è meglio.
0: No, ma è vero.
1: Ma normalmente succede.
0: Ma io li vedo ogni tanto dove ci sono, certo, i lavori in corso, che devono fare la manovra, devono entrare.
1: Tu li vedi fuori,
0: certo, quando vedi che dici
1: l'ultima
0: poverini,
1: volta che hai preso un bus andavano a legna.
0: Allora, l'ho preso anche recentemente, però insomma non è facile guidare un bus.
1: L'hai presa molto larga perché chiaramente sei quello che in italiano si chiama un paraculo.
0: No, sì, l'hai detto perché? Davvero?
1: Certo che l'ho
0: detto. Ma te sei impazzito.
1: Perché sei così?
0: L'ha detto.
1: Certo che l'ho detto, nel senso più simpatico sì. possibile. Perché? Perché la prima notizia riguarda gli autisti d'autobus.
0: Va bene.
1: E tu non hai voglia che la gente pensi che ce l'abbiamo con loro.
0: No,
1: ma
0: anzi.
1: È chiaro che non ce l'abbiamo con loro. Non esatto. dovevi. Noi naturalmente mandiamo i nostri saluti.
0: Ci metto nel pensiero.
1: Però non c'entra niente. Cioè, la notizia è la notizia. E allora dovremmo piuttosto dire un grande saluto a tutti gli apprendisti, visto che riguarda un apprendista.
0: Giusto, salutiamo anche gli apprendisti.
1: Che guida i bus, sempre per la salute.
0: Uniamo i puntini adesso, apprendista allora, e bus.
1: Lascia fare a me.
0: Vai.
1: Lascia fare a me. Perché apriamo, praticamente diventa un tema di fondo che noi vorremmo lanciare, che resta aperto fino alle 8:30.
0: Sì.
1: Voi potete poi scriverci e così via. Vogliamo, vista questa notizia, lanciare il grandissimo tema dei disastri clamorosi fatti dagli apprendisti, i quali naturalmente sono gente meritevole, però ogni tanto fanno delle cose clamorose. Più clamorose
0: per l'inesperienza,
1: è quello è il motivo.
0: Sono apprendisti mica sono già imparati, come si dice.
1: Te veramente metti le mani avanti in una maniera sì. impressionante, ma sempre
0: vai avanti.
1: Però dicevamo errori clamorosi, ma così clamoroso come quello di questa notizia difficile. Perché cos'è successo? Siamo a Parigi.
0: Sì.
1: E una aspirante, cioè informazione, un autista di bus informazione.
0: Bus di linea, quelli.
1: Sì, sì, non turistico.
0: Non turistico.
1: Un bus di linea, trasporti pubblici.
0: Sì.
1: E
0: 25 anni.
1: Sì, giovane. Ha confuso, attenzione, abbastanza madornale come cosa, abbastanza grave. Ha confuso il freno col gas, dice.
0: Dice, non era come.

0: Andabile.
1: Fatto sta che è finita nella Senna.
0: Ok.
1: Cioè
0: dentro
1: il bus è affondato, ci sono le foto, si vede il tetto sotto l'acqua.
0: Sì.
1: Il bus è andato nella Senna, dunque è un errore abbastanza grosso.
0: Direi di sì.
1: Ci sono tutta una serie di addentellati che fanno sì che noi possiamo sorridere di questo incidente, perché naturalmente sorride quello che vende i bus.
0: Sì.
1: E dice, e via un altro
0: intanto
1: bus.
0: Intanto diciamo che non è successo niente di,
1: no,
0: esattamente, di grave, per
1: non,
0: fortuna.
1: Non è successo nulla di grave, ma ha rischiato di succedere, sì, perché oltretutto la signora non sapeva nuotare, che però saper nuotare non è un requisito se guidi il bus,
0: no,
1: cioè è un requisito se guidi il battello, se fai l'istruttore di nuoto,
0: sì,
1: ma se fai l'autista di bus, sì, probabilmente non ti chiedono se sai nuotare.
0: Però il sub è il contrario di bus, capisci? Ecco il collegamento. Però niente, è andato giù nella Senna.
1: È andato nella Senna, insomma, lei si è aggrappata all'istruttore che era a bordo, perché c'era a bordo anche gente, tre o quattro persone a bordo.
0: Nessuno ferito,
1: no, nessun
0: fortunatamente.
1: Ferito. Grande spavento, questo va detto, però niente di più. E soprattutto meno un bus. Netto,
0: lei stava facendo proprio il giro di ricognizione, si chiama così, per la linea,
1: il percorso.
0: Esatto, per la linea che avrebbe dovuto fare in futuro e quindi guidare regolarmente quel tratto di strada, ed è successo quello che hai detto, ad un certo punto è andata un po' nel panico, ha confuso i pedali
1: ed è finita nella
0: Senna. Ciao Pep, si dice.
1: Dunque noi ora naturalmente chiamiamo nostri amici autisti del trasporto pubblico se ci sono delle storie simili, ma soprattutto più generico anche in altri settori, cose clamorose che si possono raccontare, combinate dagli apprendisti, meglio ancora se sono autobiografiche, cioè se raccontate di quando voi
0: è successo qualcosa,
1: ne avete
0: voi,
1: combinata una grossa,
0: esatto.
1: Non solo puntare il dito
0: sugli
1: come
0: altri,
1: fai sempre,
0: no,
1: tu.
0: Io al contrario, al contrario. Poi va detto, concludiamo la notizia, che è stata addirittura arrestata la,
1: beh, certo,
0: l'apprendista, perché è stato una cosa da verificare, insomma, l'accaduto andava verificato, poi è stata rilasciata.
1: Due analisi del sangue gliele fai.
0: Non so se ha passato la patente.
1: No, probabilmente
0: bus.
1: La patente ce l'aveva già.
0: Sì, però
1: probabilmente adesso cerca un altro tipo
0: un
1: di
0: altro
1: lavoro.
0: Un altro tipo di lavoro.
1: Famoso occupazione, due punti, in cerca di nuove sfide.
0: Probabilmente sì. Giovanotti ti va? Sì, dai, Giovanotti sì.
1: Poi metti, dopo questa storia metti il ragazzo fortunato.
0: Vedi.
1: Ma chi è che ha fatto la scaletta?
0: È
1: uno che
0: un
1: non
0: caso.
1: Sa di cosa parleremo.
0: È un caso, è un caso.

0: Allora, arrivano le prime testimonianze dei messaggi che di esperienze di apprendisti, sì, personali, diciamo chi ha fatto l'apprendista, ma anche chi ha gestito apprendisti.
1: Senti, quelli che nel gergo dei giovani su internet si chiamano i big fail.
0: Big fail. Allora, sentiamo il messaggio audio di Michelle, innanzitutto. Che
2: una bella storia di cosa ha combinato un apprendista. Ai tempi, quando ero carrozziere, io ero sotto al lift a saldare una macchina delle pezze, sì, che ai tempi marcivano di brutto le auto. E dentro la macchina c'era un apprendista a controllare
1: se non bruciava
2: qualcosa. Se non vado io a guardare, brucia lui e la macchina. Buona giornata, tanti saluti.
0: Grazie, però, Michel.
1: Però noi ci chiediamo se la responsabilità non sia del saldatore a questo punto, se si è rischiato l'incendio.
0: Cioè, la scena è lui sotto l'auto,
1: sì, che salda, e l'altro che sopra. Sai, il pantalone a zampa che, gli, che non avevano, avevano la tuta, no, naturalmente. Il
0: le
1: Tony,
0: scarpe da lavoro.
1: Avevano il Tony che gli prende lentamente fuoco da sotto.
0: Sì.
1: Però ce n'è un'altra.
0: Sì,
1: ce n'è
0: Sam che ci ha scritto questo messaggio, dice: anche a me è successo, ho fatto la formazione da meccanico e al secondo anno volevo fare lo sborone, sgommando,
1: 4 anni,
0: sgommando, sì, con un'auto nuova che dovevo spostare. Erroneamente ho messo la retromarcia e ho rotto la macchina dietro
1: e anche quella davanti, secondo me, sì, un pochino, perché è difficile, sì, che vai addosso a una macchina e solo una delle due, sì, riporta danni.
0: Il mio direttore non era contento.
1: Non era contento.
0: Per punizione ho dovuto lavorare 15 sabati gratuitamente.
1: 15 sabati è un danno non indifferente.
0: Sì, è abbastanza importante per un ragazzo, poi così.
1: Che poi dopo lui ha scoperto che il padrone era assicurato.
0: Sì.
1: Per cui il danno.
0: Poi ci sono come dire, atti di nonnismo con gli apprendisti.
1: Quelli, quelli sono celeberrimi.
0: Sì, Tiziano dice: sui cantieri è abitudine mandare gli apprendisti in magazzino a prendere la squadra rotonda.
1: Sì, il pacchetto di scintille e quant'altro.
0: Queste robe qua che non si fanno perché devono imparare.
1: No, appunto si fanno perché devono imparare.
0: Magari per creare il clima, ecco,
1: però,
0: per ammorbidire.
1: Però ammetterai che niente a che vedere con una giovane autista che butta che guida un'auto, sì, nel fiume.
0: Olivier dice: buongiorno Rari, per rispondere al vostro sondaggio, un giorno durante uno spettacolo in Austria a teatro, sì, un giornalista che faceva un servizio nel backstage durante lo spettacolo si è impigliato nei tessuti della quinta ed è caduto, solo che dietro c'era un'attrice che si stava cambiando e in quel momento sul palco non ho potuto trattenere una risata fortissima alla vista della scena. Era sul palco, quindi Olivier, sì, che faceva l'attore e quindi ha visto,
1: però,
0: questa scena,
1: sì,
0: un po' da
1: però non è un apprendista.
0: Non è un apprendista.
1: Giornalista, però non apprendista.
0: È vero.
1: Magari
0: è
1: apprendista giornalista.
0: Magari è un apprendista giornalista che
1: sappiamo,
0: ha fatto, non ha gestito bene i movimenti. Ecco, sul palco.
1: Ripeto, però, bus nella Senna, sempre ancora 1-0.
0: Sì, è vero, vero. Quello vince su tutto.
1: Non è comunque una gara, ve lo ripetiamo. È solo da capire questo momento della vita dell'apprendimento, nella fattispecie dell'apprendimento professionale, che ti porta a fare degli errori, sì, che a volte sono clamorosi.
0: Sì, adesso c'è tutta la serie di gestione di,
1: sì,
0: scherzi che,
1: sì,
0: si,
1: sì, cioè, ma gli scherzi sono un'altra cosa.
0: Un'altra cosa. Però mandavano gli apprendisti elettronici radio TV a prendere i colori per i tubi catodici.
1: Certo.
0: Scrive tanto.
1: Prendi tutti e 5, mi raccomando.
0: Non si fa, dai, che brutta cosa. Ascoltiamo Anastasia, dai. E poi arrivano i colleghi per leggere le notizie, quelle vere, non quelle che diamo noi, che sono vere, ma sono così.
1: Rispetto.
0: Va bene.

0: Altre esperienze da apprendisti. Isa ci ha mandato un messaggio e dice: io ho inviato una fattura ad un cliente, anziché 1500 gli ho fatturato 15.000.
1: Robetta.
0: È un errorino, giusto? Uno sì, zero, Robetta, ma un errorino. Il cliente era alterato, ovviamente ha chiamato il mio capo architetto che mi ha ribaltata come un calzino.
1: Vabbè, però dai, tutta cosa che si risolve.
0: È uno zero.
1: Si risolve con uno straccio, una scusa e si manda la fattura. Corretta.
0: Però sono cose che possono.
1: Però sì, è vero, è clamoroso.
0: È clamoroso.
1: Diciamo che a futura memoria dovresti tenerlo via. Sì. Infatti se lo ricorda.
0: Sì, anche la fattura, quella sbagliata, si è tenuta, l'ha inquadrata. Monica Fornasier, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E bentornato Giordano De Lucia.
3: Buongiorno.
0: La stampa svizzera, cominciamo dal Tagesanzeiger, che si toglie un sassolino dalla scarpa, hai scritto.
2: Sì, si toglie un sassolino dalla scarpa. Allora, il Tagesanzeiger, come altri, tanti altri, soprattutto i quotidiani svizzero-tedeschi, oggi tornano sul caso Francesco Maisano, quindi l'ex primario di chirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, accusato di conflitto di interesse e negligenza. Ieri è uscito un rapporto esterno indipendente che era stato commissionato dall'ospedale e oggi i titoli mettono in evidenza una delle cifre che emergono da quel rapporto, la cifra delle morti sospette, che sono tra 70 e 75, insomma un tasso di mortalità molto più elevato che altrove nel periodo in cui appunto Maisano operava a Zurigo e l'ha fatto tra il 2016 e il 2020, anno in cui poi è stato sospeso. Allora, il Tagesanzeiger oggi porta l'attenzione su un altro rapporto precedente, risale al 2021 ed era un rapporto redatto dalla Commissione parlamentare di vigilanza per la sanità, quindi un rapporto politico. E questo rapporto allora suggeriva, dopo aver analizzato appunto il caso Maisano e tutte queste morti sospette, suggeriva 74 raccomandazioni, ma sostanzialmente risparmiava il chirurgo e criticava invece i media che avevano portato a conoscenza del pubblico insomma questo caso, e tra questi media chiaramente c'era il Tagesanzeiger. E la commissione in questo rapporto parlava di pregiudizio nei confronti di Maisano e descriveva la vicenda come una vera e propria caccia alle streghe mediatica. Successivamente il Parlamento cantonale aveva poi rilasciato una dichiarazione sottoscritta da tutti i partiti, da destra a sinistra, dove si diceva: questo caso dimostra purtroppo che i giornalisti possono commettere errori anche stando seduti. Allora, il Tagesanzeiger perché si toglie un sassolino dalla scarpa? Perché
1: stando seduti hanno scritto.
2: Stando seduti hanno ricontattato quei politici che avevano redatto questo rapporto. E appunto il Tagesanzeiger oggi titola 75 morti sospette e i politici affermano comunque di aver fatto tutto nel modo giusto. Allora, i parlamentari appunto che allora criticavano i media, adesso invece cosa fanno? Criticano la giustizia. Perché? Perché dicono che la commissione della quale appunto facevano parte aveva segnalato alla procura alcuni aspetti insomma potenzialmente rilevanti dal punto di vista penale insomma di tutto questo caso, ma poi oggi dicono la cosa non ha avuto un seguito, quindi
0: Vedi cosa succede a puntare il dito sugli altri.
1: L'arrampicata sugli specchi, esatto. diciamola.
0: Esatto.
1: Anche perché ieri, insomma, la conferenza stampa e le dichiarazioni che sono seguite non è che hanno lasciato molti dubbi,
2: sì. No.
0: L'arrampicata verso la finale di Champions per l'Arsenal.
3: Vent'anni dopo, l'Arsenal torna in finale. Il 30 maggio a Budapest giocherà contro una tra Bayern e Paris Saint-Germain, che si incontrano questa sera con diretta TV su RSI La 2. Tornando a quello che è successo ieri, 1-0 è bastato. Si sapeva che tra le due squadre tanto spettacolo non poteva uscirne. Alla fine l'equilibrio è stato spezzato da Saka nel primo tempo, una rete che ha fatto la differenza. E dunque si torna in finale per l'Arsenal a distanza di 20 anni. Forse ti ricordi Ronaldinho, Eto'o, era la squadra anche di Senderos,
0: Barcellona.
3: Barcellona, e dall'altra parte c'era Senderos, sì, sull'Arsenal, sì, quando giocava nell'Arsenal.
1: Era il cosiddetto boring Arsenal,
3: ecco.
1: L'Arsenal noioso perché vince. E infatti ieri sera i tifosi hanno tirato fuori un vecchio coro di 20 anni fa, che era 1-0 per l'Arsenal, che era diventato il loro slogan 20 anni fa.
3: Lì vinse il Barcellona 2-1
0: sì.
3: Con Eto'o, mi ricordo, Ronaldinho, e l'Arsenal da allora, appunto, sono passati 20 anni e non ha più messo piede. Sì,
0: aveva giocatori, l'Arsenal a quei tempi, c'era Henry.
3: C'è Henry, appunto, Thierry Henry, sì, c'era certo. Fabregas, c'era Senderos in panchina. Sì. Insomma, erano bei tempi del calcio e potranno rivivere i Gunners queste emozioni di una finale che giocheranno appunto contro una tra Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain all'andata. Fuoco e fiamme, 5-4.
1: Magari ripetiamo per i più giovani che Senderos era svizzero.
0: Sì, sì.
1: Perché 20 anni fa c'è gente che ci sta.
3: È vero, è vero.
0: Hai ragione. Altre notizie sportive, Giordano?
3: Ma oggi poco. C'è il torneo di tennis di Roma che inizia con il primo turno. Ci sono 3 svizzeri, non c'è Wawrinka che ieri ha dato forfè perché si è affaticato troppo durante il primo turno di qualifica, insomma, 41 anni cominciano a sentirsi, sarà comunque uno degli ultimi tornei e quelli che andrà a giocare nei prossimi mesi, con l'ultimo torneo che sarà a Basilea a fine ottobre, per così appendere le scarpette al chiodo.
1: Racchetta. Io ti dico una cosa, ti anticipo una cosa con loro qui presenti, dopo, fuori da questo spazio, parliamo di Gaborone, che non succede mai niente a Gaborone, ma è successo un evento sportivo a Gaborone.
0: Mamma mia, che anticipazione.
3: Staffette.
1: Certo, guarda, lei non sa neanche dov'è Gaborone? Dici dov'è Gaborone?
2: No, io non lo so dov'è Gaborone.
1: Sai chi lo sa? Locatelli. Patrick Locatelli, perché sa tutte le capitali del mondo.
0: E dov'è Gaborone?
1: È la capitale del Botswana, Gaborone.
0: Okay, vedi, non lo sapevo.
1: Non sa nessuno. Ci sono stati campionati del mondo di staffetta. La Svizzera ha fatto dei bei risultati.
0: Mamma mia.
3: E quella mista si è qualificata.
1: Voglio dire, hai detto niente.
3: Con Ella del Pol.
0: Se torniamo sulla stampa
1: svizzera. Dopo Gaborone. Infatti te l'ho detto. Voi mi avete tirato sotto. Io ti ho solo detto, guarda che dopo facciamo Gaborone.
0: Andiamo sulla Tribune de Genève.
2: Sì, andiamo sulla Tribune de Genève. Allora, i quotidiani romandi, appunto abbiamo parlato di Maisano, scelgono altre aperture. Io ho scelto quella della Tribune de Genève, che porta l'attenzione su 3 gravi incidenti riguardanti i voli diretti a Ginevra, e titola: ma quando arriveranno le risposte? Allora, no, erano 3 incidenti avvenuti tra il novembre del 2023 e il 2024. Ad indagare su queste questioni aeree, quindi a cercare di spiegare che cosa non aveva funzionato, quindi analizzare il tutto e poi emanare raccomandazioni per evitare, insomma, che cose simili succedano di nuovo, è il SISI, che è il Servizio Svizzero d'Inchiesta sulla Sicurezza. E su questi 3 casi comunque gravi non sono ancora arrivate le conclusioni, insomma, delle analisi dell'inchiesta, e non sono solo questi 3 casi gravi a non avere ancora ottenuto risposte. Tra l'altro, il SISI è il servizio che deve anche indagare sull'incidente di elicottero che è successo a Mezzovico l'altro ieri, per ricordare. Ecco, allora, già nel 2021 la Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale aveva constatato grandi ritardi, insomma, nel lavoro del SISI, e già allora si chiedeva al Consiglio federale di prendere delle misure, perché era evidente, insomma, che questo servizio non riesce a fare il suo lavoro entro termini accettabili, e quindi soprattutto viene meno l'effetto preventivo che deve avere il suo lavoro. E nell'articolo di oggi della Tribune de Genève si spiega perché è così in difficoltà questo servizio. I ritardi sono iniziati nel 2018, anno di un gravissimo incidente avvenuto nei Grigioni, sono sicura che tutti lo ricordano. Era quell'incidente che aveva coinvolto lo U-52, quel velivolo storico che era precipitato, cioè giravano anche dei video, era veramente impressionante proprio il crash, ed erano morti tutti, insomma, gli occupanti, erano 20 persone, erano turisti. E questo incidente aveva occupato quasi la metà del personale del SISI, e quell'inchiesta, tra l'altro, era costata quasi 4 milioni di franchi. Praticamente da allora, insomma, questo grosso impegno che era stato messo per risolvere e per indagare su questo incidente, sono stati accumulati tantissimi ritardi. Nel frattempo il SISI ha riorganizzato un po' il suo lavoro, eccetera. Il Dipartimento Federale dei Trasporti, dal quale dipende ha dato dei soldi in più per assumere 3 persone in più, però insomma si prevede che questi ritardi andranno avanti almeno fino al 2028.
0: E per chiudere, Monica, il progetto trasportivo e umanitario di questo atleta vallesano?
2: Sì, adesso qua non so, mi consulto con Giordano perché c'era anche un articolo sul Blick che riguardava Lustrinelli, magari non so, citiamo
3: quello.
2: Sì,
3: Lustrinelli sembra abbastanza incredibile, si era fatto inserire nel contratto, quando era ancora in Challenge League, una clausola, insomma, un premio per la vittoria in campionato in Super League, e ora monetizzerà e rischia di andare via a breve, perché ci sono già a dicembre c'erano state delle proposte di squadre tedesche e italiane, e verosimilmente lascerà il Thun, la sua squadra del cuore. Aspetta. Ma è clamoroso che lui era talmente sicuro di quanto andava a compiere con la sua squadra che aveva fatto mettere nel contratto questa clausola, un premio particolare per la vittoria non in Challenge League, dove del campionato dell'anno dopo in Super League.
1: Super League. E chi gestiva la società ha detto sì dai, talmente.
2: Sì, sì, infatti.
1: Qual è il problema?
3: E per un club piccolo come il Thun, magari soldi. Potrebbe anche essere abbastanza.
1: Si sa l'entità?
3: No, non, queste sono rivelazioni del Blick.
1: Ah, ok,
3: ben informato.
0: Vedi che era, non c'è scritto. Era avanti lo Strinelli.
3: Però sì, devo dire che deve essere stato un bel Cut Poker.
0: Esatto. Grazie Giordano e grazie Monica. Adesso torniamo a Vienna.
4: A nord delle Alpi i maggiori disagi sono segnalati a Zurigo sulla 1 tra raccordo della Limmatal e la galleria del Gubrist in direzione di San Gallo, sul Vestring a partire da Udorf Sud in direzione di Basilea e infine sulla 1 a partire da Effretikon in direzione di Zurigo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Sai che ricordo ti resta di me, di quando facevo l'apprendista, di quando facevo degli errori, tipo l'autista dell'autobus a Parigi che, facendo scuola guida, diciamo,
1: sì, quello era,
0: istruendosi per diventare autista di bus di linea a Parigi, è finita nella Senna con tutto il bus.
1: Con tutto il bus.
0: E tutti gli passeggeri, niente.
1: No, non c'erano passeggeri, certo, quattro passeggeri, era soltanto un equipaggio pro forma.
0: Sì.
1: Per testare, per vedere i suoi progressi,
0: sono stati soddisfacenti. Allora sono arrivate un paio di testimonianze che leggiamo. Marina dice: da ragazzina aiutavo in un bar di paese, un giorno mi hanno ordinato una panacée senza gazzosa.
1: Ok, che era quello scherzo da apprendista.
0: Esatto,
1: eh?
0: Che pos, sono ancora offesa dopo 50
1: anni. Fai bene.
0: Mentre Paola dice: ero apprendista guardiana di animali.
1: Attenzione. Ok.
0: Una sera ho lasciato libero il mordace cane da guardia che custodiva il rifugio durante la notte.
1: Ha detto mordace, dunque ha già detto qualcosa di importante.
0: Poco dopo vedo arrivare di corsa il giardiniere, mi ero dimenticata che fosse ancora lì. Il cane l'aveva trovato prima, il povero uomo era illeso, solo un tantino spaventato.
1: Tantinello.
0: E questi sono errori che possono succedere.
1: Certo, però questo qui, l'ultimo qui, è abbastanza clamoroso, direi.
0: Sì, se lo ricordo. Poteva succedere un disastro. Invece, per fortuna, il cane,
1: ha avuto pietà.
0: Tante altre fantastiche notizie preparate da Paolo Riva e dal team di 720, che siamo io e te, in questa settimana in particolare. Prima, però, le previsioni del tempo e l'informazione delle 8. Previsioni fino a stasera: al sud molto nuvoloso con precipitazioni frequenti e a tratti a carattere temporalesco, al nord nuvolosità variabile, alcuni rovesci o temporali, temperature massime sui 15 gradi. Domani, giovedì, passaggio a tempo abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Temperature minime attorno a 8 gradi, massime attorno a 18.
2: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procederebbero bene. Prove generali di distensione tra Svizzera e Italia dopo gli incontri ad alto livello del presidente della Confederazione Parmelin a Roma. In pensione dopo 152 anni l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era quello di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato oramai da 2 mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. Da Washington, Andrea Vosti.
5: Sono quasi le 7 di sera a Washington quando Donald Trump annuncia con il suo consueto post sulla sua piattaforma Truth, Verità, la sospensione temporanea dell'operazione Project Freedom. Operazione lanciata appena il giorno prima per ripristinare, con l'intervento della Marina statunitense, il transito di navi mercantili e petroliere nello stretto di Hormuz. Ho preso questa decisione su richiesta del Pakistan, visto il tremendo successo militare della nostra campagna contro l'Iran, ha scritto Trump. Sono stati fatti grandi progressi verso un accordo definitivo, ha aggiunto il presidente americano, precisando che il blocco navale di Hormuz rimane in vigore. Difficile comprendere fino in fondo le ragioni della mossa di Trump, poiché nessuno ha conoscenza dello stato attuale delle trattative. Ma è comunque una svolta sorprendente, visto che soltanto poche ore prima, parlando ai giornalisti della Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa l'operazione militare Epic Fury, Furia Epica, proprio per lasciare spazio alla nuova iniziativa volta a riaprire il traffico nello stretto di Hormuz.
4: Apprezzamenti da una parte, impegno a individuare soluzioni dall'altra nel viaggio a Roma del presidente della Confederazione Guy Parmelin, ha fatto tappa al Quirinale e alla Farnesina per gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Colloqui in agenda già da tempo, ma che hanno visto quale tema dominante ancora la tragedia di Crans-Montana, e forse le tensioni si sono un po' smorzate. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
6: È forse ancora presto per dire se si è entrati davvero in una fase più distesa delle relazioni tra Svizzera e Italia dopo mesi di attacchi venuti soprattutto da Roma verso il Vallese, verso Berna per la gestione della tragedia di Crans-Montana. Ma almeno nei comunicati ufficiali italiani i toni sembrano più concilianti. La premier Giorgia Meloni ha parlato di disponibilità ad una interlocuzione costante con la Svizzera, mentre ieri sera Tajani ha espresso apprezzamento per l'impegno manifestato da Guy Parmelin. E proprio il presidente della Confederazione al termine di questi incontri ha parlato con i media svizzeri nell'ambasciata di Roma, ultimo atto della crisi italo-svizzera, presidente Parmelin.
7: Non so se è il dernier acte. Ce che posso dire è che tant le court entretien che j'ai avec madame la presidente du conseil Meloni.
6: Non so se sia l'ultimo atto, ha risposto. Quello che posso dire è che il breve colloquio con la presidente Meloni e poi gli incontri con Mattarella e Tajani si sono svolti in un'atmosfera molto cordiale e molto aperta. Si tratta naturalmente di una questione molto delicata e il nostro obiettivo, ha detto Parmelin, è trovare le soluzioni migliori nell'interesse delle vittime. La Svizzera lo ha sempre affermato e continueremo a lavorare in questa direzione.
4: L'esercito svizzero si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito. Quelli attualmente in circolazione non saranno invece più aggiornati. Da Berna, Alessio Veronelli.
8: Non solo aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea, droni o missili anticarro. L'esercito si aggiorna anche nella burocrazia, lasciandosi alle spalle sempre più elementi cartacei per passare al digitale. Come già fatto per ordini di marcia, differimenti del servizio o domande di congedo, è un altro pezzo di storia, anche personale, che sparirà nella sua forma fisica, il libretto di servizio. Certo, sarà tutta l'interazione che militi di esercito e protezione civile hanno con la linea di comando, con l'amministrazione militare federale o cantonale, ad essere completamente digitalizzata, ci dice il brigadiere Marcus Ries, capo del personale dell'esercito. Nulla verrà più fatto per iscritto. Addio allora non alle armi, ma al libretto di servizio cartaceo, vecchio di 152 anni e che smetterà di esistere dal 1 giugno prossimo per passare a forma digitale, mettendo a disposizione anche funzioni supplementari che consentiranno ai militi di svolgere i necessari processi amministrativi e consultare i dati personali e quelli riguardanti lo stato di servizio.
4: E ora parliamo di discriminazione di genere nella cultura, un ambito questo che ci si immaginerebbe un po' più virtuoso, ma dove invece si registra un'importante sottorappresentanza femminile. Lo dicono i numeri emersi ieri a Lugano nel primo convegno dedicato in Ticino alle pari opportunità nel mondo culturale. Ci dice di più Marcello Ierace.
9: Delle quasi 300.000 persone impegnate nella cultura in Svizzera, la metà sono donne. La percentuale cambia e di molto al momento che si analizza però la presenza femminile in funzioni di quadro dirigenziale. Le donne che raggiungono i vertici in quest'ambito sono il 25%, tra gli uomini è invece il 40% a fare carriera. Le donne poi guadagnano quasi il 30% in meno dei maschi a parità di funzione. Insomma, la cultura in questo senso, e non è una buona notizia, rispecchia perfettamente l'economia globale. E tra i settori più colpiti c'è quello audiovisivo, come ci conferma Vanessa Brancato dell'associazione SWAN, un network di donne professioniste in questo settore che si occupa di sensibilizzare sul tema, ma non solo.
10: Lavoriamo anche nel caso dei festival, aderire a una carta che già è un primo passo avanti a questa parità, a dimostrare anche a livello pubblico di pubblicare le statistiche e assì dimostrare come è composta la programmazione, ma anche nell'amministrazione come è composta, per esempio, la giuria.
9: Una carta che ha firmato tra i primi anche il Festival di Locarno. Ma in generale in Ticino cosa si fa o cosa si vorrebbe fare per colmare queste lacune? Ci risponde Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità.
11: La leva deve essere proprio istituzionale, non ci possiamo permettere adesso di attendere un cambiamento culturale, ma dobbiamo un po' spingerlo, forzarlo, e quindi per esempio gli incentivi finanziari dovrebbero essere legati a delle società, delle associazioni dove c'è una quota più o meno paritaria di genere, anche favorire delle associazioni, delle attività dove l'aspetto del femminile sia messo in avanti.
9: Piccoli progressi sono stati fatti negli ultimi anni, ma non bastano, perché questa disuguaglianza considerata strutturale ancora resiste e sono appunto proprio quei numeri a dircelo.
4: Ora lo sport. L'Arsenal, la prima finalista dell'edizione 2026 della Champions League. I londinesi, attuali leader di Premier League, hanno sconfitto ieri sera per 1-0 e quindi eliminato gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Questa sera il ritorno dell'altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con i francesi che si erano imposti all'andata per 5-4.
12: Code o forti rallentamenti in Ticino sulla 2 tra Coldrerio e Lugano Sud in direzione nord, sulla cantonale da Chiasso verso Balerna, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno, da Cadempino verso Vezia e infine da Giubiasco verso Beninzona. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
13: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8:09 di nuovo. Buongiorno a tutti. Paolo Riva, Danny Rauseo a 7:20 fino alle 8:30. Prima di continuare con le notizie, ascoltiamo Veronica Fusaro che rappresenterà la Svizzera all'Eurovision.
1: All'Eurosong, tutti su a mangiare la Sacher Torte a Vienna.
0: A Vienna tra il 12 e il 14 maggio. Lei canta Alice in quell'occasione lì, avremo modo di ascoltare e riascoltarla come abbiamo già fatto. Però qui dall'ultimo album intitolato Looking for Connection ascoltiamo No Rain, No Tears. Veronica Fusaro.

0: No Rain, No Tears, Veronica Fusaro, in bocca al lupo a lei che rappresenterà appunto la Svizzera all'Eurovision Song Contest imminente tra il 12 e il 14 maggio. È arrivata una notizia, l'ho letta dal Corriere della Sera, l'ultima ora, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter che ha appena diciamo festeggiato la conquista del campionato italiano domenica con qualche giornata d'anticipo.
1: Il Beck,
0: sì, storico centrocampista dell'Inter, con cui vinse lo scudetto nel 1980 e una Coppa Italia due stagioni più tardi. Sappiamo che ci sono tanti tifosi dell'Inter e tanti appassionati del calcio italiano. Evaristo Beccalossi è davvero una delle bandiere, come poche ce ne sono oggi. Ecco, quindi condoglianze alla famiglia Beccalossi. Adesso parliamo di un altro sport, questa volta svizzero, la lotta svizzera.
1: Muove le folle, amico mio.
0: Muove le folle, la grande festa federale della lotta svizzera.
1: E dei giochi alpestri.
0: Sì, è vero, completamente questo. E ESAF è la sigla. ESAF. Si pensa già all'edizione 2031? Quindi stiamo guardando avanti,
1: certo.
0: E perché le candidature per ospitare questo grande evento che, come dici tu, muove le folle, sì, raccoglie decine e decine, centinaia di migliaia di visitatori, di curiosi anche.
1: Tra l'altro, statistiche di gradimento televisive alle stelle.
0: Vero,
1: perché naturalmente
0: vero,
1: non ci stanno tutti.
0: Vero.
1: Si guarda in televisione, dirette più giorni,
0: vero,
1: con gli talk show, tutte le cose.
0: Un bel evento che genera anche un certo indotto per chi ospita,
1: sì,
0: ospita la festa. Sì.
1: Attenzione, richiede pianificazione e saggezza, perché l'ultima che hanno fatto a Mollis,
0: sì,
1: quella lì è andata bene anche perché la Migros ci ha poi fatto dentro la sua festa di tutto.
0: Vero, avevano ottimizzato il business, insomma.
1: Ma altrimenti rischia di scappar via.
0: È vero, e di andare in perdita.
1: Rischiano di scappar, un po' come le Olimpiadi.
0: Vero.
1: Alla fine facciamo utile e chi paga le tasse.
0: Hai ragione. Solo, è una cosa grossa.
1: Non è il caso dell'ESA.
0: No.
1: Non è il caso dell'ESA.
0: Però per l'edizione 2031 ci sono le candidature, tra le candidature il progetto di Ginevra.
1: Che fa discutere.
0: Sì,
1: perché
0: vuole farlo per la prima volta
1: in centro città,
0: detto
1: brutalmente,
0: perché in centro città, bravo,
1: solitamente si fa in posti un po' vicino alla natura,
0: discosti,
1: vicino
0: dove
1: alla natura,
0: puoi occupare un'area ampia, eccetera.
1: E invece lo farebbero al Plan Palais,
0: esatto, in pieno centro di Ginevra,
1: una piazzona,
0: sì.
1: Ci sono già stati degli altri eventi del genere, ma mai così com'è,
0: vero,
1: come la festa di lotta svizzera, che sarebbe prevista in una specie di arena, non una specie, in una arena di legno svizzero,
0: sì,
1: ha già specificato, che avrebbe però una capienza di 10.000 unità inferiore rispetto a quella dell'anno scorso.
0: Sì, che non è poco.
1: Però si dice anche che bisogna stare attenti ai conti. Per cui facciamo il pienone con quel che c'è.
0: Esatto. I promotori la definiscono già la festa delle brevi distanze, perché essendo in una piazza in centro, ovviamente facilmente raggiungibile con bus, tram e a piedi.
1: Certo.
0: Quindi non devi spostarti,
1: anche
0: andare lontano dalla
1: città. Anche dall'Appenzello è facilmente,
0: sì,
1: raggiungibile a piedi. Parti da Herisau, sì, e in un attimo sei a Ginevra. No,
0: sì,
1: a parte le battute, la centralità proprio a livello di città rende la cosa nettamente
0: originale,
1: più fattibile sicuramente
0: originale.
1: Molto originale, bisogna capire quanto gradita.
0: Sì, infatti c'è Ginevra come uno dei progetti,
1: sì,
0: candidati. Altre candidature sono di Neuchâtel e Vallese, che però
1: sono
0: propongono
1: posti,
0: un approccio un po' più classico, un po' più vicino alla natura, come dicevi.
1: Neuchâtel in mezzo alle vigne, credo.
0: Sì,
1: no?
0: È vero.
1: In un posto circondato
0: a Neuchâtel, sì, su Colombier, in un contesto tra vigneti e lago.
1: Capisci che è una roba diversa.
0: Sì, mentre il Vallese si ispira molto al modello di Mollis, vuole organizzare l'evento su un aeroporto tra,
1: sì,
0: Raron e Visp.
1: Che comunque non è in centro città l'aeroporto,
0: no,
1: ovviamente, no. Per cui ci sono lì, lo sfondo è uno sfondo di montagne, di Alpi, di cose. Ginevra lo sfondo è,
0: sì,
1: la città e il lago.
0: La scelta per questa edizione del 2031 verrà presa nel marzo del 2027, quindi adesso si stanno affinando i dettagli, le valutazioni, eccetera, eccetera.
1: Pettegolezzi. Hanno cominciato a parlare male degli altri, gli uni a parlare male degli
0: preparano
1: altri.
0: Preparano i tori da...
1: Sì.
0: Da mettere in palio.
1: Mamma
0: perché
1: mia.
0: È quello.
1: Sì. Sì, certo, beh, altra polemica,
0: esatto,
1: di cui si parlerà a suo
0: si
1: tempo.
0: Vince un toro, no?
1: Sì.
0: Whitney Houston adesso, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Ho detto il titolo completo anche tra parentesi.

0: qui eravamo nella seconda metà degli anni Ottanta, si vedevano solo i film con gli umanoidi e altre cose generate da intelligenze umane, ma dedicate già all'intelligenza artificiale che stiamo vivendo tutt'oggi. Abbiamo parlato poco tempo fa, Paolo, settimana scorsa, gli umanoidi che sono sempre più presenti, iniziano a essere sviluppati.
1: Ma mandano offerta.
0: Abbiamo visto che c'è il record della maratona fatta da un umanoide, ma l'applicazione può essere varia. Adesso qui parliamo dei cani robot,
1: che è abbastanza inquietante perché richiama molto delle immagini da fantascienza.
0: Sì, è vero.
1: Addirittura
0: è vero.
1: Da cartone animato.
0: Sì.
1: No?
0: Sono il questi cane robot.
1: Abbiamo visti, sono inquietanti da vedere, naturalmente. Sì. Non, cioè, sono quadrupedi, è per quello che si dice cani.
0: Sì.
1: Perché hanno la taglia e la postura, poi non è che assomigliano tanto a un cane vero.
0: Però si muovono così, sono, come un animale.
1: Allora, li aveva mostrati la Boston Dynamics, sì, che è una ditta di robotica piuttosto avanzata. Aveva fatto questo, sì, progetto. Adesso c'è un'altra azienda che ha preso quel cane lì, quel, sì, prodotto lì, e l'ha trasformato in un prodotto per la sicurezza.
0: Sì.
1: Dunque per la sorveglianza.
0: Per pattugliare zone, le zone.
1: Allora,
0: giardini,
1: praticamente
0: terreni.
1: Tu spendi un $150,000 per il kit completo.
0: Sì, per il full optional.
1: E hai, innanzitutto hai il cane.
0: Sì.
1: Che è centrale, che è quello che costa tanto.
0: Esatto.
1: Che pattuglia.
0: Sì.
1: Senza sosta,
0: sì,
1: tranne le ricariche.
0: La differenza, uno dice, perché non mettere le telecamere in giro e basta?
1: No, perché questo va in giro.
0: Quindi va su terreni regolari, sale le scale, raggiunge punti che le telecamere normali non riescono a coprire. Quindi in termini di sorveglianza
1: ti becca. Pieno di sensori, oltretutto, sì, col movimento, sì, naturalmente tutta la sensoristica, sì, assume un senso ancora maggiore.
0: Le telecamere termiche, elettrottiche, zoom 20x,
1: cioè, ti beccano. Sorveglianza esterna
0: ti beccano.
1: Anche a Rovigo, con la, sì, famosa nebbia di Rovigo,

0: Olio
1: compreso nelle... i festivi, sì. Compreso tutto. Il ruolo umano non è escluso, naturalmente ci sono ancora dei...
0: sì, qualcuno che deve monitorare un po'.
1: Certo, e non, quello non è compreso nel 150.000.
0: No, è un po' di manutenzione, di... dicevamo, magari pulire la telecamerina, sì, i sensori, mettere un po' di olio nelle articolazioni.
1: A differenza di un cane vero, Spot, questo è il nome del cane sì. Attualmente, che secondo me è troppo ingannevole. Spot
0: è troppo gentile.
1: Fa morde? No, ha un raggio laser. Adesso non è armato,
0: beh, il passo attenzione. È breve.
1: Esattamente, perché adesso fa solo sorveglianza, sì. Però non dico, il non detto secondo me è che c'ha già gli agganci sì. Per armarlo, sì. Inevitabilmente.
0: O spara delle cambrette.
1: Gli elastici. Quanto è realistico che spari gli elastici rispetto a un taser?
0: Per esempio. Però insomma, quello che stavamo dicendo sì. Prima di affrontare questa notizia è che in effetti diventa una realtà, andrà molto velocemente questa
1: assolutamente.
0: Cosa.
1: E non viene a chiederti le coccole.
0: No, non devi chiedere. Dargli da mangiare. No,
1: se ti chiede le coccole conviene farle, sì, secondo me.
0: Perché se no ti morde.
1: Sì, ti morde con quello che... con le sue armi.
0: Sì, con quello che ha a disposizione.
1: Che avrà a disposizione, sì.
0: Insomma, siamo già nel futuro, Paolo.
1: Siamo già lì.
0: Adesso ci sono i Colors che ci riportano i Rolling Stones in questa canzone che si intitola proprio Rolling Stones.

0: cani robot fanno parlare, Paolo, abbaiano, no, non abbaiano, ma parlano italiano, possono parlare la tua lingua,
1: parlano la lingua di quello che fa la sorveglianza.
0: Invece di ringhiare ti guardano e ti dicono:
1: prego, si identifichi. Ti resti anche un po', perché è quadrupede che ti parla e ti dice: prego, si identifichi.
0: Roba del futuro, ma no, del presente.
1: Ormai del presente.
0: I cani robot sono il presente. E a moda invece si parla di presente, ma anche di futuro dell'UBS, vero Luca Fazzani?
2: Sì, ecco, qui c'è un altro tipo di ringhiare fra chi vuole regole più severe per UBS, chi è d'accordo che siano più severe ma non così severe, o magari altre. Insomma, la discussione è lanciata da un po' ed è arrivata adesso a Palazzo Federale nelle commissioni parlamentari.
0: Buon lavoro a te e buon ascolto a tutti.

0: tutti voi.
1: Modem.
2: Devo dirlo ancora una volta, il lobbying dell'UBS è stato molto forte negli ultimi mesi. Hanno fatto opposizione totale fin dall'inizio e quindi non mi ha sorpreso. In realtà però non lo trovo un atteggiamento molto svizzero, perché in Svizzera di solito ci si parla anche su un altro piano, non si fa così tanta pressione su persone diverse. Che un'azienda rappresenti i propri interessi è assolutamente illegittimo, ma esercitare pressioni così personalizzate sia sui parlamentari sia sui consiglieri federali è qualcosa di nuovo.
3: Non stiamo facendo lobbying aggressivo, stiamo semplicemente rappresentando degli interessi, risponde Sir Germotti attraverso Bloomberg. Perché è nostro dovere e nostro diritto evidenziare le conseguenze per i nostri azionisti, i nostri clienti e i nostri dipendenti in Svizzera. Cerchiamo di contribuire a una discussione basata sui fatti e non è sempre stato così. La Commissione del Consiglio degli Stati, che ha preso in mano il dossier sul capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica, ha deciso di non decidere, aggiornando i lavori ad agosto.
4: Das spricht für Team Schweiz.
3: È una decisione per la Svizzera, dice il presidente della Commissione, Erik Etlin, a SRF. Vogliamo fare le cose per bene e riunire nella legge le varie esigenze.
5: La consigliera federale Karin Keller-Sutter e il CEO di UBS Sergio Ermotti per arrivare alla riunione di questa settimana a Berna della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, dove si sono presentati entrambi, commissione che ha poi deciso appunto di non decidere e di valutare alternative alla proposta del Consiglio federale. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Dario Lanfranconi in regia, Fabio Bosia a gestire la parte tecnica, al microfono Luca Fasani. Regole più severe per UBS. Sono in discussione da anni e dopo la scomparsa di Credit Suisse tutti concordano sulla necessità di essere più severi, ma quanto severi? Oggi ne parliamo con due ospiti in diretta e uno registrato. Con noi Edoardo Beretta, professore di macroeconomia monetaria all'USI di Lugano, e Carlo Lombardini, avvocato, professore di diritto bancario all'Università di Losanna, che siede anche in consigli di amministrazione di banche. Buongiorno a entrambi.
6: Buongiorno.
5: Prima di occuparci delle misure previste per le banche di importanza sistemica, ma questa viene ormai chiamata l'ex UBS perché tocca soprattutto lei, cominciamo dal braccio di ferro economico e politico che è in corso, proponendovi una prima parte dell'intervista di Dario Lanfranconi a Marc Chesnais, professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo, che in passato ha insegnato anche all'USI. Marc Chesnais, che negli ultimi anni si è distinto per la sua posizione critica verso UBS.
7: Professor Chesnais, quanto secondo lei è importante questa discussione sulle condizioni per l'attività di UBS per la Svizzera e la sua economia, visto anche che in tanti si sono espressi a favore di regole non troppo severe da rappresentanti di alcuni cantoni ad associazioni economiche?
8: A mio avviso, l'aspetto più importante è di capire che avere una sola grande banca con garanzia statale nella Svizzera è pericoloso. Sarebbe meglio non averne nessuna, come sono Singapore, per esempio, oppure 4 o 5. Attualmente siamo presi in ostaggio da una banca che vuole dettare le proprie condizioni e che attiva i suoi lobbisti per farlo.
7: Dopo il salvataggio di UBS nel 2008 da parte della Confederazione della Banca Nazionale, a livello legislativo si era fatto parecchio, con le regole sul troppo grande per fallire, questo too big to fail, anche se magari non abbastanza, visto che poi Credit Suisse è comunque finito nei guai. Stavolta, secondo lei, andrà meglio o la discussione sulla revisione delle regole potrebbe rivelarsi una crisi non sfruttata?
8: Non va nella buona direzione. La legge detta too big to fail, introdotta nel 2012, non è stata utilizzata nel 2023 durante il crollo di Credit Suisse. Poi è inevitabile porsi delle domande. Crisi non sfruttate, si susseggiano.
7: C'è poi la questione delle pressioni. Nelle ultime settimane la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha parlato di un'importante attività di lobbying di UBS sulla politica. A suo giudizio succede anche negli ambienti accademici?
8: Certo, ma in modo un po' più sottile. I compensi salariali aggiuntivi ottenuti o desideriti da alcuni colleghi hanno come conseguenza una certa discrezione, diciamo, discrezione accademica su questo tipo di temi. Approvare implicitamente le posizioni di UBS o tacere è la norma.
5: Era Mark Chesney, che sentiremo ancora, ma veniamo subito all'aspetto delle pressioni. Edoardo Beretta, lei vede la discrezione sul tema UBS sottolineata da Mark Chesney riguardo a certi suoi colleghi nel mondo accademico?
0: Ma io non ho diretta conoscenza di quanto il collega ha rilevato, ciò non significa però che non debba essere il caso. Certamente ho sentito delle cose molto condivisibili, senz'altro sul fatto che UBS, avendo questo ruolo ancora più sistemico nell'economia svizzera, eserciti necessariamente, indipendentemente che lo si cataloghi come lobbismo o legittime diciamo dimostrazioni di interesse, eserciti certamente una pressione più o meno gentile nel tenere conto delle esigenze di un datore, per esempio, anche di lavoro importante come può essere UBS, così come di un istituto bancario che indubbiamente è un simbolo della Svizzera in questo momento, essendo il mercato oramai così concentrato rispetto a soltanto qualche anno fa.
5: Carlo Lombardini, cosa dire invece delle pressioni sulla politica menzionata da Karin Keller-Sutter in copertina? UBS si sta muovendo in modo diverso rispetto al 2012, quando era sul tavolo l'attuale legge sulle banche troppo grandi per fallire.
1: Io ho tre osservazioni. Prima, per rispondere al collega Chesney, io non lavoro per niente per l'UBS, anzi rappresento moltissimi portatori di obbligazioni a T1 del credito svizzero, dunque mi esprimo veramente in modo indipendente come esperto di diritto bancario, non solo in teoria ma in pratica. Quello che penso è che si ignora il contributo che una banca come l'UBS può dare all'economia elvetica. E questo, per sfortuna, rivela a Berna un'incapacità di capire qual è il vero ruolo di una banca. E questo ha portato alla situazione attuale con la scomparsa del credito svizzero. Non per nostalgia, ma in realtà il credito svizzero creava in Svizzera molta ricchezza imprenditoriale che è sparita. Ho due altre osservazioni per concludere su questo tema. La prima è: si parla delle leggi too big to fail. Non solo l'abbiamo fatta nel 2012, ma l'abbiamo anche rivista ogni 3 anni. Il che vuol dire una cosa, che in realtà queste leggi sì sono un esercizio molto intellettualmente interessante per i giuristi, però al momento del dunque non servono a molto, perché non le abbiamo applicate al credito svizzero. La seconda osservazione, quello che mi dà molta più noia di quanto si sta parlando adesso, è che le banche sistemiche elvetiche, ovvero non solo UBS ma anche altre, stanno chiudendo conti di residenti svizzeri che siano persone fisiche o persone morali, e questo sta portando a un fenomeno che si chiama debanking nel nostro paese. Ora, secondo me, quello che bisognerebbe esigere di una banca sistemica nazionale è dire: vabbè, tu hai questo statuto speciale, siamo praticamente sposati paese e banca, però in realtà non puoi chiudere i conti così in un modo scandaloso. Ho visto molti casi di imprenditori, persone fisiche che avevano conti al credito svizzero, che UBS chiude buttandoli via in malo modo e dandogli qualche settimana per chiudere il conto. E questo è inammissibile, anche per il paese soprattutto, e bisognerebbe quasi richiedere di queste banche sistemiche, non solo UBS ma anche le altre, l'obbligo di accettare clienti residenti in Svizzera, che siano persone fisiche o società.
5: Ecco, Carlo Lombardini, però sulla sua questione del lobbying, lei ha parlato di, sono quasi sposate UBS e la Confederazione, ma visto che adesso ne è rimasta solo una, cosa vuol dire? Ragione in più perché il guinzaglio sia più corto, un po' come ci dice Chesnay, un motivo in più per favorire UBS dove si può senza mettergli troppi bastoni fra le ruote, perché è una banca che è leader mondiale nella gestione patrimoniale.
1: È un equilibrio tra i due in realtà, però la vera questione è che la vigilanza bancaria, ovvero la FINMA, deve capire cosa succede in una banca. Ora, l'esperienza degli ultimi anni dimostra che questo non è il caso. La Commissione Federale delle Banche all'epoca non aveva capito cosa succedeva a UBS. La FINMA non ha capito recentemente cosa stava succedendo alla banca Julius Baer, che per carità non è fallita ma si è presa una stangata di 600 milioni. La FINMA ha visto il colosso Credit Suisse crollare davanti ai suoi occhi e non c'è ragione di pensare che le cose saranno molto migliori all'avvenire. Quando dico non c'è ragione di pensare, lo dico non per critica alle persone, ma perché è un'attività molto difficile quella di sorvegliare una banca, e più una banca è grande, più è difficile. Ed è lì che queste regole più severe creano un'illusione del fatto che si riesca a tenere sotto controllo i problemi, mentre in realtà non è il caso.
5: Ecco, Edoardo Beretta, dicevamo una sola grande banca, una minaccia anche forse per la stabilità del paese se qualcosa va male, il che giustifica l'interesse e l'intervento della politica, come è stato il caso con lo sviluppo della legge sul troppo grande per fallire. Però va detto che l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha fatto comodo a molti, anche alla politica. UBS ha visto l'affare, però Edoardo Beretta forse ha sottovalutato le conseguenze e le resistenze politiche.
0: Ma allora, certamente UBS ha avuto un interesse nell'operazione che è stata condotta poi nel marzo 2023, quindi questo è chiaro che certamente senza UBS l'operazione nei confronti di Credit Suisse non avrebbe avuto luogo con le modalità come l'abbiamo conosciuta. Quindi UBS è stato un attore strategico, penso che la Confederazione questo non debba dimenticarlo, né gli altri attori. Nel contempo UBS non deve neanche negligere, appunto, o omettere in questa situazione di avere comunque tratto un beneficio da un punto di vista di posizione nel mercato. Pensiamo soltanto che ai 2,5 milioni di clienti UBS si sono aggiunti quelli globali, 1,2 milioni di clienti Credit Suisse. In questo momento UBS ha 105.000 dipendenti, quindi sono numeri veramente mostruosi, per riprendere un po' il termine Monster Bank, e addirittura ha un bilancio intorno ai 1.500 miliardi di dollari, che è superiore al PIL nominale svizzero di 1.100 e qualcosa miliardi di dollari proiettato per il 2026. Quindi sì, sono numeri estremamente importanti. L'UBS ha avuto una sua convenienza nel 2023 a operare in questa maniera, si è però anche prestata a beneficio anche dell'economia svizzera nel suo complesso, e quindi la Confederazione penso che questo non possa dimenticarlo. Nel contempo però si deve giungere a un punto di equilibrio, e ritengo, visto che si è parlato nei precedenti interventi anche molto del dibattito che è stato condotto in queste settimane anche da un punto di vista pubblico fra attori istituzionali, io credo che sia molto importante, anche forse svizzero come approccio, quello di invece tornare più a dei toni, io direi più moderati, ma anche diciamo meno in pubblico, non per un'assenza di trasparenza assolutamente, ma perché gli accordi o comunque delle proposte di riforma e migliorative, molto spesso la quadra la si trova a riflettori spenti.
5: Carlo Lombardini, prima di passare alla seconda parte con le misure sul tavolo della politica, dopo la decisione del Consiglio degli Stati di valutare le alternative a quanto aveva proposto il Consiglio federale, si profila, diciamo, un successo almeno parziale per UBS? Si arriva tanto al compromesso svizzero, come diceva Edoardo Beretta, un compromesso già nell'aria, o la versione più severa del Consiglio federale non ha mai avuto una vera possibilità di spuntarla?
1: Allora, la risposta è non lo so. Condivido quello che dice il collega, e che è un grave errore parlare di queste cose in toni troppo duri pubblicamente, perché poi diventa difficile fare marcia indietro. Quello che si può anche concepire è che il Consiglio federale dà la sua opinione, però poi alla fine il Parlamento decide. Non è sbagliato per sé esaminare le altre possibilità che esistono. Mi sembra anzi giusto, è una decisione su un tema tecnico, è un tema complesso, ed è normale che i parlamentari tentino di vedere se ci possono essere altre situazioni, altre soluzioni. Non c'è niente di scioccante, come non c'è niente di scioccante nel fatto che l'UBS faccia lobbying. Perché non dovrebbe farlo? Perché dovrebbe solo accettare? In realtà il Consiglio federale è andato a cercarla, e l'UBS, grande merito suo, era pronta a papparsi il credito svizzero in 2 giorni. Cioè, nel rapporto della commissione d'inchiesta parlamentare, la descrizione del presidente dell'UBS chiamato dal Consiglio federale, che va lì e in 2 ore tira fuori un pezzo di carta con 10 condizioni per comprarsi il credito svizzero. Non è da tutti. Sono stati estremamente, estremamente professionali, molto più di tutti gli altri attori in realtà.
5: Ecco, passiamo alla seconda parte, con un po' i problemi: da una parte garantire la competitività di UBS, ma anche la stabilità del sistema finanziario. Sentiamo qui quanto ha detto a Dario Lanfranconi Marc Chesnais, cominciando appunto dagli effetti della richiesta di portare al 100% la copertura del capitale proprio per le filiali all'estero, cosa che secondo UBS vuol dire mettere da parte una ventina di miliardi di franchi in più, e questo rende UBS meno competitiva.
8: Non ha senso. Le perdite di UBS nel 2008 sono state di 45 miliardi, vuol dire più del doppio che lo che si richiede oggi. E adesso come si può parlare di competitività quando una banca ha una garanzia statale? C'è una contraddizione qui.
7: Questo anche appunto pensando alle banche svizzere, che non hanno questo vantaggio di essere considerati troppo grandi per fallire. Quindi, come l'ho già citato lei, UBS ha in fondo una garanzia statale implicita.
8: Sì, sì, è il caso. È pericoloso questo. Non è corretto per gli altri, a livello statale, a livello nazionale e a livello internazionale, se deve paragonare la capacità degli stati, Svizzera verso gli Stati Uniti, di aiutare una banca grande. E poi come si può parlare veramente di competitività? È vero che se la UBS è too big to fail, significa che il contribuente si assume rischi, e questo è inaccettabile.
7: Adesso, al di là della proposta di Keller-Sutter, la Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati prende tempo e vuole esplorare modelli alternativi. Per lei quale dovrebbe essere la strategia per regolare le grandi banche? Un airbag più grosso, quindi più capitale, come ha proposto Keller-Sutter, un limite di velocità con regole che diventano più severe, più aumentano magari le dimensioni e i rischi della banca, o, per restare nella metafora automobilistica, dei divieti di circolazione per certi tipi di affare o per certi paesi? Quindi penso magari in particolare ai rischi del mercato statunitense.
8: Quando si guida nella nebbia, e questo è proprio il caso attuale con Donald Trump, si rallenta invece di accelerare. È molto semplice. Si deve capire che un fallimento di UBS sarebbe anche, in parte, un fallimento della Svizzera. È importante capire che la direzione di una banca che gode di una garanzia pubblica è incentivata a prendere sempre più rischi, dal momento che siamo noi, contribuenti e cittadini, a sopportarli. E questo è il pericolo.
7: Concludendo e per chiudere il cerchio, regolare banche troppo grandi per fallire è un po' come controllare la sicurezza di un impianto nucleare, lo diceva una decina di anni fa uno dei governatori della Federal Reserve. Insomma, non ci si può permettere di fallire e per questo i problemi vanno risolti prima.
8: Il pericolo più grande è di avere una banca too big to fail, una banca immensa, e un paese come la Svizzera che è un paese piccolo. E assumere rischi è molto rischioso per i contribuenti. Se si paragona con gli Stati Uniti, è più facile per gli Stati Uniti di assumere i rischi di alcuni grandi banchi in questo paese che per la Svizzera assumere i rischi dell'UBS.
7: Insomma, mi sta dicendo che UBS più che troppo grande per fallire rischia di diventare troppo grande per essere salvata dalla piccola Svizzera.
8: Esattamente. E questo è il pericolo. Visto la dimensione del paese, sarebbe meglio di non avere una banca sistemica, una grande banca nel paese.
7: Quindi l'ipotesi emersa su un possibile abbandono della Svizzera da parte di UBS non la vede per forza in una luce negativa?
8: Fa parte del gioco, è una decisione dell'UBS, della direzione, e se UBS va nell'estero, negli Stati Uniti, poi noi nella Svizzera sarebbe per noi meno rischi sistemici.
5: Era Marce Sneggia, professore di matematica finanziaria, che ci ha fornito vari spunti su cui discutere. Edoardo Beretta, vista l'importanza di queste grandi banche, abbiamo detto sono quasi come delle centrali atomiche che bisogna fare di tutto per evitare che esplodano. Ci stiamo magari fissando troppo su questa questione del capitale invece che darci da fare su altri fronti, come limitare le attività o i rischi di UBS o anche dare più potere a Banca Nazionale e FINMA magari?
0: Ma sì e no, nella misura in cui chiaramente avere un diciamo fondi propri di base sufficienti a coprire delle eventuali perdite, questi sono evidentemente fondamentali. In questo momento le filiali estere di UBS sono coperte al 45%, con questa l'ex UBS dovrebbero essere coperte al 100%. La ratio di questa proposta di legge in discussione è appunto il fatto che UBS possa essere, diciamo, meno rischioso soprattutto per attività estere, quindi di minore controllabilità ed evitare che eventuali perdite su tale fronte intacchino quello che è il capitale proprio della casa madre. Quindi da un lato abbiamo questa logica, dall'altro chiaramente è fondamentale la sorveglianza è prevenzione di crisi. La FINMA nei suoi obiettivi del 2025-2028 ha menzionato molto spesso termini come UBS e Credit Suisse in quel documento, quindi senz'altro UBS è attenzionata, bisogna vedere se gli strumenti sono sufficienti. Chiaramente si deve fare prevenzione anche da un punto di vista della governance, che nel caso di Credit Suisse è risultata poi essere una delle ragioni dell'impasse in cui ci si è trovati. Chiaramente poi vi è la fiducia che il pubblico ha nei confronti di un istituto così grande, che è un po' alla base della tenuta poi nel medio-lungo termine dell'istituzione stessa. E chiaramente non dobbiamo anche dimenticare che le condizioni del marzo 2023 sono state particolarmente favorevoli per il salvataggio di Credit Suisse. Non è detto, a fronte di questi bilanci così importanti di UBS, che si possa ripetere in un futuro. Riguardo all'abbandono, se mi permette, di UBS, del polo svizzero, credo che questo sia un rischio che è stato palesato, forse anche un argomento portato sul tappeto proprio per discutere di altre misure, ma credo che non sarebbe conveniente per la stessa UBS, anche perché difficilmente penso che verrebbe percepita in un'altra nazione come effettivamente parte di quella nazione, quindi di rilievo nazionale come invece ha in ambito svizzero tuttora.
5: Carlo Lombardini, questa questione che continua a uscire del capitale proprio più elevato arriva perché con il caso Credit Suisse la FINMA non era riuscita ad evitare il collasso di Credit Suisse. Allora non sarebbe lì che bisognerebbe andare a cercare la soluzione più che con il capitale proprio, con una gestione diversa del controllo e della sorveglianza delle banche?
1: Ma la gestione della sorveglianza delle banche parte prima di tutto dal consiglio di amministrazione della banca. Se il consiglio non fa il proprio lavoro, la sorveglianza non potrà interverrà più tardi. Su quanto è stato detto vorrei fare certe osservazioni. Uno, l'importanza del bilancio. Sì, è vero, però la vera questione è quello che c'è nel bilancio, cioè i rischi che le posizioni attive e passive contengono. E per capirli bisogna avere una grande esperienza dell'attività della banca. Il bilancio della banca dell'UBS adesso è molto diverso del bilancio del 2008. Nel 2008 le perdite sono state causate da posizioni di tipo investment banking molto rischiose. La situazione attuale, da quanto risulta, dell'UBS in America e di attività di tipo totalmente diverso. Secondo punto, l'UBS è già sottoposta a regole in materia di liquidità e di capitale più rigorose, perché il regime too big to fail impone già queste regole. Terzo punto, come possiamo, al momento in cui la nostra piazza finanziaria soffre in realtà, soffre perché non possiamo andare a cercare clienti nell'Unione Europea facilmente, siamo costretti ad andare verso giurisdizioni un po' strane dove ci sono problemi non fiscali ma di riciclaggio, permetterci di avere uno degli attori più importanti del mondo nel campo della gestione patrimoniale che decide che vuole svolgere delle attività o avere la sua sede al di fuori della Svizzera. Ultimo punto, too big to fail. Qualsiasi banca too big to fail alla fine rischia, che sia UBS qui, BNP in Francia, HSBC in Inghilterra, se ci sono difficoltà, di essere salvata dal contribuente. Nessuna misura lo impedirà. La vera questione è che benefici tira l'economia del paese dalla presenza di questa banca. E lì l'analisi che bisogna fare è molto più precisa, invece di semplicemente dire il bilancio è 120% del prodotto nazionale lordo.
5: Edoardo Beretta, queste grandi banche, forse viene da dire l'unica soluzione sarebbe farle meno complesse e più piccole, però un banchiere come Antonio Foglia qualche giorno fa, si leggeva sul Corriere del Ticino, ha dichiarato che i nuovi livelli di capitale proprio non bastano ancora ad evitare crisi e interventi statali, sono però uno svantaggio competitivo per UBS rispetto ai clienti esteri. Insomma, difficile accontentare tutti se si fanno le regole solo per la Svizzera.
0: Ma è condivisibile. Io penso che la regolamentazione di colossi bancari debba avvenire su base internazionale, perlomeno a livello di norme quadro, perché altrimenti abbiamo un rischio effettivo di avere una penalizzazione laddove si vada in una direzione più di restrizione del campo d'azione di una banca in una nazione, mentre in altre nazioni una maggiore liberalizzazione. In questo momento vediamo una tendenza alla flessibilizzazione, per esempio, sia a livello di sistema bancario europeo che a livello di Stati Uniti. Quindi certo, il tema non è soltanto quello del capitale proprio, già adesso comunque UBS ha una capital ratio tier 1, quindi quella di rilievo del 14%, che è molto in linea con le grandi banche che operano a livello internazionale o transnazionale. Il minimo sappiamo che è il 6% per Basilea 3. Credo però che la soluzione, forse la principale soluzione, sia quella nel medio termine, che si analizzi se non sia il caso, dopo chiaramente una difficile integrazione di Credit Suisse all'interno di UBS, se non sia il caso di tornare a riflettere su uno spin-off di Credit Suisse da UBS, cioè una seconda banca effettivamente più piccola, ma che possa competere anche con UBS, alleggerire UBS e in qualche modo tornare a dare una spinta ulteriore alla piazza finanziaria e bancaria elvetica.
5: Noi siamo giunti in conclusione di questa puntata dedicata al tema della regolamentazione bancaria di queste grandi banche. Sembra un tema astratto, ma poi noi tutti siamo clienti di una o più banche. Questo processo di revisione delle regole è arrivato adesso in Parlamento, nella Commissione al Consiglio degli Stati, perciò continueremo a seguire il tema. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
9: Buongiorno da Gabriele Borer. Donald Trump sospende Project Freedom, l'operazione per favorire i transiti a Hormuz. Il motivo? Le discussioni con l'Iran procederebbero bene. In pensione dopo 152 anni, l'esercito svizzero abbandona il libretto di servizio cartaceo a vantaggio di una nuova forma digitale. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso dopo appena un giorno l'operazione Project Freedom, il cui obiettivo era di ripristinare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, bloccato da oramai due mesi. Il presidente statunitense ha motivato la decisione con i grandi progressi effettuati nei negoziati con l'Iran verso un accordo di pace definitivo. Da Washington, Andrea Vosti.
10: Sono quasi le 7 di sera a Washington quando Donald Trump annuncia con il suo consueto post sulla sua piattaforma Truth, Verità, la sospensione temporanea dell'operazione Project Freedom. Operazione lanciata appena il giorno prima per ripristinare, con l'intervento della Marina statunitense, il transito di navi mercantili e petroliere nello stretto di Hormuz. Ho preso questa decisione su richiesta del Pakistan, visto il tremendo successo militare della nostra campagna contro l'Iran, ha scritto Trump. Sono stati fatti grandi progressi verso un accordo definitivo, ha aggiunto il presidente americano, precisando che il blocco navale di Hormuz rimane in vigore. Difficile comprendere fino in fondo le ragioni della mossa di Trump, poiché nessuno ha conoscenza dello stato attuale delle trattative. Ma è comunque una svolta sorprendente, visto che soltanto poche ore prima, parlando ai giornalisti dalla Casa Bianca, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato conclusa l'operazione militare Epic Fury, Furia Epica, proprio per lasciare spazio alla nuova iniziativa volta a riaprire il traffico nello stretto di Hormuz.
11: The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
10: Sempre durante il briefing con i media, Rubio ha affermato che tutti gli obiettivi dell'operazione Furia Epica sono stati raggiunti e che ora gli Stati Uniti avranno un atteggiamento puramente difensivo, colpiranno cioè solo se attaccati per primi.
11: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first.
10: Una giravolta, l'ennesima va detto, quella della Casa Bianca, che si può forse spiegare soltanto con la fretta di trovare una via d'uscita a una situazione che sta diventando, sul fronte interno, politicamente sempre più problematica. Con il prezzo della benzina che ha toccato ieri un nuovo record, $4.48 al gallone.
9: L'esercito svizzero si modernizza e passa sempre più al digitale. A sparire prossimamente nella sua forma cartacea sarà il libretto di servizio, che a partire dal 1 giugno non verrà più distribuito e quelli attualmente in circolazione non saranno più aggiornati. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Non solo aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea, droni o missili anticarro. L'esercito si aggiorna anche nella burocrazia, lasciandosi alle spalle sempre più elementi cartacei per passare al digitale. Come già fatto per ordini di marcia, differimenti del servizio o domande di congedo, è un altro pezzo di storia, anche personale, che sparirà nella sua forma fisica, il libretto di servizio.
12: C'est beaucoup plus que juste...
5: Certo, sarà tutta l'interazione che militi di esercito e protezione civile hanno con la linea di comando, con l'amministrazione militare federale o cantonale, ad essere completamente digitalizzata, ci dice il brigadiere Marcus Ries, capo del personale dell'esercito. Nulla verrà più fatto per iscritto. Addio allora non alle armi, ma al libretto di servizio cartaceo, vecchio di 152 anni e che smetterà di esistere dal 1 giugno prossimo per passare a forma digitale, mettendo a disposizione anche funzioni supplementari che consentiranno ai militi di svolgere i necessari processi amministrativi e consultare i dati personali e quelli riguardanti lo stato di servizio.
12: 100% sûr, le sistema a été développé par les moyens d'informatique de la Confédération.
5: È un sistema sicuro al 100% sviluppato dai servizi informatici della Confederazione, ci dice ancora il brigadiere Ries.
12: L'adaptation de nos systèmes de base.
5: Inoltre, la digitalizzazione dell'intero sistema ha un costo attorno ai 50 milioni di franchi, che verranno però ampiamente compensati. Basti pensare che ogni anno vengono inviati per posta e dunque pagati da 500.000 a 1 milione di ordini di marcia più altrettante lettere, senza contare poi la stampa del libretto in sé. Libretti militari e della protezione civile che vanno comunque conservati fino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.
9: Bellinzio Nevalli punta al turismo su due ruote, l'ente turistico locale ha infatti presentato il futuro del ciclismo nella regione che passa dal rafforzamento dei percorsi dedicati agli eventi appunto ciclistici. Un futuro che passa anche dal gravel, una disciplina nuova che si colloca come via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Ce ne parla Stefano Lordi.
13: Pedalare per Bellinzona o nella Valle Leventina, per Biasca o nella Valle di Blegno sarà ancora più facile. Ai 13 percorsi di mountain bike e ai 2 bike park di Airolo e del Nara verrà aggiunto un ulteriore segmento che collegherà Campra, Gorda e il Nara, in una tratta che porterà a destinazioni come Andermatt e Disentis-Sedrun. Una scelta quella di puntare sulle due ruote, ritenuta dal direttore di Bellinzona e Valli Turismo, Iuri Clericetti, importantissima.
14: È assolutamente importante perché ci regala una visibilità del nostro territorio, della nostra offerta culturale, storica e dell'offerta turistica a tutto campo. A differenza di quello che sono altri sport, che sicuramente sono importantissimi per un discorso di ricadute economiche e di visibilità, beh, il ciclismo non è circoscritto a una palestra o a una pista atletica, un campo da calcio, è un'attività su tutto il territorio, quindi assolutamente importante il ciclismo proprio per questo aspetto di divulgazione e promozione.
13: Il prossimo futuro passerà anche dalla valorizzazione del gravel, una disciplina che rappresenta una via di mezzo tra il ciclismo su strada e la mountain bike. Per Giulia Alberti, atleta gravel professionista e ambasciatrice di Bellinzona e Valli, in Ticino si può fare di più.
15: Abbiamo tanto margine di miglioramento, è un territorio soprattutto più per la mountain bike che per la strada, ma sempre di più si trovano nuovi sentieri, nuove strade e quindi secondo me riusciremo comunque in futuro ad avere un territorio molto bello per il gravel.
13: Quali sono le caratteristiche principali di un percorso gravel?
15: Il gravel significa ghiaia, quindi cerchiamo comunque tanti sterrati anche scorrevoli, un po' simile alle velocità della strada e quindi strade simili come il lungo fiume e questi percorsi.
13: E a proposito di gravel, questa domenica si terrà la Velocafé Gravel Race a Giubiasco, un evento che ci porta ancora più vicini al 26 maggio, data in cui proprio nella regione passerà la 16ª tappa del Giro d'Italia.
9: E ora un'altra pagina regionale per parlare di discriminazione di genere nella cultura, un ambito questo che ci si immaginerebbe un po' più virtuoso per questo aspetto, ma dove invece si registra un'importante sottorappresentanza femminile. Lo dicono i numeri emersi ieri a Lugano nel primo convegno dedicato in Ticino alle pari opportunità nel mondo culturale. Ci dice di più Marcello Ieraci.
16: Delle quasi 300.000 persone impegnate nella cultura in Svizzera, la metà sono donne. La percentuale cambia e di molto al momento che si analizza però la presenza femminile in funzioni di quadro dirigenziale. Le donne che raggiungono i vertici in quest'ambito sono il 25%, tra gli uomini è invece il 40% a fare carriera. Le donne poi guadagnano quasi il 30% in meno dei maschi a parità di funzione. Insomma, la cultura in questo senso, e non è una buona notizia, rispecchia perfettamente l'economia globale. E tra i settori più colpiti c'è quello audiovisivo, come ci conferma Vanessa Brancato dell'associazione SWAN, un network di donne professioniste in questo settore che si occupa di sensibilizzare sul tema, ma non solo.
17: Lavoriamo anche nel caso dei festival, aderire a una carta che già è un primo passo avanti a questa parità, a dimostrare anche a livello pubblico di pubblicare le statistiche e così dimostrare come è composta la programmazione, ma anche nell'amministrazione come è composta, per esempio, la giuria.
16: Una carta che ha firmato tra i primi anche il Festival di Locarno. Ma in generale, in Ticino, cosa si fa o cosa si vorrebbe fare per colmare queste lacune? Ci risponde Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità.
18: La leva deve essere proprio istituzionale, non ci possiamo permettere adesso di attendere un cambiamento culturale, ma dobbiamo un po' spingerlo, forzarlo, e quindi per esempio gli incentivi finanziari dovrebbero essere legati a delle società, delle associazioni dove c'è una quota più o meno paritaria di genere, anche favorire delle associazioni, delle attività dove l'aspetto del femminile sia messo in avanti.
16: Piccoli progressi sono stati fatti negli ultimi anni, ma non bastano, perché questa disuguaglianza considerata strutturale ancora resiste, e sono appunto proprio quei numeri a dircelo.
9: Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport, buona giornata.
19: Lo sport.
20: Ben ritrovati all'ascolto. A distanza di 20 anni l'Arsenal tornerà a giocare la finale di Champions League. Ieri sera la squadra londinese davanti al suo pubblico ha battuto 1-0 ed eliminato in semifinale l'Atletico Madrid. Decisiva la rete di Saka a fine primo tempo, il commento di Paolo Laurenti.
21: Premier League più vicina e ritorno in finale di Champions League dopo 20 anni. Sono state 24 ore da sballo quelle vissute dall'Arsenal, che tiene più vivo che mai il sogno di alzare due trofei. Dapprima il sollievo per il pareggio di lunedì in campionato dei rivali del Manchester City, che ora sono staccati di 5 lunghezze dai londinesi, e poi la vittoria sull'Atletico di Madrid in una gara come prevedibile tesa, ruvida e poco spettacolare. A vestire i panni dell'eroe di serata è stato Bakayo Saka, abile a fiondarsi sulla palla e a insaccare dopo una parata di Oblak. La solidità della squadra di Mikel Arteta ha poi fatto il resto. Arsenal infatti imbattuto in tutte 14 le partite di Champions disputate finora, con la miseria di 6 gol subiti. Un percorso praticamente perfetto e finale senza dubbio meritata. La seconda della storia. Nell'unico precedente, nel 2006, l'allora formazione di Arsène Wenger venne sconfitta 2-1 dalla Barcellona, ma questo Arsenal è quanto mai intenzionato sia a rompere il digiuno in Premier League, che dura da 22 anni, sia a incidere il proprio nome per la prima volta sulla Coppa dalle grandi orecchie, Bayern o PSG permettendo.
20: Dunque il 30 di maggio a Budapest l'Arsenal affronterà una tra Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain, che saranno di fronte stasera con diretta TV su RSI La 2, semifinale di ritorno che si gioca in Baviera e dopo la scoppiettante sfida di andata a Parigi finita una settimana fa 5-4 a favore dei francesi. Infine la notizia di un lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento oggi a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese con cui vinse lo scudetto nel 1980, aveva 69 anni.
9: Buongiorno a tutti, questa è Casa Svizzera, ben trovati su Rete 1, in diretta anche in televisione su RSI La 2, ma soprattutto con Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini.
22: Sì, ma noi non ci prevarichiamo.
9: Ma ci mancherebbe anche.
22: Non è sopra, cioè alla fine ci sei tu, ci sono io. Ci sono tantissime persone che oggi continueranno a venire a trovarci.
9: È vero, siamo contenti.
22: Ma sai che ci stavo pensando? Ogni giorno non siamo mai da soli, ed è come mai. Nella realtà.
9: Cioè. Sì, la verità. Siamo fatti così e ci piace essere vissuti anche in questo modo. Casa Svizzera è aperta ovviamente a tutti. C'è lo Stamtisch, ma ti dico la verità, fa un po' freschino in questo momento.
22: Non guardare giù.
9: Inizia a avere un po'. Trema un po' tutto, tra l'altro.
22: Ma questo è un ponte sospeso, te lo dico io. Sì. Ed è chiaro che non ci sentiamo molto a nostro agio.
9: No, non siamo tanto al sicuro.
22: Ma nessuno si sente al sicuro su un ponte come questo.
9: Sai che non sono tanto d'accordo. Secondo me c'è qualcuno che in realtà ha visto un sacco di ponti. Forse
22: a sospesi.
9: Posso dirlo? Quelli sospesi li ha beccati tutti.
22: In Svizzera.
9: Certo, certo.
22: La vedo là in fondo al ponte, la sto vedendo.
9: Già scavallato.
22: Perché siamo qua, Isotta, buongiorno, ciao.
9: Buongiorno Isotta.
23: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
9: Isotta Bertinelli, abbiamo detto bene, tu hai veramente una passione per i ponti tibetani, i ponti sospesi, per uno in particolare tra poco ci arriviamo, però posso chiederti perché? Cioè io per esempio ho un'ansia pazzesca, a me mette paura, te lo dico.
23: No, ti mette paura veramente, ma no. No, secondo me la bella cosa di attraversare questi ponti sospesi è che personalmente mi trasmette proprio come una certa sensazione di essere in grado di volare, quindi di essere vicino al cielo, di avere una totale libertà, di sentire delle belle emozioni.
22: In Svizzera effettivamente parliamo tanto delle chicche che ci sono, delle cose che, di cui andiamo fieri e per le quali le persone vengono. I ponti tibetani, malgrado il loro nome, stanno veramente spopolando sul nostro territorio, ce ne sono tantissimi, vicini e lontani. Partiamo da quello più vicino, che possiamo dire che tu hai nel DNA, nel davvero cuore, sotto pelle. Spieghi tu il motivo e dove si trova.
23: Io sono praticamente figlia non sapevo di avere due papà. Il mio primo papà, vabbè, è il Carlo Bertinelli, e il secondo papà si chiama Ponte Tibetano Karash, che è un ponte tibetano che fino al 2017 deteneva il record di essere il più lungo della Svizzera, e si trova appunto nel Bellinzonese, che collega la valle di Seventina e la valle di Monte Carasso. Quindi dal 2015 esiste, lungo più di 200 metri, con un buco profondo di 130, quindi una bella attraversata.
2: Altro che, tra l'altro ce lo invidiano in tanti, ha fatto diventare proprio la zona, anche grazie a papà Carlo, già presidente della Fondazione Corso San Bernardo, è davvero un posto che gli americani direbbero the place to be, anche perché poi lì veramente ti si apre un mondo, quando arrivi sul ponte sicuramente, ma poi per quando inizi a conoscere davvero, a vivere Corso.
22: Poi tu, Isotta, hai detto i due papà, io mi sento di dire forse, guardando anche la storia di questo ponte, che è quasi un fratello anche per te, perché tuo papà l'ha fortemente voluto.
23: Ci racconti
22: sì, questa cosa? Come mai il tuo papà ha voluto così tanto che fosse lì quel ponte?
23: Ma allora, in primis, e sembrerà strano raccontarlo oggi perché uno pensa che questo ponte è stato costruito per essere un vero e proprio attrattore turistico, in realtà questo ponte è stato costruito inizialmente proprio per essere un passaggio sicuro per attraversare questa vallata, perché i sentieri erano molto impervi, molto scoscesi, molto, molto difficoltosi, e quindi questa struttura è nata proprio per collegare queste due vallate.
2: Tra l'altro stiamo vedendo delle fotografie, perdonami Isotta, sì, proprio di te che voli praticamente sul ponte, e almeno così viviamo davvero la sensazione che ci hai descritto prima. Sicuramente, ripeto, tanto voluto, ma effettivamente è stata una sfida vinta, perché immagino, e tu li avrai vissuti questi momenti, ci fosse qualcuno che era un po' contro, no? Alla fine invece tuo papà ha avuto ragione, come, vero?
23: Assolutamente sì, ma come un po' come in tutte le grandi belle cose, ci sono sempre anche dei grandi ostacoli da affrontare. Posso dire che mio papà ne ha affrontati tanti, ma era una di quelle persone che, quando lui vedeva, diciamo così, un obiettivo, vedeva già oltre il muro, vedeva già oltre tutto, e no matter what, come si dice in inglese, lui andava dritto, e quando voleva arrivare è arrivato, e qui posso dire che l'ha vista lunga.
22: Il tuo papà effettivamente non c'è più, ma c'è questo ponte, c'è tanto, ci sei tu che porti anche avanti questa sua passione, e tra le altre cose tu ci hai mandato un'altra fotografia, e andiamo un po' in giro a spasso per la Svizzera. Sì. Ci hai inviato un'immagine di un altro ponte in un altro posto meraviglioso in Svizzera da cui lui si è ispirato. Qual è e perché dovremmo anche andarci?
23: Questo punto è il Triftbrücke nell'Oberlambernese, che, come vedete, attraversa, diciamo così, permette di attraversare il Triftgletscher, quindi il ghiacciaio del Trift. Praticamente lui è un piccolo cuginetto, se non quasi gemellino, del ponte tibetano, del nostro ponte tibetano, perché è proprio da lì, è proprio da questo ponte che mio papà ha preso proprio la pura ispirazione. Quindi questa ditta che ha proprio costruito, cioè, se voi lo vedete, è praticamente uguale,
22: vero,
23: un piccolino, ma uguale al nostro. E qua la zona è molto bella, la gita è molto, cioè, è fattibile per tutti, quindi è veramente una chicca che prima o poi
2: bisognerà vivere, quello sicuramente. Siamo quindi nell'Oberlambernese, però mi viene da dire che, l'ho detto in precedenza, adesso non dobbiamo assolutamente deludere nessuno, tu ne hai visti veramente tanti, dacci anche qualche consiglio, perché comunque arriva adesso, oggi mica tanto, però siamo in mezzo alla bella stagione, arriva l'estate, e
22: vai
2: tutto
22: il prossimo,
2: il resto,
22: via il prossimo,
2: e quindi vai libera, il prossimo che ci consigli e perché?
23: Vai. Allora, sicuramente uno anche in casa nostra, in Val di Blegno, a Olivone, il ponte tibetano Riash, che quindi mi piace pensare che c'è un po' anche questa connessione, il nostro si chiama Karashi, loro si chiama Riash, tutte e due hanno questo senso di attraversare, diciamo così, una valle dove sotto passa un fiume, vabbè, probabilmente è sempre questo il senso di costruire.
22: Sì, ma col,
23: un ponte.
22: Col sosto però accanto questo... posso dire che è meraviglioso.
2: Tanto bello.
23: Sì, no, è anche per anche tutti. Qua, una passeggiata veramente, esatto, sì, una bella passeggiata tranquilla che parte da Olivone, c'è anche un piccolo percorso circolare, e, diciamo una buona mezza giornata per passare un weekend o diciamo così un momento spensierato in casa propria.
22: Ce n'è un altro che mi sento di dire in vallese, anche non lontano dalla Svizzera italiana, se penso al Ticino, poi possiamo andare anche di là, sì. Nei Grigioni. L'hai visto ed era Saviesne, ci raccontavi? È quello,
23: allora,
22: la bis...
23: questo, sì. Esatto, praticamente è una sorta di anche questo percorso, la Bis du Torrent Neuf, il mio francese bonjour. praticamente in realtà ce ne sono diversi anche di questi ponti sospesi, e anche questa è una bella passeggiata tranquilla, fattibile per tutti, e sì, permette di scoprire comunque anche questa piccola parte di vallese che magari uno non ci pensa, però sì. Mi ricordo che questo aveva un po' questa sorta di, non dico instabilità, perché sicuro era estremamente stabile, perché ci sono sempre degli ingegneri che lavorano e fanno il loro lavoro molto bene.
22: Speriamo.
23: Però
22: sì.
23: Mi ricordo che traballava tantissimo.
2: Vedi, quello già non è proprio per me.
22: Beh, questo
2: nemmeno
22: è il level
2: lontano.
22: Up.
2: Level
22: questo,
2: up.
22: Questo è il prossimo livello.
2: D'accordo.
22: Tra l'altro, tra poco andiamo a vederne altri, anche appunto nei Grigioni. Ci ascoltiamo una canzone. Isotta, rimani ancora un attimo con noi, perché c'è chi ci sta scrivendo,
23: certo,
22: anche per
23: certo.
22: Dei consigli. Magari ne hai visti altri, proprio di quelli di cui ci vuoi parlare.
2: Intanto noi andiamo a Zurigo in musica, lo facciamo con Silver Lining, la nostra Jamila.

0: ha battuto il record del ponte tibetano Crash, che però non è, è già in Vallese anche
1: È
0: questo,
1: già in Vallese,
0: mi sembra
1: Randa, sì.
0: che
1: Vicino a
0: dovesse essere
1: Zermatt,
0: in
1: giusto?
0: Vallese.
1: È dalle parti di
0: È
1: Zermatt.
0: poco pri un po' prima, sì, esatto. No, giusto che così almeno. Lei è la mia migliore amica, che ho fatto questa passeggiata con lei, la saluto.
2: Lei ha paura o
0: Giorgia.
2: no?
0: Ma no, lei non ha paura di niente. Io e lei, quando siamo insieme, siamo invincibili. Cioè, siamo già
1: Grande.
0: invincibili, insieme siamo invincibilissime.
1: Anche sui ponti tibetani che traballano,
0: Anche sui ponti
1: pensate.
0: tibetani. Questo appunto è lungo praticamente il doppio del ponte tibetano Crash. È lungo, mi sembra, sui 495 metri, quindi è veramente, veramente lungo.
2: È bellissimo.
0: E,
2: Il
0: ed è molto
2: panorama è.
0: bello. Esatto. E poi, appunto, uno va a Zermatt per vedere il Cervino. No, un po' prima di Zermatt c'è anche qualcos'altro di livello da vedere, e questo veramente anche qua è una bella passeggiata circolare che porta anche a una capanna che purtroppo però non mi ricordo il nome, o i Rotoyute, no, forse
2: La
0: no,
2: possiamo
0: vabbè,
2: scoprire.
0: direi andate e
1: Tra l'altro
0: scopritelo,
1: dicevamo dei ponti
0: questo ci
1: lunghi.
0: fate sapere.
1: Io ringrazio tantissimo la nostra redattrice Jeanette perché ci ha mandato tutti quelli che sono tanti, insomma, dei ponti sospesi che si trovano dalle nostre parti. Ci sono un po' di lunghezze. Allora, come dicevamo, il più grande, il più lungo è proprio questo di Randa, Canton Vallese, 494 metri. Poi c'è Sattel, che è in Canton Svizzera in realtà. Qua mi domando se ci sei mai stata, lo Skywalk di 374 metri.
2: Prende subito nota.
1: Guarda, il prossimo viaggio.
0: Senti, ho qua la penna.
1: Prossimo viaggio è quello. Poi siamo in un altro posto che conosciamo bene, Canton Grigioni, zona Disentis. Qua ce n'è uno di 300 metri che è la Pendenta. Che già il nome
2: Era
1: lo mette
2: quello che
1: l'ansia.
2: stavo
1: La
2: pensando.
1: Pendenta, urca, fa paura. Un altro grande è quello sul lago di Thun, Canton Berna, di 340 metri di lunghezza, quindi direi niente male. In questo caso è il ponte sospeso di Sigrisville.
2: Intanto le prendo appunti, ma penso
0: Io ho
2: che.
0: preso appunti, sì.
1: Sei una grande.
2: Però, Isotta, tu ci parlavi anche di Goms, giusto?
0: Esatto, lì in zona mi sembra che si chiamasse tipo Belwald, questo posticino, era proprio un paesino carino, e anche lì c'era questo ponte, anche, forse un po' piccolino, però mi ricordo che c'erano diverse passeggiate che partivano da lì, circolari, più distanti, più vicine, e questo era anche molto, molto carino. Sì,
2: Anche perché, come dici
0: avevo fatto
2: tu, sì.
0: qua, sì.
2: Avevi fatto, scusa?
0: No, appunto, stavo facendo un piccolo giro della Svizzera con il van, e quindi dopo ho fatto un po' di escursioni, un po' di esperienza anche in questo senso, e stare sempre all'aria aperta è sempre qualcosa che mi regala belle emozioni, che quindi la natura ci regala sempre cose
2: E
0: bellissime.
1: sai che
2: come
1: non l'avevamo
2: ricarica.
1: capito. Non avevamo nemmeno intuito da lontano che sei una tipa così cara, la mia Isotta, e noi ti ringraziamo tantissimo,
2: Sì, in
1: davvero.
2: cambio, appunto, tu prima ne hai detti un paio,
1: Sì.
2: Fabri. Io mi sento di darti in cambio un altro consiglio, di darlo a tutti voi, a tutte voi. Dall'anno scorso in Val
1: Ah,
2: Bregaglia c'è
1: brava, brava.
2: un ponte che è meraviglioso, che ti porta alla capanna Sciora. Ci sei già stata?
0: No, ma l'ho già sentito.
2: Eccoli, diciamo che siamo in Val
0: Ma prendo ancora nota.
2: Bondasca, dove è stato riaperto un sentiero nuovo, appunto inaugurato lo scorso anno, dopo diciamo la caduta di una buona parte del Pizzo Cengalo.
1: Sì.
2: E adesso, diciamo, per raggiungere Cinzia Fanconi e Mauro Cortesi,
1: Grandi,
2: che sono,
1: salutiamoli.
2: esatto, loro sono i capannari della Sciora, ecco, c'è questo ponte sospeso che è veramente, mi sento di dire, una meraviglia. Hai dietro di te queste cattedrali di granito, che sono veramente speciali. Chi è stato anche in Patagonia dice: beh, è la piccola Patagonia. Ecco, mi sento di
0: Wow.
2: confermarlo. Se ci guardate anche su RSI la 2, potete vederlo. È un ponte sospeso davvero con dietro il Cengalo, Lago della
1: Wow, che
2: Sciora,
1: meraviglia.
2: il Badile. Quindi ecco, si può,
1: Wow.
2: non è neanche così lungo. Quindi, diciamo, se soffrite di vertigini o altro, potete godervi il panorama. Sembra che non traballi neanche così tanto, in tanti l'hanno consigliato, anche ci hanno scritto, quindi è giusto nominare anche quello e ridare indietro anche a
1: Bravissimo,
2: te, che ci hai condiviso così tanti
1: hai
2: tante
1: fatto bene.
2: immagini belle.
0: Grazie.
1: Grazie a te,
0: Grazie mille, grazie
1: Isotta
0: a voi.
1: Bertinelli. Beh, a presto a questo punto, e vogliamo avere altre foto di quello che hai appena preso nota, dei vari passaggi che
0: Arriverò,
1: rifarai.
0: vi terrò aggiornati.
1: Grazie, grazie mille, un caro saluto
0: Grazie mille
1: a te.
0: a voi.
1: Intanto
0: A
1: c'è
0: voi, ciao ciao,
1: Marco
0: grazie.
1: Mengoni.

0: che l'ultima volta che è andato su un ponte sospeso, sai cosa ha detto? Non me ne accorgo, guardava su, è l'unica roba.
1: È quello in Svizzera, forse anche quello è il bello. Ovunque guardi è bello in questi posti che mi hanno nominato.
0: Ma quanta poesia!
1: Ma è vero! Svizzera.

0: fa in fretta a dirlo, caro mio Marco Bengoni, qua il tempo stringe, ma soprattutto arrivano tanti messaggi, Alice.
1: Effettivamente c'è chi ci dice che è passato sul ponte di Randa in Vallese, dove dice che lì si può raggiungere tra l'altro la cima più alta interamente in Svizzera, quindi consiglia di andarci. E Damiano ci manda anche uno scatto di lui su questa cima dopo aver fatto il ponte tibetano, quindi abbiamo detto sì, si chiama tibetano, ma ne abbiamo tantissimi in Svizzera.
0: È vero.
1: Ci sono altre persone che ci consigliano altri ponti, continueremo a parlarne, ve li racconteremo, e penso che appunto alcune antenne le troveremo anche in giro in questi.
0: Non ho assolutamente dubbi, sapete dove trovarci, la porta ovviamente è sempre aperta, però si porta, vedo qualcuno che si palesa, io te lo dico. Eccoli, arrivano.
1: Mercoledì.
2: Casa Svizzera.
0: E a Casa Svizzera mercoledì vuol dire storia di vite, vuol dire raccontare la nostra cultura, la tradizione, attraverso tutto quello che è un settore che ci piace particolarmente scoprire volta dopo volta all'interno di questo programma, nel programma, ma soprattutto di una collaborazione meravigliosa che continua con Ticino Wine alla scoperta di queste storie.
1: Chi è venuto a trovarci oggi in comune forse a tanto, sì, ma sicuramente secondo me al fatto che se tu gli chiedi cosa fate nella vita o cosa avete fatto nella vita, dicono non solo quello, ma se gli chiedi cosa li fa battere il cuore,
0: figurati,
1: arrivano lì a quel frutto che in autunno ci dà tanta gioia, ma poi in un certo modo con la trasformazione tutto l'anno ci accompagna, e queste due persone sono arrivate qui a trovarci, hanno lasciato le loro viti
0: per, sì, per il momento, anche perché oggi il tempo, le mie proprie bellissime, non aiuta da quel punto di vista, però forse aiuta per altre ragioni che adesso andremo a raccontarvi, ovviamente a snocciolare un po' tutto. Detto questo, benvenuto Rudy Studer, come va?
3: Ah, molto bene oggi.
0: Siamo... Mi fa piacere, direttamente dalla Boscherina, e dall'altra parte, anche qua, vedete un po' il contraltare che comunque fa assolutamente la differenza, direttamente dalla Soliva, oggi un po' meno, Brissago, però un grande saluto a Gio Chiappini, come va?
4: Bene.
0: Beh, qua il nome è facile, Chiappini, ritorna sul Chiappini dei vini, quindi questo è quanto.
1: Rudy Studer, hai detto molto bene, bello quando qualcuno risponde molto certo. Bene, come mai stai così bene?
3: Ma perché aspettavamo l'acqua e l'acqua è arrivata, insomma, dopo un mese e passa di siccità, ha piovuto qualcosina però non a sufficienza, adesso abbiamo bisogno di che piovesse e quindi ne sta arrivando a sufficienza.
1: Concretamente sì. Per un viticoltore cosa significa stavamo aspettando? Cos'è che era lì in attesa di essere fatto?
0: Chi era in attesa?
1: Cosa avevi messo in...
3: No, soprattutto perché stiamo rifacendo un pezzo di vigneto, c'era da piantare le barbatelle, le giovani piante di vite, sì. E con quel terreno così secco era inutile piantarle, no? Quindi ste piantine erano in cella frigorifera per aspettare che arrivasse il momento di...
1: Quante piccole barbatelle aspettavano?
3: Ma erano solo 1300.
1: Ah, beh, allora
0: mica poche.
1: Piccola cella frigorifera.
3: E un amico che aveva una cella sufficientemente grande
0: che ringraziamo ancora adesso,
3: sì, sì.
0: Senza
1: lui è la pioggia in questo momento,
0: sì. È vero, sono d'accordo.
1: Gio Chiappini, è iniziata male diciamo questa stagione con tanta siccità, oppure
4: direi che tranquillo. Per quelli che sono i lavori nella vigna è iniziata bene, nel senso che per chi era in ritardo, spesso volentieri come me, ecco, ho avuto il tempo che mi ha aiutato a fare tutto, quindi è iniziata bene. Forse la parte negativa, Rudy evidentemente come me ha qualche barbatella da piantare e ci sta, poi la cosa che fa più paura a me soprattutto inizio stagione sono i trattamenti.
0: Spieghiamolo.
4: E quindi quando arriva l'acqua, cioè quando arriva l'inizio del trattamento fitosanitario, arriva l'acqua.
0: Che quindi porta via tutto quello che è stato il lavoro.
4: No, che ti lascia l'incertezza di riuscire a farlo, perché sì, tu hai delle finestre nelle quali comincia l'infezione, tutte queste cose qua. Per cui, a seconda della grandezza della tua azienda, della tua organizzazione logistica, sai che non riesci a farlo. Poi è capitato dentro il primo, a me è capitato al primo di maggio.
0: Okay.
4: Il giorno prima ho telefonato a un certo numero di municipi per sapere se potevo trattare, ho ricevuto anche delle risposte proprio simpatiche.
1: Okay. Da cosa dipende se ti dicono sì o no?
4: Ma il municipio deve decidere una deroga. sul poter lavorare quel giorno lì.
0: Perché è un giorno di festa, quindi non si può lavorare.
4: Festa, che
0: sai,
4: però
0: la domenica non puoi tagliare l'erba.
4: Però non è parificato la domenica. No, questo, chiaro, perché poi sono andato a vedere il sito del cantone, okay. Ho telefonato all'ufficio agricoltura, ho telefonato a mezzo mondo, ma poi chiaramente mi si dice no, sono i comuni e sono i municipi che devono.
1: Perché è rumoroso?
4: Perché è rumoroso, perché è fastidioso, poi evidentemente io abito anche in una zona turistica, per cui tutti i miei vicini di vigna sono venuti fuori a fare il ponte del primo di maggio della Svizzera tedesca.
1: Anche quindi, perché questo è il territorio, e soprattutto spesso abbiamo questi problemi in cui avete dei tappezzamenti, degli appezzamenti un po' ovunque,
4: sì, in mezzo
1: piccoli,
4: alle case.
1: E questo è il tuo caso anche, Brissago.
4: Io ne ho tanti piccoli.
0: Sì.
4: Quindi lì, non solo a Brissago, perché purtroppo a Brissago non è che sia rimasto molto, però so, Losone, adesso c'ho Tegna, Verscio e Cavigliano, in mezzo alle... Cavigliano no, fortunatamente, ma Tegna e Verscio in mezzo alle case.
1: Certo. Di studiare, invece, come dobbiamo immaginarci i tuoi vigneti?
0: Zona Novazzano, Boscherina.
1: Avete anche questo problema?
3: No, diciamo, a Boscherina abbiamo la metà della superficie viticola, diciamo, sono un paio d'ettari, no? E poi abbiamo altri appezzamenti, non così piccoli come quelli di Gio, un po' più grandi, un ettaro a stabio, 3 o 4 mila metri a Sagno, e insomma diversi sono 5 appezzamenti.
1: Chi non è mai stato alla Boscherina, dove tutto è iniziato, che posto è? Se noi non ci siamo mai stati, come ce lo descrivi?
3: Ma è quasi un'isola tranquilla nel Mendrisiotto, perché quando la gente arriva là da me e passa a fare un giro nel vigneto, non si immagina che nel Mendrisiotto ci sia un posto così tranquillo, se vuoi, no? Perché davanti c'è una strada abbastanza frequentata, piuttosto trafficata, però quello che è dietro è molto bello, insomma, è più tranquillo.
0: Beh, certo, già quella zona lì, insomma, mi viene in mente Mendrisiotto, pensi all'autostrada, ma dietro per esempio c'è le gole della Brescia, che sono una roba eccezionale. Cioè è incredibile come comunque ci siano dei posti, delle chicche, delle perle delle quali spesso parliamo, che sono un po' nascoste, mettiamola così. Tra poco iniziamo a parlare di quelle che sono le vostre storie nascoste, di come avete cominciato questo percorso che vi sta portando sempre più nel mondo del vino. Andiamo con un po' di musica, c'è Teddy Swims con Mr. Know It All, quello sa tutto, e poi si torna.

0: giro per Teddy Swims e invece vecchie storie che vogliamo recuperare sono quelle della vite, di vite delle quali vi stiamo raccontando. Allora, partiamo davvero un po' da zero. Carissimo Rudy Studer, era il 1982 e tutto un po' cominciato. Ma come è cominciato? Com'è andata questa storia del Voscherina? Ma
1: a dire la verità è cominciata un po' prima, okay. Nel senso che l'iter, diciamo, per farmi diventare viticoltore è cominciato da quando ero ragazzo. Mio papà mi ha insegnato a potare la vigna, fatti i conti, adesso sono 55 anni fa, perché tanti anni fa.
0: Passa il tempo quando ci si diverte.
2: È cambiata la tecnica.
1: Avevo. Sì, certi principi sono rimasti comunque. Comunque, appunto, avevo 13 anni. Mi ha insegnato a potare, lui c'aveva un'attività, diciamo, accessoria, un po' di vigna, due maiali, insomma qualcosa di
2: per divertimento,
1: per divertimento. E dopo è successo che io andavo abbastanza bene a scuola e insomma dopo finita la scuola maggiore mi hanno
2: mandato.
1: No, non mi piaceva.
0: Però andava bene per finirla
1: però
0: presto.
1: Però non facevo fatica, andavo bene in matematica, ma mi hanno mandato sulla scuola tecnica di Trevano, sulla tecnica superiore. Ho fatto i primi due anni, sono andati bene, sono passato, e poi dopo è successo che dovevamo fare un anno di stage in un ufficio, no? E lì c'è stato qualche problema. Stare dentro in un ufficio proprio non andava.
0: Non era per te.
2: Hai detto ufficio, intanto facevi segno di no.
1: Già
2: con la testa.
1: Sì. E perché ho capito subito che no, che sta chi è la mia strada.
2: Quanti anni avevi?
1: E lì ne avevo 14-15.
2: Okay. E cosa fa il piccolo Rudy in quel momento? Adolescente, piccolo, già sta diventando adolescente.
1: E dopo dove che eravamo rimasti?
2: Eravamo rimasti che non ti piaceva fare questo stage.
0: Sei in ufficio, stai
1: in ufficio. Allora, appunto, dopo lì è successo un po' un casino perché i miei non hanno presa bene che io interrompessi gli studi, no?
2: E cosa hanno fatto?
1: No, cosa ho fatto io? Sono andato via di casa.
0: Fatto proprio! È andato via! Sì, è andato così.
1: Sono andato via di casa.
0: Ma dove sei andato? Cosa hai fatto?
1: Sono andato da un amico. Bon, a quel momento lì avevo già 17 anni, però. Sono andato da un amico.
0: Un uomo fatto e finito proprio!
1: E allora, in quei tempi lì, leggevo molto i libri di John Steinbeck, non so se lo conoscete.
0: Certo,
1: no?
0: E
1: lui racconta di questi tipi, di questi personaggi che vanno in America e vanno a lavorare nelle aziende agricole per sbarcare il lunario.
0: Sì,
1: no?
0: Poi amici, storie di amici, racconta proprio questo.
1: E vabbè, dopo vado a lavorare in un'azienda orticola, sto lì un mese. Insomma, stai abbastanza dura,
0: mi ha capito.
1: Perché l'orticoltore è un mestiere. E i miei genitori mi seguivano a distanza e a un certo momento sono arrivati là e mi hanno detto: se proprio vuoi fare l'agricoltore, vai a fare la scuola di Mezzana almeno, no?
0: E lì hai detto: ma effettivamente.
1: E lui dice: uomo Mezzana, no? Mezzana in quegli anni lì c'era ancora la formazione che durava 3 anni, 6 mesi si faceva scuola e 6 mesi si andava a lavorare perché era pensata per gli agricoltori che avevano l'azienda a casa, no?
2: Qui è 360 gradi, non era già l'indirizzo come adesso decidi quale.
1: No, lì facevi di tutto, facevi frutticoltura, viticoltura, zootecnia, era molto completa come formazione proprio per un contadino. Diciamo di un certo tipo di una volta.
2: E tu torni a casa nel frattempo a dormire?
1: Torno a casa, sì, dopo
2: pace fatta.
1: Torno a casa e vabbè, faccio questi 3 anni di a Mezzana, stati molto belli, fatto contenta. Solo che anche lì forse era destino che non riuscissi a finire la scuola neanche lì, perché 2 mesi prima che finiva la scuola c'è la possibilità di affittare un'azienda agricola sulla strada tra Marogia e Arogno, una piccola azienda. Poi avevo già una compagna che poi dopo è diventata mia moglie, metto su famiglia
0: e le fai,
1: andiamo su a Marogia, lì sopra Marogia compriamo 5 vacche, facevo i formaggini e andava bene, no? Le ho anche a mia mano, però dopo che lì dopo 3 anni che insomma che ero da solo mattina e sera Mucivac, fare formaggini, mai un Dida Libar, mai.
0: Sì?
1: Avevo degli amici che potevano darmi una mano, ma io non ero capace di mungere a mano, e allora dovevi seppure lì.
0: Certo, quindi qualcosa è cambiato, vado nel mondo del vino, veramente.
1: No, dopo lì è stata la fortuna che un amico di un mio ex insegnante di Mezzana cercava un qualcuno per fare un vigneto assieme, e lì arrivo a Voscherina. Cioè, lui ha preso. Che poi, fra l'altro, l'amico ecco lì il papà dell'Andrea Ferrari che è stato,
2: è venuto qua,
0: certo,
2: sì,
0: è venuto qua
1: Roberto
0: sicuramente
1: Ferrari,
0: certo.
1: E ci siamo messi assieme, abbiamo piantato questi due ettari lì a Boscherina. Poi dopo qualche anno l'azienda si è ingrandita e allora dopo lui è andato per i suoi vigneti
0: e tu sei rimasto avanti. Adesso poi c'è il Simone, insomma, che continua, insomma, questa è una bella storia, voilà, che racconta da lontano, insomma, l'amore che è arrivato in un qualche modo da un essere un po' punk. Secondo me è stato un po' punk,
2: un po', diciamo, non un percorso linearissimo. Gio Chiappini invece, io se ti guardo l'occhio dell'architetto, qua mi sento di aggiungere anche un elemento, osservava anche un po' il racconto e mi sono detta, ma quanto ti rivedi in un percorso del genere? O sapendo anche un po' la tua storia, è completamente diverso? Vai, riavvolgiamo anche il tuo nastro.
3: Ci stavo pensando e devo dire che io non sono scappato di casa. Detta così.
2: Tranne quello, tutto uguale.
3: Che probabilmente, come tutti i ragazzi adolescenti, non hai ancora esattamente l'idea di quello che vuoi fare. Per cui io ho fatto il ginnasio, quindi la scuola media non esisteva ancora.
2: C'erano due percorsi.
3: E a un certo punto mi sono avviato a fare il liceo, no? Perché poi mio papà mi ha detto: fai il liceo se non sai cosa fare e vai innanzi. Alla fine, giocando tra virgolette con un amico dell'adolescenza, che aveva uno zio che aveva la vigna eccetera, sono cominciato a aiutare a fare vendemmia, e dalla vendemmia sono nate le prime piante piantate. E
2: quante erano, ricordi?
3: Erano 16, ricordo, 16 barbatelle.
0: Ah, te lo ricordi ancora?
3: Sì,
0: bene, questa
3: ricordo,
0: è importante.
3: Le vedo ancora, gli ho fatto anche una foto.
0: Una pietra miliare.
2: Mi sono permessa di chiedere perché è molto preciso, un architetto qua, il numero se lo ricorda.
3: Ecco, da lì diciamo che era una sottospecie di hobby per capire quello che io avevo visto fare da un anziano, ancora nelle cantine con quella famosa tina di legno dove non siamo mai saltati dentro a piedi, ma poco ci mancava.
2: Come si chiama questo zio?
3: Il zio Ping.
0: Zio Ping. Quindi questo è un po' un percorso da autodidatta, mi viene da dire, dal punto di vista.
3: E poi, appunto, io ho finito il liceo, sono andato a Zurigo, visto che mio papà aveva lo studio d'architettura, architetto.
0: Sì.
3: Il nonno capomastro, quindi tutta una,
0: la famiglia era quella,
3: una famiglia di costruttori, sempre però con la voglia di libertà. Ecco, io che mi ritrovo con Rudy è la voglia di libertà, la scelta della libertà e la voglia della libertà per me sono state fondamentali fino adesso e penso che lo saranno fino che respiro.
0: Questo è importante, e poi quello che vi accomuna.
3: Quindi al di là del guadagno economico, dell'ingrandire, del vendere, del fare, io ho sempre prediletto la libertà. E quindi non sono diventato ricco sfondato con una mega azienda, che ne so, qualcosa così, ma quando posso uscire di casa a fare quello che voglio io, la giornata è già guadagnata.
0: Stai bene, è tutta un'altra cosa, questo è poco ma sicuro. Allora, adesso arriva il momento di far vedere un pochettino quella che è il concetto grafico, mettiamola così, le varie etichette che possono fare la differenza. Guardo un po' i tempi per capire che cosa fare, se mandare un brano musicale oppure no.
2: Ma Tina Turner, ci sentiamo un attimo di Tina Turner?
0: Sì, ma poi c'è un pezzo, Steamy Widows, e poi dopo torniamo qua, che così vi facciamo capire un po' che cosa c'è dietro, anche all'occhio, un po' come le copertine dei libri.

0: Grande voce, tra l'altro, giusto per tornare in tema casa svizzera, anche lei ha abitato per tanti tanti anni la nostra Svizzera, quindi
1: la nostra motivo, Tina Turner anche
0: sì,
1: lì.
0: Motivo di vanto, di orgoglio, grande Tina Turner. Ma torniamo, come dicevamo, a quelle che sono un po' le copertine dei libri. Allora, Giochiappini, oddio, adesso faccio disastro, eccolo qua. Hai portato due etichette, esatto. Allora, la prima parla chiaro, Brissago, beh, spieghiamola un po'.
2: Allora, quella in realtà è una delle ultime, perché la prima è
0: quella, la prima nel senso è quella che ho
2: prima nata,
0: sì, dopo ci arriviamo.
2: Anche che poi ha dato la linea grafica a tutte, è quella a sinistra. Invece il Brissac, a un certo punto l'uva di Brissago voleva rappresentare il mio paese, il mio comune. E allora con un caro amico artista mio, sì, col quale le abbiamo create tutte, ci vuole qualche tempo perché dobbiamo trovarci, pensare, poi ripensare, poi stanno lì sei mesi, poi tutto un iter molto
1: sembra che ci sono dei graffi
2: difficili dei... dopo, e questa bisogna raccontarla velocissimamente
1: col...
2: questa e naturalmente Brissago, nome di paese, contiene le uve di Brissago.
0: Certo,
2: dal punto di vista legislativo. Allora ho deciso di mettere, di rappresentare lo stemma del paese, che è San Giorgio a cavallo con il suo drago, ed è stato molto molto stilizzato. Sì. Allora l'etichetta ha sempre un fondo unitario col quadrato nero,
0: sì,
2: e un gesto dell'artista
0: che si chiama, come si chiama, che lo salutiamo?
2: Fausto.
0: Fausto, Fumi. bravo Fausto, ok.
1: Ed anche lui immagino che abbia fatto l'etichetta 00 che è lì accanto.
2: Esatto, e da lì ha fatto il primo gesto, è stato quello dello 00, quelle due Z sono il suo gesto, perché ricordo la prima volta correva l'anno 2002 o 2003,
0: sì.
2: Mi dice: ah, ma le faccio col computer. Gli ho detto: no, non le fai col computer, altrimenti te lo butto dalla finestra, devi fare a mano. E quindi da lì è nato il segno manuale, che poi si riprende in tutte le,
0: e poi da lì è iniziato il segno rimano proprio come Zorro, insomma.
2: E nell'ultima vedete l'elmo del San Giorgio in blu, la spada che è quella che viene giù, certo, la faccia del cavallo in bianco e il drago sotto
1: molto stilizzato.
0: Se
1: invece guardo le altre due bottiglie della Boscherina, Rudy, non sono stilizzate, sono veramente dei disegni nel vostro caso. Uno si chiama Murasek.
3: Sì, il Murasek è un bianco che viene da un vigneto dove ci sono i muri a secco.
1: E non è in francese, è la mia maturo.
3: C'è un vino francese, della Svizzera francese, che si chiama Murasek, ma questo qui è dialetto.
0: Certo, con la umlaut dal Murasek, con anche il bel accentino sulla E. E qua si vedono proprio i muri a secco. Chi l'ha fatta questa etichetta?
3: Questa etichetta l'ha fatta un amico di mia figlia che andava al liceo, poi ha studiato grafica.
0: Bravo.
3: Ha fatto un disegno, è andato nel vigneto, ho fatto il disegno, perché appunto nei nostri vini l'etichetta rispecchia il vigneto da dove arriva l'uva, no?
0: Certo, quindi qua, ecco, insomma
3: lì c'è dentro metà Müller Thurgau e metà Sauvignon Gris, che è un vitigno di quelli alternativi, quelli vigneti nuovi, vitigni nuovi che
1: state sperimentando
0: di portare,
3: di promuovere, no?
0: E l'altro invece, eccolo,
3: l'altro
0: qua,
3: quello
0: in Boscherina,
3: è il primo vino,
0: anche per te
3: è il primo vino che abbiamo fatto. Il disegno l'ha fatto mia moglie.
0: Grande.
1: Come si chiama?
3: Franca.
1: Salutiamo
0: Franca.
3: E diciamo il sole sta un po' a significare che a Boscherina abbiamo tantissime ore di sole.
0: Vero,
3: perché
0: è molto solido.
3: Non è protetto dalle montagne, diciamo, è abbastanza aperta la zona.
0: Altra roba che vi accomuna il sole, mettiamola così, perché comunque a Brissago ce n'è parecchio. E quindi il sole, poi c'è chiaramente l'uva
3: di Berlot.
0: Certo, giustamente.
3: Berlot e l'uva proviene da Boscherina, la frazione di Novazzano.
1: Quanta arte!
0: Grazie per averci portati un po' nelle vostre storie di vite.
2: Abbiamo anche un'altra cosa che ci accomuna, è che le mie etichette sono fatte da un grafico di Novazzano.
0: Quindi vedi tutto torna sopra, sotto c'è
3: Stefano Soldini.
0: Lo salutiamo. Grazie davvero a voi, grazie Alice, a domani.
1: Grazie, a domani.
0: Sigla.

0: Rete 1.
1: In studio Sofia Stroppini. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso il progetto Libertà. Il piano, iniziato da soltanto un giorno, serviva a guidare le navi nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha giustificato la decisione con gli importanti passi avanti fatti a livello diplomatico con l'Iran. Tuttavia, al momento, al di là di queste dichiarazioni, non si hanno informazioni sullo stato delle trattative. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino l'omologo cinese Wang Yi. Durante il colloquio, il ministro degli esteri cinese ha definito la guerra di Stati Uniti e Israele illegittima. Ha inoltre affermato che la Cina è pronta a collaborare per agevolare un cessate il fuoco duraturo. Intanto però una nave francese è stata colpita nello stretto di Hormuz, ne ha dato notizia la compagnia di navigazione. L'attacco ha provocato dei feriti tra i membri dell'equipaggio e ha danneggiato l'imbarcazione. La Spagna ha permesso alla nave da crociera in cui si sono verificate infezioni da antivirus di attraccare alle Isole Canarie. La richiesta viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Unione Europea per gestire l'assistenza sanitaria dei passeggeri a bordo. 3 persone che viaggiavano sulla nave sono morte a causa dell'infezione e altre sono risultate positive al virus. Oggi dovrebbero entrare in vigore le tregue unilaterali annunciate dall'Ucraina e dalla Russia. Tuttavia, fino all'ultimo, ieri è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato quasi 30 morti in Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata. E anche oggi Kiev denuncia violazioni del cessate il fuoco. E infine, dall'interno, a Zurigo 3 persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione dopo un incendio scoppiato durante la notte in un edificio. È stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso con temperature massime sui 15 gradi. Domani passaggia tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.

0: 10:03 siamo sulla Rete 1 per Mille Voci, Scienza e Ricerca. Buongiorno e ben ritrovate e ritrovati nello spazio in cui abbiamo l'opportunità, dico abbiamo naturalmente con tutto il pubblico che ci segue, abbiamo l'opportunità di curiosare tra news scientifiche dal mondo, enti di ricerca locali e novità che spesso possono anche tornare utili per la vita di tutti noi nella quotidianità.
1: Eh sì, e specialmente in questi giorni direi, buongiorno anche da parte mia, perché è arrivato il momento di occuparsi della gestione di quegli insetti che, possiamo dirlo, nessuno ama. Le zanzare. E allora come comportarci, come gestirle, se possiamo gestirle, e a che punto stanno le ricerche e le sperimentazioni in corso nella Svizzera italiana per arginare questi insetti che ormai da noi constano in più specie? Ci dirà tutto l'ospite che molti affettuosamente chiamano la signora delle zanzare.
0: E che signora! Un benvenuto quindi, un ben ritrovato e ritrovati da Claudia De Mircan, Maria Pia Belloni, Renato Amadò alla regia tecnica, Tania Ciriaco al centralino. E dopo questo brano dei Coldplay vi proporremo le nostre notizie scelte dall'ampio vasto mondo della ricerca.

0: Brano del 2005 che non ha perso un grammo di bellezza, questo brano dei Coldplay che ha un titolo evocativo che a noi piace, A Scienza e Ricerca, Talk, se possibile con contenuti e senso, diceva la canzone. Allora, noi apriamo il nostro spazio delle notizie scelte da quel vasto mondo che appartiene alla tecnologia, alla scienza, alla ricerca, alla medicina, e direi, Claudia, iniziamo con la tua prima scelta.
1: Io vi voglio parlare oggi degli squali della Groenlandia, i vertebrati più longevi esistenti. Raggiungono, pensate, fluttuando sui fondali oceanici, anche i 3-4 secoli di vita, mica poco. Hanno una rara capacità iscritta proprio nei loro geni, e ora si è scoperto che il loro cuore si adatta a patologie cardiache anche gravi, che risulterebbero fatali per qualsiasi altro essere vivente. A svelarlo è stato un team di ricerca internazionale guidato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, e lo studio potrebbe aprire scenari inediti anche in termini di ricerca sulla salute e sull'invecchiamento degli esseri umani. Grazie a un progetto partito nel 2025, gli scienziati hanno analizzato i tessuti cardiaci estratti da un campione di squali, rilevando appunto gravi patologie, che però non ne compromettono la vita. Questi animali sembrano ignorare la convivenza con problematiche pesantissime, fibrosi, danni mitocondriali e stress ossidativo non precludono affatto la loro serenità, potremmo dire. Gli squali continuano a cacciare e a riprodursi per secoli nelle profondità del Nord Atlantico anche con queste patologie cardiache. Gli squali della Groenlandia analizzati erano 10, tutti superiori ai 3 metri di lunghezza, stimati tra i 100 e i 150 anni di vita, quindi abbastanza giovani secondo i loro standard. E cosa hanno fatto i ricercatori? Li hanno messi a confronto con quelli di altre due specie di pesce: uno squaletto che vive nelle profondità del Mar Ligure, detto squalo lanterna, che vive fino a 11 anni, e il cosiddetto killfish turchese, la cui vita è di pochi mesi, è caratterizzato da invecchiamento rapidissimo. Il confronto e l'analisi istologica ha rivelato che le lesioni presenti nei cuori degli squali della Groenlandia non sono conseguenze della vita in profondità, in quanto appunto assenti nello squalo lanterna e poco presenti nel killfish anziano. Insomma, nonostante le estese fibrosi, l'accumulo del pigmento dell'invecchiamento, l'abbondante presenza di marcatori dello stress ossidativo e danni ai mitocondri, nonostante tutto questo, gli squali della Groenlandia apparivano sani e fisiologicamente integri al momento della cattura. Il segreto per loro sembra quindi essere la capacità di non evitare, cioè quindi non di evitare, ma di adattarsi a queste lesioni cardiache. Beh, lo sgomento dei ricercatori è stato davvero enorme. Stavano osservando tessuti molto malati di animali sanissimi e ultracentenari. Il prossimo obiettivo è quello di individuare nella mappatura del loro genoma i possibili meccanismi molecolari alla base della sorprendente adattabilità cardiaca di questi squali, e poi magari trarne utilità anche per noi.
0: Beh, uno studio che magari interesserà il nuovo cardiocentro del quale abbiamo parlato in queste ultime settimane, ma comunque sicuramente interesserà anche il reparto di cardiologia di Zurigo, che sappiamo avere qualche problemino, aver avuto, ahimè, ai danni dei pazienti. Quindi evviva gli squali, Groenlandia, hai capito perché Trump voleva prendersi la Groenlandia? Per gli squali.
1: Sì, se Trump riuscisse a vivere ancora per qualche secolo saremmo, e non si può dire. E tu invece, Maria Pia, che cosa hai trovato?
0: Allora, vi porto in Bretagna, che è in ogni momento dell'anno un luogo fantastico, ma vi porto in Bretagna per parlarvi di un estratto di alghe che sta già rivoluzionando la produzione di piccoli contenitori. Siamo ancora agli esordi, ma vale la pena parlarne. Allora, sappiamo che da tempo si studiano le alghe, o anche dette piante marine, in tutto il mondo per le loro proprietà strutturali, perché sono infatti dei materiali resistenti, validi nelle composizioni di alcuni prodotti, perché contengono l'alginato, anzi gli alginati, meglio dire, sali dell'acido alginico, che è un polimero di origine naturale che viene ricavato dalla parete cellulare di parecchie alghe. Più precisamente, da queste alghe si estrae, mediante l'uso di soluzioni alcaline, l'algina, ovvero una miscela di acido alginico con i suoi sali, capace di formare, in seguito al contatto con l'acqua, soluzioni viscose che vengono largamente impiegate come addensanti. Quindi a poco ci avviciniamo al prodotto. Con l'avanzare delle ricerche sulle piante marine, questa molecola sta suscitando un interesse crescente, in particolare tra gli industriali in cerca di alternative ai petrolchimici. Questa è già di per sé una buona notizia. Immaginate una macchina del caffè a capsule senza capsule, perché non servirebbe l'alluminio, la plastica. Le capsule di caffè macinate sarebbero rivestite con una sottile membrana vegetale e biodegradabile. Immaginate di poter avere in tasca dei piccoli sorsi d'acqua che potreste mangiare ingoiando piccole sacche di liquido traslucido e commestibile per placare la sete. È futurismo? No, perché in realtà tutto questo già esiste, e lo sapete, su piccola scala, grazie a una molecola sconosciuta al grande pubblico eppure onnipresente nella nostra vita quotidiana, appunto l'alginato. Derivata dalle alghe brune che vivono al largo delle coste delle regioni temperate e polari, quindi rimaniamo un po' in zona squali di prima, la molecola è stata sfruttata per quasi un secolo per le sue proprietà gelitificanti e addensanti. Si può trovare infatti nel nostro dentifricio, negli yogurt, nei gelati, nei calchi per impronte dentali, nelle nostre maschere di bellezza o nei nostri medicinali. Poiché è a base biologica biodegradabile, l'alginato sta interessando sempre di più l'industria internazionale, perché è sempre stata usata, ma poi nessuno ha deciso di fare quel gran passo che invece pian piano si capisce che si sta per fare. Sta diventando sempre più popolare tra i produttori che appunto cercano alternative ai petrolchimici, ed è anche al centro di numerose pubblicazioni scientifiche che ne esplorano il potenziale nei settori agroalimentare, farmaceutico, e secondo i ricercatori appunto l'alginato è lungi dall'aver rivelato tutti i suoi segreti. Questo ci fa molto piacere, la ricerca continua e avanza, e quindi di questi tempi possiamo facilmente immaginare in Bretagna, in particolare nella baia di Roscoff, i pescatori rientrano felici con il loro carico di alghe marroni, la laminare perborea, la loro sagoma può assomigliare a una pianta eppure non ci sono foglie, steli o radici, al contrario ci sono lame lunghe e piatte, uno stelo spesso e ruvido, ramponi che aggrappano il fondale fino a 35 metri. Le alghe crescono naturalmente vicino alla costa bretone, non hanno bisogno di assorbire nutrienti dal terreno, poiché hanno tutto ciò che serve a loro nell'acqua. A maggio, quindi proprio in questo periodo, la pesca di laminaria iperborea cederà il posto a quella di laminaria digitata, riconoscibile per il suo stelo un po' più fine, flessibile e corto. Tutto questo per dire che appunto è anche affascinante andare, magari se avete l'occasione, ad assistere alla raccolta di queste alghe, che ci portano dritti al concetto di una nuova industria che sta nascendo a profitto dei pescatori, naturalmente a profitto di tutti noi, in nome dell'industria sostenibile. E questo direi
1: non è male. Poi magari, che ne sappiamo, gli squali della Groenlandia mangiano l'alga kelp ed è per questo che vivono secoli. Scopriremo tante cose
0: entro giugno, magari abbiamo delle rivelazioni.
1: Beh,
0: dal
1: e allora ve le faremo sapere. Tra pochissimo ospitiamo la signora delle zanzare, ma prima ci ascoltiamo Raff con una canzone che ha un titolo un po' desolante, ma ahimè anche molto vero: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: A volte fa bene.

0: Povero Raff, solo abbandonato. Lui crede di essere solo.
1: Crede.
0: Ma ci sono le zanzare, Raff, non sei solo.
1: Le zanzare, dicevamo, le zanzare sono una famiglia di insetti dell'ordine dei ditteri, una famiglia che conta oltre 3.500 specie. Di queste una quarantina sono presenti in Svizzera, tra chi è arrivato prima e chi dopo. E allora le conosciamo con la nostra ospite, benvenuta Eleonora Flacio, ricercatrice senior e responsabile ecologia dei vettori presso l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, del Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design. Buongiorno Eleonora.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta, che ci ha raggiunto qua negli studi di Comano. Allora, noi facciamo come se fossimo a una lezione di scienze, quindi partiamo con le basi perché è così che poi possiamo approfondire la tematica. E quindi vorremmo iniziare chiedendole di conoscere un po' meglio questi insetti che, come detto, appartengono a specie diverse ma sono accomunati da peculiarità molto simili. Per esempio il ciclo di vita, è corretto?
2: Sì, allora, rifacendomi anche l'anzianità degli squali, le zanzare sono presenti sulla Terra da circa 200 milioni di anni,
0: wow.
2: Quindi sono degli organismi assolutamente vincenti, quindi c'erano i dinosauri, c'erano le zanzare, noi eravamo ancora da lì a venire. Tutte le specie di zanzara hanno bisogno, per completare il loro sviluppo, di una parte acquatica. Quindi diciamo i bambini delle zanzare nuotano in acque, la zanzara tigre anche in acque molto piccole, e poi dopo volano, e tutte le zanzare hanno bisogno, le femmine di zanzare, di un passo di sangue, per questo che pungono non solo l'uomo, ci sono tante specie che non pungono neanche l'uomo, per completare lo sviluppo delle uova. Altrimenti le zanzare, sia maschi che femmine, si nutrono di sostanze zuccherine, per questo che le troviamo anche negli orti, perché lì si,

0: una settimana. Adesso fa abbastanza freddo, piove, e quindi la parte acquatica dura un attimino di più, un paio di settimane, però appena riparte il sole, insomma qualche settimana fa faceva anche bello caldo, ritorniamo una settimana. Quindi inutile fare troppi distinguo, noi consigliamo ai cittadini di svuotare tutto quello che può essere svuotato, di trattare con prodotti specifici quello che può essere trattato settimanalmente, senza stare lì a guardare troppo il termometro, insomma.
1: E il termometro, che però ci interessa un pochino anche il termometro, quindi dopo la fase acquatico l'insetto alato inizia a colpire, inizia a cercare il suo nutrimento, anche lì andremo nel dettaglio, però la domanda sorge spontanea, perché qua parliamo di insetti, ma ci sono altri animali che subiscono l'influenza di questi repentini cambiamenti, le temperature, la pioggia sì, la pioggia no. Le chiediamo, le zanzare sono un insetto che, tra virgolette, subisce degli scombussolamenti evolutivi o comportamentali a causa di questi cambiamenti climatici? No, scusi, non climatici, ma di temperatura.
0: Allora, sì, ogni specie di zanzara ha una temperatura ideale nella quale svolge la sua attività. Quella, per esempio, della zanzara tigre si aggira attorno ai 26-27 gradi. Diciamo, al di sotto e al di sopra di questa temperatura, l'attività della zanzara tigre, in questo caso, diminuisce. Diciamo, temperature troppo alte, per esempio, non favoriscono le zanzare perché comunque si disidratano e via dicendo. Per questo noi troviamo sempre le zanzare, gli adulti si riposano all'ombra della vegetazione perché appunto evitano il soleggiamento diretto e la disidratazione.
2: Ecco, quindi siamo nella fase aerea, no? In quello che ci sta descrivendo Eleonora. La fase aerea che corrisponde appunto all'insetto alato. È qui che ci diceva la zanzara punge, no? Per procurarsi il nutrimento necessario al completamento dello sviluppo delle sue uova. Quindi si nutre e nutre le uova con il nostro sangue. E sono sempre solo le femmine
0: Sì,
2: che ce lo
0: con le
2: sottraggono.
0: proteine che sono presenti nel sangue perché non le trova altrove. Praticamente la zanzara quando si punge, se vedete anche quando ci punge, vedete dei filmati, praticamente il corpo si gonfia e man mano butta fuori, diciamo, del liquido. Praticamente concentra già durante l'attività di puntura il sangue di modo che il pesi meno e possa volare via e le servono solo diciamo, le proteine, ecco.
1: Quindi noi fungiamo, diciamo, da supermercato in un qualche modo, insieme agli altri elementi della quale la zanzara necessita per se stessa, ma anche per le uova, quindi per.
0: Allora, no, il sangue non è un alimento, ma è appunto per lo sviluppo delle uova. L'alimento è una sostanza zuccherina. Noi quando alleviamo le zanzare le mettiamo acqua e zucchero e con quello loro vanno avanti.
2: Quando veniamo punti da una zanzara, dicevamo, possiamo quindi essere sicure che si tratta di una femmina.
0: Si tratta di una femmina che andrà a deporre delle uova
2: Ecco.
0: e quindi a produrre altre zanzare. Ecco,
2: Un
0: questo.
2: centinaio ne depone, possiamo
0: Anche
2: dire?
0: lì dipende dalla specie, la zanzara tigre depone circa una sessantina di uova a volta e di cui la metà saranno femmine, quindi diciamo da una zanzara tigre nel giro di una settimana rischiamo di avere altre 30 zanzare tigre femmine che andranno a deporre
2: E via
0: le
2: dicendo,
0: loro
2: cioè
0: uova
2: spontaneamente.
0: e quindi nel giro di un po' di tempo avremo parecchie migliaia di zanzare. Quindi è per questo che noi diciamo di intervenire preventivamente per limitare questo ciclo esponenziale. Bisogna agire appunto sulla parte
2: Perché lo
0: acquatica.
2: dicevamo, no? Depone le sue uova su una superficie d'acqua o in prossimità dell'acqua, ci vuole l'acqua, insomma.
0: Allora, la zanzara tigre è per questo che è molto difficile da combattere. Ci sono due tipi di deposizione delle zanzare. Ci sono, diciamo, quelle da stagno che depongono sulla superficie dell'acqua. Quindi di solito sono acque permanenti e in questi ambienti ci sono dei competitori naturali che possono essere larve di altri insetti, pesci e via dicendo. Quindi è normale che attorno a uno stagno ci siano delle zanzare, ma di solito queste sono contenute. Poi ci sono alcune zanzare, specie di zanzara appartenente al genere Aedes, di cui fa parte anche la zanzara tigre, il termine scientifico è Aedes albopictus, che non depongono sulla superficie dell'acqua, ma in prossimità della superficie dell'acqua. Cioè, questi sanno che in quel luogo lì prima o poi arriverà dell'acqua. Quindi queste sono uova che resistono anche all'asciutto e anche per parecchi anni e che si sviluppano in acque temporanee. In acque temporanee non ci sono per definizione competitori naturali, cioè, quindi sono e in questo caso quindi queste zanzare si sviluppano quando arriva l'acqua e da lì non c'è niente.

0: e che le possa fermare nella parte acquatica e vanno direttamente ad adulti. Per questo che sono molto
1: in questo senso
2: furbe,
1: ma
2: sono
1: molto
2: furbe.
1: Cioè, geniali dal punto di vista proprio biologico e naturale. E
3: non per niente esistono da 200 milioni.
0: Sì, non tutte le specie, però diciamo le prime zanzare. Sì. In più la zanzara tigre, diciamo le uova della zanzara tigre quando vengono sommerse dall'acqua si schiudono, ma non si schiudono neanche tutte, perché effettivamente se in questo contenitore dell'acqua succede qualcosa, a questo punto elimineremo completamente il problema. Si schiude diciamo un 50-70% delle uova, le altre rimangono liquescenti. Quindi noi sappiamo con certezza che in un contenitore, diciamo, dove è passata la zanzara tigre, anche se viene svuotato ma viene riempito poi, mettiamo, anche l'anno successivo, questo può produrre ancora zanzara tigre. Perché c'è sempre una riserva strategica in zona perché possa andare avanti la specie.
3: Wow. Sanno come mantenere e garantire l'evoluzione. Lei prima accennava appunto che ci sono tanti, l'abbiamo detto fin dall'inizio, tanti tipi di zanzare. Possiamo, per la realtà che lei studia da parecchio tempo con la sua squadra molto performante, possiamo fare un distinguo tra zanzara di campagna e zanzara di città, o non ha molto senso da quello che avete rilevato voi?
0: No, sì, ha senso, nel senso che la maggior parte delle specie di zanzare presenti in Canton Ticino sono relegate in ambienti naturali e rimangono lì. Poi le specie invasive come la zanzara tigre, la zanzara giapponese, quella coreana, invece si sviluppano in ambienti prettamente urbani da noi. Le possiamo trovare in ambienti naturali banalmente, semplicemente che gli adulti vanno a riposarsi appunto per avere il fresco. E poi ci sono zanzare, la zanzara comune che è ubiquitare, la Culex pipiens, che è sia in ambienti naturali che in ambienti urbani. Combattendo la zanzara tigre in ambienti urbani si combatte anche indirettamente la Culex pipiens, quindi è una win-win situation da questo punto di vista.
3: Quindi sempre monitorare con grande attenzione, perché poi anche loro magari cambiano un po' i comportamenti oppure mantengono.
0: No, sono abbastanza
3: regolari.
0: Conservatrici. Cioè le noi anche anni che censiamo tutte le aree naturali del Canton Ticino e la situazione è assolutamente sotto controllo. È normale che se uno va in una riserva naturale venga appunto da qualche zanzara, ma le misure in atto fanno in modo che poi queste zanzare non escono nelle zone abitate limitrofe, quindi c'è un buon compromesso.
1: Prima di arrivare alle sperimentazioni molto interessanti in atto presso i vostri laboratori per tentare di arginare soprattutto la zanzara tigre, diciamo due parole anche per così tranquillizzare la popolazione sulle malattie. Le zanzare sono temute, no, per le loro capacità di trasportare malattie, ma in Svizzera le malattie umane che questi insetti potrebbero trasportare non sono malattie endemiche, corretto?
0: Sì, allora ci sono vari tipi di malattie che possono arrivare e circolare in Svizzera. Allora c'è la West Nile, che è trasportata per lo più dalla zanzara comune, e quella circola ed è una malattia relegata al mondo degli uccelli, che solo saltuariamente può arrivare sull'uomo e sui cavalli come ospiti finali, e dall'uomo non va altrove. Quindi questa è una cosa che circola in Europa, e come dicevo appunto le misure di controllo che attuiamo contro la zanzara tigre in ambito urbano fanno in modo che la Culex pipiens in ambito urbano praticamente sia contenuta, e quindi da noi non riesce, il virus circola nel mondo animale ma non riesce ad attaccare l'uomo in modo significativo, a differenza di altre zone in Europa. Mentre la zanzara tigre è un vettore, diciamo, generalista di arbovirus. Gli arbovirus sono questi virus che possono essere trasportati dagli artropodi. Per intenderci, l'AIDS non può essere trasportato da una zanzara perché nel corpo della zanzara muore. Quindi sono dei virus che si sono evoluti, coevoluti con i famosi 200 milioni di anni per essere trasportati da un ospite all'altro tramite un vettore, che in questo caso è la zanzara. La zanzara tigre ha la caratteristica che dapprima vive in ambito strettamente urbano e poi potenzialmente può trasportare praticamente tutti gli arbovirus presenti nel mondo delle zanzare.
3: Complimenti.
0: Le altre specie invece sono più selettive, quindi avere un vettore generalista che vive a stretto contatto con l'uomo, il rischio di trasmissione di queste malattie è elevato. Queste malattie, come dicevi tu, Effettivamente non sono endemiche in Europa, perché da noi per fortuna al momento ci sono ancora gli inverni, quindi quando arriva la stagione fredda si ferma l'attività delle zanzare e anche le temperature sono troppo basse per la replicazione del virus, quindi la cosa finisce lì. Però ogni anno vengono importati, perché noi viaggiamo, andiamo ovunque in giro per il mondo, quindi possiamo contrarre una di queste malattie, non so, in Messico, in Thailandia, così. Quindi tornando a casa abbiamo il virus nel nostro corpo, se viviamo punti localmente da una zanzara tigre, questo virus può passare al nostro vicino di casa che non è andato in Messico, Thailandia e via dicendo.
3: Quindi oltre ai viaggi che facciamo tutti noi e che ogni tanto purtroppo significano trasportare questi vettori, questi postini del quale faremo volentieri a meno, Leonora Flacio le chiedo se aggiunto alle migrazioni naturali dell'uomo anche l'effetto cambiamento climatico un pochettino sta modificando, no? questa mappa della diffusione attraverso la zanzara, nello specifico la zanzara tigre, che abbiamo capito essere quella più impegnata, della diffusione appunto di eventuali malattie anche in zone dove fino a 10 anni fa non si poteva neppure immaginare.
0: Allora, queste sono malattie tipicamente tropicali, quindi più ci avviciniamo da noi a climi tropicali, più favoriamo sia lo sviluppo di queste zanzare che erano originariamente tropicali e anche la trasmissione di questi virus. Poi quindi ci sono modelli matematici che prevedono che praticamente la diffusione della zanzara tigre andrà sempre più a nord in Europa, mentre mettiamo le zone più a sud che rischieranno di essere molto più secche e calde, lì saranno sfavorevoli alla presenza di zanzara tigre. Quindi dicevo, la temperatura ottimale è attorno ai 26-27 gradi.
1: Carattere preventivo, quindi comunque le autorità sanitarie tengono sotto controllo le specie di zanzare, come la zanzara tigre appunto, che potrebbero, lo abbiamo detto, essere vettrici di malattie importate. E qui veniamo alla sperimentazione con il maschio sterile per ridurre la popolazione di zanzara tigre. Allora, è ancora in corso questa sperimentazione e di che cosa si tratta?
0: Allora sì, è ancora in corso, quest'anno opereremo in una zona della città di Mendrisio, grazie anche al contributo della città che ci finanzia almeno il materiale, cioè i maschi sterili. Allora, si tratta di una tecnica che viene usata in agricoltura da una settantina d'anni. In pratica bisogna produrre grosse quantità di maschi. Questi maschi vengono sterilizzati con dei raggi X, che praticamente i raggi X creano delle mutazioni casuali all'interno del corpo dell'insetto, e ovviamente la parte più sensibile del corpo dell'insetto è l'apparato riproduttivo, quindi dosando i raggi X si tende a colpire per lo più l'apparato riproduttivo e non il resto del corpo. Poi si separano appunto i maschi delle femmine, si rilasciano questi maschi in grande quantità nell'ambiente e questi vanno a accoppiarsi con le femmine presenti e queste quindi vengono fecondate, ma non possono produrre uova fertili, un po' come l'uovo della gallina che alla fine, se non è fecondato, c'è ma non si schiude. Il problema è che bisogna rilasciare grosse quantità, perché questi maschi ovviamente non è che siano molto attrattivi, di modo che le femmine presenti incontrino questi maschi e questi maschi oltretutto sopravvivono un paio di giorni. Quindi bisogna ripetere questi rilasci tutta la stagione estiva, cioè da maggio a settembre, 2 volte alla settimana per coprire, diciamo, l'area. Questo è stato poi, questa tecnica è diventata di interesse dell'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto per combattere la diffusione di malattie soprattutto nei paesi tropicali e subtropicali, perché l'uso incontrollato di insetticidi contro le zanzare ha fatto sì che queste siano diventate resistenti e quindi non ci sono mezzi praticamente per combatterle e la malattia va avanti. Quindi ci sono vari gruppi di ricerca in giro per il mondo con i quali noi siamo tutti collegati e stiamo testando appunto sui vettori di malattie come la zanzara tigre, cioè la zanzara tigre è la cugina Aedes aegypti che viene testata altrove perché qui non l'abbiamo. E abbiamo fatto dapprima dei test nel comune di Morcote, perché le linee guida di sperimentazione prevedevano un'area relativamente isolata, quindi il comune di Morcote, essendo a bordo lago, era abbastanza isolato. Abbiamo dimostrato che funziona, E adesso noi siamo andati uno step oltre, perché a livello pratico non è immaginabile a livello operativo che tutti i comuni possano inondare, diciamo, la loro area comunale di questi maschi, anche perché ha un costo abbastanza importante. E quindi stiamo testando, abbiamo testato anche grazie all'aiuto dei comuni di Ascona e Losone, dell'Hotel Losone l'anno scorso, delle piccole aree, cioè 12 ettari molto piccole, per vedere se a livello applicativo può funzionare anche in aree molto ristrette. Stiamo raccogliendo dati, appunto Losone e Ascona ha dato dei dati interessanti, e quest'anno a Mendrisio aumenteremo anche il campionamento per vedere la riduzione sugli adulti, perché solo se si riducono gli adulti effettivamente si può ridurre il rischio di trasmissione di malattia. E in parallelo con l'Università della Sapienza e Glasgow stiamo valutando se questa tecnica effettivamente riduce l'età delle femmine, perché se le femmine oltretutto vivono meno, hanno meno possibilità di trasmettere il virus. Sembra che si stia andando in questa direzione, noi continuiamo a indagare, ma questa non è una tecnica risolutiva, ma è una tecnica aggiuntiva a quelle che si operano già. Cioè, se i cittadini non fanno niente, sperano che col maschio sterile si risolva la situazione, non è proprio così. È un'aggiunta interessante.
1: Dopo veniamo ai doveri.
3: Tecnicamente, perché è interessante, lei ha detto, allora, questa procedura del maschio sterile significa con dei raggi X. Scusi, tecnicamente come fate? Perché credo interessi molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Come fate a fare i raggi X a questi maschi per renderli sterili?
0: Allora, ci sono delle macchine, diciamo sono come dei grossi forni, grossi microonde, dove si mettono dentro dei cestelli con o le pupe o gli adulti di zanzara, e questi irradiano, sparano dei raggi X. E il raggio X, insomma, se lei quando va dal dentista che le fa la radiografia, le mettono sul camice di piombo, certo, per evitare che... Ecco, invece lì non mettiamo nessun camice di piombo, quindi le zanzare vengono inondate. I raggi X possono creare delle mutazioni nel DNA casuale, perché è importante dire che la tecnica del maschio sterile non è una tecnica OGM, cioè non andiamo miratamente a colpire una parte genetica dell'insetto, ma si fa a caso, quindi non ci sono introduzioni, modificazioni genetiche nell'ambiente. È una tecnica assolutamente pulita, ed è per questo che è anche accettata in Europa.
3: Immagino che... E per raggrupparli, per tenerli, adesso entriamo un attimo, perché è affascinante questa tecnica.
0: Allora, per tenerli ovviamente non è che si fanno volare si raffreddano, perché appunto a temperature attorno ai 10-12 gradi le zanzare non muoiono, ma si addormentano. Praticamente li addormentiamo, quindi le possiamo concentrare, e queste zanzare concentrate vengono irradiate. Ecco, anche per il trasporto dobbiamo... Appunto, adesso c'è una fabbrica di Bologna che ce li produce, dobbiamo raffreddarli, se no durante il trasporto...
3: È importante spiegarli questi dettagli, sì, perché davvero ci fanno capire,
1: certo,
3: che lavoro c'è dietro.
1: Immaginare un lavoro che, tra l'altro, non so, Eleonora, ci dica lei, ma non è criticato dagli animalisti, credo, perché comunque bombardare un insetto...
0: Sono delle zanzare che comunque non dovrebbero esserci, perché li alleviamo e poi non sono presenti in natura. Sono organismi invasivi, quindi non dovrebbero neanche essere presenti sul territorio, e poi c'è il famoso rischio sanitario di disturbo. Ed è una tecnica assolutamente pulita, perché dopo il rilascio, dopo 2-3 giorni, non c'è più niente nell'ambiente, e in più è assolutamente specifica, perché rilasciando maschi di zanzara tigre si vanno a toccare solo le zanzare tigre, non si tocca nessun altro insetto.
1: Certo.
0: Quindi è forse, diciamo, la tecnica più specifica che ci possa essere in giro.
1: Non si rischiano mutazioni genetiche,
0: allora le mutazioni sono random. Abbiamo fatto anche un'analisi, abbiamo sotto irradiato questi maschi, abbiamo visto quali partner metabolici venivano colpiti, e non c'è una selezione. In più questi maschi sono sono sterili, quindi non possono trasmettere il materiale genetico e vanno a morire dopo 2-3 giorni, quindi è pulito.
3: Quindi ricordiamo, in alcune zone di Mendrisio, questo è il periodo dove si comincia, quest'anno è la zona di Mendrisio interessata, quindi per chi fosse anche curioso magari andare a chiedere e guardare. Ma naturalmente, come ha detto lei, è solo una delle procedure. Voi siete ricercatori, scienziati, collaborate, ci ha spiegato, a livello internazionale, e questo dà un grande valore anche a questa tecnica del maschio sterile, che abbiamo visto confermata anche in altri ambiti, per proteggere una realtà che in fondo non dovrebbe doveva essere invasa, no? Da questo tipo di zanzara tigre, è bene ricordarlo. Ma veniamo appunto a noi tutti, alla popolazione, perché le raccomandazioni magari ad alcuni risuonano un pochettino come déjà entendu, ma non sono mai sufficientemente spiegate nel dettaglio, perché noi abbiamo una responsabilità in questo senso, giusto?
0: Sì, allora noi come SUPSI coordiniamo tutte le attività in Canton Ticino e poi anche a livello svizzero per la rete svizzera zanzare. E diciamo la parte pubblica è gestita, nel senso che tutti i comuni facenti parte del sistema di sorveglianza trattano la parte pubblica. Il problema è che la maggior parte dei luoghi di sviluppo della zanzara tigre risiede in ambito privato, ed è per questo che da anni noi continuiamo a insistere con le solite raccomandazioni, appunto per raggiungere i cittadini, che banalmente sembrano così troppo banali che quindi non sembrano efficaci, ma è il sistema, è rimuoverle l'acqua, sono i famosi cartelloni che compaiono adesso un po' in tutto il cantone, e gestire con prodotti biologici specifici per le larve di zanzara quello che non può essere rimosso. Questo è il sistema per eliminare o gestire la zanzara tigre, e questo sistema funziona perché tendenzialmente, come avevamo detto prima, i numeri di crescita delle zanzare sono esponenziali. Beh, noi abbiamo rilevato che da anni le densità di zanzara tigre nel Canton Ticino rimangono più o meno costanti e addirittura sono in leggera diminuzione. Vuol dire che nel tempo i cittadini cominciano ad operare in modo più sistematico, hanno capito, diciamo, almeno la maggior parte ha capito quello che diciamo, e questo ha un risultato, nel senso che se non ci fossero queste misure qua in Ticino sarebbe molto peggio. Basta andare altrove in Europa e sperimentare sulla propria pelle come potrebbe essere la situazione.
1: Ribadiamo questa cosa, perché quella alla zanzara tigre è una lotta continua. La buona notizia, come accennava Eleonora, è che i metodi tradizionali per combatterla hanno portato a risultati che situano il Canton Ticino fra le zone con la densità più bassa d'Europa. Questo è una bellissima notizia, no?
0: Sì, con la densità più bassa, dove la zanzara è stabilita da parecchi anni,
1: certo.
0: Ovviamente si è appena arrivata da un anno, probabilmente. Però sì, è un esempio di buona gestione che effettivamente viene preso anche un po' ad esempio altrove, non solo in Svizzera ma anche altrove, ed è un sistema assolutamente rispettoso dell'ambiente, quindi noi puntiamo su questo sistema e lentamente sta dando i suoi frutti, ecco.
3: Come detto, anche una grande squadra sinergica multidisciplinare che porta a questi risultati. Leonora Flaccio, ne accennava prima anche lei, ci sono sul mercato, banalmente, anche con le pubblicità, abbiamo notizia di prodotti sempre nuovi, come se ogni anno ci fosse la grande novità come repellente, intendo, no? E anche quando si viaggia si dice: ah no, ma adesso è uscito questo, è ancora più forte, è ancora più strong. Le chiediamo naturalmente, ecco, riguardo dei repellenti, lei diceva che c'è il pericolo assuefazione per la zanzara, ma ad oggi, per quello che è conosciuto anche da lei come mercato di produzione, rimaniamo sulla Svizzera, anche in Svizzera ci sono ogni tanto delle novità. Come comportarsi nella scelta, nell'acquisto?
0: Allora, i repellenti cutanei sono la misura per proteggersi. Ce ne sono tanti in commercio, c'è quelli che funzionano un po' meglio, meno bene, ma comunque è un buon sistema per proteggersi dalle punture. Va ripetuta l'applicazione, perché ovviamente con la sudorazione l'effetto si diluisce, però è un buon sistema, come quello anche di mettersi poi degli abiti chiari, perché gli abiti scuri attirano le zanzare, magari lunghi. Questo è un buon sistema. Noi personalmente, come SUPSI, non solo la SUPSI ma anche l'American Mosquito Control Association e tanti altri colleghi, sconsigliamo l'uso di repellenti aerei, diciamo, per allontanare le zanzare dal proprio giardino. Uno, perché non ci sono prove scientifiche che effettivamente questo funzioni. In più, l'uso di questi prodotti non andrebbe effettuato in presenza di persone, animali o derrate alimentari, quindi mi spieghi lei quando possono essere usate. In più, purtroppo, le persone, dopo, visto che queste cose hanno un'efficacia discutibile, mettono altri prodotti che invece sono proibiti, che vanno oggettivamente a creare delle resistenze, a inquinare l'ambiente, a danneggiare la salute dell'uomo e degli animali, e quindi consigliamo vivamente di continuare con le raccomandazioni che diamo noi. In alcuni casi si possono usare, ma solo se si è intervenuto sull'acqua, delle trappole per catturare gli adulti di zanzara, che comunque quello che almeno entra nella trappola non vola più, anche se sono delle soluzioni, diciamo, la ciliegina sulla torta, non è il sistema, però comunque queste sono compatibili con l'ambiente e la salute delle persone.
3: Quindi no diffusione massiccia nell'aria, questo è importante.
1: Ma cos'altro fare, Eleonora, per non essere punti? No? Si dice, lo accennava anche lei prima, no? Che le zanzare amino i colori scuri, il nero, la birra addirittura, il sudore, il mix perfetto al crepuscolo durante gli aperitivi estivi praticamente. Esatto. Non abbiamo scampo o qualcosa possiamo fare?
0: Appunto, repellenti cutanei, poi dipende sempre dall'odore di partenza, no? Perché ci sono persone che attirano di più rispetto a altre.
1: Perché?
0: Perché sono delle emissioni di alcune sostanze che possono piacere di più o meno alle zanzare. Per intenderci, nelle trappole per attirare le zanzare mettiamo dell'anidride carbonica che simula la CO2, simula il nostro respiro, e questo è generico per tutti gli insetti che pungono. E poi mettiamo anche un lurek, che è una specie di puzza di piedi che piace moltissimo alle zanzare, e quindi questo aumenta l'attrattività della trappola. E alcune di queste trappole hanno una parte centrale scura circondata da una parte chiara, e questa visivamente attira le zanzare. Poi dopo magari alcune persone vengono punte tanto, poi cambiano dieta, improvvisamente vengono punte meno, ma sono tutti fattori, diciamo, molto personali, quindi diciamo un repellente cutaneo è più generico e se applicato in modo corretto dovrebbe funzionare.
1: Beh, funzionerebbe top se non respirassimo, non sudassimo,
3: esatto, e non facessimo aperitivi all'imbrunire.
0: Esatto.
1: Ma Eleonora, è possibile che arrivino da noi altre specie esotiche oltre alle tre che già abbiamo? Perché oltre la tigre, se non sbaglio, abbiamo la giapponese e la coreana.
0: Sì, scusate. Questo dimostra che appunto la globalizzazione del commercio e dei trasporti fa sì che i cambiamenti climatici da noi si possano arrivare e poi stabilirsi altre specie esotiche. Queste specie citate, la giapponese e la coreana, ci preoccupano meno, cioè si sviluppano esattamente nei stessi posti dove la zanzara tigre, però non sono attive, così attive nella puntura verso l'uomo. Diciamo, la coreana si sviluppa nei nostri giardini ma ci punge se andiamo a fare jogging nel bosco, nel nostro giardino non ci punge perché ama temperature più fresche, lo stesso la zanzara coreana. In più queste specie, a differenza della zanzara tigre, non sono dei vettori generici di malattie, cioè possono trasportare una qualche malattia ma non sono generalisti, quindi il rischio già non pungono più di quel tanto l'uomo, poi non sono vettori generalisti, e le misure di contenimento per la zanzara tigre funzionano benissimo anche contro queste specie qua, quindi non sono un problema, abbiamo fatto indagini a riguardo. La cosa che ci preoccupa è la cugina cattiva della zanzara tigre, che si chiama Aedes aegypti, che ha la stessa capacità di trasportare malattie ma addirittura le trasporta molto meglio rispetto alla zanzara tigre perché è molto più attiva verso l'uomo. Per fortuna sembra che in Europa questa zanzara non ce la faccia a superare l'inverno perché è molto più tropicale, non fa queste uova, diciamo, resistenti alle temperature fredde, però ci sono indicazioni che si è stabilita in alcune aree europee, c'è a Cipro e l'abbiamo trovata adesso nel Lussemburgo, ed è probabile che possa col tempo magari selezionarsi e stabilirsi da noi. Questo è quello che ci preoccupa. Però lo stesso discorso, le misure di controllo contro la zanzara tigre funzionano anche contro le DSG.
3: Questa da dove? Cioè, potrebbe arrivare nei container delle banane, ipotesi? Potrebbe essersi infilata in uno di questi?
0: Ma a dire la verità, le zanzare difficilmente arrivano come adulti, arrivano come uova deposte da qualche parte. Per esempio i famosi lucky bambù, che sono quelle che vengono vendute in vari negozi, cioè il tronchetto della felicità. Sì. Ecco, questi vengono nei paesi di origine, vengono allevati, poi vengono trasportati con acqua, lì queste zanzare depongono le loro uova, e questo è un po' il sistema di trasporto, più che l'adulto sono le forme larvali, forme giovanili delle zanzare.
3: Anche qua attenzione.
1: Attenzione. Attenzione anche ai luoghi comuni sulle zanzare, che sappiamo non sono amate, poverine da un certo punto di vista, no? E ci si chiede spesso, ma a che cosa servono le zanzare? Ma in natura hanno anche loro la loro funzione.
0: Allora, noi abbiamo sempre una visione antropocentrica della natura che è sbagliata. Allora, per esempio, banalmente, per i virus le zanzare sono utilissime, quindi questo loro piace molto. Le zanzare comunque in un ambiente naturale come può essere uno stagno sono fonte di cibo per altri insetti, quindi fanno parte di una catena trofica e anche degli uccelli, quindi anche questo fa parte. Le zanzare comunque non sono specifiche come le api, ma sono delle impollinatrici, perché si nutrono anche di nettare e voilà, fanno parte, sono anche dei decompositori della sostanza organica, cioè hanno tante funzioni, ecco, in questo senso.
1: Fonte di cibo, quindi fonte per di numerose cibo, per i ragni, specie, anfibi, pesci, ragni, uccelli, sì. E ricordiamo i pipistrelli.
0: Allora, i pipistrelli allora non sono dei predatori di zanzara tigre,
1: ma
0: la zanzara tigre,
1: però se ce li abbiamo attorno a casa d'estate,
0: ma la zanzara tigre è attiva di giorno, il pipistrello che io sappia di notte. In più il pipistrello ovviamente quando vola piglia quello che vola, però tra una falena e una zanzara tigre ovviamente si prende la falena perché è più nutriente, però sì, sono comunque anche loro degli antagonisti delle zanzare, non della zanzara tigre.
3: Che rapporto ha sviluppato lei negli anni, visto che le studia da tanto tempo con grande passione, senso scientifico, quindi protezione della popolazione, ma anche appunto curiosità, perché non bisogna avere un pensiero antropocentrico. Quindi la sua relazione con la zanzara oggi, abbiamo detto anche in Svizzera ci sono 35 diversi, più una quarantina di diverse tipi di zanzara, quindi anche a livello scientifico diciamo una realtà, una vita abbastanza affascinante da studiare.
0: Io sono capitata nel mondo delle zanzare per motivi, per caso, perché studiavo praticamente i batteri che uccidevano le zanzare, e dopo, dovendo uccidere le zanzare, ho dovuto imparare ad allevarle, quindi ho fatto questa cosa qua, e poi ho trovato che di base sono una biologa ecologa di formazione, gestire in modo corretto questo insetto che può creare effettivamente dei grossi fastidi va a beneficio di tutti, della salute umana, animale e dell'ambiente, quindi ha una versione globale dell'azione di un biologo nei confronti di un problema. E a me piace perché poi oltretutto se l'azione è fatta bene si vedono i risultati, questa è un'altra cosa che mi piace.
3: È molto importante.
1: E c'è da dire grazie a Eleonora Flaccio e a tutto il team della SUPSI che ci allevia un po' dalle punture delle zanzare nel Canton Ticino. Grazie davvero Eleonora Flaccio, ricercatrice senior e responsabile ecologia dei vettori presso l'Istituto di Microbiologia della SUPSI. Noi ci fermiamo qui,
3: ma torniamo, esatto, senza zanzare, ma con questioni di sonno e di malattie neurodegenerative
1: alle 11:45.

0: sono le 11. In studio Sofia Stroppini. Uno svizzero è risultato positivo all'antivirus ed è in cura presso l'ospedale universitario di Zurigo. Si tratta di un passeggero della nave da crociera su cui si sono verificati i casi di antivirus. Ne ha dato notizia l'Ufficio federale della sanità pubblica. Ha anche affermato che ritiene improbabile che ci siano altri casi in Svizzera e classifica come basso il rischio per la popolazione. Intanto la nave da crociera attesa in Spagna, le Isole Canarie, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unione Europea potranno gestire l'assistenza sanitaria dei passeggeri a bordo. Le Nazioni Unite hanno chiesto a Israele il rilascio immediato dei due membri della flottiglia. L'ONU ha accusato lo Stato ebraico di detenere i due partecipanti all'azione per Gaza senza motivazioni valide. Negli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso il progetto Libertà dopo soltanto un giorno. Il piano serviva a guidare le navi nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha giustificato la decisione con gli importanti passi avanti fatti a livello diplomatico con l'Iran. Tuttavia al momento non si hanno informazioni sullo stato delle trattative. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino l'omologo cinese Wang Yi. Durante il colloquio il ministro degli esteri cinese ha definito la guerra di Stati Uniti e Israele illegittima. Ha inoltre affermato che la Cina è pronta a collaborare per agevolare un cessate il fuoco duraturo. E oggi dovrebbero entrare in vigore le tregue annunciate dall'Ucraina e dalla Russia. Tuttavia ieri è continuato lo scambio di missili e droni che ha causato quasi 30 morti in Ucraina e 5 vittime nella Crimea occupata. E anche oggi Kiev denuncia violazioni della tregua. Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso con temperature massime sui 15 gradi. Domani passaggio a tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
1: Rete 1.
2: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Buongiorno da Sergio Savoia e Danny Rauseo.
4: Oh, cominciamo subito, lingua nostra. Ben ritrovati, la parola nel mirino con cui cominciamo sempre le puntate. Oggi è problematica.
3: Cioè non che la parola è problematica.
4: Beh, no,
3: adesso lo spieghiamo.
4: Lo spieghiamo, la problematica, quindi il sostantivo, ma anche criticità, ci mettiamo dentro anche quello.
3: Addirittura.
4: Preparatevi perché è un segmento da 8-10 minuti, ci vuole il fisico.
3: Sì, quindi okay. Tu hai detto problematica come sostantivo.
4: Sì, come sostantivo, quindi dire questa situazione è problematica, non c'è nessun problema, ma usare la problematica come sostantivo è un pochino problematico. Scusate se sì, ma non so come dirlo in un altro modo.
3: Problematica come sostantivo non è solo pigrizia. Io la uso a volte e non mi sembra di usarla a caso, in realtà c'è una sfumatura. Problema è un ostacolo specifico, problematica è un insieme di questioni collegate. La problematica del lavoro giovanile non è un problema solo, è un nodo.
4: È la difesa più intelligente che abbia mai sentito per una parola che non sopporto.
3: Ti ringrazio, c'è dell'ironia in questo.
4: Non era un complimento.
3: No, non era un complimento, perché?
4: Sento cosa dici, c'è qualcosa di vero, o perlomeno così comincia a essere percepito. Il punto è che quella sfumatura, quella distinzione tra problema singolo e nodo di problemi, nella pratica viene usata forse per il 10% delle volte. Perché usandola così ha un motivo l'esistenza di questa parola, la problematica, ma il 90% delle volte è solo qualcuno che vuole dire problema, vorrebbe dire problema ma vuol darsi un'aria per sentire un po' più importante.
3: Il che è umano, però.
4: È umano, anche un po' problematico e anche un po' problematico. In questo senso arriviamo alla seconda parola che è ancora più interessante, criticità.
3: Sì, questa non la difendo invece.
4: Ah, grazie.
3: Ecco. No, voglio dire, problematica ha almeno una logica morfologica, no? Cioè che viene da problema per una strada riconoscibile.
4: Sì.
3: Criticità è una parola che sembra costruita apposta per non dire niente, cioè da critico a criticità c'è un salto strano, come se io dicessi simpatico e poi poi simpaticità.
4: La simpaticità
3: esiste?
4: Non credo.
3: No.
4: Spero di no, più che altro. Ok, invece no, qualcuno l'ha già cominciato.
3: No,
4: a
3: spero di no.
4: Invece sì.
3: Vabbè, allora siamo messi peggio.
4: Siamo messi male.
3: Sì, sì.
4: Ma in realtà no, perché l'italiano è una lingua creativa, quindi queste cose esistono nelle lingue, poi a uno può piacere, può non piacere. La cosa che trovo più affascinante di criticità è la sua storia, perché non è un calco dall'inglese, mm-hmm. non è un calco dal francese, non è un prestito, è un'invenzione italiana pura. Mm-hmm. Siamo negli anni 50.
3: Sì, ti vedo negli anni 50.
4: In
3: sì.
4: ambito tecnico e ingegneristico, dove sì. aveva un significato preciso, il punto in cui un sistema ha una probabilità di guasto alto, la criticità. Quindi mm-hmm. un ponte con un pilone compromesso ha una criticità, un reattore con una valvola usurata ha una criticità.
3: Quindi era una parola utile.
4: Utilissima, tecnica, specifica, insostituibile nel suo contesto. Diciamo subito che formalmente è impeccabile, è un sostantivo a suffisso "-ità", da un aggettivo come logicità da logico, analiticità da analitico, formalità da formale, eccetera, sì. eccetera. Niente da dire sulla forma.
3: Oh, bene, per fortuna.
4: Il problema è il significato, okay. forse un po' il suo abuso. Perché è uscita dal recinto della tecnica, ha attraversato come una mucca scappata dalla stalla l'amministrazione pubblica, le aziende, i giornali, e nel viaggio ha perso il significato preciso e ha sì. guadagnato in vaghezza.
3: Sì.
4: Oggi dire criticità vuol dire c'è qualcosa che non va, mm-hmm. ma non ti dirò esattamente cosa, preferisco che anche tu non lo dica troppo chiaramente. È tipico linguaggio da workshop.
3: Sì, è un po' vago.
4: Sì, sì,
3: un po' vago.
4: Consiglio d'amministrazione.
3: È quasi un accordo tra chi parla e chi ascolta, insomma.
4: È esattamente questo, non avevo pensato di dirlo così, ma è proprio così, è una parola che crea complicità nell'ambiguità.
3: Sì.
4: Tutti sanno che c'è un problema, nessuno è costretto a nominarlo, ci sono delle criticità.
3: È un po' sì. politica questa parola.
4: È una
3: Posso
4: parola,
3: dire?
4: Sì, anche un po' vigliacca.
3: Però, sembrava gentile, invece vigliacca.
4: Ti nascondi, no? Vabbè, allora, per chiudere, cosa facciamo con queste due? La risposta è facile, evitate di usarle, usate problema, difficoltà, punto critico. Dite le cose come stanno, la risposta più onesta è che dipende un po' da dove siete, con chi parlate. Certe mm-hmm. parole esistono perché gli ambienti in cui circolano le richiedono, quindi sì. adattare il registro sì. a quello parlato nell'ambiente in cui state, con cui state interagendo sì. è una tattica interessante, sì. importante, intelligente.
3: Sì, c'è una cosa che non hai detto però, perché queste parole non nascono dal niente, nascono forse perché dire "abbiamo un problema" fa un po' paura, no? È brutto dire "abbiamo un problema".
4: Sì.
3: Problematica e criticità sono parole un po' che anestesizzano.
4: Sì, sì, sono le usi quando vuoi che le cose sembrino gestibili anche quando non lo sono.
3: Ah, sì.
4: Proprio forse per questo che la detesto, ma non per la morfologia, per l'intenzione, no?
3: Sì. Che... Però è umana, a me piace dire che le parole sono umane.
4: È una parola umana, sì. In sì. realtà tutte le parole sono umane e tutti gli usi che si fanno delle parole nascono da noi, gli esseri umani.

0: E usciamo dai verbi e andiamo sugli aggettivi invariabili.
1: Sì, per chi si fosse sintonizzato adesso, il bestiario, che questo è lo spazio in cui prendiamo un fenomeno grammaticale, lo guardiamo da vicino, cerchiamo di capire perché esiste senza arrabbiarci troppo.
0: Sì, operazione che riesce meglio ad alcuni che ad altri.
1: Guarda che io sono tranquillissimo. Sono sereno.
0: Sì, ti vedo. Ti vedo e ti capisco.
1: Oggi parliamo di aggettivi che non si accordano, che non vuol dire che non suonano bene insieme. O meglio, sono aggettivi che hanno deciso in piena autonomia che il genere e il numero non sono problemi loro. No? Che facciano gli altri?
0: Sì.
1: Sono aggettivi che si sentono un po' superiori.
0: Sì, esistono loro.
1: Esistono. Dani, guarda, li usiamo tutti i giorni senza accorgersene. Te ne faccio, faccio un paio di esempi classici.
0: Mi piacciono gli esempi.
1: O iconici, come dicevamo l'altro
0: la prima puntata.
1: Allora, un classico è pari.
0: Sì.
1: L'aggettivo è cifra pari, che è femminile, un numero pari, che è maschile, due numeri pari, due cifre pari. Non cambia niente, ma è sempre pari, è uguali. Non è la cifra para.
0: No,
1: o il numero paro.
0: No,
1: è sempre pari.
0: Quindi la grammatica qui va da sola.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi c'è impari, stesso discorso. Sì. Si sposta l'accento, non dici impari, dici impari. Però anche qui non coniughi, non declini, diciamo così. Arrosto, un pollo arrosto, una patata arrosto. Non una patata arrosta.
0: Ah, ho capito.
1: O 10 patate arroste.
0: Anche plurale, quindi patate arrosto.
1: Cambia niente, è sempre arrosto. Okay. Sì, perché un aggettivo, sì, anche se lo si usa in maniera aggettivale, insomma.
0: Sì.
1: Ogni tanto qualcuno dice le patate arroste, però è un errore.
0: È un errore.
1: E poi questa cosa meravigliosa, arriviamo su un momento romantico.
0: Sì.
1: I colori.
0: Sì.
1: Allora, attenzione, alcuni colori si declinano, per esempio rosso. Una calza rossa,
0: due calze
1: rosse,
0: giusto?
1: Un pantalone rosso, due pantaloni rossi.
0: Ok.
1: Ma non per tutti i colori succede così.
0: Ad esempio?
1: Rosa.
0: Vero.
1: Tu dici una giacca rosa, due giacche rosa.
0: Sì.
1: Perché due giacche rose e sono rose dalle tarme, ma non sono rosa di colore.
0: Sì.
1: Ok, un cappotto rosa, 10 cappotti rosa, mai rose, mai rosi.
0: E rosi poi sarebbe un nome di persona.
1: Anche sì. O il plurale dell'aggettivo roso, che oltre dalle tarme può essere roso dall'invidia. Okay. Stesso discorso con viola, lilla,
0: qui ci sta,
1: blu e beige.
0: Beige, tutti invariabili sono questi qui, no?
1: Beige è invariabile perché è proprio un prestito da un'altra lingua.
0: Uh-huh.
1: Blu è un nome di colore che arriva dal francese, che l'ha esportato in tantissime lingue, l'ha esportato in inglese, in greco, in russo.
0: E poi adesso si dice anche che hai il morale un po' blu, sei un po' blu, ma quello deriva dall'inglese.
1: Dall'inglese, che nel senso che significa
0: sei triste.
1: Sì. Beh, allora, perché ti chiederai tu, Danny?
0: Perché ti chiedo?
1: Dipende. Perché questi colori non sono nati come aggettivi, sono nati come sostantivi. La rosa, il fiore, il viola, quindi anche questo è un fiore, che è il colore della veste liturgica, il lilla, un altro fiore. A un certo punto li abbiamo presi in prestito per descrivere le cose, per descrivere il colore delle cose, anche se loro sono cose. Sta succedendo anche con altre, per esempio color piccione, lo sento sempre, tutte le volte mi corre la mano al manganello grammaticale.
0: Sono colori con una certa dignità.
1: Sì, color pesca, per esempio.
0: Sì.
1: Ormai stiamo inventando dei colori che non esistono, ma così, vabbè. Hanno una certa dignità, soprattutto il blu. Il blu, che viene dal francese, non ha mai sentito il bisogno di spiegarsi a nessuno, come spesso fanno i francesi, è stato adottato tale quale da tantissime lingue, l'abbiamo già detto, russo, greco, inglese, per dire.
0: Parbleu!
1: Ma è marron,
0: per dire,
1: come
0: parbleu.
1: Come diceva la barzelletta, parbleu, ma è marron. E questa è la cosa che trovo più divertente di questi aggettivi invariabili, non obbediscono a nessuna regola.
0: Un po' ci si perde però qui.
1: Sì, perché poi la categoria più moderna è quella che... Mi piace, gli aggettivi presi in prestito da altre lingue che arrivano in italiano e decidono di non accordarsi perché in fondo non sono a casa loro.
0: Fammi gli esempi che mi piacciono.
1: Tipo rock.
0: Rock certo.
1: Usato in modo aggettivale. Una band rock, un concerto rock, due complessi rock, tre cantanti rock, mai rocca, mai Rocky.
0: Sì, Rocky.
1: A parte tre cantanti Rocky ci sarebbe, ma si dice
0: ogni tanto si dice per scherzare, sei molto Rocco.
1: Sì.
0: Rocky sarebbe un problema però usare queste
1: pop,
0: formule.
1: Folk.
0: Vero.
1: Cult, un film culto, cult, no? Una serie cult. Anche se capita di sentire film culto, che perfetto, si potrebbe tranquillamente tradurre film culto, anche in questo caso non verrebbe, viene usato come aggettivo, è un calco dall'inglese, e anche in questo caso, pur usando l'italiano, non si
0: cambierebbe,
1: non si cambierebbe.
0: Sì, quindi arriva, come dicevi, dall'inglese.
1: Yes,
0: no?
1: in fondo, ha una sua logica.
0: 5 franchi però me li dai con gli yes.
1: La parola inglese porta con sé, la parola straniera in generale, porta con sé la sua forma originale, che di solito non ha né genere e plurale, quindi mantiene una forma invariata, quindi si deve dire i film, non i films, come fanno quelli che cercano di fare i fenomeni.
0: Vero.
1: Fenomenis. Ecco.
0: Cioè, ma quindi come facciamo con questi aggettivi? Cioè, ce riteniamo. Riusciamo ad avere una regola in testa?
1: No, la bello è che non c'è regola, ma bisogna imparare caso per caso, in che magari può suonare un po' scoraggiante, ma in realtà non lo è, perché queste forme le abbiamo già in testa, le abbiamo sentite da bambini, le abbiamo utilizzate senza pensarci, la grammatica inconsapevole ha già fatto il suo lavoro.
0: Quindi stiamo facendo tutto bene?
1: Il bestiario oggi ci dice che stiamo già facendo tutto bene senza saperlo, che è la forma di competenza più elegante che esista.
0: L'hai già detto ieri, la competenza inconsapevole dei parlanti madrelingua di una determinata lingua.
1: Exactly. Cinque franchi.

0: Lingua Nostra su Rete 1, Sergio Savoia, Danny Rauseo. Questa è una trasmissione che va e che viene,
1: sì,
0: con divaga, variegata, iconica. Tutte parole che abbiamo usato fino adesso.
1: Allora, abbiamo parlato di problematica, sì, di criticità, di, sì. Adesso andiamo avanti con la nostra scaletta che impone in questo, sì, momento, come da regole, come da contratto,
0: sì,
1: di parlare, non c'è nessun contratto, in realtà, no, di parlare delle lingue, della lingua che si parla in Svizzera, dell'italiano, sì, svizzero,
0: sì,
1: no?
0: Quindi, lo spazio svizionario.
1: Lo spazio che mi hanno chiamato così, come, sì, omonimo libro, lo spazio, sì, svizionario.
0: Oggi quindi, due parole, allora.
1: Due parole, sì.
0: C'è il bonus oggi?
1: Oggi siamo generosi.
0: La prima è?
1: Annunciare.
0: Che esiste in italiano.
1: Assolutamente, esiste benissimo in italiano. Il presidente ha annunciato le dimissioni.
0: Sì.
1: La compagnia ha annunciato un nuovo prodotto, bisogna dire l'azienda, perché compagnia, sì, è un, sì, po' un calco dall'inglese, ma fa niente.
0: Sì.
1: Tutto regolare. Il problema, per così dire, è che da noi in Svizzera annunciare fa anche un altro lavoro.
0: Sì.
1: Sì, mi sono annunciato alla disoccupazione.
0: Ok.
1: Devi annunciare il guasto.
0: Allora. Quindi l'ultima in Italia la capirebbero in modo molto diverso.
1: Sì. Allora, tanto
0: devi annunciare
1: la prima, la capirebbero in modo molto poco chiaro, perché non c'è questa cosa di annunciarsi la disoccupazione, ma soprattutto in Italia annunciare un guasto dà l'idea che uno scenda in piazza, prenda un megafono e comunichi solennemente alla cittadinanza che gli si è rotto, che ne so, il televisore.
0: Sì.
1: Da noi significa invece semplicemente segnalarlo all'ufficio competente, telefonare, compilare un modulo o un formulario, come diciamo noi, mandare una mail, cose molto meno teatrali.
0: Peccato,
1: quindi
0: perché
1: annunciarsi la disoccupazione non è che tu vai lì e dici
0: allora mi annuncio, sono qui.
1: Disoccupato, raga.
0: Sì. Cioè, lo dici, ma metaforicamente, cioè lo formalizzi.
1: Sì. In realtà nell'italiano di Svizzera significa appunto iscriversi alla disoccupazione.
0: Sì, mi piaceva però l'immagine di andare lì a urlare qualcosa.
1: E noi diciamo annunciarsi, sì.
0: Sì.
1: Perché viene dal francese annoncer, che ha questo significato ampio di segnalare, comunicare, rendere noto, senza tutto il peso solenne che annunciare porta con sé nell'italiano standard.
0: Sì.
1: Da noi la parola ha preso un significato pratico, quotidiano, dal francese. Gli è piaciuto ai parlanti italiano che lo sentivano e che lo vedevano anche tradotto, sì, in maniera un po' così pigra,
0: sì,
1: dal francese, utilizzando il verbo falso amico in italiano, e quindi abbiamo cominciato a usare annunciare in quel modo lì.
0: Sì, però mi annuncio alla disoccupazione ha comunque una certa dignità.
1: Dignità, sì, anche perché sembra proprio che lo fai, tipo scendi, ti metti i paramenti e annunci questa cosa.
0: Sì.
1: Passiamo completamente a un altro livello.
0: Al bonus.
1: Il bonus, la seconda parola.
0: Sì, che non è bonus, ma è un'altra parola, che è...
1: Chiosco.
0: Chiosco, che esiste anche quella in italiano.
1: Certo, assolutamente.
0: Chiosco scritto con la C, e non come...
1: Con
0: vedete,
1: la K. Quella è una marca.
0: È una marca, sì, sì, un nome di una catena, sì, di edicole. Sì,
1: esatto. In Italia si dice tranquillamente il chiosco del giornalaio, si,
0: sì,
1: dice anche il chiosco dei gelati. La differenza è che da noi si dice chiosco e basta, senza aggiungere niente.
0: Sì.
1: Tutti sanno di cosa si parla, quel posto con le riviste, i giornali, le, sì, caramelle, il cioccolato, le bibite, le sigarette.
0: Sì.
1: Un posto solo.
0: Un'istituzione.
1: Che chiami semplicemente chiosco,
0: sì,
1: senza dover stabilire nient'altro.
0: Vado al chiosco.
1: Sì, è un'istituzione.
0: Un'istituzione, sì.
1: In italiano standard la parola di riferimento per il posto dove si vendono i giornali è l'edicola, che viene tra l'altro, ha una storia molto lunga, viene da una parola antica che indicava una piccola costruzione votiva, un tabernacolo. Chiosco invece viene dal francese kiosk, che viene dal turco kösk.
0: Sì, scritto con la K anche.
1: Con la K e con la S con sotto la chiriglia, il segnettino, sì, sì, kösk. Che era un padiglione da giardino. Noi probabilmente lo abbiamo preso dal tedesco, dal francese.
0: Quindi yogurt non è l'unica parola italiana di origine turca.
1: No, e questo è interessante perché mi sono andato un po' a studiare la situazione. Ci sono molte parole,
0: sì,
1: in italiano di origine turca.
0: Interessante.
1: Molto più di
0: ti va se ne parliamo un giorno? Ho già,
1: sì,
0: il titolo della rubrica, cose turche. L'ho detta davvero.
1: L'hai detto,
0: sì.
1: Bene, non possiamo sprecare un titolo,
0: no,
1: così, bisogna per forza farlo. Comunque facciamo una piccola anticipazione, ci sono due parole italianissime,
0: sì,
1: almeno mi vengono in mente, che vengono dal turco e che vi lasceranno a bocca aperta.
0: Vai, le lascio dire a te.
1: Ok, sorbetto e sciroppo.
0: Ok.
1: Sì, da sherbet,
0: sì,
1: e shurup.
0: Sì.
1: E tutte e due le S hanno quella segnettino sotto.
0: Anche, sì, caffè?
1: Anche caffè.
0: Dal turco, arriva dall'arabo?
1: Dall'arabo in origine, passato tramite la Turchia, tant'è vero che noi parliamo ancora di caffè turco, caffè,
0: sì,
1: alla turca,
0: vero,
1: anche gabinetti alla turca.
0: Sì, no,
1: molte più cose turche di quello che si pensa.
0: È vero.
1: In realtà. E per quello che faremo la rubrica cose turche.
0: Sì, perfetto. Allora,
1: comunque la cosa meravigliosa di questi due elvetismi, annunciare e chiosco messi insieme, è che raccontano la stessa storia in due modi diversi. Annunciare è un calco semantico. Abbiamo preso una parola italiana e le abbiamo dato un significato nuovo preso in prestito dal francese. Chiosco è una parola che esiste anche altrove, ma qui è, come dire, si è affrancata.
0: Sì.
1: Ha deciso di andare a vivere da sola, si è presa degli spazi senza dare spiegazioni. La dice e basta e tutti capiscono. Vado al chiosco, compro le sigarette, vado al chiosco.
0: Senza chiedere permesso a nessuno.
1: Assolutamente. È il modo in cui funziona una lingua viva, ragazzi.

0: jazz e un po' blues, lingua nostra.
1: Che chitarrina acida.
0: Sì, è vero. Lingua nostra, @rsi.ch, l'indirizzo email per scriverci tutte le vostre osservazioni, ma anche parole che volete che approfondiamo nelle prossime puntate.
1: Assolutamente. Dubbi, amletici, sì, o no. Sì, sì.
0: Noi siamo qui per rispondere.
1: Ridiciamolo.
0: Lingua nostra, @rsi.ch.
1: Un indirizzo facilissimo. Mamma Lingua mia. Nostra, scrivetelo attaccato, perché sì, se no non arriva.
0: No, se fate lo spazio non
1: rimbalza. Siamo arrivati al momento topico di questa trasmissione. Abbiamo qui con noi Valentina Gehrig.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È tornata, già questa è una notizia.
2: Sì. Certo.
1: Sì, sì.
2: E anche volentieri.
0: E anche volentieri. Oggi
2: di quale errore parliamo? Allora, in generale i pronomi a volte creano qualche problema o problematica. No,
1: cioè la problematica dei pronomi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok.
2: No, problema. Allora, vabbè, di pronomi ce ne sono tanti, possessivi, dimostrativi, indefiniti, ma quelli che creano un pochino più di problemi sono quelli personali e in particolare gli. Allora, gli è un errore molto diffuso a quanto pare, lo notiamo. Praticamente gli viene spesso usato al posto di le, mm-hmm, che si riferisce a un genere femminile. Faccio un esempio: ho visto Laura e gli ho parlato.
1: Mm, sì. Essendo Laura palesemente una donna
0: fanciulla, una dovresti fanciulla, dire le ho
2: esatto,
0: parlato.
1: Le ho
2: esatto,
1: parlato, sì.
2: È più bello, è più corretto, eccetera. Sì. Ho incontrato Martina e gli ho dato la felpa che stava tanto cercando. Anche in questo caso è più bello, più corretto. E così ci dice la grammatica, le, perché genere femminile.
1: Sì, e qui apro una piccola parentesi. Una delle cose meravigliose di Valentina è che, avendo sciacquato i panni in Arno, parla l'italiano con la pronuncia toscana corretta, quella standard, sì, e dice felpa e non felpa, come diciamo noi altri.
2: È vero.
1: La felpa. Vai la avanti, felpa. Valentina, ti ho fatto parlare. Dicevamo, gli non può essere utilizzato,
2: sì,
1: indifferentemente,
2: allora,
1: per maschivo e femminile.
2: Per fare un ripasso di grammatica, gli significherebbe a lui,
1: sì,
2: e invece le a lei, ecco. Però c'è il problema anche di gli al plurale, nel senso che questo, però, appunto, anche Accademia della Crusca, Treccani, ma anche insomma i linguisti in generale dicono che è sempre più diffuso e anche accettato ormai il fatto che sostituisca a loro, perché correttamente si dovrebbe dire ho dato loro un invito, e invece si dice, ovviamente, sempre più in modo più diffuso gli. Per esempio, ora vado dai tuoi amici e gli dico che la devono smettere di fare chiasso,
1: sì, cioè,
2: per esempio. Altrimenti si dovrebbe dire ora vado dai tuoi amici e dico loro che devono smettere di fare chiasso, rumore.
0: Sì. Ma che è anche bella questa formula, no?
1: È una formula molto bella, ma appartiene ormai, è percepita ormai come appartenente a un registro linguistico formale,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto. Quindi questo famoso gli che ci mette in difficoltà a volte, diciamo, è, come dici tu Sergio, è più accettato anche se si sbaglia, però se uno vuole fare bella figura, sì, e sapere che appunto quando il genere femminile si dice le al posto di
1: sì. Ecco, sul femminile e il maschile la percezione di errore nei parlanti è ancora molto forte, molto viva, quindi bisognerebbe veramente cercare di dire le ho dato, se sto parlando

0: della lingua che si evolve sì. nelle strutture grammaticali di fronte ai nostri occhi.
1: Sì.
0: Quindi forse 20, 30, 40 anni fa non ci si poneva questo problema, oggi la lingua si deve adattare e la grammatica segue, perché la grammatica è descrittiva e non normativa.
2: Mamma mia. Quante cose si imparano a lingua nostra.
0: Mia.
2: Grazie Valentina.
1: Grazie a voi.
2: Ci risentiamo
1: sempre.
2: Domani.
1: Grazie.
0: Scriveteci linguanostra@rsi.ch e noi raccoglieremo i vostri suggerimenti e anche i vostri dubbi e ne parleremo.
3: Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Mondiali!
1: Negli Stati Uniti viene dato alle stampe A sangue freddo di Truman Capote. In Colombia, Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. A Cuba, Paradiso di Lezama Lima. Le acque internazionali, al largo delle coste meridionali della Gran Bretagna, cominciano a popolarsi di radio pirata che trasmettono in onde medie. Cici, il panda gigante dello zoo di Londra, vola a Mosca per accoppiarsi con An-An, sua omologa dello zoo della capitale sovietica, mentre ovunque spuntano le immagini di questo leone, simbolo del Regno Unito in completo da calcio con i colori della Union Jack. Sai chi è Fabrizio Gabrielli?
2: No, Stefano Ferrando, chi è?
1: È Willy ed è la prima mascotte di un mondiale.

0: La Coppa del Mondo del 1966 inizia ufficialmente l'11 luglio con la sfida tra Inghilterra e Uruguay. Lo stadio di Wembley il giorno dell'inaugurazione non è neanche tutto esaurito. C'è aspettativa, certo, ma anche diffidenza, e il mondiale fatica un po' a carburare, così come l'Inghilterra che all'esordio impatta 0-0 con la Celeste.
1: Una delle stelle più attese è Jimmy Greaves. Greaves è un vero fenomeno della natura. Ha già segnato 100 gol fra i professionisti prima ancora di compiere 20 anni. È rapido, potente e sfacciato. Ha 26 anni ed è atteso alla consacrazione. In attacco fa coppia con Roger Hunt, cecchino implacabile del Liverpool, che sale sugli scudi contro il Messico, nel quale gioca il suo quinto mondiale Antonio Carvajal, raddoppiando il gol di Bobby Charlton. In quello stesso giorno, nel frattempo, Uruguay-Francia, prevista a Wembley, deve subire una ridefinizione di location, dal momento che quella stessa sera a Wembley sono programmate delle corse di levrieri e il proprietario dell'impianto ad annullare l'evento non ci pensa proprio. Hunt realizza una doppietta anche contro la Francia e in quella partita diventa di fatto l'unico punto di riferimento dell'attacco, dal momento che Jimmy Greaves rimedia un serio infortunio. Un'entrataccia di un francese rende necessari 14 punti di sutura, un sacco, e la nazionale dei Tre Leoni sembra spacciata. Senza Greaves, si dicono tutti, non lo vinceremo mai questo mondiale. Al suo posto contro la Francia fa il suo ingresso in campo un certo Geoff Hurst, figlio di un calciatore professionista, onesto attaccante del West Ham. Prima del mondiale Hurst non ha racimolato che una singola, misera, insulsa presenza in nazionale. È quello che si direbbe un mestierante, uno portato per fare la riserva di Greaves. Ma la storia, lo sappiamo tutti, si nasconde nelle pieghe della coda del diavolo.
0: Ai quarti di finale l'Inghilterra si trova sul proprio cammino l'Argentina. Sono passati 35 minuti quando l'arbitro, il tedesco Kreitlein, richiama a sé Antonio Rattin, il capitano dell'Argentina che per tutto il tempo ha allargato fino ad allora braccia, ha sorriso sardonico, ha battuto le mani e sputato a terra di fronte a ogni decisione arbitrale. Kreitlein lo espelle e, detta così, sembra pure mezzo facile, ma non dimentichiamo che nel 1966 i cartellini non esistono ancora e ogni espulsione si porta dietro un corollario di polemiche, di incomprensioni, di dilungamenti. Il gioco si interrompe per 9 minuti, racconterà lo stesso Rattin, ogni volta che si troverà a spiegare questa espulsione in maniera sempre diversa, con i ricordi sempre un po' confusi. Aston scende in campo per dare anche supporto a Kreitlein. Rattin non capisce, fa finta di non capire, chiede un interprete e poi, di fronte all'ineluttabilità, si incammina verso l'uscita. Dice che sulla sua testa gli è piovuta di tutto, racconta di essersi seduto sul tappeto rosso destinato al trono reale, anche se a Wembley non esiste nessun tappeto rosso e nessun trono durante quella partita. Poi dice di essersi rialzato e di aver preso tra le mani una bandierina del corner con i colori della Union Jack e di averla stropicciata. I ricordi amplificano un po' la realtà, ma l'uscita di scena dall'Argentina senza dubbio è comunque un'uscita di scena in grande stile. Quella sera, mentre guida verso casa, ad Aston, il capo degli arbitri, verrà un'illuminazione. Fermo di fronte a un semaforo rosso si dirà: «Ma come ho fatto a non pensarci prima?» È così che nascono i cartellini, davanti a un semaforo rosso, a uno che si dice: «Come ho fatto a non pensarci prima in una serata piovosa di luglio, come la migliore delle folgorazioni». A 11.000 km di distanza, mentre Aston ha il suo personalissimo colpo di genio, il Teatro Colón di Buenos Aires è strapieno, sta per andare in scena l'Aida. E quando il direttore d'orchestra fa il suo ingresso, il pubblico inizia a rumoreggiare. Qualcuno si alza e se ne va. La colpa del direttore qual è? Essere inglese. Se c'è un punto d'origine dell'inimicizia tra Argentina e Inghilterra, che nei mondiali troverà poi una sublimazione 20 anni più tardi, chi lo sa, forse è proprio questo qua.
1: L'Inghilterra si sbarazza dell'Argentina grazie a un gol di Hurst e vola in semifinale dove affronterà il Portogallo. A un quarto d'ora dall'inizio della partita, il secondo allenatore Shepherdson realizza di non aver comprato i chewing gum. Esce correndo da Wembley, li acquista, torna nello spogliatoio. Non è una questione di pura scaramanzia. Gordon Banks ci teneva particolarmente a quelle gomme. Le masticava e poi le appiccicava sui guanti perché era convinto che così potesse afferrare meglio il pallone. Non gli servirà granché di fronte al rigore di Eusebio. Fortuna che ci abbia pensato, a piegare la partita, Bobby Charlton, autore di una doppietta. Quel Bobby Charlton superstite del disastro aereo di Monaco 58, incarnazione di grazia e virtù, l'uomo che regala all'Inghilterra la prima finale di una Coppa del Mondo. L'arbitro designato per la finalissima è svizzero Gottfried Dienst, uno che, visto che la dialettica degli arbitri sembra aver assunto un'importanza capitale, afferma di conoscere tutte le parolacce tedesche e più imprecazioni inglesi di quanto uno possa immaginare, che comunque non è poco.
0: Di fronte all'Inghilterra c'è la Germania, che si è liberata dell'Unione Sovietica grazie ai gol di Haller e Beckenbauer, il ventenne esploso in questo mondiale. Beckenbauer aveva anche seriamente rischiato di non giocarla la finale. Già ammonito nella fase a gironi, il giallo rimediato con l'Unione Sovietica lo avrebbe tenuto fuori se solo la FIFA non avesse deciso di salvarlo e cancellare l'ammonizione adducendola ad uno scambio di persona. È la prima volta che Inghilterra e Germania si affrontano in una gara ufficiale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e nonostante i proclami di fair play c'è una certa tensione cavalcata, c'è da dire, più dai giornalisti che altro. L'Inghilterra avrebbe pure recuperato Graves, che però Alf Ramsey decide piuttosto a sorpresa di tenere in panchina. Squadra che vince non si cambia. Sulla carta non è che ci sia tanta competizione tra Graves e Hurst, ma la fortuna, si sa, aiuta gli audaci e Ramsey potrà dire, di lì a poco, di non aver mai fatto scelta migliore. 32 milioni e mezzo di spettatori sono sintonizzati sulla BBC, 96.924 stanno sugli spalti di Wembley. Uno di loro si chiama Muhammad Ali, dormirà per gran parte della partita. In campo 22 giocatori sono pronti a disputarsi la gloria. La Germania passa in vantaggio con Haller. L'Inghilterra pareggia con il solito Hurst. A fine primo tempo su Wembley si scatena un acquazzone incredibile che sembra voler riversare tutto il cielo là dentro. L'Inghilterra passa nuovamente in vantaggio con Peters. I giochi a questo punto sembrano davvero fatti, ma a due minuti dal termine Weber spinge di testa in gol prolungando l'agonia ai supplementari.
1: Ed è ora che accada l'episodio più dibattuto di questa edizione dei mondiali, se non dell'intera storia della competizione. Il piccolo e rapidissimo Alan Ball, aletta del Blackpool, che ha avuto la certezza di giocare solo a colazione, e adesso sulla fascia destra, sta mandando ripetutamente in crisi Schnellinger. Serve dalla destra un cross per Hurst. Un pallone bellissimo, modello Schlesinger 25 Challenger 4 Star. Rosso fiammante, fin troppo audace per l'aplomb britannico, l'ultimo pallone mondiale di vecchia generazione prima della rivoluzione della Steca 1970, quello coi pentagoni neri e gli esagoni bianchi. Hurst sta caricando il destro, può essere il tiro che decide il mondiale. E il tiro arriva. Quel che vedono i 22 in campo, i 96.924 sugli spalti e i 32 milioni in TV, è la palla picchiare sotto la barra trasversale della porta, rimbalzando poi direttamente in campo. Tutti si girano verso l'arbitro, che con un gesto vivace smentisce: non è gol. Esplodono le proteste, sopraggiunge il guardaline, l'arbitro ci ripensa, palla al centro, 3-2 per l'Inghilterra. Quella traversa, the original crossbar, si può osservare ancora oggi a Wembley, lungo bastone bianco ormai aggredito dall'usura del tempo, ma non ancora vinto, il pezzo di legno più importante della storia del calcio inglese. E a proposito di espulsioni complicate da gestire e gol polemici, a voler essere proprio precisi, da annullare sarebbe anche il gol del 4-2, segnato da Hurst, unico triplettista in una finale mondiale prima del 2022, con tre invasori in campo, che però viene convalidato mentre il telecronista alla BBC pronuncia le sue ultime parole famose: "The thing it's over, it's now, it's for."
0: Alle 17.40 del 30 luglio del 66 la regina Elisabetta consegna finalmente al capitano Bobby Moore la prima coppa del mondo della storia del calcio inglese. Football is finally back home. Quasi sotto la doccia, gli inglesi vengono raggiunti da Peter Weston, un poliziotto che ha solo 21 anni e che trova nell'uniforme che indossa il coraggio per andare da Nobby Stiles e strappargli la coppa dalle mani. E perché, vi chiederete voi?
1: Meglio portarlo in un cavò, che visto come vanno le cose in Inghilterra, come dire, non si sa mai quel che può accadere.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fermato il progetto Libertà. Questo progetto è iniziato solo ieri e serve a proteggere le navi che passano nello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è un passaggio di mare molto importante perché molte navi passano di lì per trasportare merci. Trump ha detto che ha preso questa decisione perché ci sono stati importanti passi avanti nei colloqui con l'Iran. Non ci sono informazioni chiare su queste discussioni. Non sappiamo se ci sono stati davvero dei progressi. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha comunicato che uno svizzero è risultato positivo al virus hantavirus. Lo svizzero era un passeggero della nave da crociera dove ci sono stati altri casi di infezione. L'uomo ora è in cura all'ospedale universitario di Zurigo. Secondo le autorità è difficile che ci siano altri casi in Svizzera. Per questo motivo il rischio per la popolazione è considerato basso. In questo momento la nave sta andando alle Isole Canarie in Spagna. Alle Isole Canarie l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unione Europea aiuteranno a curare i passeggeri a bordo. 3 persone sulla nave sono morte per l'infezione e altre persone sono risultate positive al virus. Oggi dovrebbe iniziare una tregua comunicata dall'Ucraina e dalla Russia. Una tregua vuol dire fermare i combattimenti. Però ieri, fino all'ultimo momento, ci sono stati ancora attacchi con missili e droni. Gli attacchi di ieri hanno causato quasi 30 morti in Ucraina e 5 morti in Crimea occupata. Anche oggi l'Ucraina dice che la tregua non viene rispettata e che ci sono ancora violazioni del cessate il fuoco. Ieri notte a Zurigo c'è stato un incendio in un edificio. 3 persone sono state portate in ospedale perché hanno respirato fumo e si sono sentite male. La polizia ha iniziato un'indagine per capire cosa ha causato l'incendio.

0: E dopo il notiziario in lingua facile, ecco che ritorna Lemme Lemme, mille voci, scienza e ricerca, naturalmente con un tema e con un approfondimento e con degli ospiti diversi rispetto all'ora precedente. Di nuovo grazie per seguirci su Rete 1, dove sono le 11:48, sempre con Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni, Renato Amadò alla regia tecnica, Tania Cirico al centralino. Allora, sino alle 12:25 circa tenteremo di approfondire un tema di ricerca scientifica molto molto importante. Parliamo di ricerca, quindi non possiamo ancora parlare di conferme e di studi e di chiusura di ricerca e quindi di applicazione, ma rimaniamo appunto nell'ambito degli studi. Possiamo però già dire che sono studi assai promettenti. Il tema qual è? Il tema è quello della relazione tra sonno e malattie neurodegenerative. Questo è il tema che approfondiamo con gli ospiti che ci hanno appena raggiunti in studio.
1: Ci accompagnano nel mondo del sonno e degli aspetti neurologici adesso legati la dottoressa Anna Castelnovo, psichiatra con dottorato in neuroscienze umane, specializzata in disturbi del sonno, e il dottor Salvatore Galati, neurologo ed esperto di disturbi del movimento presso il Neurocentro della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuti.
2: Ecco, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai radio spettatori, ascoltatori.
0: Direte Eccoci. Uno, siamo anche in video, quindi. Allora, abbiamo detto che parliamo oggi di sonno perché da anni, e voi ci partecipate con le vostre squadre, questo accade anche in altri paesi, in altri centri di ricerca, le ricerche sul sonno, che rimane un ambito davvero ancora importante di ricerca, perché non sappiamo ancora tutto. Il legame sonno cervello, abbiamo detto, potrebbe essere importante per la cura delle malattie neurodegenerative. Allora, professor Galati, direi di cominciare con una spiegazione molto didascalica su quello che intendiamo oggi, che sappiamo oggi dalle ricerche essere malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer. Spieghiamo brevemente come si arriva a quello.
2: Come dire, molto rapidamente, cosa significa malattia neurodegenerativa? Significa appunto una malattia che si caratterizza per la perdita dei neuroni. Ecco, la neurodegenerazione significa perdita neuronale. Questa perdita neuronale può coinvolgere diverse aree cerebrali e in qualche modo poi, nel modo con cui appunto si diffonde nel cervello, caratterizza i vari fenotipi, le varie malattie. Adesso quelle più frequenti, quelle che conosciamo un po' tutti, sono l'Alzheimer, che naturalmente è una demenza, quindi una perdita appunto di funzioni cognitive, e la malattia di Parkinson. E, diciamo che solitamente si caratterizza prevalentemente per gli aspetti motori, ecco, quello che si immagina nell'opinione pubblica è appunto il tremore come uno dei sintomi peculiari della malattia. Diciamo, già, come dire, qualcosa un po' di, possiamo dire, anche recente, sebbene sono passati circa 20 anni, da quando si sono messi in relazione e i sintomi e i disturbi del sonno con le malattie neurodegenerative. Vuol dire, inizialmente l'abbiamo fatto, l'ho fatto pure io quando ero un po' più giovane, mettevo in relazione questo puramente per un problema, un interesse più diagnostico, nel senso i disturbi del sonno rappresentavano in qualche modo una spia, un allarme di qualcosa che non va, è qualcosa di prodromico, ecco, quando appunto le manifestazioni peculiari e specifiche della malattia ancora non si sono manifestate. Per cui una cosa molto interessante è per esempio la frammentazione del sonno nella malattia di Alzheimer, ma anche nella malattia di Parkinson, o ancora per esempio dei comportamenti motori durante il sogno che avviene durante una particolare fase del sonno. Naturalmente noi siamo un po' paralizzati durante questa fase del sonno per non poter svolgere quello che stiamo sognando, perché l'attività cerebrale è un po' un'attività cerebrale da veglia, e questo meccanismo di paralisi per esempio nella malattia di Parkinson non funziona in modo adeguato, per cui il paziente, anche prima di sviluppare i sintomi caratteristici proprio della malattia di Parkinson, il tremore, il rallentamento motorio, manifesta durante le ore notturne i suoi sogni, in qualche modo li agisce, se si può utilizzare questo termine.
0: Mi perdono, lei ha già fatto qualche passo, step, naturalmente voi siete dei ricercatori appassionati e noi raccogliamo alla vostra passione naturalmente i risultati delle vostre ricerche, ma proprio per avanzare con possibilità di comprensione per tutti, eravamo ancora, lei ha ben descritto che cosa significa malattia neurodegenerativa, ma dobbiamo introdurre anche l'elemento del famoso accumulo delle placche,
2: chiaro.
0: Quello serve per capire poi quello che andremo a dire.
2: Sì, esatto, anche delle cose relativamente recenti. Ecco, alla fine ci siamo resi conto che queste malattie neurodegenerative sono legate a un accumulo di proteine, quindi le abbiamo anche chiamate proteinopatie. E poi diventano più specifiche, per esempio nel caso della malattia di Parkinson, un accumulo di alfa-sinucleina, no? Nella malattia di Alzheimer di beta-amiloide o di proteina tau, quindi una taupatia, una alfa-sinucleopatia. Le cose non venivano tanto legate, nel senso si sapeva che era una caratteristica anatomopatologica, ecco, quella che ci consentiva proprio di trovare le caratteristiche marker tipici della malattia neurodegenerativa. Solo che poi abbiamo riflettuto, parlo un po' come se fossi partecipe di questa
0: comunità,
2: questa storia,
0: ecco,
2: di questa comunità scientifica,
0: sì,
2: internazionale. Ci siamo resi conto di fatto che c'erano dei meccanismi che in modo fisiologico sono in grado di degradare queste proteine e in qualche modo di scartare queste proteine, che in qualche modo non funzionano nel paziente che svilupperà queste malattie neurodegenerative. E qui entra in campo qualcosa, ecco, che è stato di recente scoperta. Recente scoperta, parliamo del 2012, quindi non un secolo fa, della possibilità del cervello di utilizzare un sistema che è in grado appunto di convogliare le proteine di scarto, e tra queste anche la beta-amiloide, la proteina tau o l'alfa-sinucleina, ma ci sono anche tante altre malattie che sono caratterizzate da altri accumuli di proteine, di convogliarle e di metabolizzarle e poterle scartare,
0: eliminare,
2: ecco, quello che si chiama brain clearance in inglese. Ecco.
0: Questo perché era stato scoperto da una vostra collega nel 2012, sì. Questo sistema glinfatico, da non confondere con il sistema linfatico, dottoressa.
3: Esattamente. Si è pensato per anni che il sistema nervoso il cervello non avesse un sistema proprio di pulizia, come invece hanno tutti gli altri organi che hanno questo sistema che si chiama sistema linfatico. In realtà proprio nel 2012-2013 questa professoressa Negerdard all'Università di Rochester, adesso di Copenaghen, ha mostrato per la prima volta quello che era insospettabile, ossia il cervello che è racchiuso in una scatola, separata dal resto del corpo, isolato da una barriera pressoché impenetrabile che è la barriera ematoencefalico, possiede un proprio sistema simile a quello linfatico, che è stato chiamato glinfatico per l'unione di due parole: glia, ossia sono le cellule che sostengono i neuroni, quindi le cellule nervose, e sistema linfatico. E questo sistema funziona andando a essenzialmente come un sistema pulizia di tutte queste sostanze, quindi proteine tossiche che si possono accumulare durante il giorno, e va a spazzarle via durante la notte. Essenzialmente quello che succede è che si creano con un'attività ritmica degli spazi tra le cellule del nostro cervello che circa un 60%, e vanno a fare in modo che in questi spazi fluisca il liquido cefalorachidiano, un liquido che circonda il nostro cervello e che in modo fasico, creandosi questi spazi, penetra nel nostro cervello, un po' come un fiume che va a pulire il letto, un torrente che va a pulire il proprio letto, va a pulire questi scarti, queste proteine.
0: Indipendentemente dall'attività neurale di quel momento, poi ci arriviamo al tema del sonno, quindi è un sistema indipendente, ha costituito una scoperta eccezionale per voi ricercatori.
3: Assolutamente sì, è in parte indipendente, in realtà è relazionato, cioè c'è un'anticorrelazione. Quando ho la fase di flusso ematico, o si va a ridurre il flusso linfatico e viceversa.
1: Ripulire il cervello, quindi abbiamo capito, è possibile, ma è un'attività elettrofisiologica naturale che avviene solo in una fase dormiente durante il sonno, o può avvenire anche da svegli?
3: No, avviene esclusivamente durante il sonno ed esclusivamente in una fase specifica del sonno che viene chiamata sonno non REM. Quindi il sonno non è un ammasso uniforme, si è scoperto non tanto, neanche tanto tempo fa, nel 1953 uno studente di medicina a Sirischi ha osservato su richiesta del proprio professore un soggetto, un paziente che dormiva durante il sonno, e ha scoperto che dopo circa 90 minuti circa questo soggetto cominciava a muovere gli occhi sotto le palpebre, quindi un'attività oculare rapida da cui deriva poi il nome movimenti oculari rapidi, quindi sonno REM in inglese.
0: A questo punto chiediamo a voi di spiegarci, perché magari qualcuno le ha già sentite, qualcuno le ha lette, qualcuno le ha studiate un po' su internet, ma spieghiamo bene le diverse fasi del sonno perché ci interessa, approfitto del nostro tema.
3: Esattamente, il sonno, come dicevo, il sonno REM è un sonno dove la nostra mente è attiva, gli occhi si muovono come la veglia e quindi scansionano un mondo interno, così come durante il giorno invece scansioniamo l'ambiente circostante. Infatti questa è la fase del sonno dove tipicamente sogniamo, e è una fase dove funga più a un'azione di regolazione delle emozioni e delle funzioni che vengono chiamate vegetative, quindi regolazione della pressione, della frequenza cardiaca, respiratoria, eccetera. Queste fasi di sonno REM si alternano invece a delle fasi di sonno non REM, quindi abbiamo due blocchi diversi di fasi del sonno, e le fasi di sonno non REM dominano nella prima parte della notte, sono meno invece rappresentate nella seconda parte della notte, dove domina invece il sonno REM.
0: Dobbiamo fare una pausa per i titoli del radiogiornale e per la situazione sul traffico.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Gino Ceschina. Questi temi che tratteremo nel radiogiornale delle 12.30. Oggi la notizia d'apertura riguarda un uomo che era a bordo della MV Ondius, cioè la nave da crociera su cui 3 persone sono morte per un contagio da antivirus. Ebbene, quest'uomo è ricoverato a Zurigo. Era sceso dall'imbarcazione in Sud America e aveva fatto ritorno in Svizzera. Intanto è stato identificato il ceppo della malattia, il ceppo andino, e può trasmettersi da persona a persona. Accordi bilaterali. Per la commissione competente del Consiglio degli Stati servirà una modifica della Costituzione. Ergo, la votazione, oltre che dal popolo, dovrà essere approvata anche dalla maggioranza dei cantoni. Per quello che riguarda la pagina dedicata agli esteri, dopo la sospensione da parte americana dell'operazione per accompagnare le navi attraverso Hormuz, il ministro degli esteri iraniano è in visita in Cina, la quale Cina definisce illegittimo l'attacco a Teheran, ma spinge per negoziati seri. E poi in Ucraina ci sono una trentina di morti in poco meno di 2 giorni, nonostante le tregue unilaterali proclamate dalle 2 parti, gli attacchi dunque sembrano essersi addirittura intensificati. Infine, 2 attivisti della Global Sumud Flotilla restano in carcere in Israele, detenzione prolungata di 6 giorni, e questo nonostante le proteste dell'ONU. Ci sentiamo tra mezz'ora.
0: Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo si sono formate code di 1 chilometro in direzione nord, con tempi d'attesa di circa 10 minuti. In Vallese la strada del Passo del Sempione è chiusa in direzione dell'Italia tra il Passo del Sempione e Sempione Villaggio, causa un incidente, nessuna deviazione possibile. Per quanto concerne i treni navetta, si segnalano 2 ore di attesa alle stazioni di carico di Briga e di Iselle per il Sempione, appunto.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: E la diretta radio che tutto segue, tutto cerca di approfondire con giustamente i tempi per ogni spazio, alle 12.03 riapre la pagina di Mille Voci Scienza e Ricerca con un tema importantissimo nell'ambito ancora della ricerca che lega il sonno con le malattie neurodegenerative. Spiegato di cosa si tratta per la questione dell'accumulo delle proteine per le malattie neurodegenerative, iniziato a spiegare che in alcune fasi, solo in una fase del sonno, può intervenire questo effetto pulizia, spazzino chiamiamolo, legato al sistema linfatico. Riprendiamo il nostro approfondimento con i nostri ospiti perché appunto, dottoressa, lei ci spiegava, fase non REM è quella dove non accade la pulizia, fase REM è dove non c'è pulizia, fase non REM invece, dopo anni di ricerca e di approfondimento, avete capito che nella fase non REM si attiva questo stupendo meccanismo che ci porta a pensare che si possa anche ripulire un cervello attaccato dall'accumulo di queste placche.
1: Sì, in effetti i risultati sono impressionanti, nel senso che si è visto che una singola notte di sonno può andare a rimuovere quasi il 60% dell'accumulo di queste proteine nelle ore precedenti. E vale anche l'effetto opposto, quindi se io invece deprivo, in questo caso si parla di non modelli umani ma animali, però se deprivo il topolino effettivamente si ha un incremento invece del deposito di queste sostanze.
0: 60% è una cifra impressionante.
1: Effettivamente sì, poi ovviamente il cervello verosimilmente ha delle capacità di recupero nei giorni successivi, ovviamente se traslo questo meccanismo nell'arco di molti anni, ovviamente questo può avere delle implicazioni importanti che sono in corso di studio.
2: Ma l'assenza o il malfunzionamento di questo processo di pulizia del cervello spazzino, chiamiamolo così, può divenire causa di malattie neurodegenerative?
3: Un po' ecco l'argomento di cui alla fine ci stiamo occupando. Ecco, penso che quello che si pensa attualmente è che non sia, come dire, sufficiente, ecco, nel senso che poi si innescano dei meccanismi che in qualche modo amplificano questo problema qui e poi portano alla neurodegenerazione. È qualcosa, come dire, potrebbe essere uno dei primi meccanismi che poi innesca un circolo vizioso dove c'è l'accumulo di queste proteine. L'accumulo di queste proteine porta a una disfunzione poi di determinati sistemi che regolano anche sì il sonno, e poi si creano degli stati infiammatori che poi portano a un'attivazione patologica di cellule infiammatorie del cervello che poi a sua volta porta a una disfunzione sinaptica e a una morte neuronale. Quindi un processo cronico e lungo, ecco, non dobbiamo preoccuparci, come dire, se una notte facciamo bisboccia o, come dire, una notte insonne. Ecco, diciamo, questi dati sono molto interessanti perché ci dicono quanto è efficace questo meccanismo di pulizia del cervello da questi rifiuti tossici che devono essere eliminati. E c'ha delle chiare ripercussioni poi nella clinica. È un argomento naturalmente nuovo ed estremamente affascinante, però è importante non focalizzare, diciamo, le funzioni del sonno unicamente in un ruolo di come dire, attività di spazzino, come dire, di momento in cui avviene questo meccanismo di clearance, di brain clearance. Il sonno ha degli importanti effetti anche in quella che chiamiamo plasticità neuronale, la neuroplasticità, che è quella funzione, come dire, estremamente importante del cervello di adattarsi costantemente. Ecco, per adattarsi costantemente deve anche riequilibrarsi, e per potersi riequilibrare ha bisogno del riposo notturno. In qualche modo le sinapsi, quindi le connessioni tra i vari neuroni, si equilibrano durante determinate fasi del sonno, quelle che la collega riportava, appunto la fase di onde lente. Quindi queste onde lente, in qualche modo, ripetendo un po' queste oscillazioni di tante popolazioni neuronali, in qualche modo riducono le connessioni sinaptiche, ci consentono nel giorno seguente di apprendere cose nuove, ecco, di poter imparare diciamo nuovi stimoli ambientali.
0: Tornando anche all'elemento fasi diverse del sonno, è importante anche sottolineare che le varie fasi del sonno attivano poi diversi, chiamiamoli cassetti di riferimento a livello sia mnemonico che cognitivo, quindi ogni fase del sonno fa bene a qualcosa di diverso, corretto?
3: Esatto, e diciamo c'è anche, questo qui tocca un punto che mi è molto caro, perché io nella mia ricerca da 15 anni focalizzo la mia attenzione non soltanto sulla memoria, sulle funzioni cognitive, sull'apprendimento, ma anche su aspetti puramente motori della malattia di Parkinson. E in qualche modo, facendo un po' un discorso breve, ci siamo resi conto che alcuni movimenti involontari, che si chiamano discinesie, che compaiono durante il decorso della malattia e che sono legati in qualche modo a una condizione, lasciatemi passare il termine, di iperplasticità, di maggiore connessione neuronale, sono in qualche modo questi aspetti patologici legati a una disfunzione del sonno che ho appena citato. Nel senso che probabilmente questi meccanismi di allentamento di queste connessioni sinaptiche non avvengono perché non c'è un riposo notturno sufficiente. Naturalmente non sono dati conclusivi, abbiamo bisogno ancora di studiare, di verificare questa ipotesi, però lasciatemi dire, è un'ipotesi estremamente affascinante, ecco. Come dire, avremmo la possibilità, per esempio, di utilizzare delle sostanze in grado di promuovere queste fasi del sonno, che, faccio un passo indietro, in queste attività di oscillazione creano proprio questo meccanismo di pompa, una sorta di pompa peristaltica che spinge questo liquido a eliminare le proteine. Quindi è proprio lo stesso meccanismo, un po' duale: da una parte riduce le connessioni sinaptiche, fa quella che si chiama omeostasi del sonno, e dall'altro canto invece promuove questa pulizia del cervello.
2: Ma non stiamo parlando di sonniferi che non avrebbero lo stesso...
3: Esatto, adesso effetto. Guardi, per quanto riguarda i sonniferi, qui è un grande capitolo. Ci sono tanti farmaci che, ma poi lascio parlare alla collega, che in qualche modo alterano questi meccanismi qui, danno un sonno che è un sonno artificioso, quindi che non rispetta queste fasi del sonno. Ci sono in verità anche altre molecole invece che promuovono, stabilizzano e consolidano il sonno. Per cui, come dire,
0: quali?
3: Adesso diciamo, ci sono tante molecole, tra l'altro anche abbastanza vecchie. Per esempio, il gruppo delle benzodiazepine, parlo delle famiglie di farmaci, in qualche modo riducono questo sonno ondulante. Mentre invece ci sono dei farmaci serotoninergici,
1: il
3: pregabalin, no? Ci sono anche, per esempio, delle sostanze trazodone, sono delle vecchie molecole che invece promuovono queste fasi del sonno, lo stabilizzano ancora di più.
0: E quindi, infatti, era una delle curiosità, Claudia: il sonnifero appunto va prescritto quando c'è una necessità, insomma, di salvaguardia anche della psiche più che altro, ma il sonnifero non è un compartecipe di questo naturale movimento del sonno e quindi della salute del sonno?
1: No, assolutamente no. Cioè, il sonnifero classico va a consolidare la continuità del sonno, ma blocca il sonno in una fase sonno non REM leggero, quindi va a ridurre il sonno profondo, che abbiamo visto invece essere correlato a questi processi sia di consolidamento amnesico, quindi delle memorie in sonno, sia di pulizia. E quindi va a ridurre queste oscillazioni, si è visto proprio che va a ridurre anche le oscillazioni infralente, quindi nell'ordine delle 0,02 Hz, che sono quelle più collegate a questo appunto sistema di pulizia.
0: Quindi sempre attenzione prima di applicare il fai da te, perché ogni tanto si dice: ah, è un periodo che non dormo, insomma, ho trovato in casa questa e quest'altra cosa. Bisogna sempre stare molto molto attenti e consultare un medico.
1: Sì, va sempre valutato il pro e contro. Per una notte possono essere dei farmaci molto efficaci e molto potenti e molto utili, piuttosto che non dormire. Vanno bilanciati i pro e contro. Ovvio, l'utilizzo cronico invece è da valutare ovviamente caso per caso attentamente. Poi c'è anche da distinguere le indicazioni cliniche. Se una persona prende un ipnotico e che ha anche una funzione di rilassamento per ridurre i livelli di tensione, forse in realtà va a rinormalizzare un sistema che è di per sé alterato. Quindi in realtà sono discorsi più generali, ovviamente poi va calato nel singolo individuo, una riflessione appunto più terapeutica.
2: Ma quali sono, una curiosità, quali sono esattamente, se ci sono, i segnali spia da tenere sotto controllo durante il riposo notturno? Perché spesso ci svegliamo ma non sappiamo che cosa è successo di notte. Magari sappiamo di essere stanchi, la popolazione, gran parte della popolazione dice costantemente di essere più stanca di quello che dovrebbe, il problema del sonno riguarda davvero molti, ma ci sono dei segnali che ci possono dire ok, il mio cervello non è stato in grado di ripulirsi?
3: Giusto, il sonno va rispettato, vuol dire abbiamo come dire un intervallo di tempo anche per dormire, ecco, per una finestra temporale, e una cosa importante è la regolarità del sonno. Ci sono naturalmente delle spie, ecco, svegliarsi più stanchi di come uno va a dormire è un po' una spia di un disturbo del sonno. Lascio la collega.
1: Esattamente, dobbiamo un po' accettare che siamo stati creati per dormire circa un terzo della nostra vita, perché il sonno ha delle funzioni, come abbiamo visto, essenziali, e quindi dobbiamo un po' rispettare, insomma, la sua esistenza. E come diceva il collega, la spia principale è come io mi sento al mattino. Mi sento riposato? Ok, probabilmente ho dormito abbastanza. Non mi sento riposato? Probabilmente il mio sonno è stato troppo poco disturbato.
2: E quindi non si è ripulito bene neppure il mio cervello.
3: Esatto, questo qui è molto interessante, perché tra l'altro un'evidenza abbastanza recente mette in relazione un problema che è anche abbastanza diffuso delle apnee ostruttive in sonno, quindi quella situazione in cui diciamo non si a causa di non si respira bene durante le ore notturne, c'è una compromissione, c'è un arousal un po' continuo, quindi non un vero sonno profondo, ma si rimane un po' sempre svegli perché il cervello deve ricordarsi di respirare. Ecco, questo disturbo, che è anche abbastanza diffuso, con una malattia neurodegenerativa, con la malattia di Parkinson. E si è visto che su una grandissima popolazione di soggetti, sono naturalmente degli studi di associazione, si è visto che c'è un rischio maggiore per quelli che hanno un'apnea ostruttiva a sviluppare la malattia di Parkinson. E questo qui, come dire, è un'evidenza indiretta, associativa, non causale, però che, come dire, ci dice che il sonno è importante proprio per questo motivo qui, perché avvengono questo sistema di pulizia, e che se non è efficiente rischiamo di esporci a questo rischio.
4: Sonno riparatore, sonno sanificatore, ma appunto sappiamo il problema del sonno tocca parecchie persone, quindi importantissime le vostre ricerche, ma altrettanto importante il centro del sonno che l'EOC offre come opportunità, naturalmente per indagare le cause, ma poi ci arriveremo anche per la prevenzione. Allora vi chiediamo, quando una persona dopo un tempo reiterato, prolungato, soffre di o di insonnia o di insonnio disturbato, fa capo al centro per il sonno. Allora, lì come riuscite ad analizzare il sonno? Come riuscite a consigliare? Come riuscite a individuare e eventualmente a curare il sonno?
1: Ovviamente si parte da una valutazione di raccolta anamnestica, quindi tutte le informazioni del paziente per orientarsi sulla diagnosi, e poi da lì, in base alla specifico sospetto, possono essere prescritti diversi esami. Quindi ad esempio, in caso di insonnia si preferisce un monitoraggio più leggero, se vogliamo, di screening, ma per più giorni, per andare a oggettivare il ritmo sonnoveglia su una settimana, due settimane. Questo sistema si chiama actigrafia, funziona più o meno come gli smartwatch che ormai tutti conosciamo, che misurano il sonno, però con delle misure che sono state validate sul piano medico scientifico. Se invece abbiamo un sospetto, ad esempio, come dicevamo, di apnea in sonno o di disturbi motori comportamentali in sonno, allora invece preferiamo prescrivere un esame un pochino più approfondito, che adesso possiamo eseguire al centro del sonno, ma anche in modalità domiciliare, quindi a casa del paziente, in cui il paziente viene monitorato per una singola notte con tantissimi sensori, alcuni posti sulla testa, altri misurano invece l'attività non cerebrale ma cardiaca, altri invece a livello dei muscoli, e in modo da valutare tutte le funzioni del sonno, quindi sia cerebrali, sia respiratorie, cardiaca, eccetera, e valutare la presenza di patologie specifiche.
4: Nella maggior parte dei casi le cure avvengono come? Attraverso quali terapie o quali somministrazioni di molecole? Immagino ci sia una casistica abbastanza classica.
1: Esattamente, anche qui la risposta è dipende dal tipo di patologia. Quindi, ad esempio, per venire alle patologie più frequenti, l'insonnia può essere curata sia con dei farmaci, sia in realtà adesso con dei protocolli molto mirati di psicoterapia breve, che viene chiamata cognitivo-comportamentale. Sono di solito sette incontri che possono essere svolti in modalità individuale o in modalità di gruppo, molto strutturati, in cui si spiega al paziente come sono i meccanismi del sonno e quali sono le tecniche comportamentali, cognitive, quindi legate ai pensieri, sia di rilassamento, che possono aiutare a gestire meglio il sonno.
4: Interessante novità.
1: Mentre per quanto riguarda invece ad esempio le apnee in sonno, ovviamente il trattamento al momento è un po' più meccanico, quindi si cerca di ripristinare la continuità del flusso delle vie aeree durante la notte. Ad esempio il più noto è tramite la CPAP, che è un dispositivo che praticamente soffia nelle vie aeree, così come si soffia dentro un palloncino, crea una pressione positiva e fa sì che quindi non avvengano queste ostruzioni intermittenti. Insomma.
4: Apparecchio assai scomodo, ma funzionale e molto utile.
2: Tornando al legame stretto tra malattie neurodegenerative e sonno, dormire bene nell'arco della vita ci assicura di non sviluppare malattie neurodegenerative. Poi una seconda cosa, dottor Galati, con le malattie già in corso, riuscire a dormire bene può ripristinare in qualche modo le funzionalità del cervello?
3: Un po' tutte e due, naturalmente, come dire, non possiamo, sempre un po' multifattoriale. Lo sviluppo di una malattia neurodegenerativa prevede diversi livelli e meccanismi, ecco, non è un monofattore, un'unica causa che innesca tutto. Il sonno gioca un ruolo, è chiaro, l'abbiamo visto, lo stiamo imparando a conoscere, però ci sono tante altre cose, come per esempio l'esposizione ambientale, una sorta di fragilità genetica allo sviluppo di queste malattie, che magari riguardano anche meccanismi legati al sonno. Per cui, ecco, è importante. Abbiamo visto, per esempio, da questo recente studio che curare l'apnea ostruttiva in sonno in qualche modo ci riduce il rischio in modo significativo di sviluppare una malattia neurodegenerativa come la malattia di Parkinson. E abbiamo visto e stiamo studiando, faccio un breve cenno anche alla modalità con cui modifichiamo il sonno, lo facciamo grazie a una collaborazione con l'Università di Zurigo tramite un sistema che rilascia una stimolazione acustica sotto soglia, naturalmente non tale da svegliare il paziente, rilascia questa stimolazione che è in grado di promuovere queste onde lente nel cervello durante questa fase buona del riposo notturno. Per cui lo stiamo studiando proprio perché pensiamo di poter attivamente influire sia sul decorso della malattia neurodegenerativa, sia sul fenotipo, sulla gravità della malattia. Quindi in qualche modo riusciamo a modificare, non con dei farmaci, ma semplicemente facendo dormire meglio, più profondamente, promuovendo questa attività buona del sonno, riusciamo a modificare il fenotipo di malattia.
4: Beh, grandi passi, mi viene da dire, perché davvero rispetto ad anni dove non veniva neppure immaginata, no? Questa, e non veniva pure stimolata l'osservazione, per arrivare poi già quasi ad avere delle applicazioni che intervengono in maniera molto attiva e proattiva, e anche a livello di prevenzione, abbiamo capito grazie a voi. Insomma, le funzioni del sonno sono molteplici e non sono completamente chiarite, però ad oggi con voi abbiamo capito che un buon sonno può sia essere un elemento di cura nel caso delle malattie neurodegenerative, ma di base fondamentale per la nostra plasticità. Noi siamo qua a parlare di questo tema, sonno, malattie neurodegenerative, anche perché a breve, voi siete tra gli organizzatori, si terrà un forum internazionale molto importante, e sì, quindi esatto. C'è una certa attesa.
3: Esatto, l'abbiamo organizzato nel 2023 e ci tengo a sottolineare che era ospite la professoressa Nedegaard, quella che ha scoperto appunto il sistema linfatico, e ci ha raccontato anche come il sonno in quella fase lì promuove questi meccanismi di pulizia. E quest'anno abbiamo organizzato il nostro forum. Il topic del forum è sempre sonno, malattie neurodegenerative e plasticità, e interverranno diversi relatori che sono degli opinion leader internazionali degli argomenti. Ecco, questo qui è molto importante perché ci consente appunto di scambiare queste conoscenze e di promuovere anche come dire, delle attività di ricerca congiunte che in qualche modo ci consentono appunto di sfruttare meglio le energie finanziarie e di personale per poter svolgere le nostre attività di ricerca
4: fondamentali. L'11 e il 12 di giugno ci saranno solo ricercatori, scienziati ed esperti come voi o eventualmente il pubblico potrà anche partecipare? Perché lo sappiamo a Rete 1, abbiamo un pubblico molto curioso e il nostro appuntamento del mercoledì su Scienza e Ricerca scuote e riscuote davvero tanta attenzione. È chiuso agli esperti?
3: Ecco, non è un po', come dire, un po' di nicchia, quindi è rivolto ai ricercatori e ai scienziati, naturalmente, come dire, rivolto più ai giovani ricercatori, perché poi alla fine sono quelli che condurranno le ricerche in futuro. Ma naturalmente organizzeremo anche nel prossimo futuro dei simposi e dei congressi che saranno destinati al pubblico, perché è importante informare la popolazione, informare anche i nostri pazienti che curiamo e istruirli. Non soltanto a prendere farmaci, ma anche a curare l'igiene, quella che chiamiamo igiene del sonno. Ecco, l'igiene, noi sappiamo che bisogna rispettare diverse cose nella vita, fare una giusta attività fisica, sociale, ma anche rispettare il sonno. Il sonno svolge delle funzioni importanti e lo dobbiamo fare quando siamo in salute. Ecco, questo qui ci consente di prevenire le malattie.
4: E quindi anche noi come mediatori, diciamo, come divulgatori, siamo qua proprio per far capo a queste importanti ricerche che voi fate e divulgare che è la cosa più importante, perché tutti noi abbiamo bisogno di capire ancor prima di attivarci e poter anche relazionarsi con medici o ricercatori in maniera un attimino più corposa. Sono le 12:25, noi ringraziamo i nostri ospiti che concediamo perché ci sono delle lezioni in USA da tenere, grazie alla dottoressa Anna Castelnuovo, grazie al dottor Salvatore Galati, buon lavoro e alla prossima per nuovi approfondimenti.
1: Grazie a voi, alla prossima.
3: Grazie.

0: La meteo con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Buongiorno e buon mercoledì a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. In tutta la Svizzera il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità densa ed estesa e rovesci intermittenti e a tratti temporaleschi, soprattutto al sud. Le temperature saranno comprese tra 12 e 16 gradi al nord, tra 5 e 15 a sud. Passiamo ora alle previsioni per domani, giovedì 7 maggio. Sarà una giornata in cui si passerà a tempo abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature minime saranno di circa 8 gradi, le massime raggiungeranno i 18 gradi. Per ora è tutto. A voi una buona continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Un uomo che era a bordo della MV Ondius, la nave da crociera su cui 3 persone sono morte per un contagio da antivirus, è ricoverato a Zurigo. Era sceso dall'imbarcazione in Sud America e aveva fatto ritorno in Svizzera. Identificato intanto il ceppo della malattia è quello andino e può trasmettersi da persona a persona. Accordi bilaterali. Per la commissione competente del Consiglio degli Stati servirà una modifica della Costituzione. Ergo, la votazione, oltre che dal popolo, dovrà essere approvata anche dalla maggioranza dei cantoni. Dopo la sospensione da parte americana dell'operazione per accompagnare le navi attraverso Hormuz, il ministro degli esteri iraniano in visita in Cina, la quale Cina definisce illegittimo l'attacco a Teheran, ma spinge per negoziati seri. Una trentina di morti in poco meno di 2 giorni in Ucraina, nonostante le tregue unilaterali incrociate proclamate dalle 2 parti, gli attacchi sembrano essersi intensificati. 2 attivisti della Global Sud flottiglia restano in carcere in Israele, detenzione prolungata di 6 giorni nonostante le proteste dell'ONU. Apriamo allora con la notizia data questa mattina.

0: Dall'Ufficio federale della sanità pubblica, un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è attualmente ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. La variante del virus è quella sudamericana o delle Ande che può trasmettersi da persona a persona, ma secondo le autorità il rischio per la popolazione è da considerarsi basso. Andiamo in diretta a Berna con Alessio Veronelli.
1: Sì, come anticipato, la conferma è giunta dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Il paziente in questione si sa che è un uomo che è sposato, che era rientrato in Svizzera da qualche giorno ed era uno dei passeggeri della nave da crociera sulla quale si sono verificati diversi casi del virus con 3 persone decedute. L'imbarcazione partita dall'Argentina a inizio aprile per una crociera atlantica con poco meno di 150 persone a bordo è ora al largo di Capoverde, dove il personale medico, anche dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è potuto salire a bordo.
0: Alessio, sul paziente ricoverato a Zurigo c'è qualche dettaglio in più?
1: Sì, il paziente era tornato in Svizzera direttamente dal Sud America nei giorni scorsi, aveva poi accusato i sintomi della malattia. Probabilmente aveva anche sentito le notizie riguardanti la nave sulla quale era imbarcato e dopo aver consultato telefonicamente il proprio medico si è recato per accertamenti all'ospedale universitario di Zurigo, dove è stato immediatamente isolato. Gli ospedali universitari di Ginevra, che collaborano con l'OMS, hanno invece effettuato i test necessari confermando la positività dell'uomo all'antivirus e oggi hanno anche fatto sapere che la variante che ha causato i morti a bordo della nave è quella sudamericana o delle Ande, variante che in rari casi si trasmette da persona a persona, ma lo fa a differenza del virus più classico che all'uomo arriva dai roditori.
0: Ecco, Alessio, nel viaggio l'uomo si sa che era accompagnato dalla moglie, cosa si sa di lei e ci sono pericoli per la popolazione soprattutto?
1: Allora, la moglie non presenta sintomi, si è però messa in autoisolamento per sicurezza. Le autorità cantonali di Zurigo stanno poi accertando se il paziente abbia avuto contatti con altre persone durante la fase di malattia che ha un periodo di incubazione che varia da 1 a 5 settimane. L'infezione da antivirus può causare gravi infezioni ai polmoni o ai reni, si manifesta con febbre improvvisa, mal di testa, dolori muscolari e a volte sintomi addominali che possono essere seguiti da tosse, respiro affannoso o da problemi renali. Presenta un tasso di mortalità tra il 6 e il 15%, non certo poco, e non esiste un antivirale specifico. L'ospedale universitario di Zurigo è comunque preparato per il trattamento di casi del genere, ha fatto sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica, che ha poi anche aggiunto, e concludo rispondendo alla tua domanda, che per la popolazione svizzera non sussiste attualmente alcun pericolo.
0: Alessio Veronelli in diretta da Berna. Sempre a proposito di antivirus, mi resta da aggiungere che la MV Ondius, la nave da crociera di cui parlavamo, è diretta adesso verso le isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se verrà dato il permesso di attraccare. Sulla vicenda si è espresso stamane il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che ha spiegato che 3 persone a bordo con sospetti sintomi sono state ora evacuate e che allo stato attuale i rischi per la salute pubblica a livello globale restano bassi. Quindi Ghebreyesus è d'accordo con il Dipartimento federale della sanità pubblica. Restiamo a Berna. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così stamane la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza di quello che era il percorso disegnato dal Consiglio federale, che ora si complica. I motivi e dettagli della decisione nel servizio di Anna Valenti.
2: Sì, è un inizio tutto in salita, il segnale che la discussione parlamentare che accompagnerà l'approvazione del nuovo pacchetto di accordi siglato con l'Unione Europea sarà tutto in salita. La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Ecco. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte e piena legittimazione nel caso di approvazione. Ecco, se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, diciamo che si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile. La Commissione lancia però così anche un messaggio politico, rivendicando ora il ruolo del Parlamento, che vuole essere protagonista e intende appunto avere un maggiore ruolo appunto in questi negoziati, e non si accontenterà di avallare semplicemente le decisioni del Consiglio federale.
0: Anna Valenti in diretta da Berna. Il Consiglio federale oggi ha anche accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a in Francia dal 15 al 17 giugno. A preoccupare è l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra, anche visti i casi precedenti. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e soprattutto di chiudere alcuni dei numerosi valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. Primo trimestre positivo per Swiss, malgrado il conflitto in Medio Oriente. La compagnia aerea ha infatti registrato un leggero aumento del fatturato, che ha raggiunto gli 1,22 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo è passato dai 3,3 milioni di 12 mesi fa a 30 milioni. Un risultato solido anche perché l'aumento del prezzo del cherosene è stato percepito con un certo ritardo. Ma adesso ci dice di più Manuele Ferrari.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran paradossalmente ha avuto effetti positivi per Swiss. Sul breve termine la compagnia elvetica ha infatti registrato un aumento delle domande su alcune rotte, in particolare verso l'Asia, con una conseguente crescita delle entrate. Ma ad aver permesso di raggiungere questo risultato è stato anche un altro elemento. Soprattutto per quanto riguarda gennaio e febbraio, ha spiegato il responsabile finanze di Swiss, Dennis Weber, la compagnia ha approfittato dei prezzi bassi ancora dello scorso anno del carburante, e anche l'aumento del prezzo a seguito del conflitto è stato percepito solo in parte. L'incremento dei costi del cherosene, in parte controllato da Lufthansa, la compagnia elvetica lo sente sempre con un certo ritardo, hanno spiegato i vertici di Swiss. In questo senso ci attendiamo un forte influsso sui risultati del secondo trimestre. Attualmente il prezzo del cherosene è il doppio rispetto a prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente. Per quanto riguarda le scorte, Swiss in teoria, grazie alle ordinazioni effettuate, ha garantito l'80% del carburante necessario per volare nel prossimo periodo. Questo non significa però che sia effettivamente disponibile. La compagnia aerea è relativamente tranquilla per quanto riguarda le prossime 4-6 settimane.
4: Darüber hinaus denken wir in Szenarien.
3: Oltre questo periodo, ha illustrato il CEO di Swiss Jens Fehlinger, si lavora con scenari. Ci si confronta con domande come: in quali aeroporti è disponibile il cherosene? Per un volo è necessario fare uno stop intermedio per fare il pieno? E non da ultimo si riflette su quali linee mantenere e quali collegamenti eventualmente sopprimere. Attualmente si guarda positivamente all'estate, ma si è consci che la situazione può mutare molto rapidamente.
0: Il Canton Vaud fa un primo passo per risolvere il problema problema del sovraffollamento delle carceri. Ieri il Gran Consiglio ha accettato l'entrata in materia per la costruzione di una zona d'attesa carceraria a Orb, ovvero una sessantina di posti per coloro che devono restare in carcere in attesa del processo. Per alcuni una goccia nel mare, per altri, come ci spiega adesso Aaron Guidotti, una risposta del cantone ai vari scandali legati alle condizioni di detenzione.
5: Scandali sì, legati in generale alle condizioni di detenzione nelle varie carceri, ma soprattutto nelle ali carcerarie dei posti di polizia. Per legge chi viene incarcerato può restarci per un massimo di 48 ore e il perché si capisce subito. Si tratta di piccole celle in cemento, senza acqua corrente, senza luce naturale, videosorveglianza 24 ore su 24, bagnala turca accanto al letto. A causa della mancanza di strutture sistematicamente non viene rispettato il massimo di 48 ore. In alcuni casi si è arrivati fino a 60 giorni di detenzione e queste condizioni in passato hanno portato a casi di suicidio e gravi malesseri. Lo scopo dei 60 posti nella zona d'attesa carceraria non è quello di creare le condizioni per imprigionare ancora di più, ha spiegato il consigliere di Stato Vasilis Vinizelos. L'obiettivo è conformarsi semplicemente alla legge e quindi rispettare il massimo di 48 ore nei posti di polizia. Argomento che però non convince del tutto parte della sinistra. Gran parte di queste persone non ha motivo di trovarsi in custodia cautelare, ha detto la sindacalista Letizia Pizzolato ai microfoni di RTS. Creare più spazio per accogliere sempre più persone non è la soluzione. Ci troviamo nella situazione di un ospedale che si espande con la ferma intenzione di non cercare mai una cura alla malattia. L'entrata in materia sul credito però è stata accettata a larga maggioranza. Il dibattito sui dettagli del progetto continua.
0: All'estero ora giornata chiave per la crisi in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato in Cina il suo omologo Wang Yi. Pechino ha definito illegittimo il conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele, ma ha anche invitato Teheran a proseguire i negoziati. Nelle stesse ore Donald Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sullo stretto di Hormuz, confermando il summit della prossima settimana con Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
6: Prima Donald Trump sospende l'operazione sullo stretto di Hormuz per verificare la possibile finalizzazione di un accordo. Poi l'Iran tiene colloqui di alto livello con la Cina, con la prima visita a Pechino del suo ministro degli esteri dall'inizio della guerra. Non a caso mentre si avvicina la visita di Trump a Pechino prevista per il 14-15 maggio. Nella capitale cinese intanto Abbas Araghchi ha informato l'omologo Wang Yi sugli ultimi sviluppi dei negoziati. Wang ha definito illegittima la guerra lanciata da Washington e Israele e imperativo un cessate il fuoco immediato. Ma ha anche chiesto all'Iran di collaborare alla riapertura di Hormuz, invitando lo storico partner a proseguire i negoziati con la Casa Bianca, definiti necessari. Per la Cina è fondamentale mostrarsi vicina all'Iran prima di ricevere Trump. A Pechino si teme che nuovi possibili attacchi americani a cavallo della visita possano erodere i rapporti con Teheran, ma anche l'immagine di garante di stabilità. Allo stesso tempo, farsi vedere attivi nel tentativo di convincere l'Iran a negoziare può migliorare il clima dell'imminente vertice fra Xi Jinping e Trump, chiamato a stabilizzare la tregua commerciale. Parleremo anche di Iran, sì, è una persona straordinaria e andiamo molto d'accordo, ha detto Trump ieri sera. Da parte sua la Cina ha attivato per la prima volta le sue norme per bloccare le sanzioni americane contro 5 aziende cinesi coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Una sfida esplicita a Washington, a cui non si vuole lasciare una posizione di forza negoziale, ma anche un segnale ai paesi terzi, che rischiano di trovarsi sempre più in mezzo a due sistemi incompatibili, esposti alle ritorsioni incrociate delle prime due economie mondiali.
0: E secondo indiscrezioni del ben informato sito di informazione Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa di una sola pagina di contenuti con Teheran, e poco fa su questo è giunta anche una simile conferma dal Pakistan, Pakistan che sta mediando fra i due paesi. Tanto è bastato queste due notizie per far scendere il prezzo del petrolio attorno ai $100 al barile. Adesso andiamo all'altra guerra, perché sono giorni di pesanti attacchi in Ucraina, già duramente presa di mira ieri dall'esercito russo, poco meno di una trentina i morti, decine i feriti, e questo nonostante la tregua annunciata dall'Ucraina ed entrata in vigore a mezzanotte. Davide Maria De Luca, in diretta da Kiev, qual è la situazione sul terreno? Quali aree sono state maggiormente toccate?
7: Sì, l'attacco peggiore è stato subito dalla grande città industriale di Zaporizhia nel sud-est dell'Ucraina, che oramai si trova a un paio di decine di chilometri dal fronte, ma poi violenti attacchi anche a Dnipro contro Kramatorsk, che è la capitale di fatto del Donbass ancora sotto controllo ucraino, e gli attacchi sono proseguiti persino questa mattina in pieno giorno con droni che hanno colpito Kharkiv e un asilo nella città di Sumy. Come riassunto pochi minuti fa il presidente ucraino Zelensky, è chiaro che la Russia ha respinto completamente la tregua annunciata unilateralmente da Kiev, entrata in vigore come abbiamo visto ieri sera. Zelensky ha anche parlato di numerosi combattimenti lungo il fronte, un'ulteriore conferma quindi delle intenzioni russe. Il presidente ucraino non è arrivato a dire come il suo paese intende rispondere a questi attacchi, ma ha detto che la tregua è stata di certo interrotta e che se questa notte i russi torneranno a colpire, insomma, è molto probabile che a quel punto Kiev comincerà a rispondere.
0: Intanto nel frattempo la Russia ha annunciato la sua di tregua per i giorni 8 e 9 maggio, gli stessi in cui si svolgerà la parata per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Come leggere questo incrociarsi di cessate il fuoco, che poi tanto cessate il fuoco sembrano non essere?
7: Sì, esatto. Guarda, quasi ogni anno Mosca proclama un cessate il fuoco nel giorno dell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, e questa volta in un certo senso la proclamazione sembrava più sincera del solito. Kiev infatti ha dimostrato proprio nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, una capacità di colpire Mosca con relativa facilità, e quindi la grande parata del 9 maggio è di fatto diventata un possibile bersaglio. Proprio per questo il Ministero della Difesa russo aveva lanciato una minaccia abbastanza insolita contro il centro di Kiev e addirittura le sedi diplomatiche internazionali se la parata fosse stata attaccata. La tregua annunciata da Zelensky era quindi, diciamo così, una sorta di tentativo di prevenire l'offerta russa e allo stesso tempo di trasformare una piccola tregua limitata in una pausa più prolungata delle ostilità. E magari anche, questa era la strategia di Kiev, probabilmente nell'ipotesi di un rifiuto russo di questa tregua, questo avrebbe consentito a Kiev di incolpare Mosca per la ripresa delle ostilità. Uno scenario, quest'ultimo, la ripresa dopo le ostilità delle ostilità dopo un cessate il fuoco è molto inefficace, che sembra ora sempre più probabile.
0: Davide Maria De Luca in diretta da Kiev in Israele. Adesso Israele deve rilasciare immediatamente i due membri della Global Sumud Flotilla, a chiederlo è l'ONU, che accusa lo Stato ebraico di detenere da giorni due partecipanti all'azione per Gaza senza una giusta causa. Michele Giorgio, nostro collaboratore sulle questioni israeliane, ricordaci un po' la vicenda e perché lo Stato ebraico non ha ancora liberato i due militanti.
8: Sì, buongiorno. Diciamo innanzitutto che tra qualche ora il Tribunale distrettuale di Beersheva esaminerà l'appello che il Centro per i diritti umani Adala di Haifa ha presentato contro la decisione presa ieri dai giudici di Ashkelon di prorogare per altri 6 giorni la detenzione degli attivisti della flotilla Sumud, Tiago Avila e Sefa Bucheshek. Secondo gli avvocati di Adala, il Tribunale ieri ha commesso un grave errore nell'accettare la tesi delle forze di sicurezza secondo cui i due attivisti avrebbero commesso crimini di terrorismo e starebbero collaborando con Hamas. Gli avvocati di Adala ribadiscono che Avila e Bokeshek erano impegnati in una missione umanitaria trasparente volta ad aiutare la popolazione civile di Gaza, pertanto chiedono il loro immediato rilascio. Non la pensa così però il pubblico ministero israeliano, che ribadendo le sue accuse di collaborazione con un'organizzazione terroristica potrebbe mettere in grossa difficoltà soprattutto a Bokeshek, che ricordiamo, sebbene sia un cittadino spagnolo, è nato in Cisgiordania, quindi è un palestinese per le leggi israeliane e rischia una condanna severa. Israele peraltro non sembra dare peso alle critiche internazionali per la sua azione militare contro la flotilla Sumud, composta da piccole imbarcazioni civili, che è avvenuta a centinaia di chilometri di distanza dalle sue coste alla fine di aprile. Anzi, lancia nuovi ammonimenti agli organizzatori dell'iniziativa.
0: E in chiusura in Sudan, dove a 3 anni dall'inizio della terribile guerra civile il governo ha accusato apertamente l'Etiopia di aver orchestrato un attacco con droni contro il suo territorio. Addis Abeba, la capitale etiope, secondo le autorità di Khartoum, appoggerebbe con gli Emirati Arabi Uniti i combattenti antagonisti delle forze di supporto rapido con cui l'esercito è in lotta per il dominio del paese. Il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
9: Il governo sudanese ha accusato in maniera diretta per la prima volta i vicini di casa dell'Etiopia, oltre agli Emirati Arabi, di aver organizzato gli attacchi con droni dei giorni scorsi contro l'aeroporto internazionale e diverse installazioni militari della capitale Khartoum. Il governo del presidente Al-Burhan ha definito l'operazione un'aggressione diretta al paese. Da tempo l'Etiopia è nel mirino di Khartoum per il suo appoggio ai ribelli delle forze di supporto rapido, che dall'aprile del 2023 combattono una delle più cruente guerre che il paese abbia dovuto sopportare, che fino ad oggi ha causato oltre 150.000 vittime e 13 milioni di sfollati, secondo le stime delle Nazioni Unite. Una guerra che tra gli obiettivi principali ha la conquista in esclusiva di Port Sudan, strategico sbocco sul mare del paese nel Mar Rosso, appetito anche dall'Etiopia, che non s'affaccia sul mare. Addis Abeba ha definito infondate le accuse del governo sudanese, ma già pochi mesi fa un'inchiesta della Reuters aveva portato alla luce campi di addestramento dei ribelli in territorio etiope, poco lontano dal confine con il Sudan. E questa volta i vertici dell'esercito sudanese hanno affermato di avere prove conclusive che i droni diretti nella loro capitale siano stati lanciati dall'aeroporto di Bahir Dar in Etiopia e anche di averne abbattuto uno di proprietà emiratina appena entrato in Sudan proprio dall'Etiopia. Dal canto suo gli Emirati Arabi, più volte additati come principale alleato esterno delle forze di supporto rapido, non hanno voluto commentare la vicenda. Ma se non ci sono dubbi che la guerra fratricida in Sudan, una delle più catastrofiche in atto nel pianeta, sia manovrata da diversi interessi internazionali, ora preoccupa la tensione tra i paesi confinanti che può minare l'intera instabilità del Corno d'Africa.
0: Chiudo con una notizia appena arrivata, me l'hanno appena portata. L'ex capo della stazione di polizia di Shkuol nel Canton Grigioni è stato assolto mercoledì, cioè oggi, dalle accuse di abuso d'ufficio, sequestro di persone e violazione di domicilio. Anche Adam Quadroni, quello che aveva scoperchiato la vicenda del cartello edile nei Grigioni e che aveva accusato il capoposto di polizia, è stato a sua volta scagionato. Lo ha annunciato poco fa il Tribunale regionale della Bassa Engadina. Quadroni, ricordo, era stato accusato di minacce alle autorità. Mi fermo qua, buona giornata.
10: Lo sport.
11: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Lara Gut Behrami è tornata a parlare in pubblico e per la prima volta del suo futuro dopo il delicato intervento chirurgico al ginocchio. Lo ha fatto ieri nella sua prima apparizione ufficiale a Zurigo in occasione della presentazione di un cortometraggio a lei dedicato dal titolo semplicemente Lara. Interrogata sulla possibilità di un rientro alle gare nella prossima stagione, la ticinese non si è sbilanciata. Non so come sarà la mia ultima gara, non ne ho proprio idea, forse l'ho già disputata, forse sarà l'anno prossimo. Queste le sue parole pronunciate davanti ai pochi invitati dell'evento organizzato da uno dei suoi sponsor. Veniamo al calcio e alla Champions League che, dopo l'Arsenal, stasera eleggerà la sua seconda finalista il 30 maggio a Budapest. Tra Bayern e Paris Saint-Germain tutti si aspettano un remake del fenomenale 5-4 andato in scena a Parigi meno di una settimana fa. Sentiamo Paolo Laurenti.
12: Il dibattito non si è fermato. L'andata tra Bayern e PSG è stata un inno al calcio per alcuni, un festival degli errori, soprattutto difensivi, per altri. A mettere tutti d'accordo è l'attesa per la partita di ritorno. Saranno ancora fuochi d'artificio oppure la tensione e la posta in palio freneranno la voglia di scoprirsi delle due squadre ricchissime di talento offensivo? Alla vigilia i due allenatori Vincent Kompany dei bavaresi e Luis Enrique dei campioni in carica hanno affermato che non intendono stravolgere la propria identità per nulla speculativa.
13: Was die Mannschaft hier gebracht hat, das
12: La nostra idea di gioco ci ha portato fino a qui e quindi non vedo perché dovremmo modificarla. Dovremo certo migliorare dei dettagli, ma il nostro stile che ci ha permesso di vincere molte partite rimane lo stesso. Il nostro obiettivo è vincere la partita cercando di segnare un gol in più degli avversari, ha spiegato il tecnico belga Vincent Kompany, al quale si allinea in termini di filosofia anche il collega spagnolo Luis Enrique.
13: O candes equip accept que l'autre est meilleur.
12: Nessuna delle due squadre accetta l'idea che l'altra sia migliore e proprio questo potrebbe rendere la partita di nuovo interessante e divertente. Non sarà diversa dall'andata. Sappiamo che il Bayern potrebbe ribaltare il punteggio, ma anche noi siamo in grado di segnare dei gol. Non vogliamo difendere il risultato perché il nostro obiettivo è vincere la partita. Mettetevi dunque comodi in poltrona, preparate i popcorn e sintonizzatevi sulla 2.
11: Appuntamento fissato dunque in TV con la nostra diretta che avrà inizio alle 21. Infine, la notizia di un lutto nel mondo del calcio italiano si è spento oggi a Brescia. Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese con cui vinse lo scudetto nel 1980, aveva 69 anni. È tutto, grazie dell'attenzione. Buon pomeriggio.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Vediamo un aggiornamento sulla A2, ci sono code di 1 chilometro ad entrambi i portali della Galleria del San Gottardo con attese di circa 10 minuti. In Vallese la strada del Passo del Sempione è chiusa in direzione dell'Italia tra il Passo del Sempione e Sempione Villaggio a causa di un incidente. Nessuna deviazione è possibile. Per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 2 ore di attesa alle stazioni di carico di Briga e di Isel per il Sempione. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, io sono Carlotta Mocetti. Oggi alla consulenza parliamo di papilloma virus, viene definito spesso anche con la sigla HPV, che significa in inglese human papilloma virus, e in italiano viene tradotto appunto con papilloma virus umano. È uno dei virus più diffusi al mondo, ma anche uno dei più fraintesi, c'è un po' di confusioni, molti lo contraggono senza saperlo, altri ne hanno paura, però non lo conoscono davvero. Oggi proveremo a fare un po' di chiarezza e vedere, cercare di capire, insomma, cosa significa essere esposti al papillomavirus, come ci si proteggere eventualmente, perché la prevenzione può davvero fare la differenza. Per parlarne abbiamo invitato il professor Andrea Papadia, che lui è primario di ginecologia e ostetricia all'ospedale regionale di Lugano ed è anche direttore medico del dipartimento sempre di ginecologia ostetricia per tutto l'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno dottore, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Beh, grazie per essere con noi. Il papillomavirus è un tema di cui si parla sempre di più, però spesso c'è, come dicevo, un po' di confusione. Allora partiamo dalle basi. Che cos'è esattamente?
1: Beh, il papilloma virus umano è un virus, appunto, a DNA, cioè il suo genoma è codificato dal DNA ed è dotato di un capside che è molto importante, perché poi sul capside e sulle proteine del capside si è poi sviluppato un vaccino successivamente, e viene trasmesso per contatto, fondamentalmente una trasmissione da contatto, una trasmissione molto frequente. Si stima che circa l'80% della popolazione a un certo punto nella vita sia stata infettata da questo virus, tipicamente tramite rapporti sessuali, e la maggior parte però di delle persone che contraggono questo virus se ne liberano spontaneamente tramite l'efficienza del proprio sistema immunitario. E quindi di per sé l'HPV, insomma, come altri virus, può essere un problema, molto spesso può non esserlo, se non altro un problema transitorio. Diventa un problema quando l'infezione diventa persistente. Ci sono alcune situazioni in cui che favoriscono la persistenza di questa infezione. Da una parte può essere l'ospite, quindi è la persona che contrae il virus, che ha un sistema immunitario tale che non lo riconosce adeguatamente per poterlo debellare. Dall'altra parte ci sono alcuni virus la famiglia dei papillomavirus umano sono circa 200 tipi diversi, ce ne sono alcuni a basso rischio, nel quale più facilmente si viene, insomma, c'è la clearance da parte del sistema immunitario, ce ne sono altri ad alto rischio invece che prevedono un'integrazione del loro DNA all'interno del DNA della cellula, per i quali può essere più difficile la clearance da parte del sistema immunitario e che possono causare delle conseguenze tessutali.
0: Ecco, diceva che è l'infezione sessualmente più trasmessa in generale. È stato stabilito che oltre il 70-80% addirittura delle persone sessualmente attive lo contraggono almeno una volta nella vita.
1: Esatto, assolutamente.
0: Almeno una volta vuol dire che si può contrarre anche più volte.
1: Assolutamente, si può contrarre più volte, si possono contrarre diversi tipi di virus, di ceppo, no? dell'HPV, ma proprio per questa frequenza bisogna anche comprendere che non è una stigma avere un'infezione da human papilloma virus, non è una stigma per un comportamento sessuale particolarmente esotico. Ecco, può capitare veramente a tutti e può accadere in diverse fasi della vita. Per un ginecologo oncologo come me è una cosa particolarmente interessante, perché il virus papilloma umano è alla base della genesi del tumore del collo dell'utero o della cervice. che è il tumore per il quale per la prima volta nella storia della medicina si è identificato un test di screening efficace, il PAP test. Adesso poi si usa anche la ricerca del virus, del DNA del virus, come alternativa al PAP test, per il quale è poi stato identificato anche una vaccinazione, quindi una prevenzione primaria. Quindi per me è una cosa particolarmente, un tema particolarmente interessante, ecco. Il virus papilloma umano può essere contratto in diverse fasi della vita, ma esiste appunto ormai già da parecchi anni una prevenzione primaria. Che cos'è la prevenzione primaria? Cioè, sono tutte quelle misure che noi possiamo applicare per ridurre il rischio di contrarre un problema, una patologia. E possono essere molto semplicemente degli stili di vita, per esempio per l'ipercolesterolemia avere uno stile di vita con una dieta mediterranea, muoversi, eccetera eccetera. Per quel che riguarda invece la prevenzione primaria del carcinoma del collo dell'utero, c'è la vaccinazione con il virus, con il vaccino contro l'HPV, che è stato approvato dall'FDA per la prima volta nel 2006, introdotto in Svizzera nel 2008. Nel frattempo siamo già alla terza generazione di vaccino, oggi ne abbiamo uno che protegge contro 9 tipi di HPV, il primo soltanto contro 2. Di questi 9 tipi ce ne sono 2 che sono a basso rischio, che però possono provocare dei condilomi o delle verruche, che non sono chiaramente una patologia, diciamo, mortale, ma sono comunque una patologia che può impegnare anche emotivamente, ma anche molto a lungo, la persona che le contrae. E contro 7 tipi invece ad alto rischio, tra cui il 16 e il 18, che sono più importanti. Poi ci sono altri 5 tipi meno importanti, ma che complessivamente coprono, danno una copertura nei confronti del carcinoma del collo dell'utero di quasi 80-90%. E questo è stato provato, ci sono degli studi ormai di popolazione importanti, perché ormai appunto la vaccinazione si è fatta molto tempo, soprattutto in quei paesi dove c'è un sistema sanitario nazionale e quindi ci sono dei registri molto ben codificati, e c'è uno studio scozzese che è stato pubblicato più o meno un annetto fa, che ha dimostrato come le ragazze che erano state vaccinate completamente, quindi con le dosi adeguate di vaccino, se vuole poi ne parliamo come,
0: certo,
1: come procedere, avevano un rischio praticamente assente di sviluppare un cancro del collo dell'utero, e questo non era altrettanto vero se il vaccino veniva fatto, non veniva fatto o veniva fatto in modo inadeguato. Quindi vaccinare adeguatamente è una cosa sicuramente molto importante.
0: Ecco, lei ha già messo tantissimi argomenti sul tavolo, cercheremo poi di ritornare su ogni punto e approfondire. Io però da subito ricordo anche i nostri numeri di telefono, così poi se da casa qualcuno desidera intervenire, raccontare la sua esperienza oppure fare delle domande giustamente al nostro esperto di oggi, che ricordo il professor Andrea Papadia, ecco, potete farlo come sempre scrivendoci il vostro messaggio via WhatsApp. Il numero è lo 076 321 1113, oppure potete chiamare se volete, desiderate parlare con lui, il numero è lo 0848 03 0808. Ha subito lanciato il tema della vaccinazione, chiaramente anche il Canton Ticino è molto attivo, come diceva lei, dal 2009, quindi sicuramente tra i nostri ascoltatori i genitori che hanno dei figli con meno di 30 anni ne hanno sicuramente già sentito parlare, perché il programma cantonale di vaccinazione contro il cancro del collo dell'utero e le altre malattie causate appunto dal papillomavirus umano è stato presentato, penso, più o meno a tutte le famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole medie. Il programma offre questo vaccino, lo dico perché viene proprio presentato così alle famiglie, che si chiama Gardasil 9, e lei mi ha detto è importante parlarne, perché anche il nome di questo farmaco.
1: Allora, come dicevo, questa è praticamente un po' la terza generazione di vaccini che fondamentalmente sono stati sviluppati per riconoscere una di queste proteine del capside di cui vi parlavo prima, quindi dell'involucro del virus. E il primo vaccino era rivolto contro l'HPV 16-18, poi 16-18 e 2 a basso rischio, che sono l'11 e l'8, e poi ne sono stati aggiunti altri 5. Quindi è il vaccino che copre la maggior parte, il maggior numero, di tipi di HPV, e quelli che maggiormente danno problemi. sia in termini quelli a basso rischio di verruca o condilomi e quelli ad alto rischio per quel che riguarda il carcinoma del collo dell'utero. Quando si fa, è importante dire appunto, ho riportato precedentemente il dato di questo grosso studio di popolazione che ha matchato i dati della programmazione di vaccinazione nazionale scozzese con quelli del registro tumori, del registro sempre scozzese, che dimostrava come è importante la tempistica, come sia importante la tempistica e l'adeguatezza della vaccinazione. E comprendendo che questo vaccino è rivolto a riconoscere fondamentalmente la superficie del virus, il suo involucro, e che questo quindi andrebbe fatto prima di entrare in contatto con questo virus, si capisce che è importante anche il momento in cui viene fatto, e quindi essendo un vaccino preventivo e non terapeutico andrebbe fatto prima dell'esposizione a dei rapporti sessuali, perché abbiamo visto che l'80% della popolazione a un certo punto avrà un'infezione, quindi è sicuramente una cosa molto frequente che può capitare, che nella maggior parte dei casi capiterà, e quindi è importante per prevenire farlo prima del tempo, il motivo per cui viene fatto in genere dal pediatra a partire da 11 anni.
0: Sì, quindi anche la campagna cantonale ha individuato tra gli 11 e i 14 anni il momento ideale in cui vaccinare i propri ragazzi. Come avviene questa vaccinazione?
1: Sono fondamentalmente due iniezioni che vengono fatte a 0-6 mesi. Peraltro non è che è finita questa finestra di opportunità, chiamiamola così, i giochi siano fatti, siano persi. In realtà si può continuare, a procedere con una vaccinazione, peraltro pagata dalla Cassa Malati, fino ai 25 anni. In quella fascia d'età si raccomandano, e questo è proprio da bugiardino, cioè le raccomandazioni della casa produttrice del vaccino, di fare 3 somministrazioni, che peraltro sono molto ben tollerate, non sono registrati particolari effetti collaterali, quindi sicuramente è una cosa molto sicura da fare. E ci sono anche, e quindi andrebbe fatta, però andrebbe fatta con 3 iniezioni, a 0, 1, 2 mesi e poi a 6 mesi. Anche se iniziano a comparire dei dati che dimostrano che forse, che probabilmente, che si possa usare questo vaccino anche in questa fascia d'età con 2 sole somministrazioni e che comunque non perda la sua efficacia. Chiaramente va fatto off-label, cioè non è quello che dice la casa produttrice, ma che insomma la maggior parte della comunità scientifica pensa che sia sufficiente e adeguato. E questo ha un significato, no? Ha un valore questo dato, perché probabilmente alleggerendo la modalità della vaccinazione si può riuscire a raggiungere il maggior numero di persone possibili. Perché idealmente, no, più alta è la percentuale di popolazione che è vaccinata, maggiore la copertura e maggiore l'eradicazione del cancro del collo dell'utero.
0: Certo, quindi le indicazioni sono meglio vaccinarsi tra gli 11 e i 14, in ogni caso prima del primo rapporto sessuale. Qualora lo si facesse dopo, viene raccomandato comunque fino ai 26 anni almeno. Perlomeno fino ai 26 viene completamente coperto dalla Cassa Malati, la vaccinazione è gratuita. Perché questa età? Perché fino a 26?
1: Mi fa una domanda alla quale non so rispondere con esattezza, giustamente. Credo che si debba dare un limite. In realtà ci sono tantissimi studi. Allora, innanzitutto, abbiamo detto perché precocemente, no? Prima del rapporto, perché preventivo, e secondariamente perché comunque anche il sistema immunitario è un po' più vivace, quindi risponde meglio alla vaccinazione. Bisogna anche però considerare che esistono dei dati scientifici che suggeriscono che possa essere utile somministrare questo vaccino anche in fasce d'età addirittura ancora differenti, quindi oltre i 25-26 anni. Negli Stati Uniti vanno fino a 45, e ci sono dei razionali, no? Innanzitutto ci sono dei dati che dimostrano che se una persona ha contratto il virus, quindi si è potuta documentare una infezione tramite magari appunto il campione del pap test o la ricerca del virus dell'HPV nel liquido del campionamento del pap test, e poi questa infezione si è risolta spontaneamente per effetto del sistema immunitario, ma è documentabile, no? A livello del siero, del sangue, attraverso la ricerca degli anticorpi, si possa prevenire una reinfezione attraverso questo vaccino. Secondariamente, dicevamo prima che il Gardasil, questo vaccino che usiamo ora, copre 9 tipi diversi di virus, e quindi averne contratto uno non mette al riparo da poterne contrarre un altro. E quindi, voglio dire, in una vita in cui magari si modifica l'assetto intimo dopo i 25-26 anni, può essere ragionevole prendere in considerazione un vaccino di questo tipo, anche se chiaramente lo si fa pesando il fatto che nasce per uno scopo differente, ma potrebbe avere un suo senso clinico anche in una circostanza di questo tipo. Per esempio, un altro settore dove è molto studiato l'applicazione di questo vaccino è in seguito a un trattamento per displasia cervicale, no? Per ora abbiamo sempre parlato di HPV e cancro del collo dell'utero, ma fortunatamente il passaggio non è che avviene dall'oggi al domani, è un processo evolutivo lento, in realtà, che richiede parecchi anni di tempo, ed è per questo che è possibile anche applicare una prevenzione secondaria, quindi un metodo di screening, tipicamente il Pap test o la ricerca del DNA dell'HPV, proprio perché c'è un intervallo di tempo tra l'infezione e lo sviluppo del carcinoma del collo dell'utero che passa attraverso vari stadi di lesioni pretumorali che tecnicamente chiamiamo displasia, e per le quali noi fondamentalmente applichiamo dei trattamenti, laddove indicati, di escissione, quindi togliamo un pezzetto del collo dell'utero dove c'è questa displasia. Ma noi appunto curiamo l'effetto, la conseguenza dell'infezione per bloccare il processo di degenerazione prima che arrivi al tumore, ed è per questo che abbiamo pochissimi cancri del collo dell'utero in Svizzera, ma non è altrettanto vero in altri paesi. Ma noi non curiamo l'infezione da HPV, non abbiamo nulla, non abbiamo un farmaco che funzioni per questo, e quindi è stato studiato per esempio l'applicazione del vaccino in seguito a una conizzazione, una scissione di queste lesioni, pensando che possa favorire la clearance dell'infezione. I dati in questo senso sono non tutti omogenei, okay? Quindi non c'è una prova scientifica importante come per l'utilizzo del vaccino a scopo preventivo in età, infantile, però sicuramente è una cosa che si può prendere in considerazione, per la quale c'è poco da perdere, ecco.
0: Tornando alle vaccinazioni, abbiamo due domande, ne faccio una per volta. Allora, un'ascoltatrice ci dice: mio figlio di 16 anni, purtroppo gli abbiamo fatto passare più di 6 mesi tra le due vaccinazioni, adesso deve farne una terza, è giusto secondo il vostro ospite?
1: Dipende anche un po' quanto tempo è passato. Non c'è una risposta basata su dati scientifici a questa domanda. Però è una domanda molto importante, perché riporta un po' la realtà che viviamo in tutti i giorni, che non è mai precisa al 100%. Idealmente avrebbe dovuto fare la vaccinazione prima. Ricordiamo, peraltro, è un figlio, capito bene, un
0: maschio,
1: ragazzo, quindi
0: sì.
1: È importante ricordare anche che si vaccinino le femmine, ma anche i ragazzi, e poi spieghiamo magari anche
0: certo.
1: Perché il fatto che abbia già fatto 2 dosi, per esempio, è già una cosa buona. Non è ottimale che non abbia fatto 3, non è ottimale che non l'abbia fatto a 11 anni, è già bene che abbia fatto però il vaccino, tutto sommato in età ancora abbastanza giovane, e che ne abbia fatto almeno una buona parte. Dicevo prima che le 2 dosi, che adesso fare 3 dosi o 2 sembra che sia la stessa cosa, però in realtà andrebbero fatti a 6 mesi. Ora, do una risposta che non ha base scientifica, perché non c'è una vera base risposta scientifica da dare a una domanda di come questa, che è molto pratica. Se fosse passato molto tempo, io non credo che a quel punto recupererei la terza dose. Se invece, anziché 6 mesi, sono passati 8, 10 o 12, forse la terza gliela farei fare.
0: Invece un'altra mamma dice: alla fine a mio figlio è stata fatta solamente una sola dose, adesso ha 18 anni, sono già passati 2 anni, come possiamo comportarci?
1: Diciamo che la risposta è molto analoga, nel senso, passato questo tempo, allora intanto un po' di copertura probabilmente è già data da una singola dose. A questo punto passato molto tempo, io non so se la ripeterei, ecco, no.
0: Uh-huh. Ecco, sarebbe comunque protetto, probabilmente.
1: Diciamo non in maniera ottimale, ma sicuramente è meglio che non averlo fatto.
0: Uh-huh. Allora, ci ascoltiamo un disco, Dream on Dreamer, e poi torniamo a parlare di papillomavirus.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di papillomavirus, come dicevamo, uno dei virus più diffusi al mondo, però anche un pochettino, diciamo, misconosciuti, o perlomeno c'è un po' di confusione in merito. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarne oggi. Abbiamo invitato il professor Andrea Papadia, che ricordo è primario di ginecologia e di ostetricia all'ospedale regionale di Lugano ed è anche il direttore medico di tutto il dipartimento di ginecologia e ostetricia dell'ente cantonale ospedaliero. Allora, abbiamo evidentemente dei messaggi che stanno arrivando, sentiamo innanzitutto un audio.
1: Avrei una domanda sui dati che ha fornito il dottore. Parla di un 80% di persone che prendono il papillomavirus, ma immagino uno delle 200 varietà di papilloma. Di quelle 7 di cui ha parlato prima che sono coperte dal vaccino, quant'è la percentuale di persone che le prendono? Si può sapere?
0: Ecco, dottore.
2: Ecco, allora, intanto ringrazio per la domanda. Allora, mi dispiace, non so rispondere con un numero preciso, con una percentuale, però penso che la domanda sia molto importante perché mi permette di spiegare un concetto. E probabilmente un vaccino contro i 200 tipi di virus non verrà mai sviluppato, perché noi sappiamo che il 16 e il 18 sono i due sierotipi più importanti per quel che riguarda la genesi del carcinoma del collo dell'utero, e da soli

0: E ne altri, copriamo altri due che sono importanti, che sono i più importanti invece nella genesi dei condilomi, che sono un problema, come dicevo prima, non è mortale, ma numericamente è un enorme problema, perché insomma a livello mondiale stiamo parlando di milioni di casi.
1: Ecco, dicevamo appunto prima, è questo che ha suscitato la curiosità nel nostro ascoltatore, che probabilmente tutti noi, perché l'abbiamo contratto una volta nella vita, si diceva, i dati parlano appunto dell'80% della popolazione che ne viene in contatto almeno una volta. Abbiamo già detto, no, come avviene il contagio, principalmente avendo dei rapporti sessuali, perché viene fatto per il contatto anche della pelle, delle mucose. Quindi molte persone pensano: ah, se io utilizzo il preservativo probabilmente mi proteggo anche da questo pericolo. In realtà non è proprio così, dottore.
0: No, purtroppo non è così, non è sufficiente. Protegge da altre malattie sessualmente trasmesse, questo assolutamente sì, e quindi è importante considerarlo in rapporti, diciamo, a rischio. Poi possiamo definirlo, decidere quali sono i rapporti a rischio, ma pensare che possa proteggere l'HPV è assolutamente sbagliato. Volevo semplicemente aggiungere una cosa rispetto alla domanda di prima, appunto sulla vaccinazione e la copertura, e il fatto anche di non riuscire a coprire proprio tutti i tipi, e un po' anche il fatto che insomma stiamo ancora registrando dati di osservazione dell'efficacia di questi vaccini a lungo termine, implicano anche il fatto che comunque l'essere vaccinato non esonera da fare la prevenzione secondaria, ecco, quindi da sottoporsi ai test di screening.
1: Assolutamente.
0: Il PAP test e l'HPV DNA test.
1: Ecco, visto che dicevamo che è così comune questo virus, possiamo anche dire che molte persone non si accorgono di averlo contratto. Quindi quali sono i sintomi più comuni e quando è il caso di rivolgersi a un medico? È vero che spesso non c'è nessun sintomo, quindi quali sono i segnali che potrebbero farci impensierire, che non vanno ignorati?
0: Allora, bellissima domanda. Innanzitutto ci sono delle infezioni che possono dare dei sintomi, e sono quelle da virus a basso rischio che danno i condilomi, e il sintomo è la presenza del condiloma.
1: Ecco, spieghiamo al pubblico cos'è un condiloma.
0: Una papilla, una verruca, fondamentalmente una verruca.
1: Nella zona genitale.
0: Genitale, certo, sì. Bello, magari vulvare o del pene, ecco.
1: Quindi succede sia ai maschi che alle femmine?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non solo i condilomi possono, diciamo, colpire o presentarsi nelle femmine e nei maschi, ma anche i cancri possono presentarsi sia nell'uomo che nella donna. Poi nella donna hanno una frequenza maggiore per tanti motivi, però l'uomo non è esente da rischi. E per i virus ad alto rischio invece il problema è che l'infezione di per sé è asintomatica, completamente asintomatica, e quindi io non mi accorgo di avere l'HPV, e questo è un grosso problema, ma è proprio su questo punto che ormai 80 anni fa è stato sviluppato il test di screening, perché si è visto che dall'infezione, ai tempi non si conosceva ancora così nel dettaglio la situazione, però che tra l'infezione e lo sviluppo del cancro del collo dell'utero c'è un sacco di tempo, caratterizzato da alterazioni progressive dei tessuti, e quindi facendo dei piccoli campionamenti, il PAP test tanto per intenderci, sono in grado di identificare queste Vorstufen, queste lesioni pretumorali, prima che diventino un cancro, perché se no il tumore del collo dell'utero, prima di dare dei sintomi, purtroppo li dà quando è già molto avanzato.
1: Quanti anni ci mette per svilupparsi?
0: Una decina d'anni, grosso modo, si stima. E quindi adesso abbiamo spostato completamente il fuoco del problema, perlomeno in Svizzera, dove si fa uno screening molto importante già dagli anni 60, quindi insomma qui ormai il tumore del collo dell'utero è un tumore raro, si stimano circa 250 casi in tutta la Svizzera all'anno, che sono veramente pochi, con un'incidenza di 2,5 per 100.000 abitanti all'anno. E tanto per fare un paragone, io insomma in passato ho lavorato presso l'Università di Miami, dove mi occupavo esattamente le stesse cose, e lì noi vedevamo 100 nuovi casi all'anno di tumore, quindi pertanto per dare un po' la proporzione, no? E questo è stato possibile proprio perché c'è questo test di screening. La popolazione svizzera in realtà si sottopone, diciamo, direi molto bene a questa diagnostica, e con un ottimo risultato, tanto che è considerato un po' l'obiettivo da raggiungere per tutti i paesi, fondamentalmente. Non è così a livello globale.

0: globale, perché per questioni anche economiche, culturali e quant'altro, basti pensare al Centrafrica, al Sud America, l'Asia, globalmente ci sono oltre 500.000 nuovi casi di cancro del collo dell'utero all'anno che sono potenzialmente evitabili. E quindi ecco, il problema è che è asintomatica, esattamente.
1: Beh, diciamo che il tumore più temuto appunto è quello del cancro alla cervice, però possono causare anche delle lesioni precancerose che, se non trattate, poi potrebbero evolvere in tumore anche comunque ad ano, pene, vulva, vagina, addirittura la gola.
0: Esatto. Allora, intanto concludo la cosa precedente, quindi noi abbiamo spostato il fuoco dal cancro del collo dell'utero a lesioni displastiche, quelle lesioni pretumorali. Quindi adesso il grosso del volume è dato da queste lesioni qua, che vengono identificate col pap test, poi controllate con la colposcopia ed eventualmente trattate laddove indicato con della piccola chirurgia ambulatoriale. Però abbiamo già detto altre volte che l'HPV non è associato soltanto al cancro del collo dell'utero, è associato anche al cancro della vagina, della vulva, dell'ano, orofaringeo, del pene. Addirittura negli Stati Uniti, dove ci sono anche lì, insomma, paese sviluppato, dove c'è un'importante prevenzione, il cancro del collo dell'utero è diventato meno incidente, meno frequente rispetto a quello orofaringeo dell'uomo. Quindi bisogna pensare un po' più al di là di queste cose.
1: Certo, e proprio su questo tema arriva la domanda di un nostro ascoltatore che ci dice: buongiorno, la vaccinazione del papillomavirus è solo per le femmine o anche per i maschi? E qui si risponde automaticamente da quello che abbiamo
0: femmine appena maschi, detto. Femmine maschi.
1: E qui che c'era un po' di confusione, no? Perché molto spesso quando viene presentata la campagna a scuola, poi ne parlano i genitori tra di loro e si sentono le mamme dei maschietti dire: no, ma io comunque certo farò vaccinare mio figlio perché è giusto responsabilizzarsi, visto che anche lui partecipa chiaramente alla diffusione di questo virus, ma non è colpito direttamente, noi lo facciamo proprio per rispetto delle ragazze. Ecco, c'era un po', no, soprattutto qualche anno fa, questo fraintendimento, non veniva abbastanza sottolineato il fatto che anche i ragazzi possono avere problemi seri.
0: Assolutamente possono avere problemi seri. Credo che ci siano due aspetti, no? Da una parte l'immunità di gregge, quindi è importante vaccinare entrambi i sessi per questo motivo, anche perché in effetti il cancro del collo dell'utero è un problema, diciamo, il cancro del pene non è altrettanto frequente o non è una problematica altrettanto grande quanto quella del collo dell'utero. Però è vero che anche i maschi hanno dei cancri HPV correlati, ma non solo, anche se solo uno riesce a evitare il rischio di avere dei condilomi, solo per quello ne varrebbe la pena.
1: Una ascoltatrice o ascoltatore ci dice: vorrei sapere se avendo una relazione stabile, fedele, quindi sempre con lo stesso partner, si può contrarre ugualmente, e poi dice: o solo via condiloma.
0: Allora, questa è una domanda. Allora, in linea di massima l'infezione avviene per contatto, okay? Quindi deve essere presente un contatto sessuale. Quindi se c'è una relazione stabile con lo stesso partner, entrambi sono fedeli, non hanno esposizioni, non c'è altro contatto a pelle e pelle al di fuori della coppia, questo non dovrebbe essere possibile. Dopodiché a volte magari può capitare che non lo sia ricercato prima, che è stato latente, silente, si è contratto precedentemente e poi per qualche motivo non ha dato delle lesioni immediatamente, oppure ecco, ci sono delle situazioni che a volte diventano un po' più difficili da spiegare, ma non necessariamente devono essere considerate come prova di una infedeltà della coppia.
1: Ecco, appunto, ci chiedono anche se, visto che si diceva che ognuno di noi potrebbe aver contratto il virus una volta nella vita, se poi questo passa, guarisce, e perché in alcuni casi rimane latente.
0: Appunto, ma a parte sono tante cose che ancora non si conoscono così a fondo, però dipende fondamentalmente dal proprio sistema immunitario. Per esempio, persone con che stanno facendo della terapia immunosoppressiva, per esempio per un trapianto, oppure che la fanno per patologie autoimmuni o pazienti con HIV, sono più a rischio di avere un'infezione che si cronicizza e che più rapidamente anche evolve in displasia e carcinoma. Addirittura per l'HIV la presenza di un carcinoma del collo dell'utero è uno dei criteri per definire poi l'AIDS. E questo dipende appunto un po' dal sistema immunitario proprio e anche dal tipo di virus che si contrae. Ecco, i virus hanno poi una serie di meccanismi che cercano, insomma, di nascondersi fondamentalmente per non essere riconosciuti dal sistema immunitario.
1: Ecco, Claudio ci dice buongiorno. Per quanto riguarda l'ereditarietà, io penso forse volessi intendere se c'è qualcuno più soggetto di altri, perché chiaramente non è che si eredita.
0: No, non si
1: un
0: eredita.
1: Virus.
0: No, io credo, adesso provo a rispondere a questa domanda, vediamo se riesco a cogliere quello che voleva chiedere il signor Claudio. Allora l'infezione fondamentalmente non viene ereditata, no? Questo no. Quello che viene ereditato è tutta una serie di tutto un assetto genetico che determina poi anche la capacità del sistema immunitario di rispondere meglio o meno bene a un'eventuale infezione da HPV. Per cui, diciamo, in qualche modo si può ravvisare anche un'ereditarietà in una predisposizione a rispondere meglio o meno bene a questo genere di infezioni, ecco. Però non so se ho colto esattamente quello che voleva chiedere.
1: Casomai il signor Claudio ci scriverà una precisazione. Ecco, veniamo a diagnosi e screening. È possibile fare un test per capire se si è contratto questo virus HPV?
0: Assolutamente sì, c'è un test, un tampone che ricerca la presenza del DNA dell'HPV nel segreto. Ed è un test anche molto attendibile.
1: Viene consigliato quando?
0: Allora, viene consigliato in determinate circostanze, soprattutto può essere utilizzato come test di screening in alternativa al pap test. In altri paesi viene già fatto routinariamente al posto del pap test. In Svizzera stiamo cambiando linee guida, adesso c'erano delle linee guida che sono datate alcuni anni, che prevedevano fondamentalmente di fare prevalentemente il pap test sicuramente nella fascia d'età più giovane, poi evidentemente eventualmente, insomma, passare all'HPV DNA. Sono in corso di modificazione, probabilmente la ricerca del DNA del virus diventerà il metodo di screening ideale. Uh-huh. Proprio perché è un po' più preciso, e in base a quello poi si faranno degli ulteriori esami di secondo livello, come per esempio il campionamento citologico del pap test o una colposcopia, che è un esame abbastanza semplice attraverso la quale si guarda con delle lenti di ingrandimento l'epitelio del collo dell'utero e si applicano alcuni coloranti, si verificano alcune alterazioni laddove presenti, eventualmente si fa un piccolo campionamento con una pinza per avere proprio un pezzetto di tessuto da analizzare al microscopio.
1: Ecco, qualcuno ci chiede se ha senso appunto una donna che già ogni tot anni fa il suo pap test fare comunque anche un test per vedere se è all'HPV.
0: Allora, questo consiglio di parlarne col proprio ginecologo, però comunque in linea di massima sia il pap test che l'HPV possono entrambi essere utilizzati come test di screening. Come detto, si sta passando anche in Svizzera a prediligere la ricerca dell'HPV DNA come test, anche se le linee guida non sono ancora state, diciamo, definite in questo senso. Sicuramente lo chiediamo in alcune circostanze quando il pap test, per esempio, è anomalo, c'è una determinata anomalia del pap test, no? Che viene classificata come ASCUS, Typical Cells of Unknown Significance. Typical squamous cells of unknown significance, cioè vedo delle cellule squamose che sono strane ma non riesco a capire bene il perché, e in quel caso si può utilizzare, per esempio, sempre nella boccetta dove si merge il pap test, quindi recuperando lo stesso liquido senza dover richiamare la paziente per fare un secondo esame, si può ricercare la presenza dell'HPV DNA, e se questo è assente, questo è utile per definire quel pap test fondamentalmente come negativo, perché in assenza di infezione da HPV è praticamente virtualmente impossibile avere una lesione displastica.
1: Ecco, lei diceva prima che per fortuna, soprattutto con il sistema sanitario svizzero, per cui si fa tantissima prevenzione secondaria e le donne vengono regolarmente sottoposte al Pap test, la casistica è veramente molto bassa. Normalmente le donne sono abituate ad essere chiamate una volta all'anno dal ginecologo, fanno tutti i test. Mettiamo in chiaro, ogni quanto è giusto fare magari il Pap test? È consigliato, ecco.
0: Allora, su questo ci sono delle linee guida svizzere, ok? E che dicono fondamentalmente che laddove il Pap test è negativo andrebbe fatto più o meno ogni 3 anni, ok? Dopodiché bisogna comprendere però che le linee guida che vengono fatte per i test di screening hanno come obiettivo il benessere della popolazione e non necessariamente del singolo. E quindi quando si fanno questi test bisogna mettere in conto il costo e il beneficio per la popolazione e non per il singolo, e anche una serie di effetti, diciamo, collaterali, che possono essere il grado di ansia che viene generato nella paziente o comunque il costo di fare un esame di secondo livello, di implementare il numero di volte in cui si ripete il test. Dico questo perché in Svizzera è, diciamo, abitudine comune fare il Pap test annualmente, e quindi non voglio dire che sia sbagliato, è una cosa un po' fuori dalla linea guida, ma bisogna comprendere che la linea guida è one size fits all e soprattutto non è necessariamente il bene del singolo, ma il bene della comunità. Se pensiamo per esempio alla mammografia, anche a un test di screening organizzato, cioè è il cantone che si fa carico dei costi di questo screening. Quindi manda la lettera a tutte le pazienti e poi paga di tasca propria il coso, e determina appunto che si fa questa mammografia una volta ogni 2 anni tra i 50 e i 70. Ma questo è molto discutibile, perché ci sono alcune pazienti che potrebbero avere un rischio maggiore e poter meritare una mammografia annuale. Ci sono molti paesi che iniziano uno screening prima dei 50 anni, 40 anni, 45. Sicuramente questo rischio non scende dopo i 70 anni. Quello che cambia è l'aspettativa di vita di una settantenne rispetto a una cinquantenne. Ma se una settantenne o 72enne è in gamba, lavora, fa attività fisica ed è sana, beneficia ancora di questa cosa. Quindi bisogna, tutte le volte che si applicano queste regole, capire da dove vengono, capire qual è il significato e comprendere anche che magari si possa deviare un pochino. Il motivo per cui veniva giustificato il Pap test, diciamo, una volta all'anno è che in realtà ha una sensibilità abbastanza bassa, ed è il motivo per cui molti paesi sono già passati l'HPV DNA, e sta passando anche la Svizzera. Che cosa vuol dire? Che non sempre è in grado di cogliere le modificazioni laddove queste siano presenti.
1: Chiedevo anche perché, lo sappiamo, tantissime donne quando vanno dal ginecologo ricevono immediatamente l'appuntamento, magari esattamente per l'anno successivo. Molte magari dicono chiamerò, poi sanno che è passato un anno, poi ne passano due, poi cominciano a preoccuparsi. Era per quello.
0: Mi sento di rassicurare.
1: Volevo appunto rassicurare un po' anche le ascoltatrici. Allora, qualcuno ci chiede: per i maschi è consigliato fare una visita dall'urologo e richiedere un test HPV ogni anno? Da che età bisogna fare la visita, anche se non si hanno magari particolari sintomi?
0: Non ci sono indicazioni in questo senso, sicuramente non è proprio trasferibile uno a uno quello che si fa a livello femminile a livello maschile. L'epitelio del collo dell'utero è un epitelio particolare che è molto più soggetto a essere infettato dall'HPV, è molto più soggetto ad andare incontro a queste trasformazioni. Non si può dire altrettanto per l'epitelio che ricopre il glande. Bene, ecco. Per cui la mia raccomandazione sarebbe di andare dove si vedessero delle lesioni visibili.
1: Mm-hmm. Ecco, per l'uomo non esiste un test, diciamo, universale come il Pap test per la donna?
0: No.
1: Quindi è comunque bene una visita andrologica, a partire da quale età?
0: Ma in realtà la visita urologica andrebbe fatta soprattutto per la prostata, non la farei intanto per una prevenzione di malattie HPV correlate. È chiaro che se magari la compagna di un uomo ha avuto dei problemi HPV correlati associati a un virus ad alto rischio e che hanno magari anche necessitato dei trattamenti, può essere ragionevole fare un controllo dall'urologo, eventualmente un HPV DNA test.
1: Ecco, visto che abbiamo parlato più volte del tumore nella donna della cervice, vogliamo approfondire anche un attimino, proprio perché voi all'ospedale, all'ente ospedaliero cantonale, avete ultimamente ricevuto un importante riconoscimento.
0: Sì, la ringrazio per averlo detto. In effetti, dicevamo prima che questo è un tumore raro, è un tumore anche difficile da curare, perché per esempio l'intervento chirurgico è un intervento molto tecnico per la cura del cancro del collo dell'utero, e quindi richiede dell'expertise del personale che lo tratta, diciamo molto particolare, con delle certificazioni specifiche, e richiede una struttura ospedaliera adeguata, ed è una patologia per la quale c'è grandissimo spazio per l'innovazione. L'immunoterapia sta cambiando la storia di queste malattie, e quindi ha tutti i quattro requisiti che caratterizzano le MAS, che sono le cosiddette malattie altamente specializzate, che sono al di fuori diciamo della organizzazione cantonale della pianificazione ospedaliera. Noi adesso siamo in periodo di pianificazione ospedaliera cantonale, perché è il cantone che decide chi, quale struttura, per esempio fa i parti, fa la pediatria, fa la bariatrica e quant'altro. Per queste MAS in realtà è un organo federale che decide a chi dare il mandato, e c'è proprio un organigramma che stabilisce si chiama CIMAS, no? Che è il comitato intercantonale della medicina altamente specializzata, che è fatto da direttori sanitari, direttori di ospedali e quant'altro, che demandano alla confederazione il compito di attribuire questi mandati. La confederazione poi a sua volta stabilisce dei gruppi di lavoro tecnici che stabiliscono quali sono i criteri per ottenere questi benedetti mandati, e poi fanno la valutazione di tutti gli ospedali che si sono candidati. E noi dal 1 di gennaio 2026 abbiamo ottenuto questo mandato, che è attivo per tutti da quella data lì, è la prima volta che entra in vigore, e siamo molto contenti e molto fieri, anche perché solo 9 ospedali in tutta la Svizzera l'hanno ottenuto, e questo secondo me è un grande motivo di orgoglio per noi, ma è anche una grande opportunità per la popolazione femminile ticinese, che sa che può rivolgersi a noi qualora fosse affetta da un problema di questo tipo, sapendo che appunto la Confederazione ci ha ritenuti idonei in qualche modo, quindi
1: certo,
0: riconoscendo il lavoro,
1: un fiore all'occhiello. Diceva prima che chiaramente il tumore al collo dell'utero è uno dei tumori femminili più studiati, quindi anche in un certo modo più prevenibili, però purtroppo la casistica ci dice che seppur pochi ogni anno ne vengono diagnosticati. Allora, visto che diceva che ci vogliono quasi 10 anni perché si sviluppi effettivamente questo tumore, e che una donna che fa i controlli regolarmente, fa i pap test, dovrebbe poter essere curata per tempo, come mai si arriva ancora a questo stadio?
0: Probabilmente non si arriverà mai ad avere una scomparsa completa. Vi dicevo prima che in Svizzera abbiamo un'incidenza bassissima. A livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è proprio dal 2020 un patto sottoscritto da oltre 140 paesi per la eradicazione del carcinoma del collo dell'utero, che prevede la vaccinazione del 90% della popolazione, lo screening tramite 2 test nella vita, efficaci però, del 70% della popolazione femminile, e il trattamento efficace del 90% delle lesioni identificate. E questo porterebbe ad arrivare a un numero vicino a quello che abbiamo noi. Quindi partiamo dal presupposto che noi, diciamo, siamo un po' i primi della classe come paese. Dopodiché perché si sviluppa? Perché possono essere delle condizioni particolari in cui magari ci sono delle condizioni di immunodepressione legate a trapianti o terapie che uno deve fare per una patologia autoimmune, piuttosto che purtroppo esiste ancora una certa fetta della popolazione che non si sottopone né a diciamo prevenzione primaria né a prevenzione secondaria. Quindi la realtà è che noi vediamo tanta patologia pretumorale, poca patologia tumorale, e della poca patologia tumorale è molto sbilanciata verso i casi avanzati, quindi quelle donne che proprio non hanno fatto un granché finché non è arrivato il sintomo.
1: Esatto, perché diceva che per anni, nelle fasi iniziali, quindi non ci sono sintomi, quindi comunque quali potrebbero essere i campanelli d'allarme?
0: I sintomi, sanguinamenti.
1: Sanguinamenti.
0: Sanguinamenti, sanguinamento o dolore, per lo più sanguinamento.
1: Sono comunque tumori che quando si scoprono sono abbastanza invasivi.
0: Allora, il tumore per definizione è invasivo perché invade gli altri tessuti, mi permetta. Diciamo che sono dei tumori che richiedono delle cure molto particolari, molto attente, molto specializzate per poter offrire il migliore risultato possibile. Proprio per questo che sono delle mass.
1: Allora, ci sono delle domande ancora sui vaccini. Una nostra ascoltatrice ci chiede: ma il vaccino è ancora consigliato? Qui ha parzialmente risposto, anche per le donne ancora fino alla premenopausa.
0: Allora, come detto, no? Se uno apre il bugiardino, cioè se uno apre un libro, l'ideale è farlo a 11 anni con due dosi, punto. Dopodiché si può considerare in determinate situazioni, se la signora, indipendentemente un po' dalla menopausa, no? Se la signora che ha scritto, per esempio, si trova in una fase della sua vita in cui sta cambiando partner o quant'altro, non è stata finora mai diagnosticata un'infezione, oppure è stata diagnosticata un'infezione e non si è risolta, può considerare di prenderlo in considerazione, ecco, non sarebbe sbagliato, ancorché non formalmente indicato.
1: Un'altra persona ci chiede se una persona è stata trattata per delle verruche, appunto scoperte nelle zone genitali, dopodiché che cosa va ancora fatto?
0: Ma allora, vale lo stesso discorso precedente, nel senso, se non è mai stata vaccinata si può considerare di farlo, fermo restando che il vaccino nasce per un'altra scopo ed è provato di efficacia, diciamo, granitica in un altro setting.
1: Se una persona scopre appunto di essere stata colpita dal virus grazie a questi sintomi, diciamo, minori, potrebbe, come abbiamo detto, avere questo sintomo latente poi per diverso tempo. Deve cambiare evidentemente i propri comportamenti, si può fare prevenzione, bisogna parlarne con la partner, il partner, si può fare qualcosa, visto che si è detto prima che non è abbastanza utilizzare il preservativo.
0: Ma diciamo che tanto nel momento in cui si identifica un'infezione, probabilmente insomma sono già stati dei rapporti, no, col proprio partner, e quindi a quel punto se doveva venire un contatto c'è stato. Dopodiché ricordiamoci che l'80% della popolazione a un certo punto si fa questa infezione, quindi insomma bisogna ridimensionare un po' le preoccupazioni. È importante fare prevenzione primaria, secondaria, è importante l'awareness, ma non bisogna stigmatizzarla come una malattia. Insomma, come magari un HIV, ecco, una cosa un po' diversa.
1: Speriamo di avere fatto un po' di chiarezza oggi su questo tema, dove regna ancora un pochettino di confusione. Dottore, qual è il messaggio più importante che vuole lasciare ai nostri ascoltatori oggi?
0: Beh, innanzitutto un messaggio di incoraggiamento, perché in effetti siamo un po' i primi della classe. Tra l'altro in Canton Ticino c'è il tasso di vaccinazione tra i più alti registrati in Svizzera, con oltre quasi l'80% per le femmine, mi sembra intorno al 60% per i maschi. Quindi diciamo che la popolazione sta facendo già molto bene, si sottopone ai test screening, però ecco, mantenere alta la guardia, implementare ulteriormente la vaccinazione. Abbiamo visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una copertura del 90%, quindi manca ancora un po' qualcosa, e poi affidarsi a degli specialisti.
1: Grazie mille professor Andrea Papadia, io la ringrazio per tutte le spiegazioni, io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Sofia Stroppini. Un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Ne ha dato notizia questa mattina l'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo l'autorità il rischio per la popolazione è basso. Gli aggiornamenti da Berna con Alessio Veronelli.
2: Il paziente in questione si sa che è un uomo che è sposato, che era rientrato in Svizzera da qualche giorno ed era uno dei passeggeri della nave da crociera sulla quale si sono verificati diversi casi del virus con 3 persone decedute. L'imbarcazione partita dall'Argentina a inizio aprile per una crociera atlantica con poco meno di 150 persone a bordo è ora al largo di Capoverde, dove il personale medico anche dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è potuto salire a bordo. Il paziente era tornato in Svizzera direttamente dal Sud America nei giorni scorsi. Aveva poi accusato i sintomi della malattia. Probabilmente aveva anche sentito le notizie riguardanti la nave sulla quale era imbarcato e dopo aver consultato telefonicamente il proprio medico si è recato per accertamenti all'ospedale universitario di Zurigo, dove è stato immediatamente isolato. Gli ospedali universitari di Ginevra, che collaborano con l'OMS, hanno invece effettuato i test necessari confermando la positività dell'uomo all'antivirus e oggi hanno anche fatto sapere che la variante che ha causato i morti a bordo della nave è quella sudamericana o delle Ande, variante che in rari casi si trasmette da persona a persona, a differenza del virus più classico che all'uomo arriva dai roditori.
1: Dopo la sosta a Capoverde, la nave da crociera è attesa alle Isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se le verrà dato il permesso di attraccare. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato in Cina il suo omologo Wang Yi. Pechino ha definito illegittimo il conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele, ma ha anche esortato Teheran a proseguire i negoziati. Intanto il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso l'operazione Progetto Libertà, il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz. E secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Da quando la notizia ha iniziato a circolare, il prezzo del petrolio è sceso attorno ai $100 al barile. Le Nazioni Unite hanno chiesto a Israele il rilascio immediato dei 2 membri della flottiglia. L'ONU ha accusato lo Stato ebraico di detenere i 2 partecipanti all'azione per Gaza senza motivazioni valide. E infine, nonostante la tregua annunciata dall'Ucraina ed entrata in vigore a mezzanotte, proseguono gli attacchi da parte dell'esercito russo. Quelli di ieri hanno provocato una 30 di morti e decine di feriti.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso con temperature massime sui 15 gradi. Domani passaggio a tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
4: Informiamo che nel Vallese, a causa di un incidente, la strada del Passo del Sempione è stata chiusa tra il Passo del Sempione e l'abitato di Sempione in direzione dell'Italia. Passiamo alla situazione alla Galleria de San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Per quanto riguarda invece i treni navetta, si segnalano 2 ore di attesa alle stazioni di carico di Briga e Isel per il Sempione. Li sentite i rumori dei cassetti che si aprono, si chiudono, qui dove gli archivi RSI non sono scaffali silenziosi ma voci vive, suoni che insistono, memorie che chiedono attenzione. E allora ben ritrovati un'altra volta, buon pomeriggio, Sara Tognola con voi fino alle 15.

0: tracce.
1: Dunque, 14:09 minuti. Mi viene voglia di parlare di traffico, sì, ce n'è, vi aggiorneremo visto che questo incidente in Vallese a scadenze regolari quando avremo nuove informazioni, però allora mi viene voglia di parlare di vie di comunicazione che alla fine non sono mai solo delle, come si dice, delle infrastrutture, perché sono delle linee che tagliano lo spazio, il territorio, ma soprattutto quando arrivano, quando nascono, riscrivono il tempo, riscrivono le abitudini, riscrivono l'immaginario. La sto prendendo molto alla larga. Allora pensiamo a una strada, pensiamo a una ferrovia, e di questo noi svizzeri siamo molto esperti, anche di ponti, di tunnel che non collegano solo due punti sulla mappa, ma mettono in relazione persone, merci, lingue, culture. A volte uniscono, a volte accelerano, a volte cancellano una distanza che sembrava naturale, quasi inevitabile. E ci sono opere che cambiano anche il modo di viaggiare. E poi ce ne sono alcune che cambiano il modo di pensare la distanza. Negli anni 90, mentre l'Europa prova a raccontarsi come spazio comune, una di queste opere prende forma sotto il mare. Qualche secondo? Avete capito di che cosa parlo? Perché proprio oggi, nel 1994, viene inaugurato il tunnel sotto la Manica, un'opera ingegneristica che si estende per circa 50 chilometri, di cui più di 30 sotto il fondale marino. Per la prima volta nella storia la Gran Bretagna è collegata fisicamente al continente europeo. I giornali, le TV, i radiogiornali dell'epoca raccontano l'evento come una conquista tecnica, certo, ma anche un gesto simbolico, cioè un cordone ombelicale, così viene definito, tra Francia e Inghilterra. Un momento storico, indubbiamente. Nei servizi si intrecciano voci in francese, in inglese, entusiasmo politico, orgoglio ingegneristico e l'idea che questo tunnel non serva solo a trasportare treni, ma anche a riavvicinare due mondi storicamente separati dall'acqua. Ascoltiamo allora come la nostra radio raccontava questa bella, questa importante inaugurazione.
2: Monsieur le Président, le peuple français et le peuple britannique, aussi différent soit-il d'une région à l'autre et d'une personne à l'autre, et en dépit de leur rivalité séculaire.
3: Il tunnel sotto la Manica ha prodotto oggi il primo miracolo. Giunta in terra francese a bordo del TGV Eurostar, la regina Elisabetta ha tenuto il suo discorso inaugurale in francese, suscitando l'ammirazione delle numerose autorità presenti e umiliando un poco François Mitterrand, che lui, di inglese, non spiccica nemmeno una parola. Ma spazio ora agli avvenimenti della giornata.
4: Da Calais, terminale francese del tunnel sotto la Manica, Ruggero De Paz. Emozione, solennità e orgoglio ha impregnato insieme alla pioggia di casa nella regione tutti i protagonisti di questa inaugurazione storica. Traspariva emozione persino in quel faccia a faccia dei musi dei due Eurostar, i TGV speciali, uno presidenziale, l'altro reale, uno con a bordo il presidente francese, l'altro con la regina d'Inghilterra. Poi, subito dopo gli inni nazionali dei due paesi, il gesto solenne del taglio con le forbici d'oro del nastro inaugurale. Elisabetta II e François Mitterrand si sono scambiati simboli di buona fortuna, una moneta a Mitterrand in ricordo, ma anche per scaramanzia, quando si recide pare occorre offrire, e un pezzo del nastro tricolore alla regina. Anche nei discorsi rispettivi dei due capi di Stato, Elisabetta II ha tenuto a parlare in francese, traspariva un reciproco sentimento di soddisfazione. Ormai esiste una frontiera terrestre tra Francia e Inghilterra, come ha detto Mitterrand. L'uomo è riuscito a modificare le divisioni geografiche modellate dalla natura, come ha sottolineato la regina. Poi l'inaugurazione concreta del tunnel. François Mitterrand è salito a bordo della Rolls Reale per percorrere insieme a Elisabetta sullo shuttle, il treno spola, il tratto di Manica che fino a ieri divideva l'Inghilterra dal continente. Dietro, su una Maserati, Madame Mitterrand, ospite del principe Filippo. Tutti hanno tenuto a rendere omaggio agli artefici del progetto più ambizioso del secolo, ai 12.000 uomini che lo hanno portato a termine. Missione compiuta, come ha detto con fierezza il presidente d'Eurotunnel, André Benard. Missione compiuta quasi due secoli dopo il progetto di Napoleone, che dal 1802 avrebbe voluto ancorare l'Inghilterra ad un vincolo fisso. Oggi, 6 maggio 1994, la realtà ha superato l'immaginazione, almeno per chi se lo potrà permettere. Il viaggio è sottoterra, sotto il fondo del mare, ma le tariffe ancora alle stelle. Circa 500 franchi svizzeri a vettura dal terminale francese a quello inglese.
1: Mi sono dimenticata di verificare quanto costa oggi viaggiare sotto la Manica. Vabbè, lo verificherò dopo. Comunque un tunnel che ha effettivamente cambiato tantissime cose e prima di tutto ha trasformato Londra e Parigi in città vicine, poco più di 2 ore di treno, e poi ha reso possibili nuove abitudini quotidiane come il pendolarismo internazionale, il turismo rapido, gli scambi commerciali più fluidi, ma va detto che non ha cancellato tutte le distanze. La storia, la politica, l'identità hanno continuato comunque a fare il loro corso, e col tempo è diventato evidente che le infrastrutture possono unire i territori ma non garantiscono automaticamente un'unione culturale e politica. Il tunnel sotto la Manica è un po' come altri grandi passaggi della storia. Il primo che mi viene in mente è il canale di Suez, che accorcia le rotte, ha accorciato le rotte ma ha ridisegnato gli equilibri geopolitici. Oppure, beh, noi, come vi dicevo prima, ne siamo esperti, le linee ferroviarie dell'Ottocento che portano modernità e allo stesso tempo omologazione, il tunnel di base del San Gottardo inaugurato nel 2016. Attenzione, il prossimo 1° giugno sono 10 anni, anche lì un passaggio sotterraneo pensato per vincere una barriera naturale, le Alpi, e ridisegnare i flussi tra nord e sud dell'Europa. Ma mentre l'Eurotunnel ha cercato di collegare due mondi storicamente separati dall'acqua, il San Gottardo ha lavorato su un'altra idea di comunicazione, non tanto unire due nazioni quanto attraversare l'Europa senza interromperla, rendendo più fluido il passaggio di persone e merci. Due tunnel, due mari, uno d'acqua, uno di montagne, e la stessa ambizione: accorciare lo spazio per cambiare il tempo.

0: canzone contenuta nell'album Io non so parlare d'amore, forse la conosciamo meglio, del 1999, naturalmente 6 di maggio. 14:21 minuti, se siete d'accordo continuiamo a parlare di costruzioni nate anche non solo, non necessariamente, abbiamo parlato del tunnel della Manica, abbiamo parlato anche del San Gottardo, fra poco il 1 giugno saranno 10 anni dall'Altransit, ne parleremo ovviamente. Dicevo, ci sono costruzioni nate non per essere necessariamente attraversate, ma soprattutto per essere viste. Strutture che annunciano un'epoca, una chiusura di un'epoca, un'apertura di una nuova epoca, una fiducia nel progresso, una visione nel futuro. Alla fine dell'Ottocento, mentre l'Europa industriale si mostra a se stessa, Parigi, andiamo lì, visto che abbiamo preso il tunnel sotto la Manica, 2 ore da Parigi siamo arrivati a Londra, adesso torniamo indietro. Dicevo, Parigi sceglie di parlare così. Guarda in alto. Siamo nel 1889, si inaugura l'Esposizione Universale. Al centro di questo grande evento nasce una struttura destinata a dividere, a stupire, a provocare. È la Torre Eiffel, 324 metri d'altezza, l'edificio più alto del pianeta all'epoca, naturalmente ricordo 1889, un traliccio di ferro pensato inizialmente come opera temporanea, molti la considerano mostruosa, inutile, persino offensiva per la città, eppure già allora la torre è qualcosa di più di un edificio, è prima di tutto una sorta di segnale visivo. E poi una dichiarazione di modernità, un modo per dire che Parigi, con lei tutta l'Europa, guarda avanti. Nel 1900 siamo al nostro cassetto che apriamo e la data è l'anno, è il 1953. All'interno di una trasmissione radiofonica, per me è stata un po' una scoperta questa, intitolata Posta dal Mondo, si parte proprio da Parigi. Ecco, qui va detto, la Tour Eiffel in realtà resta sullo sfondo perché la traccia non racconta il monumento ma raccoglie le voci di svizzeri emigrati a Parigi che attraverso la radio leggono lettere, mandano, siamo a Natale, ma fa niente, giusto per rendere l'idea, mandano notizie, saluti e pensieri ai familiari rimasti in Ticino.
1: Ecco, loro che stasera possiamo parlare un pochino. Siamo grati alla nostra radio di permettere a un gruppo di ticinesi da lunghi anni viventi a Parigi e sulle rive della Senna, stasera riuniti in amichevole e lietissima compagnia per lo scambio dei tradizionali auguri natalizi e di Capodanno, di inviare a viva voce il loro pensiero e ricordo alle care città e villaggi del nostro amato Ticino, alle case, ai parenti e amici lontani. Dopo questo preambolo, visto che sono impazienti di parlare con voi, cari ascoltatori, cediamo loro senz'altro la parola. Iniziamo con il signor Osvaldo Becker, oriundo di Biasca, ma che ha vissuto lunghi anni a Altanca, quindi in uno dei villaggi più alti del nostro cantone. Il signor Becker, che è impresario di pittura, si fa interprete degli auguri di tutti i leventinesi di Parigi, i quali, come certo saprete, sono assai numerosi. Da quanto tempo è a Parigi, signor Becker?
2: Il 29esimo Natale che passo a Parigi, ma in questo giorno penso ai miei primi Natali quando andavo all'asilo. Un mese prima i miei dicevano, se sei bravo, il bambino ti porterà qualche cosa di bello. La vigilia preparavo con la sorella e il fratello i piatti con il sale e prima di coricarsi guardiamo dalla finestra se non mancava, me nevicava troppo, con paura che il bambino non potrebbe venire.
1: Già.
2: Invio i saluti e auguri ai cugini di Altanca, Nina, Augusto, Leli, Bruno e tutti gli amici di Altanca, di Biasca, di Bellinzona.
1: Benissimo.
2: Di tutto il Ticino.
1: Bravo signor Becker, la ringrazio tanto. E lei, signor Gemini Ermanno, di Cresciano, ne è vero, quindi della Riviera.
3: Riviera.
1: È anche egli pittore da diversi anni, il nostro signor Genini. E vi dirà anche lui 2 o 3 parole. Forza, signor Genini.
3: Sì. Forse in la riviera gasserà mia tanta neve e farà meno frecce che Altanca e in alta Leventina, non che sem secondi casi da ognun obbligavi lontano dal nostro canton, mai, come in sti di, sento la nostalgia dalla calontana, dai parenti, dai amici vecchi, dalla montagna e dall'acqua ciara del Tesin.
1: Ah, bravo.
3: E che voglia da ritornare a ca.
1: Al disan po', sul Genini. Al verdico un qua complimento, un qua auguri al pedun da special dal suo paese.
3: Oh, proprio da special, gamandi auguri al mio pa e a tutta la famiglia.
1: Va bene, grazie.
3: Ai miei amici e
1: ecco,
3: tutti.
1: Grazie, sul Genini. Ecco, adesso scendendo dalla riviera alla capitale del nostro caro Ticino, invitiamo uno dei rari bellinzonesi viventi a Parigi, il signor Dino Bonetti, che è fra noi stasera in compagnia della sua gentile signore, una bileniese di nascita, di Dongio precisamente, nata Andreazzi. Il signor Bonetti, industriale alla testa di una fiorente industria, cara soprattutto alle signore perché ne cura la bellezza, ve lo dico in gran confidenza, care signore del Canton Ticino, va sicuramente il signor Bonetti col pensiero alla sua bellinzona la notte di Natale.

0: A nome della colonia blignese di Parigi, sempre fedele e ben rappresentata alle nostre riunioni.
1: È vero, è vero. Ecco, adesso un po' intimidita, ecco la signorina Nilla Balestra di Gerra Gambarogno, che è un po' l'enfant gâté della colonia ticinese di Parigi, poiché ancora bambina prodigio, essa ci deliziava coi suoi dolci accenti e con le armonie del suo pianoforte. Primi premi al conservatorio e in concorsi difficilissimi le hanno dato, certo, fama sulle rive della Senna. Pure essa è attaccatissima al suo paesello e al suo Verbano. Ne dimentica la terra nativa, vero Nilla?
2: Non so come esprimere tutta la gioia che provo questa sera nel sentirmi così vicina al Ticino, al mio Gambarogno. Quante volte il pensiero mi corre là. Ma questa sera, specialmente all'avvicinarsi del Natale, più che mai sono forti in me i ricordi della mia infanzia.
3: Certo che in un'epoca, qui eravamo nel 1954, in cui le comunicazioni erano lente, la radio diventava, mi viene da dire, una sorta di casa provvisoria, o comunque un luogo comune in cui incontrarsi senza muoversi. Era La Posta dal Mondo, una rubrica che andò avanti per tanti anni, anzi molto più di una rubrica, era un filo teso tra chi era partito e chi era rimasto, come abbiamo sentito anche la commozione da parte di chi viveva lontano da casa. Ecco, qui la radio era proprio un modo per esistere ancora nel luogo d'origine, per dire ci sono, sto bene, vi penso, e leggere una lettera in voce anche con, abbiamo sentito, no, la voce quasi rotta dal pianto, significava dare in fondo un corpo ai sentimenti, trasformare la distanza in parole condivise. E allo stesso tempo, per chi ascoltava da casa in Ticino, nella Svizzera italiana, queste voci erano uno spazio di immaginazione. Cioè, attraverso la radio si cercava di vedere Parigi, in questo caso di intuire una vita diversa, di riconoscere in un accento, al tonka, ad esempio, in una frase, una presenza che mancava. Informiamo che nel Vallese, a causa di un incidente, la strada del Passo del Sempione è stata chiusa tra il Passo del Sempione e l'abitato di Sempione in direzione dell'Italia. Su questo tratto non è possibile nessuna deviazione. Passiamo alla situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Nei Grigioni infine informiamo che sulla A13 la galleria Isabella è stata riaperta in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i treni navetta, si segnalano 2 ore di attesa alle stazioni di carico di Briga e Diesel per il Sempione.

Luca Carboni, fragole buone buone nel 1984. E adesso passiamo, visto che mi sei maggio, sono successe tante cose. In particolare, visto che parliamo di musica, il 6 maggio del 1978, tantissime cose. C'è una colonna sonora che raggiunse un successo planetario. Parlo di Saturday Night Fever, che iniziò una corsa record, 18 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche britanniche, 24 in vetta alla Billboard 200 americana, un successo appunto planetario trainato dai Bee Gees, che firmarono brani diventati simbolo di un'epoca, Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, tutti Love, scusate, beh, più o meno, tutti numeri uno negli Stati Uniti. Dietro questa febbre del sabato sera, loro appunto, i tre fratelli, con oltre 20 anni di carriera alle spalle, abituati, questo è l'aspetto bello, anche musicale, artistico, a reinventarsi. La disco musica arrivò quasi per caso, li trasformò nei protagonisti assoluti del genere. C'è un dettaglio curioso: il celebre ritmo di Staying Alive nasce da poche battute di batteria tagliate e ripetute su nastro, una soluzione improvvisata che divenne uno dei battiti più riconoscibili della storia del pop. Poi naturalmente c'è il film, c'è la colonna sonora tra le più vendute di tutti i tempi. Non solo segnarono l'apice della disco, ma ne fissarono l'immaginario. Li ascoltiamo allora insieme? Li riascoltiamo, perché è una di quelle canzoni che portiamo in tasca. Night Fever 1977.

0: In coda ai Bee Gees con Night Fever. Sono già andati? Eh sì, sono già andati, pazienza. Però allora vi presento un'altra città. Abbiamo parlato del più che altro costruzioni. Oggi ce l'ho con le costruzioni. Abbiamo parlato dell'inaugurazione il 6 maggio del 1994 del tunnel sotto la Manica, poi della Tour Eiffel, quella del 1889. Adesso parliamo di altre opere, perché le grandi opere non servono solo, come abbiamo detto, a collegare luoghi, a volte servono a rendere un luogo riconoscibile, a trasformarlo in un segno. Parigi ne è l'esempio, ma non solo Parigi. È vero, Parigi senza la Tour Eiffel sarebbe ancora Parigi, ma non sarebbe diventata così rapidamente un'immagine condivisa. New York! Passiamo a New York. Senza i suoi grattacieli sarebbe ancora New York, sì, ma non avrebbe raccontato al Novecento la sua idea di potenza, di verticalità, di capitale. Cassetto RSI. Ricchissimo il nostro archivio, lo dico sempre, perché ogni volta mi stupisce, come in questo caso, siamo nel 1955, un microfono della radio svizzera, Radio Monteceneri, racconta New York partendo da un ristorante di Wall Street, il ristorante del Monaco, fondato da immigranti ticinesi. Qui abbiamo trovato degli immigranti ticinesi a Parigi, adesso li troviamo nominalmente solo a New York, un luogo in cui la città si riflette, sentiremo nella cucina, nei prezzi, nella clientela, nelle lingue che si incrociano. È una New York vista dalla tavola, non ancora dalla cima dei grattacieli. Ma comunque ascoltiamo, è interessante.
1: Amici ascoltatori, buonasera. Eccoci alla nostra seconda trasmissione dedicata a quella meravigliosa città che è Nuova York. Già nel corso della nostra prima trasmissione vi avevamo dato alcune informazioni su questa nostra rapidissima visita. Oggi vi vogliamo parlare con maggior dettaglio di alcuni particolari della città che, fra quelle da noi visitate sino ad oggi, meno ci ha deluso, in quanto si presenta così com'è. Anzi, al primo sbarcare si ha l'impressione di averla sempre conosciuta, e chi di voi ha visto delle fotografie, ha visto dei film, ha visto delle illustrazioni su Nuova York, avrebbe esattamente la stessa impressione, perché Nuova York non ha niente da aggiungere a quello che è. Non è Baghdad, dove quando siamo arrivati abbiamo cercato di allontanarci più in fretta possibile, in quanto nella nostra mente c'era una Baghdad fantasmagorica, la Baghdad delle mille e una notte, mentre la realtà era, ahi noi, molto diversa da quanto ce l'eravamo immaginata. Nuova York, casomai, riserva delle sorprese in meglio. E oggi vorremmo soffermarci ancora un attimo a Wall Street per visitare un locale caratteristico, il Delmonico, uno dei più antichi ristoranti. È stato fondato attorno al 1834 da una dinastia di ticinesi che poi l'ha abbandonato, ed è stato rilevato ultimamente da un fiorentino. Ci siamo recati a visitare questo celebre ristorante, in quanto vi affluiscono tutte le maggiori personalità di Wall Street, e non senza rimpianto abbiamo ripensato ai vecchi prezzi. Infatti abbiamo sott'occhio uno dei menu, dei primissimi menu del Delmonico's, dove nel 1834 appunto con 12 cents si poteva avere un pranzo completo. Un pollo arrosto costava 10 cents, una minestra costava 2 cents. Oggi lasciamo la parola al signor Tucci, che vi illustrerà che cos'è il Delmonico di oggi.
2: Signor Tucci, noi le saremmo molto grati se lei ci volesse dire da quando ha cominciato la sua attività al Delmonico.
3: Nel 28 febbraio nel 1934.
2: 28 febbraio del 1934 lei ha ritirato tutto il caseggiato?
3: No, non c'era proprio niente, solo uffici.
2: Ah, il vecchio Delmonico era scomparso completamente?
3: Niente proprio.
2: Erano rimasti soltanto gli uffici, poi lei l'ha rimesso
3: pian
2: in efficienza?
3: Pian piano l'ho rimodernato, l'ho fatto tutto pian piano, l'ho fatto tutto.
2: Nella forma in cui si presenta oggi? Ecco, è praticamente suddiviso in un bar all'entrata, in una grande sala per i lunch e in alcune sale riservate che abbiamo visitate e che sono fra le più discrete che abbiamo visto a Nuova York, le più accoglienti. Ci vorrebbe dare alcuni elementi che possano illustrare un po' ai nostri ascoltatori l'attività dell'attuale Delmonico. Noi abbiamo abbiamo visto per esempio all'ingresso una strana entrata. Abbiamo visto delle arcate che tradiscono la loro origine prettamente pompeiana. Come mai questi archi di Pompei proprio all'ingresso in piena Nuova York e in pieno Wall Street?
3: Sì, è stato così che i fratelli del Monaco hanno portato loro proprio personalmente da Pompei.
2: E ci dico un po', nelle ore di punta in questo ristorante, quanti clienti lei ospita?
3: 1500.
2: 1500 clienti. 1500. E le ore di punta quali sono?
3: Wow, veramente il colpo del fuoco viene da mezzogiorno e mezzo all'una e mezzo.
2: Questo per il lunch. E la sera?
3: La sera comincia verso le 5 e mezzo fino alle 9 e mezzo.
2: Fra i suoi clienti c'è qualche nome che lei ricorda in modo particolare?
3: Sì. Abbiamo qui tutta la compagnia, la banca di Morgan, poi tutto qui Lehman Brothers. Veramente qua io faccio il calcolo che vengono 20% degli avvocati, finanziari un altro 20%.
4: Dopo un quarto d'ora lo vedi lasciar fuggire lo sguardo al polso, ove l'ora che passa si incide. Ecco che ti senti in dovere di alzarti, di prendere commiato, di protestare a tua volta che hai impegni e appuntamenti per non aver l'aria del disutile, in un paese in cui il disutile è destinato a morire presto.
0: Allora, qui eravamo a New York nel 1955, raccontata da Lohengrin Filippello, non dai suoi palazzi ma da questo ristorante del Monaco, una storia che porta anche dietro di sé una storia di migrazione e di lavoro. Va detto che questo ristorante non era certo una trattoria con le tavolette di plastica a quadrettini bianchi e rossi. Il Del Monaco erano, come si diceva, una famiglia, va completata un po' l'informazione, originaria della Valle Leventina, emigrata a New York all'inizio dell'Ottocento. Crearono un impero questi fratelli Giovanni, che poi diventò John, e Pietro, che poi diventò Peter, che aprirono già nel 1827 una piccola pasticceria che divenne presto uno dei primi veri ristoranti moderni degli Stati Uniti. E poi con l'arrivo del nipote Lorenzo il locale crebbe fino a diventare un impero familiare della ristorazione. I Del Monaco introdussero novità decisive come il menu à la carte, il servizio elegante, la carta dei vini, contribuendo proprio a cambiare il modo di mangiare fuori da casa. E nell'Ottocento il loro ristorante era proprio un punto di riferimento per appunto l'elite di New York. L'attività familiare si chiuse nei primi decenni del Novecento, ma il nome, avete sentito, è rimasto, e anche oggi nei racconti anche di parenti o chi ha conosciuto i Del Monaco rimane questo simbolo della cucina americana.

0: A 60 anni questa canzone di Bob Dylan, I Want You. L'abbiamo riascoltata volentieri, quindi noi amiamo fare questi salti nel tempo. Qui appunto era il 1966. Adesso che fare? Parliamo, perché siamo all'ultima traccia, sono già le 14:51 minuti. Parliamo di tempo, quello atmosferico, il meteo. Perché oggi diamo per scontato, no, il fatto di consultare sulla nostra app il meteo, ascoltiamo una previsione, ci fidiamo della previsione più o meno, decidiamo in base a quella come vestirci, come muoverci, come organizzare il tempo. In fondo la meteorologia è un po' questo, un sapere che sta tra l'osservazione e l'interpretazione, tra la scienza, la vita quotidiana, è un tentativo continuo di leggere segni instabili e di trasformarli, diciamo, in un racconto comprensibile, più o meno comprensibile. In Svizzera questa storia comincia piuttosto presto, il 6 maggio del 1881, quando viene creato l'Istituto Svizzero di Meteorologia. È un passo decisivo per rendere sistematica l'osservazione del tempo atmosferico e per coordinare misurazioni, date e previsioni. Però va detto che già qualche anno prima, nel 1878, le prime previsioni meteorologiche venivano pubblicate sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung, segno alla fine che il tempo non era più solo materia di conversazione, ma diventava informazione, diventava servizio pubblico. Oggi la meteorologia si affida a rete di sensori, modelli complessi, satelliti che non vi sto a spiegare. Allora, proprio di meteorologia parla la traccia che chiude anche questa nostra puntata, un estratto da una trasmissione radiofonica recente con Loriana Sertoni e Davide Gagliardi, assieme a un noto meteorologo, ce l'ho fatta, di casa nostra, che per anni ha portato nelle nostre case sole, vento, piogge, neve, temperature alte, rigide, eccetera. Ascoltiamo insieme.
1: Tutorial, il programma che risolve problemi.
2: Ma allora che tempo al fasta, Sirateo. Salutiamo l'ospite di oggi, Paolo Ambrosetti, ben ritrovato, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie per l'invito.
4: Buongiorno Paolo, una voce che conosciamo bene perché Paolo appunto per tanti anni ci ha tenuto compagnia raccontandoci le previsioni del tempo. Paolo Ambrosetti è in pensione e la passione però, Paolo, quella non se ne andrà mai, no?
3: Ma passione, beh, è quasi un riflesso automatico quello di guardare fuori, guardarmi in giro. Diciamo, la bellezza della meteorologia è che è una scienza democratica, nel senso che tutti la possono praticare senza bisogno di grandi infrastrutture, basta guardarsi in giro, ecco.
2: Ecco, no, scusa, ti interrompo subito, tu dici basta guardarsi in giro, adesso magari non entriamo ancora nel dettaglio, ma fra poco ci darai qualche trucchetto su questo guardarsi in giro, capire che tempo fa, perché non credo che sia proprio di tutti, Paolo?
3: Ma se pensiamo, diciamo, probabilmente la meteorologia è la scienza sperimentale più vecchia che esiste dall'umanità, perché evidentemente anche quando gli uomini vivevano nelle caverne o andavano con le loro barchette erano evidentemente toccati dalle condizioni atmosferiche, molte più di noi, perché noi viviamo nelle case, e quindi cercavano di interpretare, magari non con dei sistemi molto scientifici, però cercavano di correlare appunto una certa nube o un certo vento o un certo fenomeno ottico con il tempo che ne seguiva. Quindi facevano già delle previsioni e non avevano nessuna strumentazione, nessun satellite, nessun radar.
2: Ah, vedi? Forse è questo che anche ai tuoi, adesso io lo dico come battuta, ma neanche tanto perché voglio arrivare, i tuoi avi già si sono appassionati alla meteo, perché dicevo, tu sei in pensione da penso 6-7 anni, hai passato una vita in meteorologia, ma se non sbaglio anche già tuo papà, no? Quindi una famiglia di meteorologi, giusto?
3: Esatto, mio papà è iniziato nel 1939, ha lavorato fino al 79, io ho iniziato nel 83 e ho terminato nel 2015, quindi sull'arco di un bel po', quasi tutta l'esistenza di Locarno Mundi, la stazione di centro di Locarno Monte è stato fondato nel 1935, quindi la famiglia Ambrosetti ha caratterizzato questa stazione.
2: Sì. Molto...
0: Mi ha un po' spaventato Marcella Bella, che è arrivata con quest'area. Beh, il tempo arriva sempre così. Adesso c'è Max Gazzè, qui parlavamo di prima previsione stampata su un giornale dell'Ottocento, i satelliti che oggi osservano la Terra dallo spazio, 14:56, vi aspetto domani dopo le 14 per altre tracce. Buon pomeriggio.

0: pochi secondi alle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Sofia Stroppini. Un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Ne ha dato notizia questa mattina all'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo l'autorità il rischio per la popolazione è basso. La nave da crociera è attesa alle Isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se le verrà dato il permesso di attraccare. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa, secondo quanto riportato dal sito di informazione Axios. La notizia ha avuto subito effetto sul prezzo del petrolio, che è sceso attorno ai $100 al barile. Poco prima il presidente statunitense Trump aveva sospeso il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz. Aveva motivato la decisione parlando di grandi passi avanti sul piano diplomatico. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così questa mattina la Commissione del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza a differenza di Consiglio federale. Da Berna, Anna Valenti.
3: La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica, togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte piena legittimazione nel caso di approvazione. Se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile.
2: Questa mattina il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin. Dopo gli incontri il Vaticano ha diffuso una nota in cui parla di rapporti bilaterali positivi e di volontà comune di collaborare per promuovere la pace. La cronaca regionale: i genitori e il fratello di Zelal Yektapokerç saranno rimpatriati oggi. Si tratta dei due fratelli curdi di Riazzino che insieme alla famiglia avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla segreteria della migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato. Il ricorso per i due fratelli è ancora in sospeso al Consiglio di Stato. Nel Luganese è stato arrestato un 40enne svizzero sospettato di aver commesso vari furti all'interno di automobili. Il 40enne ha diversi precedenti e nel suo alloggio è stata trovata parte della refurtiva. Lo hanno comunicato la polizia cantonale ticinese e il Ministero Pubblico.
4: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso. Domani passaggio a tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
0: Informiamo che nel Vallese, a causa di un incidente, la strada del Passo del Sempione è stata chiusa tra il Passo del Sempione e l'abitato di Sempione in direzione dell'Italia. Su questo tratto non è possibile nessuna deviazione. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. I treni navetta a Iselle, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di 2 ore.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Questi passaggi sono le 15:04. Allora, per me che ero giovane in quegli anni lì, è ovvio, parte questa canzone e sono i Take That. Questo era Relight My Fire, torniamo all'inizio degli anni 90. Voi, se volete, potete sempre scriverci allo 076-321-1113. Adesso iniziamo ad entrare nell'atmosfera festa della mamma, eh?

0: così ho fatto anche un piccolo promemoria per chi ha ancora la fortuna di poter festeggiare la festa della mamma, che cade questa domenica 10 di maggio. In occasione della festa della mamma di domenica 10 maggio, Soccorso d'Inverno Ticino, organizzazione che è attiva dal 1936 a sostegno di persone colpite da povertà, ripropone un'iniziativa solidale in collaborazione con Gastro Ticino. Ma prima un passo indietro. In Ticino circa una famiglia su 5 con figli minori di 25 anni è monoparentale, nella stragrande maggioranza con una madre spesso da sola. Sono comprensibilmente famiglie particolarmente esposte al rischio di povertà, con difficoltà ad affrontare per esempio una spesa imprevista. Quindi torniamo a questa occasione, quella di domenica, festa della mamma. Dicevamo, Soccorso d'Inverno Ticino in collaborazione con Gastro Ticino ripropone questa iniziativa. 26 nuclei monoparentali, il totale è di 74 persone tra cui 50 bambini, hanno ricevuto dei buoni. Sono buoni tra i 100 e i 300 franchi da spendere nei ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa. Ne parliamo con un ospite, è Marco Bazzi, giornalista responsabile delle relazioni esterne di Soccorso d'Inverno Ticino. Buon pomeriggio, benvenuto a Rete 1.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, per questa opportunità che mi offrite.
0: Con questa vostra azione con Gastro Ticino siamo al quarto anno consecutivo. Non avete scelto un buono spesa o un aiuto in contanti, avete pensato a qualcosa di un po' particolare, la cena al ristorante. Allora, al di là del valore economico dei buoni, mi aiuta a spiegare a chi ci ascolta quale sia il significato di questo gesto?
1: Beh, i buoni pasto vengono distribuiti regolarmente, anche vestiti, comunque anche aiuti economici in denaro vengono regolarmente distribuiti, e parliamo di quasi 1 milione di franchi all'anno in Ticino alle famiglie che hanno bisogno. Quindi abbiamo pensato, grazie alla collaborazione di Gastro Ticino che ha aderito, il presidente Massimo Sutter è rimasto entusiasta subito di questa iniziativa, loro praticamente offrono uno sconto sui buoni pasto che noi offriamo, quindi partecipano anche loro economicamente a questa iniziativa, che vuole essere un'iniziativa di festa, insomma un'iniziativa che dona un sorriso, un momento di spensieratezza all'interno di vite spesso difficili nella quotidianità. Quindi ecco, e questo credo sia importante anche per, insomma, ridare un po' di speranza a chi vive le difficoltà economiche, chi si trova da sole, spesso donne sole, abbandonate a volte dai mariti che non sostengono economicamente i figli, quindi in gravi difficoltà. Poi le cifre che lei citava, che voi citavate prima, le statistiche lasciano il tempo che trovano perché non sono mai aggiornate, la realtà è molto più veloce delle statistiche e spesso è peggiore di quanto appare nelle statistiche.
0: Giusta precisazione. Torno all'atmosfera leggera, in questo caso della serata offerta. Una serata, una cena fuori, un momento conviviale è leggero ed è qualcosa di diverso dalla quotidianità che per molte famiglie, quelle insomma seguite, è ancora più pesante spesso. Nel vostro comunicato, per esempio, c'è la testimonianza di una signora che proprio scrive a voi, dice una cosa che colpisce: i mesi passano, la burocrazia è lenta, lentissima. Quanto è dura oggi per chi è in difficoltà aspettare i tempi di queste procedure che sono ufficiali, quindi giustamente i passaggi devono essere rispettati, Marco Bazzi?
1: Sì, perché per esempio quando una donna si trova in una fase di separazione col marito che lascia la famiglia, magari se ne va anche in un altro paese, c'è tutta una procedura da affrontare prima di ottenere il sostegno sociale, evidentemente, ma lo stesso vale per chi si trova ad avere dei casi di invalidità. Ci sono dei tempi burocratici e in questi momenti, in questi periodi di vuoto, come dire, no? Che interveniamo, cerchiamo di tamponare, di dare una mano immediata, perché l'affitto va pagato tutti i mesi, insomma non lo si può pagare ogni tanto, no? Per esempio le bollette della luce, le spese costanti, la benzina per andare a lavorare in macchina, certo, insomma, per portare i figli a scuola, cioè tutte queste cose che evidentemente hanno c'è un problema di di sostegno immediato, ecco.
0: Certamente.
1: Questo è il compito un po' che svolge, e non aiutiamo persone che non hanno prospettiva, questo è molto importante, cioè lì c'è lo Stato che interviene,
0: Certo.
1: c'è la rete sociale.
0: Sì, perché magari si pensa al classico aiuto immediato come il vestiario, ma ci sono altre cose, come diceva lei, le fatture, la benzina, di questi tempi insomma sappiamo benissimo che è ancora di più un problema, il figlio cresce, magari è piccolo, non può più stare nel lettino, serve un letto vero, insomma i bambini, le attività.
1: Le cure dentarie.
0: Accidenti, sì.
1: Le cure dentarie, sì, cioè, capisci, hai un problema con i denti, non te lo paga nessuno, se non è una malattia o un infortunio perché cadi, ti spacchi i denti, devi andare a rifarli, ma chiaro, sono grandi, grandi spese. Diciamo che le persone che si trovano o che vengono definite sulla soglia di povertà sono coloro che, o le famiglie, non hanno la possibilità di affrontare una spesa straordinaria, imprevista, di circa 2.500 franchi. Ecco, non hanno 2.500 franchi per dire ok, mi è successo questo, li ho. No, non li hanno. E sono tanti.
0: Torno ancora un attimo ai bambini. C'è il sostegno anche per le attività extrascolastiche. Ci aiuta a capire?
1: Allora, in termini tecnici, lo si chiama empowerment, cioè praticamente è un comparto particolare del lavoro, dell'impegno di soccorso d'inverno, che proprio riguarda i più piccoli. Evidentemente il rischio per i bambini o per i figli che crescono in famiglie dove c'è povertà o dove ci sono ristrettezze economiche, il rischio è quello che ripetano e replichino poi nella loro vita questa situazione, no? Dicendo ok, questa è la situazione normale, invece
0: sì,
1: che non socializzino e non trovino anche magari delle relazioni, non creino delle relazioni con gli altri, che rimangono emarginati. Quindi l'idea è anche aiutare tramite dei progetti speciali, che possono essere sportivi, possono essere culturali, scuole di musica, eccetera, e accompagnare questi ragazzi con un programma però che si articola negli anni, non che termina, ecco, per dire, in un'estate.
0: Certo.
1: Accompagnarli nelle loro passioni, se le loro passioni però devono essere certificate e confermate, insomma non è che uno dice voglio fare la danza classica e poi non la fa, ecco, cioè deve essere proprio una passione certificata che aiuta a crescere, a socializzare i più piccoli.
0: Marco Bazzi, le chiedo se rimane ancora un attimo con noi, perché a questo punto magari qualcuno che ci segue dice beh, bello, festa della mamma, soccorso d'inverno, Ticino, bravi anche questi di Gastro Ticino. Invece volevo fare una domanda proprio a chi ci ascolta, dedicata a allargare un pochino questo esempio. Rimanga con noi, ascoltiamo Coez e poi torniamo su questo punto.
1: Va bene.

0: La musica di Rete 1 adesso era quella di Coez con la sua La musica non c'è. È arrivato anche qualche messaggio allo 076 321 1113 che dice bella l'iniziativa, c'è chi la ritiene delicata e anche chi dice il regalo è proprio quello che si fa di qualcosa di cui non si ha bisogno. Marco Bazzi, giornalista responsabile delle relazioni esterne di Soccorso d'Inverno Ticino, è ancora con noi. Vi stavamo raccontando che in occasione della festa della mamma, domenica quindi 10 maggio, Soccorso d'Inverno Ticino è un'organizzazione, lo sappiamo, di lunghissimo corso, in collaborazione con Gastro Ticino vuole fare qualcosa di speciale, un'iniziativa solidale rivolta alle famiglie, in particolare ad alcuni nuclei monoparentali. Si tratta di circa, dicevamo, tra le 70-80 persone, una cinquantina di bambini. Hanno pensato di offrire una domenica, una festa della mamma da festeggiare in un modo un po' diverso, ricevendo un buono da spendere in alcuni ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa. Avevo sospeso un po' Marco Bazzi sul punto della che bella iniziativa, bravi, virtuosi. Ecco, voi Marco Bazzi dite chiaramente che vorreste vedere più aziende ticinesi seguire questo esempio di Gastro Ticino. Allora, è quasi un appello, se in questo momento ci sta ascoltando un'imprenditrice, un imprenditore, un cittadino semplice che vorrebbe dare una mano, cosa gli diciamo, da dove si comincia?
1: Oh, che domanda difficile. Allora, ma ci sono tante possibilità. Per esempio, ne cito un paio. C'è un'amica che ha deciso di festeggiare il proprio compleanno a Bellinzona in un locale e a chi ha invitato ha detto non fatemi regali, fate una donazione al Soccorso d'Inverno, per esempio. C'è un signore, un giardiniere, che nel Natale scorso, due Natali fa, se non ricordo esattamente, tagliando, potando gli abeti, creava dei rametti, sai quello che bisogna mettere in tavola, no? Per fare le operazioni, e li vendeva e ricavato l'ha dato al Soccorso d'Inverno. Ci sono delle aziende che ci danno comunque dei contributi, sono diverse, ma anche perché poi questo tutto quello che noi, come dire, doniamo, diamo, eroghiamo sotto forma di aiuti finanziari, ritorna all'economia reale, ritorna ai dentisti che si pagano gli interventi, ritorna a chi ha le case che incassa gli affitti, ritorna a chi riceve i buoni spesa.
0: Non
1: chi,
0: è a fondo perduto, lei dice, sì.
1: No, è tutto che rientra in un circolo di economia, ecco, cioè, nel senso, non è che sono soldi che poi vengono spesi in, non lo so, su Google, insomma, ecco, no?
0: Sì.
1: Sono soldi tutti controllati e vengono, noi paghiamo le fatture, non diamo i soldi alle persone in contanti e dicendo spendeteli, no? Loro ci mandano le fatture e non le paghiamo, quindi è tutto che rientra in un circolo virtuoso di economia, quindi garantito, i soldi sono controllati, Soccorso d'Inverno certificato con la ZEVO, che è un marchio indispensabile per garantire la trasparenza e la correttezza dell'utilizzo dei fondi che vengono raccolti, insomma, quindi sono delle garanzie molto, molto severe.
0: Sul sito di Soccorso d'Inverno Ticino, che è facile, soccorso-d-inverno.ch, troveranno naturalmente i nostri ascoltatori i dettagli di questa iniziativa, questa di cui abbiamo parlato, della festa della mamma domenica 10 di maggio e questi buoni cena a cui avete pensato insieme a Gastro Ticino. Quindi potranno i nostri ascoltatori, voi che mi state sentendo, potete sostenere questa iniziativa o anche altre se fossero più nelle vostre corde. Poi Marco Bazzi, io chiuderei con un modo di dire di mia nonna, su cui penso che anche lei sia d'accordo, cioè se una persona vuol far del bene un modo lo trova, e abbiamo dato insomma un'idea in più a qualcuno che ci ascolta nel tempo libero, può fare qualcosa per le proprie mani, dare un qualcosa, un sostegno, abbiamo detto che non va mai a fondo perduto. Marco Bazzi, responsabile relazioni esterne Soccorso d'Inverno Ticino, grazie per essere stato con noi e averci raccontato meglio questa festa della mamma per qualcuno un po' diverso dal solito quest'anno. Grazie ancora, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, altrettanto.

Grazie a chi ci ha scritto, qualcuno anche telefonato allo 076 321 11 13, no, telefonato, ha telefonato direttamente al nostro centralino dove risponde una sorridente Tania oggi pomeriggio e via messaggio. Ripeto a tutti, il sito di cui vi abbiamo parlato, dove trovate l'iniziativa e anche altre, è soccorsodinverno.ch. Si scrive così, forse prima l'ho detto un po' veloce, soccorso, con due C naturalmente, trattino, di Domodossola, trattino inverno.ch. E tra poco torniamo col nostro ciclo stilabili, ma prima un aggiornamento per chi è in viaggio. Informiamo che nel Vallese la strada del Passo del Sempione è stata riaperta tra il Passo del Sempione e l'abitato di Sempione. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di un chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Per quanto riguarda invece i treni navetta, sia a Iselle sia a Briga, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di 2 ore. Nel nostro ciclo stilabile di questa settimana stiamo parlando di tarocchi, lo sta facendo Manuela Bieri con un ospite, un intellettuale che ne sa tantissimo su questo tema. Lei è una scrittrice, attrice, intellettuale francese, Marianne Costa. Eravamo arrivati ieri a un punto importante, vi ho sentito molto sensibili su questo tema, è stato un piacere anche poterne parlare con voi via messaggi. Il fatto che i tarocchi, sì, per qualcuno sarà stato uno shock, ma non ci svelano il futuro. Sentiamo

0: l'intervento di oggi.
1: Ciclostilabili.
2: Forse qualcuno a questo punto si sentirà un po' tradito o deluso, perché no, i tarocchi non leggono il futuro. Ma allora a che cosa servono? Dalla fine del Settecento in poi le carte smettono di essere solo un gioco e diventano uno strumento di interpretazione, prima mistico, come abbiamo capito nella precedente puntata, poi sempre più psicologico. Nell'età moderna i tarocchi cambiano funzione, non dicono più cosa accadrà, ma aiutano a capire cosa sta succedendo dentro e intorno a noi nel presente. E quindi, di lettura contemporanea dei tarocchi, tra simboli, domande e nuove forme di senso, parliamo ora con la scrittrice intellettuale francese Marianne Costa, coautrice con Alejandro Jodorowsky dei libri La via dei tarocchi e Metagenealogia e autrice di I tarocchi passo a passo e Il tarocco da vivere.
3: Ci sono tanti modi di leggere i tarocchi come ci sono tipi di persone. Quindi se dai i 22 cosiddetti arcani maggiori, le briscole, i trionfi, a un bambino di 8 anni e gli chiedi di farti una lettura, le carte hanno tanta risuonanza narrativa che qualsiasi ragazzo o ragazza, se si sente a suo agio, ti farà una lettura bellissima, narrativa. Quindi questo sarebbe il primo passo. Se una persona si innamora dei tarocchi, perché ovviamente bisogna amarli, se no non serve, cioè partiamo dal presupposto che i tarocchi ti piacciono. Se ti piacciono, li puoi leggere intuitivamente. Ovviamente magari non farlo in modo professionale, perché per vendere la propria intuizione bisogna magari averci lavorato un po', no? Però a modalità, diciamo, amabile e ludica, qualsiasi persona può prendere i 22 arcani maggiori in mano e leggerli, ed è come se fosse un divertimento amabile e ispirato. Questo è il primo passo. E ho scritto un libro che si chiama I tarocchi da vivere, che è così, che dove c'è l'immagine di ogni tarocco e al lato ci sono delle domande soggettive che la persona può riempire, e poi sulla la pagina seguente comincio ad orientare un po' la riflessione con le qualità specifiche di questa carta, e poi c'è una pagina libera per disegnare. Perché ho fatto questo? Perché mi sono reso conto, io sono molto intellettuale, mi piace studiare, mi piace super spiegare, sono una intellettuale insopportabile, no? E mi sono reso conto, dopo di alcuni anni di insegnamento, che stavo facendo un po' di angoscia a certe persone che erano più creativi, più silenziose, però che avevano una grande qualità. Quindi voglio cominciare così: i tarocchi ti appartengono, li puoi guardare e ogni cosa che vedi ha un valore. Poi la verità è che questo gioco è un'architettura incredibile. Perché? Perché ai 4 semi minori possiamo attribuire un senso. Questo magari lo vedremo più in dettaglio, però possiamo considerare che i denari rappresentano tutta la nostra vita materiale, il corpo, la salute, lo spazio, eccetera, il tempo, ovviamente il denaro, che i bastoni rappresentano tutte le forme di crescita e di creatività che abbiamo dentro, quindi la creatività, l'energia vitale, anche la sessualità, se vogliamo, il senso estetico, eccetera. Tutto quello che ha a che vedere con il nostro gusto, quello che dà colore, gusto, senso di piacere alla vita, che le coppe ovviamente rappresentano il cuore, i legami, la vita affettiva, e che le spade rappresentano i progetti, la comunicazione, l'intelligenza, tutto quello che capiamo. E quindi gli arcani maggiori, sopra tutto questo, rappresentano quello che può riunire questi quattro elementi insieme. Quindi, se vogliamo entrare in questa complessità e che il tarocco diventi veramente uno strumento di conoscenza di se stesso, di capacità di poter fare delle autoletture efficaci e veramente una struttura psicologica, spirituale, molto solida per l'essere umano, allora lì bisogna cominciare a studiare un po' e consiglierei di non rimanere fermi soltanto con gli arcani maggiori, ma di vedere, c'è una cosa bellissima nei tarocchi marsigliesi, che sono i tarocchi più classici, più, diciamo, più storici che esistono, no? Che c'è un dialogo fra le carte minori, le carte da giocare veramente, che sono le stesse che nei giochi del sud di Europa, no? Che non rappresentano figure, che rappresentano dei bastoni intrecciati di una certa maniera, delle coppe disposte di una certa maniera, però c'è una geometria in queste carte, c'è una rappresentazione simbolica che ritratta gli arcani maggiori. E allora lì entri in uno studio che può durare anni, però io do seminari di 2 giorni, dove alla fine dei 2 giorni le persone sono in grado di leggere le carte. Però la meraviglia è che come il tango, come i scacchi, come il fatto di imparare a dipingere a olio, come tutte le cose che hanno una ricchezza interna, puoi cominciare e puoi andare avanti tutta la vita studiandolo. Quindi per chi ha più sete di questa qualità di indagine e di magia, perché lì veramente i tarocchi ti mostrano che sono uno strumento che rifletta la sincronicità della vita.
2: Però Marianne, come hai detto più volte, c'è anche una dimensione intuitiva attorno alla lettura dei tarocchi, è una lettura anche piuttosto potente.
3: I tarocchi giocano in questo spazio, capisci, dove l'individualità è sempre possibile, il miracolo è sempre possibile, non è sicuro, però vale la pena metterlo insieme alla dimensione razionale.
2: Marianne, ma che ruolo gioca in tutto questo il caso?
3: Allora, io do 2 risposte. Che ruolo gioca il caso nell'incontro con la persona che sarà l'uomo o la donna della tua vita? Io quando conosco una coppia bella, li chiedo sempre come si sono conosciuti. E la maggior parte del tempo, oggi con i social magari cambia, però anche delle coppie giovani si sono conosciuti per caso, eh? Quindi il caso è quello che i surrealisti chiamavano le hasard objectif, il caso oggettivo, è una manifestazione dell'intelligenza della vita nella nostra realtà, che è apparentemente così solida, così logica. La mia altra risposta è: il modo nel quale sceglierò le carte non sarà lo stesso secondo il mio stato interiore. Io ho praticato molto la meditazione e ci sono stati 10 anni nella mia vita dove avevo cominciato con i tarocchi molto spontaneamente a 17 anni con molto entusiasmo, e poi sono andata un po' fuori di strada, cominciavo ad avere degli incubi eccetera, ho detto lascio perdere questo, perché stavo giocando con tutti i tarocchi un po' strani, un po' sporchi che trovi nei negozi di carte, no? E ci sono un sacco di giochi che sono veramente negativi. Però io non sapevo questo, ero una ragazza, quindi ho lasciato perdere i tarocchi da 20 a 30 basicamente, e ho cominciato a lavorare con i Ching, che è questo gioco,
2: sì,
3: oracolo cinese,
2: con le monete,
3: butti le monete, e lì mi sono reso conto che secondo lo stato di calma interiore che avevo, il gesto di buttare le monete era distinto, e lo stesso per i tarocchi. C'è un modo di essere raccolti, tranquilli, di mescolare le carte con amore, di stendere le carte con calma. Io faccio sempre, lascio il mazzo da mescolare alla persona che chiede, gli faccio stendere le carte, cioè è quasi come un massaggio, fra un massaggio e una cerimonia. Quindi c'è un'intenzione di entrare in contatto con la propria saggezza, tranquillità e pace interiore nella scelta delle carte. E quindi se lo fai così, sceglierai delle carte che non saranno le stesse che se le scegli in uno stato di angoscia. Quindi c'è anche un'autoeducazione nel come incontrare il caso. E questo mi sembra molto importante perché nella tua vita di ogni giorno, secondo come dici buongiorno nel momento di entrare nella panetteria, o secondo se ascolti che c'è un bambino che piange, magari ti giri e gli dici: ma cosa ti è successo? Ho perso la mia mamma. Se non fai attenzione a quello che ti circonda, il caso non giocherà lo stesso ruolo nella tua vita.
0: Ciclostilabili.

Miley Cyrus qui con Younger You è una lettera naturalmente a se stessa, al passato, ma anche a chi la seguiva nel passato, estratta dal speciale per i 20 anni del personaggio di Hannah Montana, che l'ha portata al successo prima tra i piccoli e poi a farla affermare a stare internazionale anche per gli adulti. Quindi crescita, nostalgia e anche tanta gratitudine nelle parole di Miley Cyrus. Io immagino che in maniera diversa, ma siano espressi anche questi concetti in quella cosa di musica di cui tutti stanno parlando almeno nelle ultime 24 ore, ma nella nostra notte praticamente ci sono stati molti più dettagli. Sto parlando del nuovo album dei Rolling Stone. La notizia era in giro, insomma, da ieri, sia era capito già qualcosa, però non so se vi ricordate, ne avevamo già parlato in precedenza perché c'erano degli indizi. Questa band con un nome di fantasia, c'erano Londra tappezzata di questi manifesti con un QR code che rimandava a un concerto di un gruppo, i Cockroaches, ne abbiamo già parlato a Rete 1 dicendo che tutti gli indizi parlavano di un nuovo album dei Rolling Stone. E quindi la magia si è disvelata nella sera di Brooklyn, New York, ieri sera, in una ex banca del 1875, quindi qualcosa di storico per la città di New York, restaurata, adesso è una bella location per gli eventi, matrimoni super chic, super esclusivi e per i video di artisti internazionali. Lì i Rolling Stone hanno presentato alla stampa e a molti altri artisti anche di altri mondi il nuovo disco. Si chiama Foreign Tongues, uscirà il 10 di luglio, ma ne parliamo già adesso per diversi motivi. Uno, 25esimo album in studio della band. Tra l'altro, se siete fan, vi ricorderete che arriva 3 anni dopo appena dell'ultimo, e che era andato molto bene, aveva vinto anche un Grammy Award come miglior album rock. C'è già un nuovo singolo, In the Stars, è già disponibile in formato digitale ed è già disponibile insieme all'album che ha la canzone che apre l'album. Sono in totale 14 tracce, però appunto se ne parla ora, ma fisicamente arriverà disponibile, perché arriverà anche il formato fisico tra un po'. Allora, è stata una serata sicuramente divertente, perché Conan O'Brien, che è presentatore americano che li ha intervistati e accolti, lui è anche un comico, ha detto: beh, credo che questo finalmente sarà l'album che vi renderà famosi, quindi clima rilassato, ma anche, e questo mi è piaciuto molto, volevo condividerlo con voi, diversi giornalisti della stampa straniera presenti all'evento riportano il fatto che Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood fossero un po' comunque sull'attenti, abbiano sbirciato per vedere com'era il parterre, quanti giornalisti c'erano, quanto brusio ci fosse in sala. Insomma, anche se non hanno più bisogno di presentazioni, e questo già da un bel po', hanno comunque tanto ancora in considerazione l'ambiente, come viene accolto il loro suono e le loro novità. Tra l'altro, questo nuovo album includerà anche una delle ultime performance di Charlie Watts, il loro storico batterista morto nel 2021, ma poi c'è un'altra spataffiata, un'altra listona di artisti presenti: Steve Winwood, Paul McCartney, Robbie Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Vabbè, vi sto dando tanti nomi e dettagli, che ne dite, ce l'ascoltiamo una di queste canzoni? Abbiamo detto In the Stars, è già disponibile da ieri in digitale, su disco arriva il 15 di maggio. Eccoli qui come suonano i Rolling Stone nel 2026.

Rolling Stone in the Stars, appena ascoltati su Rete 1, e la loro super novità bolliva in pentola qualcosa già da qualche settimana. Si era capito che gli indizi portavano un nuovo album di Rolling Stone. Qualcuno commentava, sono arrivati diversi messaggi allo 0763211113, qualcuno commentava: beh, 3 anni per un nuovo album, la loro età è già buono. Vi devo correggere, ci hanno messo 1 mese. Loro in 1 mese hanno fatto 14 nuove tracce e messo tutti in fila questa serie di collaborazioni veramente importanti. Vabbè, abbiamo detto l'album ufficialmente esce il 10 di luglio, invece questo singolo è acquistabile fisicamente tra pochi giorni, 15 di maggio. Vi dico però un'ultima cosa: se qualcuno sperava che seguisse poi anche l'annuncio di un nuovo tour per i Rolling Stone, ecco, di quello non si è parlato. I media americani dicono che c'è di mezzo l'artrite di Keith Richards e quindi non si può, però queste sono, diciamo così, voci di corridoio. Questo è Levante.

0: Musica svizzera con Nina Dubois, e lei è grigionese ma vive a Berna. Con What I Like siamo arrivati fino all'informazione delle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Sofia Stroppini. È ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo uno dei passeggeri della nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo l'autorità il rischio per la popolazione è basso. La nave da crociera dovrebbe raggiungere le isole Canarie, ma non è ancora chiaro se le verrà dato il permesso di attraccare, dato che il governo locale si oppone. Secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. La notizia ha subito avuto effetto sul prezzo del petrolio, che è sceso attorno ai $100 al barile. Poco prima il presidente statunitense Trump aveva sospeso il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz, motivando la decisione con i grandi passi avanti fatti sul piano diplomatico. La giustizia israeliana ha confermato in appello la proroga della detenzione fino a domenica dei due attivisti della flottiglia per Gaza arrestati al largo delle coste greche. L'ONU ne aveva chiesto l'immediata liberazione, dichiarando che non c'erano motivazioni valide per trattenerli. La cronaca regionale: i genitori e il fratello di Zelal Yektap Okerce saranno rimpatriati oggi in Turchia. Si tratta dei due fratelli curdi di Riazzino che, insieme alla famiglia, nel 2024 avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla segreteria della migrazione. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese, parte della politica, con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei due fratelli è ancora pendente. Questa mattina il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto da Papa Leone XIV e dal cardinale Pietro Parolin. Dopo gli incontri, il Vaticano ha diffuso una nota in cui parla di rapporti bilaterali positivi e di volontà comune di collaborare per promuovere la pace. Più tardi Parmelin è invitato ad assistere alla cerimonia di giuramento di 28 guardie svizzere.
3: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a questa sera in tutto il paese nuvoloso e piovoso. Domani passaggio a tempo abbastanza soleggiato in mattinata con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando. Al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda i treni navetta, sia a Iselle sia a Briga, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di un'ora.

4 minuti dopo le 4, di nuovo ben trovati. Io sono Elisa Manca, siamo insieme ancora per mezz'ora circa. Abbiamo parlato di soccorso d'inverno, abbiamo parlato della festa della mamma, di tarocchi, The Rolling Stone. Torniamo a parlare di notizie locali dopo i Doobie Brothers.

Doobie Brothers, dicevamo What a Fool Believes, sicuramente sta continuando con qualcuno il discorso sui Rolling Stone. Naturalmente sono la band, la notizia musicale delle ultime ore, anche per questi aspetti, no? Per il fatto che sappiano ancora attirare su di loro l'attenzione dopo un po' di anni alle spalle, ma anche per la qualità della voce. Mi chiedeva un'ascoltatrice, Monica, ma non è ritoccata questa voce, se no non è umano. Ha detto un paio di battute su questo, ma poi ha onestamente ammesso che per avere una voce così, non diciamo l'età, però sappiamo che hanno qualche decennio sulle spalle i Rolling Stone, e lui dice pratica costante, cioè non c'è niente da fare. Se vuoi fare una cosa e continuare a farla bene per tanti anni, non è che ti svegli, penso, una volta ogni tre mesi, probabilmente fai esercizi davvero tutti i giorni. Archiviamo l'argomento Rolling Stone e concentriamoci sul territorio. Tutta una serie di appuntamenti che in redazione abbiamo selezionato per voi, diversi sono per stasera. Parto dai Grigioni, parto da Soazza, una conferenza di Fosca Garattini sui bambini altamente sensibili, stasera alle 20 nella sala del Centro Culturale di Soazza. Bambini altamente sensibili, tema che va spiegato. Allora, Fosca Garattini è una counselor relazionale e operatrice nell'ambito dell'alta sensibilità. Naturalmente c'è una formazione continua. Il tema è quello dei bambini altamente sensibili. È una conferenza che vuole essere pratica, di condivisione di esperienza e conoscenze. È rivolto a genitori, adulti di riferimento, e si parla proprio di questi aspetti legati all'alta sensibilità: l'empatia, l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva, ma anche la sovrastimolazione, tema al quale penso negli ultimi anni siamo tutti un po' soggetti, e la profondità di elaborazione. Tutte quante cose a cui stare attenti, ma naturalmente se si parla di bambini va fatto un passo in più. È un'occasione dunque per approfondire un tema, quello delle persone altamente sensibili. Dicevamo, Centro Culturale Soazza alle 20. Tema completamente diverso. Andiamo alla Filanda di Mendrisio alle 18:30. Think Blonde, un libro dedicato interamente al capello biondo. Chi è l'autore? Un parrucchiere noto in ambiente Momò, Patrick Merlo, presenta appunto il suo libro stasera alle 18:30 alla Filanda di Mendrisio. Think Blonde, la verità sui capelli che il mercato beauty non ti ha mai raccontato. Si sa, no, che noi quasi tutti riponiamo in shampoo, balsamo e tant'altro delle speranze, e loro ci fanno delle promesse questi prodotti, però la verità, dice il libro Think Blonde, è un'altra. Patrick Merlo porta lettrici e lettori nel mondo dei capelli come non è mai stato raccontato, quindi non dalla parte della pubblicità, ma dalla parte di chi coi capelli ci lavora davvero tutti i giorni, quindi esperienze reali, osservazioni di anni di lavoro in salone. Quindi l'autore, proprio Patrick Merlo, sarà lì, esperto di biondo, e il colloquio è con una giornalista sportiva della RSI, quindi Filanda di Mendrisio 18:30. Ho ancora però un paio di cose da proporvi.

Da una manciata di giorni ascoltiamo questa bossa nostra di Gaia. Le premesse sono per potrebbe accompagnarci fino alla fine dell'estate. Andiamo a Stabio e lo facciamo con i negozi e le botteghe di Stabio stasera alle 20:15 nella sala del Consiglio Comunale di Stabio, naturalmente. Marco Della Casa approfondisce l'argomento del commercio locale, non attuale ma del secolo scorso. Lo organizza l'associazione culturale La Lanterna in collaborazione con l'Archivio della Memoria di Stabio. Trovate le informazioni su lalanterna.ch. Sono, e da diversi anni, dal 2010, un gruppo di appassionati di storia e cultura locale. Stanno dando forma all'Archivio della Memoria, quindi sono interviste, documenti, fotografie, anche video, pezzettini, no? Come in un mosaico di tasselli della vita dei singoli che insieme compongono le associazioni e le società di Stabio, quindi testimonianza ma anche il riconnettere, riavvicinare le varie generazioni. La lanterna.ch stasera, i negozi e le botteghe di Stabio nella sala del Consiglio Comunale, 20:15. Vi faccio un'ultima segnalazione che però ha a che fare con domani. Domani l'organizza la società Dante Alighieri di Locarno, ci sarà un incontro con Luigi De Magistris a colloquio con Paolo Bernasconi, tra le bolge della criminalità organizzata. Luigi De Magistris è già stato magistrato, già stato sindaco di Napoli, quindi in un dialogo con l'ex procuratore pubblico Paolo Bernasconi l'incontro si dedica ad analizzare la criminalità organizzata contemporanea in Italia e non solo. Temi come l'evoluzione dei fenomeni di mafia, possibili strategie di contrasto e naturalmente le difficoltà di chi combatte tutto ciò. Un confronto concreto. Qui trovate tutte le informazioni su ladantelocarno.ch.

comuni immortali. Lui è Achille Lauro, appena ascoltato su Rete 1. Torniamo indietro di 170 anni, mamma mia. Vi do qualche... arrivo a questa persona passo passo, vediamo se mano a mano capite di chi sto parlando. Il 6 maggio 1856 nasceva questa persona in Moravia. All'epoca questa regione faceva parte dell'impero austro-ungarico. Questo per farvi capire quanto tempo fa, siamo in quella che adesso è la Repubblica Ceca. A 4 anni si trasferisce a Vienna, inizia la sua carriera come studioso e il suo lavoro, le intuizioni lo porteranno a diventare uno dei non solo intellettuali ma proprio pensatori più importanti e influenti del XX secolo. Sto parlando di Sigmund Freud, nato oggi nel 1856, lo sappiamo quasi tutti, la sua vita e il suo impatto sulla psicologia e la psicanalisi sono stati fondamentali per tutto quello che è venuto dopo. Ne parlo anche perché c'è una prima visione questa sera su RSI La 1, 22:55, poi come sempre si può recuperare ancora per qualche giorno sul nostro play. Prima visione, dicevo, di Freud, l'ultima analisi. La storia è ambientata nel settembre 1939, l'invasione della Polonia è iniziata e così simbolicamente da lì che si parte per immaginare l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Freud, qui è interpretato da Anthony Hopkins, è malato, si rifugia a Londra con la figlia Anna, riceve visite anche importanti e in un lungo pomeriggio appunto ci sarà un confronto su memoria, religioni, anche idee opposte tra chi crede e chi non crede come Freud. È un film britannico del 2023, omaggio ai 170 anni dalla nascita di Sigmund Freud. Freud, l'ultima analisi, questa sera su RSI La 1 alle 22:55 in prima visione.

0: Aggiorni con tutto quanto. Buon pomeriggio, dunque, tra un attimo le notizie in tempo reale, le più importanti di giornata, da qui e fino all'informazione di 6 di sera. Buon proseguimento d'ascolto con Rete 1.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladri dei parchimetri da 2 milioni di euro. In una cittadina nel sud della Germania, una coppia è riuscita in oltre 10 anni a prelevare quasi 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri. Lui, ex dipendente comunale, sfruttava l'accesso ai sistemi informatici per trovare i parchimetri con più denaro. Poi prendeva la chiave nella sede in comune, li svuotava e, per far sparire qualsiasi traccia, eliminava dal sistema le ricevute emesse dal parchimetro. Una truffa che è andata avanti così per anni, fino allo scorso autunno, quando la banca di questa coppia, vedendo così tanti versamenti in monetine, si è insospettita. Le indagini per presunto riciclaggio hanno preso forma e hanno poi confermato appunto il misfatto. 1,3 milioni di euro in 335 furti tra il 2020 e il 2025, più altri 600 mila euro prima del 2015, che oramai sono caduti in prescrizione. Tutti questi soldi in moneta versata o convertita in buoni spesa e sperperata fino all'ultimo centesimo, sì, perché la coppia ha dichiarato di aver speso tutto in auto e in cavalli. Ora la coppia rischia fino a 10 anni di carcere. Eh sì, buon pomeriggio, questo è tempo reale, non è un buon pomeriggio per loro che, insomma, non sono riusciti a farla franca, ma è anche giusto così, insomma, la giustizia tedesca ha fatto il suo. Questo è tempo reale, questa è Rete 1, sono le 16.30. 16.30, 18, questo è lo spazio in tempo reale, lo sentivate pochi secondi fa, pochi minuti fa, proprio dalla voce di Lisa Manca, che vi ha tenuto compagnia fino a quest'ora. Tempo reale, le notizie ovviamente in tempo reale, le notizie di giornata, ma anche le notizie sulla viabilità. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta già intensificando e al momento ci sono dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa verso l'Italia. Per quanto riguarda i treni navetta, sia a Isel sia a Briga, alla stazione di carico del Sempione, sono segnalate attese di un'ora. E appunto Elisa vi diceva già dei disagi per quanto riguarda i treni navetta del Sempione. Aggiungo invece che è stato un pomeriggio di passione per quanto riguarda la meteo. Qualcuno si è trovato la grandine in giardino, qualcuno si è trovato le strade allagate. Tra poco ne chiederemo conto ai colleghi di Meteo Svizzera. Le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Partiamo dal mondo e parliamo ancora di antivirus. Uno svizzero positivo all'antivirus, intanto la nave in quarantena attraccherà sabato alle Canarie. Un uomo rientrato in Svizzera dopo una crociera in Sud America è stato ricoverato in isolamento all'ospedale universitario di Zurigo dopo essere risultato positivo all'antivirus. Al rientro ha accusato i primi sintomi, nessun sintomo invece per la moglie, che però si è comunque messa in autoisolamento. Nel frattempo in corso le verifiche sui contatti avuti dal paziente e in generale dalla coppia. In ogni caso le autorità svizzere sanitarie ritengono basso il rischio di diffusione dell'antivirus nel nostro paese. Ricordiamo che esistono diversi tipi di antivirus, per lo più trasmessi dai roditori. Esiste la variante europea e asiatica, che può provocare febbre emorragica con sindrome renale con un tasso di mortalità che va dall'1 al 15%, e poi la variante americana, che colpisce i polmoni e il cui tasso di mortalità può arrivare fino al 50% dei casi. Inoltre questa variante americana in rari casi può essere trasmessa tra esseri umani. Dicevamo intanto che la nave in quarantena nel frattempo attraccherà. La Spagna ha deciso di accogliere alle Canarie la nave da crociera MV Ondius, questa nave colpita da un focolaio di questo antivirus, è attualmente ancora ancorata al largo di Capoverde, e questo malgrado l'opposizione del governatore delle Canarie, che lamentava il fatto di non essere stato consultato e soprattutto riteneva che le Canarie non avrebbero le strutture sanitarie adeguate. Il governo spagnolo invece ha sostenuto di dover rispettare le richieste dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea, sia per motivi legali sia per ragioni umanitarie, anche perché a bordo ci sono una quindicina di cittadini spagnoli. L'abbiamo detto, la nave attraccherà sabato e i passeggeri stranieri, dopo essere sottoposti a

controlli sanitari verranno evacuati nei rispettivi paesi d'origine. E a questo proposito, 3 pazienti hanno già lasciato Capo Verde su ambulanze aeree alla volta dei Paesi Bassi. Insomma, ampia pagina dedicata all'antivirus. Veniamo alla notizia che riguarda la Svizzera. La Svizzera è l'estero, perché Parmelin ha incontrato Papa Leone XIV. Continua la visita in Italia del presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che dopo aver incontrato ieri il presidente della Repubblica Italiana, Mattarella, oggi Parmelin ha incontrato al Vaticano, in Vaticano, il Papa, in quello che per Parmelin è il suo primo incontro con un pontefice. Parmelin, che si è presentato con una racchetta da tennis firmata da Roger Federer, omaggio, regalo al Papa, Papa Prevost, appassionato proprio di tennis. La visita di Parmelin avviene in occasione del giuramento delle nuove guardie svizzere, che c'è in corso questo pomeriggio, dove è presente anche il capo dell'esercito svizzero, Benedikt Ross. Chiudiamo con la Svizzera italiana, perché è stato scelto il progetto per ricostruire la Val Bavona dopo l'alluvione del 2024. Il municipio di Cevio ha affidato il progetto per la ricostruzione del paesaggio di Fontana Bosco Mondada, appunto in Val Bavona, ad un consorzio composto da 3 studi ticinesi. Il progetto, che si chiama Il Tempo della Natura, si distingue per un approccio paesaggistico che segue la logica evolutiva della natura alpina. Questa è la motivazione. L'idea quindi non è soltanto di ripristinare le infrastrutture danneggiate, ma anche di avviare una trasformazione duratura del paesaggio in modo che possa essere più resistente di fronte a eventuali eventi estremi. È stato scelto appunto il consorzio che si occuperà del progetto. La progettazione di massima durerà fino alla primavera del 2027.

Luis Capaldi, Survive, brano dello scorso anno, ci porta alle 16.39 e ad un'altra notizia di giornata del tardo pomeriggio. È arrivata una mezz'oretta fa questa notizia, una quarantina di minuti fa. Titolano così i principali portali. Allora, dal nostro sito, Cran Montanà, l'Italia chiede un risarcimento di almeno 300.000 euro. Il Corriere dice l'Italia chiede almeno 300.000 euro di danni, idem anche per quanto riguarda Ticino Online. Questo per arrivare alla notizia che è questa, ovvero che l'Italia chiede un risarcimento di almeno 300.000 euro per la tragedia di Cran Montanà. La Repubblica Italiana, che la scorsa settimana aveva chiesto di costituirsi parte civile nel processo penale legato all'incendio, alla tragedia Capodanno, lo ha fatto con l'intento di ottenere un risarcimento, lo dicevamo, di almeno 300.000 euro. Una richiesta formalizzata in una lettera inviata al Ministero Pubblico Vallesano, ed è una richiesta che riguarda i costi, secondo l'Italia, sostenuti proprio dalla Repubblica Italiana dopo la tragedia di Cran Montanà, dove, lo ricordiamo, persero la vita anche 6 cittadini italiani e altri 14 sono rimasti gravemente feriti. In questa lettera si sottolinea come l'Italia abbia fornito un ampio sostegno alle autorità svizzere nelle ore immediatamente successive all'incidente. In questo sostegno c'è stato l'invio di un elicottero della Protezione Civile Italiana con personale medico e tecnico, ha organizzato trasferimenti urgenti dei feriti, si è occupata del supporto psicologico ai familiari, ha coordinato a livello sanitario e ha fornito assistenza nelle operazioni di identificazione e di rimpatrio delle salme. Spese che tutto sommato arrivano a circa 300.000 euro, in particolare si parla di cifre nei dettagli, quindi 45.000 euro per il supporto operativo e psicologico, 70.000 per il trasporto dei feriti, 120.000 per il rimpatrio delle vittime. Dicevamo almeno 300.000 euro perché potrebbe aumentare la cifra se si includessero i costi sostenuti da altri enti pubblici, non solo dallo Stato italiano e dalle regioni. In particolare l'Italia, questo l'aveva già detto quando aveva annunciato di volersi costituire parte civile, dicevo, l'Italia aveva già detto che queste spese costituiscono una lesione diretta al patrimonio dello Stato italiano, e questo aveva anche giustificato l'intenzione di costituirsi parte civile. Dicevamo, l'Italia vorrebbe un risarcimento, chiederebbe un risarcimento di questo tipo, ma per far valere la sua richiesta la procura deve decidere se accogliere questa istanza. Chi pagherebbe, questo lo dipenderebbe dall'andamento del processo. Infatti, in caso di condanna degli imputati, sarebbe a loro carico il risarcimento per l'Italia, qualora appunto venisse accolto, mentre qualora fossero coinvolti funzionari pubblici, il risarcimento potrebbe anche ricadere sul comune di Cran Montanà. Era un'altra notizia di questo pomeriggio, quella appunto della richiesta di risarcimento di 300.000 euro da parte dell'Italia.

C'è Bruno Mars in questa canzone, fin qui tutto bene. Spesso ci dimentichiamo che ci ha messo mano anche un certo David Guetta in questa canzone del 2017, Versace on the Floor, che abbiamo appena ascoltato. Notizia di oggi, notizia che ci porta al prossimo G7 che ci sarà ad Evian tra il 10 e il 19 di giugno. Evian è una cittadina sul lato francese del lago Lemano, si trova più o meno a metà del lago Lemano, non è esattamente sul confine, ma non è neanche troppo lontano dal confine con la Svizzera. In particolare la notizia riguarda il G7, ma riguarda l'atteggiamento della Svizzera. Infatti, in vista del G7, il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere con la Francia, e questo proprio per rafforzare la sicurezza nella regione del Lago Lemano. G7 che, lo sapete, riunisce è un vertice annuale, riunisce le 7 principali economie industrializzate del mondo, i 7 colossi del mondo. Ci saranno Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e ovviamente Stati Uniti. Chiaramente tensione massima anche per la situazione globale che stiamo vivendo, e di conseguenza anche le autorità svizzere hanno detto: alziamo i controlli alle dogane. La misura riguarda in particolare il Canton Ginevra e in parte il Canton Vaud, il Canton Vallese, che sono confinanti con la zona del Lago Lemano e che sono considerate sensibili e a possibili rischi. In sostanza sarà un po' come tornare a prima della libera circolazione: ci saranno dei controlli alle frontiere. I controlli doganali permetteranno alle autorità di intensificare la vigilanza, effettuare delle verifiche anche senza avere sospetti specifici, ma solo per una questione di sicurezza, e eventualmente, nei casi peggiori, addirittura arrivare a chiudere temporaneamente alcuni valichi con la Francia. Sarà gestita la cosa dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini, e verrà coordinato insieme alle polizie cantonali, che collaboreranno. Una decisione in particolare che risponde alla richiesta delle autorità di Ginevra che si erano dette preoccupate per possibili manifestazioni e disordini legati al G7, in particolare manifestazioni già annunciate dal collettivo No G7, e di conseguenza queste preoccupazioni cantonali, locali, sono state rivolte a Berna, e così il Consiglio federale ha deciso di dare maggiori libertà di manovra proprio alle dogane, e anche di sostenere finanziariamente dal punto di vista logistico questa operazione. Infatti arriveranno fondi federali ai cantoni interessati, e oltretutto l'esercito è in preallerta: fino a 5.000 militari dell'esercito svizzero potrebbero supportare le operazioni di sicurezza dei doganieri e della polizia cantonale di questi 3 cantoni. Quello che sta arrivando si chiama 13 Pietro, è il figlio di Gianni Morandi, è andato all'ultimo Sanremo con questa Uomo che cade.

0: E non solo un uomo che cade, ma anche pioggia che cade, grandine che cade, quello che è successo nel pomeriggio di oggi qui nella Svizzera italiana. E allora noi siamo pronti ad andare a Locarno Monti, dove ritroviamo Cecilia Moretti. Buonasera Cecilia, ben arrivata.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, quello che leggo per quanto riguarda questo pomeriggio, forti temporali, li abbiamo anche visto, li abbiamo anche sentiti su Bellinzonese, Luganese e Mendrisiotto. In particolare si vedono alcune immagini, soprattutto a Lugano, alcuni quartieri colpiti dalla grandine, e a Paradiso alcune strade allagate. Cosa è successo? Cosa ci puoi dire di più dal punto di vista meteo di quello che è successo questo pomeriggio?
1: Ma allora, a scala più grande ci siamo trovati al margine di una depressione centrata sulla Francia, quindi con correnti umide dal settore sud che hanno portato a questo sbarramento più importante appunto a sud delle Alpi, con delle precipitazioni che sono già iniziate nella serata di ieri, che però appunto nel corso della scorsa notte e della mattinata sono state piuttosto deboli, quindi a carattere di rovesci sparsi. E poi a partire dalla tarda mattinata abbiamo avuto questa fase temporalesca che, come detto appunto, ha toccato soprattutto il Ticino centro-meridionale. Abbiamo avuto un'importante attività di scariche elettriche, appunto è stata segnalata della grandine di comunque dimensioni limitate, fino a circa un centimetro di diametro, e anche delle fasi comunque con delle piogge intense cadute in un lasso di tempo piuttosto breve, soprattutto, come detto, nella zona del Luganese.
0: Adesso guardando fuori, insomma, dalla finestra, non è che ho proprio una finestra ampissima, ma si iniziano a vedere scorci di azzurro, di sole. Questo ci fa presagire che la fase di pioggia è passata e che da domani torna un po' più di sereno?
1: Sì, in generale sì, probabilmente avremo ancora qualche rovescio o anche qualche possibile temporale nel corso delle prossime ore, quindi questo passaggio perturbato si attenuerà solo nel corso della notte, quindi avremo poi il passaggio a tempo asciutto, appunto, come detto, nel corso della prossima notte, e quando avremo anche una generale diminuzione della nuvolosità, questo praticamente per tutto il paese. Quindi domani avremo ancora della nuvolosità residua soprattutto sulle regioni nord-orientali, qualche ultimo rovescio possibile, altrimenti in tutta la Svizzera si passerà rapidamente a tempo abbastanza soleggiato, con però sempre la possibilità di avere qualche rovescio isolato nel pomeriggio e la neve che si vedrà al di sopra dei 2000 metri di quota. Per quanto riguarda le temperature massime, domani i valori saranno compresi tra 17 gradi al nord e 20 gradi a sud delle Alpi.
0: Grazie Cecilia per queste previsioni e anche questa retrospettiva su quello che è successo oggi. Ci sentiamo presto, intanto buona serata a te, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: vero che l'hanno rifatta anche i gemelli diversi, eh? Però la versione dei Pooh di Dammi Solo Un Minuto è sempre la versione dei Pooh. Ci ha portato alle 17, adesso c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Sofia Stroppini. Uno dei passeggeri della nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma secondo l'autorità il rischio per la popolazione è basso. In 6 di sera sentiremo il medico Enos Bernasconi dell'ente ospedaliero cantonale ticinese. Ecco un'anticipazione.
3: Ecco, è peraltro l'unico di questi antivirus che si trasmette da uomo a uomo, è così, l'abbiamo capito bene?
4: Esatto, ci sono credo una quarantina di antivirus conosciuti e questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini, quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità. Mentre con gli altri antivirus, ci sono anche degli antivirus europei che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale, ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo.
2: L'intervista integrale andrà in onda tra 1 ora a 6 di sera. Cambiamo tema, secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa, ma secondo un'agenzia di stampa iraniana che cita fonti informate, la proposta degli Stati Uniti per Teheran contiene clausole inaccettabili. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi in caso di mancato accordo e pare inoltre che Israele non fosse a conoscenza degli ultimi sviluppi nelle trattative. E la giustizia israeliana ha confermato in appello la proroga della detenzione fino a domenica dei 2 attivisti della flottiglia per Gaza arrestati al largo delle coste greche. L'ONU ne aveva chiesto l'immediata liberazione dichiarando che non c'erano motivazioni valide per trattenerli. E infine la cronaca regionale, i genitori e il fratello di Zelale Yekta Pokerc saranno rimpatriati oggi in Turchia. Si tratta dei 2 fratelli curdi di Riazzino che, insieme alla famiglia, avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla Segreteria della Migrazione nel 2024. La storia di 2 ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese, parte della politica, con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei 2 fratelli è ancora pendente. Domani in tutto il paese al mattino abbastanza soleggiato con possibili piogge nel pomeriggio. Temperature minime 8 gradi, massime 18.
0: Tempo reale, Rete 1, rieccoci qui di nuovo. Buon pomeriggio da Axel Belloni da Rete 1. Abbiamo raggiunto le 17:03 minuti, ma non abbiamo raggiunto la pace del traffico che come sempre c'è a quest'ora. In Ticino la circolazione al momento è intensa e al momento ci sono dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro verso la dogana di Chiasso Brogeda. Poi sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti verso l'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Prima canzone di questa seconda parte di Tempo Reale, Soul Sister.

0: Il titolo di questa canzone è The Way to Your Heart, canzone del 1988. Invece quello che cito adesso è uno dei titoli che probabilmente nella giornata di ieri avete sentito, avete letto. Uno dei titoli era questo: l'ospedale universitario di Zurigo ha riconosciuto gravi mancanze e decessi inaspettati nella clinica di cardiochirurgia, e lo ha rivelato un rapporto di inchiesta indipendente. Franco Cristini, ben arrivato.
1: Sì, buonasera.
0: Partirete insomma da questo spunto grave di sanità nella puntata di domani di Modem.
1: Sì, partiremo da questo non per parlare del caso specifico, perché non ne avremo i mezzi, ma perché insomma la frase che tu hai letto o altre frasi, per esempio ce n'è una pronunciata da un cardiochirurgo nella conferenza stampa, che dice in sostanza: troppi pazienti sono stati sacrificati in nome dell'innovazione, mentre l'innovazione dovrebbe essere al servizio dei pazienti. Ecco, frasi come queste ci interpellano. Allora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di ricerca clinica, vedere un po' quali sono le possibilità di conflitti di interessi, in particolare perché sappiamo che la ricerca nel campo della sanità e le attività nel campo della sanità da una parte hanno questa bellissima cosa, che è quella di voler far del bene a tutti noi, di voler promuovere la salute, curarci, però sono anche attività con le quali chi le esercita incassa, guadagna, è il loro mestiere, e sono attività dove magari si possono presentare conflitti di interesse tra, come in questo caso sembrerebbe, tra il chirurgo che opera e il chirurgo che magari ha anche contatti con questa o quest'altra azienda con la quale ha collaborato nello sviluppo di questo o quest'altro impianto. Allora, ecco, come gestire queste situazioni nel campo della ricerca clinica, quali sono i rischi con cui ci si confronta, quali sono i paletti che sono stati messi, sono sufficienti o no, e poi ovviamente cercheremo anche di parlare un po' di pazienti per vedere come i pazienti vengono informati quando partecipano a sperimentazioni cliniche, quali protezioni anche hanno.
0: Tu infatti, Franco, facevi accenno al caso, appunto, anche se non andate nel caso specifico di quanto emerso ieri, dell'ex primario proprio di Zurigo, che appunto avrebbe utilizzato una strumentazione medica, che tra l'altro è stata ritirata poi dal mercato, senza dichiarare il conflitto di interesse che poteva esserci, perché lui era legato a questa azienda che promuoveva di fatto questa strumentazione medica, no?
1: Sì, appunto, sono situazioni di questo genere che non devono neanche sorprenderci, perché mi sembra anche normale che una persona che fa ricerca poi cerchi anche, appunto, come detto, di guadagnare da questo. Se andiamo in campus di ricerca come, non so, per dire, il Politecnico Federale di Losanna, che contrariamente a Zurigo è riunito in un bel campus che possiamo vedere nel suo insieme, vediamo che è un campus in cui troviamo anche molte start-up che sono potenziali fonti di introito per chi fa ricerca. Qui usciamo anche dal campo medico e vediamo anche che le collaborazioni tra mondo economico e mondo della ricerca sono forti. Questo è anche un altro aspetto sul quale, se avremo tempo, proveremo a dire qualcosa domani, quello di quanto incide, ecco, questo legame che c'è inevitabile tra economia e ricerca su quella che si suppone essere comunque la libertà della ricerca, in particolare quando parliamo di ricerca pubblica, quindi di ricerca nelle università e di ricerca nei politecnici. Però non so se arriveremo a parlare di questo.
0: Lo farete come sempre con degli ospiti, Franco? Tre ospiti, giusto?
1: Sì, tre ospiti, abbiamo dovuto cambiarne uno un po' all'ultimo momento, ma sono tutti ospiti, penso, interessanti. Avremo con noi, come medico di grande esperienza, Franco Cavalli, quindi oncologo più che riconosciuto, anche ricercatore. Avremo con noi anche l'ex farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, che è ancora molto coinvolto a livello di etica medica, etica nel campo della sanità, e presidente di Swiss Ethics, quindi dell'insieme dei comitati etici cantonali della Svizzera. E avremo con noi, per parlarci delle realtà che coinvolgono i pazienti, Angelica Jegli, presidente di AXI, dunque l'associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana, che in Ticino difendono e difende anche gli interessi dei pazienti, e che in passato, penso fino ad un paio di anni fa, è stata anche lei membro del comitato etico cantonale ticinese.
0: Domani mattina alle 8:30, come sempre, Modem, buon ascolto, grazie, buon lavoro. Grazie. Franco.

0: immensamente. Laura Pausini, canzone in realtà di Umberto Tozzi, ma la Laura Pausini ci ha messo del suo in questa versione di quest'anno di una canzone, di un brano, insomma, di Umberto Tozzi della fine degli anni 80. Siamo arrivati alle 5:15 del pomeriggio, siamo arrivati al momento di riproporvi qualcosa di quanto è andato in onda questa mattina su Rete 1.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo Mille Voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a della verità. Ma...
0: Partiamo da casa svizzera questo pomeriggio, partiamo da casa svizzera che ogni mattina si sveglia in un posto diverso, con una storia diversa, con uno spunto diverso. Questa mattina si è svegliata non troppo lontano dai nostri studi di Comano, perché si è svegliata su un ponte sospeso, quel ponte sospeso, quel ponte tibetano, quello che collega la valle tra Monte Carasso e Sementina, e si è svegliata con Isotta Bertinelli, che ci ha portato a spasso tra diversi ponti sospesi, ponti tibetani in giro per la Svizzera. Lei che ce l'ha nel DNA, se così vogliamo dire, perché è figlia di Carlo Bertinelli, che è stato il presidente della Fondazione Kurzut San Bernardo, che ha fortemente voluto la costruzione del ponte tibetano Karash, quello nel Bellinzonese. Ma appunto, partiamo da lì, partiamo da quel ponte tibetano, per se avete il coraggio di attraversarlo, diversamente da me, e andiamo anche su altri ponti in giro per la Svizzera.
5: La bella cosa di attraversare questi ponti sospesi è che personalmente mi trasmette proprio come una certa sensazione di essere in grado di volare, e quindi di essere vicino al cielo, di avere una totale libertà, di sentire delle belle emozioni.
6: I ponti tibetani stanno veramente spopolando, ce ne sono tantissimi. Partiamo da quello più vicino.
5: Si chiama Ponte Tibetano Karash. Fino al 2017 deteneva il record di essere il più lungo della Svizzera, più di 200 metri con un buco profondo di 130.
6: Tuo papà l'ha fortemente voluto.
5: Questo ponte è stato costruito inizialmente proprio per essere un passaggio sicuro per attraversare questa vallata. I sentieri erano molto impervi, molto scoscesi, molto, molto difficoltosi, e quindi questa struttura si è nata proprio per collegare queste due vallate.
6: Un altro ponte in un altro posto meraviglioso in Svizzera da cui lui si è ispirato.
5: Triftbrücke nell'Oberlambernese permette di attraversare il Trift Gletscher, quindi il ghiacciaio del Trift. Praticamente lui è un piccolo gemellino del ponte tibetano, del nostro ponte tibetano. La zona è molto bella, la gita è molto, cioè, è fattibile per tutti.
7: Prossimo che ci consigli e perché?
5: Vai. Allora, sicuramente uno anche in casa nostra, in Val di Blegno, a Olivone, il ponte tibetano Riash, che quindi mi piace pensare che c'è un po' anche questa connessione. Il nostro si chiama Karash, il loro si chiama Riash.
6: Col sosto però accanto, questo... posso dire che è meraviglioso.
7: Tanto bello.
6: Ce n'è un altro in Vallese, l'hai visto, ed era Savies.
5: La Bise du Torrent Neuf. Ce ne sono diversi anche di questi ponti sospesi, e anche questa è una bella passeggiata tranquilla, fattibile per tutti, permette di scoprire comunque anche questa piccola parte di Vallese che magari uno non ci pensa, però sì. Ricordo che questo aveva un po' questa sorta di, non dico instabilità, perché sicuro era estremamente stabile, perché ci sono sempre degli ingegneri che lavorano e fanno il loro lavoro molto bene. Ricordo che traballava tantissimo.
7: Vedi, quello già non è proprio per me. Level
6: questo,
7: up.
6: Questo è il prossimo livello.
0: Siamo in due, caro Casati, a essere, insomma, così. Quando c'è il ponte tibetano, magari lo lasciamo andare avanti gli altri. Allora, lasciamo i ponti tibetani, andiamo a mille voci che il mercoledì con Maria Pia Belloni e Claudia De Mircan si occupa di scienza e di ricerca, e oggi si sono occupati di qualcosa che abbiamo nei nostri giardini, le zanzare, non solo nei nostri giardini. Avete già comprato quei semi da buttare nel tombino? Avete svuotato i fondini dei vasi, soprattutto oggi che ha piovuto tanto? Ecco perché è vero che non ha fatto ancora caldissimo, ma attenzione alla solita proliferazione della zanzara, in particolare della zanzara tigre. Togliamole l'acqua, questo era lo slogan di qualche tempo fa del cantone, che rimane valido. Questa mattina ne hanno parlato di zanzara tigre con Eleonora Flacio, ricercatrice senior e responsabile ecologia dei vettori presso l'Istituto di Microbiologia della SUPSI, e hanno parlato anche di questa tecnica che tempo fa sembrava innovativa, quasi fantascientifica la tecnica del maschio sterile, ma come fanno a di fatto sterilizzare il maschio della zanzara tigre?
2: Quest'anno a Mendrisio aumenteremo anche il campionamento per vedere la riduzione sugli adulti, perché solo se si riducono gli adulti effettivamente si può ridurre il rischio di trasmissione di malattia. E in parallelo con l'Università della Sapienza e Glasgow stiamo valutando se questa tecnica effettivamente riduce l'età delle femmine. Se le femmine oltretutto vivono meno, hanno meno possibilità di trasmettere il virus. Sembra che si stia andando in questa direzione, noi continuiamo a indagare, ma questa non è una tecnica risolutiva, ma è una tecnica aggiuntiva a quelle che si operano già. Cioè, se i cittadini non fanno niente, sperano che col maschio sterile si risolva la situazione, non è proprio così.
8: Questa procedura del maschio sterile, tecnicamente come fate?
2: Allora, ci sono delle macchine, diciamo, sono come dei grossi forni, grossi microonde, dove si mettono dentro dei cestelli con o le pupe o gli adulti di zanzara, e questi sparano dei raggi X. I raggi X possono creare delle mutazioni nel DNA casuale, perché è importante dire che la tecnica del maschio sterile non è una tecnica OGM, cioè non andiamo miratamente a colpire una parte genetica dell'insetto, ma si fa a caso, quindi non ci sono modificazioni genetiche nell'ambiente, ed è per questo che è anche accettata in Europa.
8: Immagino che... E per raggrupparli, per tenerli
2: ovviamente non è che si fanno volare nella... si raffreddano, perché appunto a temperature attorno ai 10-12 gradi le zanzare non muoiono, ma si addormentano. Praticamente le addormentiamo, quindi le possiamo concentrare, e queste zanzare concentrate vengono irradiate. Ecco, anche per il trasporto dobbiamo raffreddarli, sennò durante il trasporto...
8: Un lavoro che tra l'altro non è criticato dagli animalisti, credo, perché comunque bombardare un insetto...
2: Insomma, sono delle zanzare che comunque non dovrebbero esserci, perché le alleviamo e non sono presenti in natura. Sono organismi invasivi, quindi non dovrebbero neanche essere presenti sul territorio. Poi c'è il famoso rischio sanitario di disturbo, ed è una tecnica assolutamente pulita.
0: E quindi è una tecnica pulita, ma abbiamo detto non sostituisce le buone pratiche di evitare di lasciare ristagni d'acqua, mettere diciamo quella sorta di semi, quei granulini che si comprano nei negozi di tutto fare, per evitare soprattutto che proliferino le zanzare tigre. E se non avete già ancora cominciato, è il momento di farlo. Insomma, andiamo a 7:20, chiudiamo la carrellata andando a 7:20 che ha guardato avanti, ha guardato ad un evento molto svizzero, la festa nazionale di lotta svizzera. Vi direte, ma non c'è appena stata? Sì, ma si guarda già al futuro.
1: La lotta svizzera
4: muove le folle, amico
1: muove
4: mio.
1: Muove le folle, la grande festa federale della lotta svizzera.
4: E dei giochi alpestri.
1: ESAF è la sigla. Si pensa già all'edizione 2031, perché le candidature per ospitare questo grande evento che, come dici tu, muove le folle, decine, centinaia di migliaia di visitatori. Per l'edizione 2031 ci sono le candidature, tra le candidature il progetto di Ginevra.
4: Che fa discutere.
1: Sì,
4: perché
1: vuole farlo per la prima volta
4: in centro città. Detto brutalmente.
1: In centro città, bravo.
4: Solitamente si fa in posti un po' vicino alla natura.
1: Un po' discosti,
4: vicino alla
1: dove puoi
4: natura,
1: occupare un'area ampia, eccetera.
4: E invece lo farebbero al Plan Palais.
1: In pieno centro di Ginevra.
4: Una piazzona che sarebbe prevista in una specie di arena di legno svizzero, che avrebbe però una capienza di 10.000 unità inferiore rispetto a quella dell'anno scorso.
1: Sì, che non è poco.
4: Però si dice anche che bisogna stare attenti ai conti. Per cui facciamo il pienone con quel che c'è.
1: I promotori la definiscono già la festa delle brevi distanze, perché essendo in una piazza in centro, ovviamente facilmente raggiungibile con bus, tram e a piedi.
4: Certo. La centralità rende la cosa nettamente
1: originale.
4: Più fattibile. Sicuramente originale. Molto originale. Bisogna capire quanto gradita.
1: C'è Ginevra come uno dei
4: candidati.
1: Altri candidati sono di Neuchâtel e Vallese, che però propongono un approccio un po' più classico, un po' più vicino alla natura, come dicevi.
4: Neuchâtel in mezzo alle vigne, credo.
1: Sì, è vero. Colombier, in un contesto tra vigneti e lago, mentre il Vallese si ispira molto al modello di Mollis, vuole organizzare l'evento su un aeroporto tra Raron e Visp.
4: Che comunque non è in centro città l'aeroporto.
1: No.
4: Lo sfondo è uno sfondo di montagne, di Alpi, di cose. Ginevra lo sfondo è la città e il lago.
1: La scelta per questa edizione del 2031 verrà presa nel marzo del 2027, quindi adesso si stanno affinando i dettagli, le valutazioni, parano i tori, c'è un toro, no?
4: Sì.

0: nuova di Maroon 5. Si intitola Heroin ed è un brano di quest'anno. 17:27 minuti, siamo un attimo in anticipo, ma penso che non cambierà il mondo se mandiamo questa sigla qua alle 17:27.
1: La Svizzera va in vantaggio!
2: Goal! Campionessa olimpica! La
3: Loic Meyer,
4: il tiro parata, siamo ai quarti di finale, la Svizzera,
1: Svizzera batte il Canada.
0: E questo vuol dire una cosa, che siamo pronti a parlare di sport. David Conti, ben arrivato.
5: Buonasera a tutti.
0: Allora, oggi cosa è successo nel mondo sportivo?
5: Ma pochino, siamo in attesa diciamo soprattutto della sfida di questa sera che daremo in diretta televisiva sulla 2 alle 21, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, semifinale di Champions League. Sapremo questa sera chi tra queste due affronterà il 30 di maggio a Budapest l'Arsenal, che ieri ha passato il turno vincendo 1-0 contro l'Atletico Madrid. Si riparte da questo 5-4 pirotecnico che a molti è piaciuto, ad altri meno. C'è una grossa diatriba, una grossa discussione, insomma c'è chi dice che è stato uno spettacolo e che fossero tutte così le partite, c'è chi invece dice che era stato un festival degli errori, insomma difensivamente poca roba. Vabbè, io sono per quelli che 5-4 tutta la vita.
0: Certo, cioè c'è chi gode vedere il catenaccio, c'è chi gode invece a vedere,
5: sì,
0: i gol.
5: Io di solito, quindi, il biglietto lo pago per andare a vedere i gol.
0: Onestamente sono anch'io di questa squadra qua, ma vediamo stasera quanti ce ne, insomma magari stasera finisce 0-0.
5: Ma
0: no.
5: Dubito perché comunque gli allenatori da una parte Luis Enrique dall'altra in sede di presentazione hanno comunque detto: noi non cambieremo il nostro modo di giocare.

0: cerca di bissare la finale, mentre il Bayern sì, un pochettino che...
1: Sì, PSG che aveva anche rischiato a un certo punto di uscire, poi è arrivata. Comunque sono due squadre, un po' una finale anticipata, insomma. Sneijder, ex attaccante, centrocampista offensivo olandese, in una TV privata diceva ieri al 35esimo minuto di Arsenal Atletico Madrid: ho sperato che la UEFA in questo caso, scusate, chiamasse qualcuno per far sì che PSG fosse, Bayern fosse già la finale. Sulla carta diciamo che è la finale anticipata.
0: C'è stato del tennis oggi, giusto?
1: Sì, si sta giocando. Allora, Golubic ha già giocato e ha vinto, dunque prima rosso crociata in Lizza, in questo primo turno del Master 1000 di Roma, o Internazionali d'Italia, fate voi. Golubic che ha battuto in due set proprio un'italiana, Urgesi, dunque facile diciamo, ha fatto il compitino Golubic, ma lo ha fatto. Giocherà contro l'australiana Joint. C'è un'altra elvetica che è in campo, è Masarova contro la russa Selekmeteva, 5-4 per la russa primo set, dunque Masarova che è in ritardo, diciamo così, e poi più tardi giocherà Simona Waltert contro Starobuzeva, che è ucraina, dunque tante rossocrociate in Lizza oggi a Roma.
0: C'è altro, Davide? Siamo contenti così, aspettiamo stasera di vedere la
1: quello partita. Diciamo che è la ciliegina sulla torta. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla, fa un po' notizia, e su quella poi c'è tornato Giordano De Lucia, che stamattina ha preparato un contributo. Lara Gut Berami è tornata in pubblico, lo ha fatto qualche ora fa, ieri sera a Zurigo, in sede di presentazione di Semplicemente Lara, un cortometraggio a lei dedicato, come dice il nome. La grossa domanda è: la rivedremo a Sölden il prossimo mese di ottobre? Indovina, indovinello, come sempre
0: non lo sappiamo ancora,
1: forse sì, forse no,
0: quindi dobbiamo ancora aspettare, e intanto vediamo e aspettiamo appunto questa sera per altri risultati. Grazie David.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: Buon lavoro a te. Andiamo adesso a vedere un po' com'è la situazione del traffico sulle strade. Daniele De Mattè, dalla redazione Via Suisse di Bien, buon pomeriggio, com'è la situazione di traffico?
2: Buon pomeriggio, buonasera a tutti da Bien. Allora, al momento sulle nostre strade il traffico pendolare è ancora intenso e segnaliamo code o forti rallentamenti sulla A2 come d'abitudine tra Lugano Nord e Mendrisio su diversi tratti in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche da Chiasso alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti in direzione dell'Italia, e anche nella direzione opposta da Agno a Manno.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Spotlight, la canzone di Taylor Swift. Allora, ci ha portato alle 17:36, ci prendiamo qualche minuto per dare un'occhiata ai titoli, ai temi, le notizie in primo piano sui portali di informazione. Quest'ora la nostra rassegna dal web. Partiamo dalla Svizzera italiana, dove i principali portali, quindi la Regione e Corriere del Ticino, mettono in primo piano la vicenda della famiglia costretta al rimpatrio. I titoli sono questi: polizia in casa, pokerci alle 7, mamma e papà e fratellino autistico rispediti in Turchia. Il servizio rimpatri ha reso esecutivo l'ordine di espulsione della famiglia curda pronunciato dalla Segreteria di Stato per la Migrazione. Sotto shock i fratelli maggiori, genitori messi in stato di fermo e privati dei telefoni. Il Dipartimento delle istituzioni reagisce così, decisione che viene dall'autorità federale competente. In primo piano invece il Corriere del Ticino mette proprio, dicevamo, le parole di alcuni membri della famiglia, dei due fratello e sorella. Siamo in ansia e sotto shock, a parlare è Zelal Pokerce, ragazza curda che si è vista rimpatriare i genitori e il fratello undicenne in Turchia. È andato tutto in fretta, gli agenti della polizia cantonale sono arrivati a casa verso le 7:15, ci hanno concesso di accompagnare i nostri genitori e il nostro fratellino fino alla centrale di Camorino. Lì li abbiamo salutati prima di vederli partire alla volta di Zurigo. Una voce tremante, così descrive il Corriere del Ticino la testimonianza di questa ragazza di 21 anni che insieme al fratello si batte da tempo affinché la sua famiglia di origine curda possa rimanere a Riazzino, e questa mattina i giovani hanno assistito al rimpatrio forzato dei loro genitori e del fratellino, lo dicevamo, per una decisione dell'autorità competente a livello federale. Questo in primo piano sia sul Corriere del Ticino sia sulla Regione. Riprendo un altro spunto dal Corriere del Ticino, che invece parla di Stati Uniti. Addio America, sempre più cittadini americani rinunciano al passaporto. Tra paura della polarizzazione politica, tasse e timori geopolitici, cresce il numero di cittadini statunitensi che scelgono di tagliare i legami con gli Stati Uniti, e anche a Berna quindi le richieste si accumulano, ne riferisce l'Aargauer Zeitung, e viene ripreso dal Corriere del Ticino questo articolo che racconta di come alcuni decidono di voltare le spalle alla propria patria, anche se non è una cosa da tutti i giorni, specie quando si parla di americani che nell'immaginario nostro e collettivo sono considerati molto patriottici e molto legati alla loro nazione. Andiamo su Ticino Online che ritorna su un fatto avvenuto oggi, ovvero un atterraggio d'emergenza per problemi di salute di uno dei piloti, del copilota, avvenuto su un volo della Swiss. C'è la testimonianza di una delle persone a bordo, la quale ha detto: hanno chiesto un medico, poi se c'era un chirurgo e poi noi ci siamo preoccupati. Testimonianza di un cittadino di Camorino che si trovava in viaggio sul volo Swiss, volo costretto a fare scalo questa mattina ad Almaty dopo un malore del copilota. È quello che è successo: un volo Swiss partito da Seoul, Corea del Sud, verso Zurigo, è stato costretto a fare scalo imprevisto in Kazakistan per un'emergenza medica che ha colpito il copilota, e appunto Ticino Online ha raggiunto uno dei passeggeri a bordo. Andiamo oltre Gottardo partendo dai Grigioni, che riferiscono di lavori sulla strada del Passo del Lucomagno. Sono iniziati oggi i lavori per la nuova galleria Las Ruinas lungo appunto la strada del Passo del Lucomagno, con il primo brillamento che c'è stato oggi. La galleria tocca il tratto verso Disentis, quindi tra Disentis e Curaglia, dove ci sono tra l'altro anche altre gallerie, un tratto considerato critico per la sicurezza a causa della caduta di massi. Opera da 32 milioni di franchi, la galleria dovrebbe essere ultimata per il 2029, ma verranno realizzati anche altri lavori di messa in sicurezza per un tratto più lungo fino a Medel. Termine dei lavori su tutta questa tratta 2036, una nuova galleria che sostituisce la infrastruttura ormai considerata obsoleta. Andiamo un po' più a nord perché dalle parti di San Gallo si parla di piscina di San Gallo. La piscina coperta più antica in Svizzera è la Volksbad di San Gallo, che rischia di chiudere. È un esempio di arte, di architettura, inaugurata nel 1906, esempio di stile
Art Nouveau è un edificio che è rimasto a lungo invariato con elementi originali e che rischia di chiudere. Nonostante il valore storico e il fatto che la popolazione di Zurigo frequenti molto la Volksbad, rischia di chiudere vista la situazione finanziaria della città di San Gallo, che sta valutando di chiudere l'impianto per risparmiare circa 420.000 franchi all'anno, e questo perché la piscina richiederebbe importanti lavori di manutenzione. Piscina molto frequentata, e per questo motivo il dibattito è acceso con parte dell'opinione pubblica e diversi frequentatori che si sono opposti. In ogni caso non è definitiva la decisione se chiudere questa piscina verrà presa dal Parlamento della città di San Gallo, che dovrebbe pronunciarsi sul tema entro la fine dell'anno. E andiamo invece in Romandia per segnalarvi due cose. Per segnalarvi da un lato la protesta che ne riporta il Blick sulla sua pagina francofona, la protesta degli inquilini del quartiere di Servette che si sono opposti al progetto immobiliare di UBS. Continua e si intensifica la protesta. I residenti, preoccupati per possibili sfratti, aumenti degli affitti e demolizioni in un contesto di forte crisi abitativa a Ginevra, quindi, contestano la trasformazione di 7 edifici e la perdita quindi di alloggi accessibili, questo proprio per via di un progetto immobiliare che coinvolge UBS. Il caso è arrivato al Tribunale federale, per il momento la politica non si pronuncia, ma gli abitanti di Servette, quindi quartiere di Ginevra, denunciano la mancanza di garanzie sul rialloggio e temono che la densificazione promossa dalla banca porti alla costruzione in realtà di appartamenti più piccoli e più costosi. Altro spunto non da Ginevra ma da Losanna, che continua a puntare sui velobox, ovvero su questi sorta di container chiusi e a pagamento per parcheggiare in sicurezza le biciclette, in particolare le biciclette elettriche, e questo per via dell'aumento dei numeri di furti. Le biciclette elettriche, questi sono i numeri, sono passati, furti di biciclette elettriche sono passati da 6.000 all'anno nel 2020 a 26.000 nel 2025, quindi sono aumentati di 20.000 unità in 5 anni, e quindi le associazioni di tutela dei ciclisti, tra cui Provelo Losanna, sostengono questa misura, tra le quali la costruzione di velobox, cioè questi container chiusi. Verranno costruiti 1.000 nuovi velobox nella città di Losanna. Chiudiamo la carrellata andando rapidamente all'estero per andare sulla BBC. BBC che mette in primo piano la situazione tra Iran e Stati Uniti e titola così: l'Iran sta valutando la proposta degli Stati Uniti di porre fine alla guerra, secondo un funzionario, mentre Trump avverte di attacchi in caso di mancanza di accordi. E invece uno spunto americano, ma che riguarda il mondo dei media: è morto a 87 anni l'ideatore, il papà della CNN, Ted Turner, magnate dei media che rivoluzionò le notizie televisive. Si è spento a 87 anni, lui che tra le altre cose nella sua vita privata era stato anche sposato con Jane Fonda. Queste erano alcune notizie in tempo reale alle 17:44. Lei invece che sta arrivando è Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Paola Iezzi, stessa direzione. Paola Iezzi è quella di Paola e Chiara, che cita i Guns, ovvero i Guns N' Roses, cita i Cure in questa canzone, non cita Michael Jackson. Lei che recentemente è stata sentita, perché è vero che è uscito il film biografico su una parte della vita di Michael Jackson, e cosa c'entra Paola Iezzi con Michael Jackson? È una delle poche, insieme a sua sorella Chiara, Paola e Chiara, a poter dire di aver aperto un concerto di Michael Jackson nel 1997, se non sbaglio, a San Siro.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Succede che Pete Hegseth starebbe facendo piazza pulita al Pentagono, ne riferisce il Guardian. Allora, Pete Hegseth, segretario alla difesa degli Stati Uniti, starebbe facendo piazza pulita di ufficiali di alto rango e di lunga esperienza al Pentagono, per affidarsi ad amici e parenti. È quello che racconta il Guardian in un articolo in cui ha sentito varie voci e diverse fonti interne al Pentagono. Da febbraio, in meno di 3 mesi, quindi, Pete Hegseth, ricordiamo, segretario alla difesa degli Stati Uniti, ha licenziato una ventina, 24 per essere precisi, ufficiali di alto rango che erano all'interno del segretariato della difesa, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, 24 militari di alto rango. Ricordiamo che è un dipartimento grosso, ovviamente quello della difesa americano, è un dipartimento che ha sotto il suo controllo 2 milioni di militari e 770.000 dipendenti pubblici. Un dipartimento che viene appunto controllato dal segretario della difesa, e secondo questo articolo non solo vengono licenziati ufficiali di lunga esperienza, ma vengono soprattutto colpite le minoranze, in particolare soprattutto donne e ufficiali afroamericani. Si è seguita, appunto, soprattutto se ne sono resi conti negli Stati Uniti, di questa ondata di dimissioni e pensionamenti al Dipartimento della Difesa, che secondo il Guardian è senza precedenti. C'è chi addirittura, come il The Observer, quindi un altro giornale, si è spinto oltre, ha definito questa serie di dimissioni una purga tra gli ufficiali, facendo chiaramente riferimento alle purghe staliniane dell'epoca dell'Unione Sovietica. Quindi, dicevamo, una ventina di ufficiali di alto rango e di lunga esperienza che vengono messi da parte per far spazio a chi? Allora, secondo il Guardian, Hegseth si starebbe facendo consigliare sempre più spesso da suo fratello, che ha assunto come consulente straordinario, e dal suo avvocato. Inoltre, alle riunioni del Dipartimento della Difesa americano, verrebbe molto spesso coinvolta la moglie di Hegseth, lui segretario alla difesa, lei invece che di fatto non ricopre un ruolo statale. Inoltre, Hegseth starebbe frequentando sempre più spesso proprio amici e parenti che si vedono nei corridoi del Pentagono, parenti e contatti stretti al posto appunto di ufficiali di lungo corso, in una strategia che è una strategia di isolamento, una strategia in cui Hegseth negli ultimi 15 mesi si è sempre più richiuso all'interno della propria cerchia. Secondo alcune fonti, sempre del Guardian, alla base di questa decisione ci sia la paura di Hegseth di essere licenziato, il terrore di essere licenziato da Donald Trump, anche perché Hegseth non ha di fatto proprio il pedigree, se così vogliamo dire, di uno che viene messo a capo del segretario della difesa americano. Lui infatti non ha un passato all'interno dell'esercito, è stato soltanto nella Guardia Nazionale americana, e quindi questo, diciamo, questa mancanza, se così vogliamo dire, di curriculum, fino a un certo punto, lo lascia così sulle spine. Concretamente, chi sono questi 24 licenziati? Non faremo nomi e cognomi, anche perché sono nomi e cognomi alla più parte di noi sconosciuti, ma secondo sempre il Guardian, in 6 casi su 10 si è trattato di o donne o soldati neri afroamericani. In particolare è stato emblematico il licenziamento di un generale, Randy George, qui lo facciamo il nome, il quale è stato licenziato a inizio aprile perché si sarebbe rifiutato di rimuovere 2 uomini e 2 donne, entrambi su tutti e 4 afroamericani, dalla lista delle prossime promozioni. Gli hanno detto: togli queste 4 persone dalla lista delle promozioni. Lui si è rifiutato ed è stato licenziato. C'è chi si spinge oltre, non solo dice che Hegseth sta licenziando gente di lunga esperienza per far spazio a persone fidate di Hegseth e addirittura della famiglia di Hegseth, c'è chi dice che addirittura si è trattato di epurazioni di ufficiali, ovvero di una volontà di creare forze armate americane ideologicamente pure, stiamo citando, asservite al presidente e al suo segretario della difesa, e il cui giuramento non è più rivolto alla nazione e alla Costituzione degli Stati Uniti, ma alla persona che li sceglie. Cosa dice Exit in tutto questo, in tutta questa vicenda? Lo ricordiamo, è quanto riferisce il Guardian basandosi su fonti sue. Exit, in un'udienza al Congresso, quindi al Parlamento americano, si è limitato a dire che in questa amministrazione, nell'attuale amministrazione americana, quella di Donald Trump, ci siamo liberati di molti ufficiali di alto livello perché avevamo bisogno di una nuova leadership.

0: Adele, Water Under the Bridge. 10 anni fa usciva con questa canzone. Allora siamo arrivati alla nostra frase di oggi, la frase del giorno.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: L'ultima gara, forse l'ho già disputata o forse no. La frase che abbiamo scelto è di Lara Gudberami, che ieri, appunto, l'abbiamo detto prima nello sport, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale dopo l'infortunio al ginocchio sinistro dello scorso novembre. Ieri, che era il giorno della presentazione a Zurigo del cortometraggio Semplicemente Lara, dedicato proprio a Lara Gudberami e alla sua storia. Lara Gut, interrogata sul suo futuro e sul suo possibile rientro, è stata vaga, ha detto: non so come sarà la mia ultima gara, non ne ho proprio idea, forse l'ho già disputata o forse sarà l'anno prossimo. Intanto, lo ricordiamo, qualche settimana fa per i tifosi si era riaccesa la fiammella della speranza di rivedere Lara Gudberami ancora una volta sugli sci, dopo che sui ski aveva deciso di, appunto, includerla nella lista dei propri atleti per la prossima stagione. Sono passate 2 settimane, Lara Gudberami ha parlato, ma il suo futuro per ora non lo conosciamo ancora. Dobbiamo aspettare.

0: Si intitola American Girls ed è una canzone di quest'anno di Harry Styles. Era l'ultima di questo temporale di oggi. Temporale torna domani. Siamo arrivati alla fine.
1: Per te è già finita.
2: È finita, si dice alla fine.
1: Bella questa cosa, è dell'80?
2: Forse anche 70.
0: Vi lascio con le previsioni del tempo. Allora, questa sera in tutta la Svizzera nuvoloso con rovesci, al sud anche qualche possibile temporale, limite delle nevicate sui 1800 metri, poi nella notte arrivo di tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità. Domani, giovedì, abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata, limite delle nevicate che salirà a 2000 metri. Temperature minime sugli 8 gradi, massime attorno a 18.
3: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno. Scuola di commercio con diploma AFC. istitutosantacaterina.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sera.
5: C'è un caso di persona con hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Il paziente aveva viaggiato sulla nave da crociera che in questi giorni è al centro della cronaca proprio per la pericolosa infezione che ha colpito alcuni suoi passeggeri, causando peraltro 3 morti. In genere viene trasmessa dai topi questa infezione, questa variante però si è preso, può in rari casi passare da persona a persona. Bentrovati da Luca Berti. Allora, stasera cercheremo di approfondire questo caso sanitario internazionale. È intervenuta anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e chiederemo ad un infettivologo quali sono gli eventuali rischi per la popolazione. Poi parleremo anche della famiglia curda residente in Ticino che si è vista respingere la domanda d'asilo. Per loro si erano mobilitati il mondo scolastico e parte della politica. La novità di oggi è che è stato eseguito il rimpatrio dei genitori e del figlio minorenne. Andremo anche a Viganello per scoprire come i ragazzi delle medie siano riusciti a diventare amici con alcuni ragazzi di Gaza, e questo tramite scambi di lettere.
6: Quando l'ho letta mi sono sentito anche abbastanza triste per la situazione che sta vivendo e anche un po' arrabbiato per quello che sta succedendo, perché secondo me non è giusto che dei bambini siano ridotti a vivere nelle tende, a morire di freddo, di caldo.
5: Questa è la voce di Romeo, un giovane studente delle medie di Viganello che ritroveremo assieme ad alcuni compagni tra poco nell'edizione. Erano le 21 del 6 maggio 1976, siamo in Friuli, 50 anni fa, una scossa di terremoto di 6,4 gradi provoca 989 vittime, 3.000 feriti e 100.000 sfollati. Una tragedia che colpisce molto anche il Ticino in quei giorni, coi ticinesi e le comunità friulane nel cantone toccate da vicino e impegnate nella ricostruzione. Ci sarà poi anche il tempo di parlare di un protagonista dei nostri giorni, Vladimir Putin, che recenti indiscrezioni di stampa danno sempre più preoccupato per un possibile colpo di Stato e per la sua incolumità. Perché? Cercheremo qualche risposta. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Allora, questa sera partiamo dal ricovero della persona colpita da un'infezione di hantavirus all'ospedale universitario di Zurigo. Si tratta di un uomo rientrato in Svizzera alla fine di aprile dal Sud America e che aveva viaggiato sulla nave da crociera, la stessa dove si sono registrati diversi casi di questa malattia. La moglie non sta manifestando sintomi e nel frattempo si è messa in autoisolamento. Allora, tra poco sentiremo anche un medico per capire di che virus si tratta, se ci dobbiamo in qualche modo preoccupare. Prima però ripercorriamo quanto è successo al paziente ricoverato in Svizzera. Paola Latorre ha sentito l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica.
7: L'uomo ha lasciato la Hondius quando la nave ha fatto scalo sull'isola di Sant'Elena nel sud dell'Atlantico tra il 22 e il 24 aprile. Da lì ha preso un volo per tornare in Svizzera. Qui ha accusato i primi sintomi, come ci spiega Céline Gardiol, responsabile della sezione controllo delle infezioni e programma di vaccinazione dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.
8: Questa persona è tornata a casa asintomatica. Questo è un punto importante. Perché significa che durante il viaggio di ritorno, a priori, non era contagiosa. Una volta arrivata in Svizzera, dopo alcuni giorni, ha sviluppato dei sintomi ed è stata informata della situazione a bordo della nave. Quindi ha avuto l'istinto di chiamare il suo medico, che ha ipotizzato che potesse aver contratto il virus e che ha contattato direttamente l'ospedale universitario di Zurigo, ospedale che ha potuto quindi prendersi cura del paziente in modo appropriato fin da subito.
7: Si trova in isolamento e sta bene. Anche la moglie ha deciso di autoisolarsi e per il momento è asintomatica. La coppia ha agito nella maniera giusta, ha precisato Céline Gardiol.
9: La persona che ha presentato dei sintomi ha avuto tutto a fatto il comportamento che attende.
8: La persona che ha manifestato i sintomi si è comportata esattamente come ci si aspetterebbe. Si è assicurata di non poter trasmettere il virus a nessun altro e anche il medico di base è stato veloce a reagire, chiamando l'ospedale universitario di Zurigo per informarli che il paziente stava arrivando. Ed è stato detto al paziente di indossare una mascherina.
7: Una reazione corretta dovuta anche alla pandemia vissuta 6 anni fa.
8: Molte cose sono cambiate dopo la pandemia. Le persone sono molto più consapevoli del rischio di trasmissione dei virus. Ora indossare una mascherina è una cosa ovvia e possiamo anche immaginare che questa persona avesse delle mascherine in casa a causa della pandemia.
7: Grazie al comportamento della coppia, ai protocolli medici e al livello di contagiosità relativamente basso dell'antivirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene che non sussista alcun pericolo per la popolazione.
5: Allora, per andare a fondo di questa vicenda, ma soprattutto per capire cosa sia questo antivirus, la variante che ha colpito il paziente di Zurigo, coinvolgo ora Enos Bernasconi, medico dell'ente ospedaliero cantonale ticinese, infettivologo, tra le altre cose lo abbiamo più volte sentito durante la pandemia da coronavirus, la citavamo un attimo fa. Buonasera professor Bernasconi.
10: Buonasera.
5: Allora citavamo il coronavirus, allora devo dire che all'arrivo di questa notizia la sensazione è stata un po' quella di un déjà vu. Professore, la popolazione deve preoccuparsi?
10: No, sicuramente non come è stato col coronavirus, nel senso che questo virus, questo antivirus delle Ande, causa rare infezioni e anche rari focolai infettivi con contagi da uomo a uomo.
5: Ecco, è peraltro l'unico di questi antivirus che si trasmette da uomo a uomo, è così?
10: Esatto, ci sono credo una quarantina di antivirus conosciuti e questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini. Quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità, mentre con gli altri antivirus ci sono anche degli antivirus europei che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale. Ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo. Per tutti gli antivirus il serbatoio principale sono dei piccoli roditori. E come ci si infetta? Come avvengono le infezioni? In genere è il contatto involontario o l'aspirazione involontaria di aerosol che derivano da escrementi di roditori, quindi da feci, urine, saliva di roditori. Quindi è raro che ci sia un contatto diretto con il roditore, quindi un morso di un roditore.
5: Ecco, in casi come per esempio in questo caso in una crociera dove si ha stretto contatto, si sa quanto è probabile, ecco, l'infezione, l'indice di infezione, quindi quanto è probabile in qualche modo infettarsi?
10: Credo che questa sia un'esperienza abbastanza unica. Cioè, qui ci troviamo di fronte comunque a una situazione abbastanza nuova. Comunque è chiaro che nella crociera c'è una convivenza molto stretta e se le persone stanno male e diventano sintomatiche, soprattutto nella fase iniziale, ci sono disturbi gastrointestinali, si può avere nausea, vomito e con questo ci possono essere anche proprio facilmente formazioni di aerosol che possono naturalmente contaminare abbastanza facilmente persone nelle vicinanze.
5: E tra l'altro quanto è il periodo di incubazione e di riflesso ci si può quindi attendere nei prossimi giorni un aumento dei possibili casi? Abbiamo visto il paziente ha fatto in tempo ad arrivare in Svizzera e ci sono pazienti che erano a bordo di aerei.
10: Esatto, una criticità è proprio legata al tempo di incubazione che può essere lungo, si calcola da 1 a 6, addirittura anche fino a 8 settimane, e quindi l'osservazione delle persone potenzialmente esposte deve essere fatta per un periodo lungo. Credo che l'Organizzazione Mondiale di Sanità preveda 45 giorni di osservazione, diciamo di quarantena, quindi di non contatto con altre persone. Sulla criticità ne ha accennato il fatto che alcune persone che erano sintomatiche hanno fatto dei viaggi, anche l'aereo è un contesto un po' particolare perché l'aria, pur venendo filtrata, ricircola nell'aereo, quindi diciamo perlomeno nella vicinanza del passeggero contagiato potrebbero crearsi, diciamo, delle infezioni di altri passeggeri. Quindi credo che comunque, grazie anche alle misure intraprese in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale di Sanità, si stia guardando con tutti i paesi da cui provengono i passeggeri di questa crociera, si stia guardando tutte le misure di tracciamento dei contatti di casi che si sono verificati di questa infezione.
5: Professor Enos Bernasconi, grazie mille per essere stato nostro ospite, per averci aiutato a inquadrare, diciamo così, questa situazione.
10: Grazie a voi e buona serata.
5: Dottor Enos Bernasconi, lo ricordo, medico e infettivologo all'ente ospedaliero cantonale ticinese. Intanto la nave MV Hondius, da cui è partito il focolaio, lo dicevamo, si trova sempre al porto di Praia, nell'arcipelago di Capoverde. 3 persone, 2 con sintomi e in gravi condizioni e 1 asintomatica, sono state evacuate ed è stato organizzato un aereo sanitario verso i Paesi Bassi, dove riceveranno le cure necessarie. E Naima Kikerio, a bordo restano poco meno di 150 persone, fra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
11: Di tutte le persone che restano sulla nave per ora non c'è nessuno che abbia dei sintomi. In rete ci sono dei videomessaggi di qualche passeggero impaurito o spazientito. Generalmente però si parla di buona gestione della situazione. Sono tutti chiusi nelle loro cabine, ma stanno bene. In corso ci sono delle procedure di controllo e se la situazione non cambia, tutti i passeggeri dovrebbero poter sbarcare a Tenerife il prossimo sabato. È lì, verso il porto di Granadilla, che ora si dirigerà la nave.
12: Salvo che la condizione medica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
11: Questa è la voce della ministra spagnola della salute, spiega che per i rimpatri è stato attivato un meccanismo europeo di protezione civile e che i passeggeri andranno direttamente nei loro paesi. Sulla nave ci sono 23 nazionalità, 2 cittadini olandesi e una tedesca sono deceduti, un britannico è ricoverato in cure intensive in un ospedale sudafricano e provengono da questi 3 paesi anche i 3 passeggeri appena evacuati. A questi si aggiunge poi l'ottavo caso, che è il ricovero in Svizzera. Il fatto che si stiano pianificando i prossimi giorni secondo tutti i possibili scenari non tranquillizza però proprio tutti. Il governo delle isole Canarie non è per nulla felice di vedere arrivare la nave a Tenerife e ha accusato Madrid di essere poco trasparente e chiesto un incontro urgente. E poi ci sono delle incognite legate a oltre 20 passeggeri che sono sbarcati sull'isola di Sant'Elena 2 settimane fa e di cui l'OMS sta ancora cercando di ricostruire i movimenti.
5: Insomma, una situazione ancora in evoluzione, lo abbiamo capito. Veniamo ora in Ticino, dove oggi è stata eseguita l'espulsione dei genitori del fratellino di Zelal e Yekta Pokerce dopo 4 anni di permanenza in Ticino. Parliamo della famiglia curda la cui domanda di asilo era stata respinta dal Tribunale Amministrativo Federale nel 2024. Per i 2 fratelli, Zelal e Yekta, si erano mobilitati il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolta firme e appelli anche al Consiglio di Stato. Allora, Umberto Gatti, che cosa è successo oggi?
13: Siamo riusciti a parlare con Zelal nel pomeriggio, ci ha raccontato che questa mattina, poco dopo le 7, una decina di agenti della polizia cantonale si è presentata al loro domicilio a Riazzino e ha comunicato l'esecuzione dell'espulsione per i suoi genitori e per il fratello di 12 anni. Zelal ci ha raccontato che gli agenti si sono comportati molto bene con loro, hanno risposto alle loro domande e alle loro preoccupazioni e hanno permesso ai genitori di raccogliere i loro effetti personali. In un attimo un po' di confusione, il padre però ha mandato il figlio più piccolo a scuola per non fargli assistere a quello che succedeva, una scelta che ha però poi costretto in un secondo momento gli agenti ad andare a prendere il ragazzo proprio direttamente a scuola, ragazzo che ricordiamo Quinticino aveva intrapreso un percorso di presa a carico perché affetto da autismo.
5: Allora, Zelal e Yekta, i due ragazzi di 20 e 21 anni, anche loro hanno però un ordine di espulsione che però non è stato eseguito oggi, Umberto.
13: La domanda di asilo è stata trattata per l'intero nucleo familiare e tutti e cinque hanno ricevuto la decisione di espulsione della Segreteria di Stato della Migrazione. Per Zelal e Yekta però si è aperta una seconda via con la richiesta del caso di rigore all'ufficio della migrazione. Una prima richiesta è stata respinta ed è ora pendente un ricorso al Consiglio di Stato che dovrà decidere sulla questione.
5: Ecco, tornando invece ai genitori e al fratello, ora cosa succede?
13: Allora, i tre sono stati portati all'aeroporto di Zurigo e sono stati imbarcati su un aereo di linea verso Istanbul. Con loro è presente una scorta, una misura necessaria dopo che un primo tentativo di rimpatrio non era riuscito. Il volo è partito poco dopo le 15 e dovrebbe atterrare a breve a Istanbul. Qui, secondo quanto ci è stato detto dalla figlia e dall'avvocato della famiglia Immacolata Iglio Rezzonico, il padre rischierebbe l'arresto perché è al momento sotto procedura penale per alcune vignette pubblicate online contro il presidente Erdogan. Una questione questa però, va detto, che non aveva convinto pienamente il Tribunale Amministrativo Federale, che nella sentenza finale aveva ritenuto esserci troppa poca documentazione cartacea per confermare questa pendenza penale in Turchia.
5: Umberto Gatti, grazie. Il prossimo tema invece ci porta a parlare di ponti e di gemellaggi fra realtà scolastiche molto differenti. Alla scuola media di Viganello è infatti in corso una mostra che espone gli scambi di lettere, di disegni e di racconti personali fra gli allievi di alcune classi della scuola della sede luganese e la scuola Al-Salam di Gaza. Due realtà, lo dicevamo, agli antipodi, se consideriamo che la scuola palestinese, creata e sostenuta dall'associazione Future in Peace, è attualmente ospitata in una grande tenda. La mostra dovrebbe concludersi domani, 7 maggio, ma potrebbe essere prolungata. Nicola Lund, intanto, ha avvicinato il suo organizzatore e alcuni studenti.
14: Quaderno di Batul e Marta. Marta, che classe fai?
15: Prima B.
14: Chi è Batul?
15: È questa ragazza che ha iniziato a scriverci, che è diventata anche una mia amica. È una ragazza anche molto carina e rispettosa.
16: Mi chiamo Romeo e vado in prima B.
14: Tu ti sei iscritto con chi?
16: Con Heba. Ci siamo parlati della nostra famiglia, dei nostri sogni, ci siamo raccontati il nostro aspetto e comunque in tutte queste lettere abbiamo costruito un bel rapporto.
14: Cosa pensi che possa servire per Batul ricevere le tue lettere?
15: In certe lettere mi ha scritto anche che era felice, che stava bene quando mi scriveva.
14: È diventata una tua amica?
15: Per quello che penso io, sì.
14: E cosa ti ha raccontato della sua vita quotidiana in una scuola che è un po' diversa dalla vostra?
16: Che vivono nelle tende, che anche fanno scuola in queste tende. Ha detto che malgrado tutto comunque certe volte riesce a non pensare alle cose brutte stando con i suoi amici.
15: Elisa, terza C.
14: Terza C, allora vedo che hai in mano un quaderno azzurro.
15: Allora, ci sono le lettere che io ho mandato alla ragazza con cui mi scrivo, che si chiama Sewar, e le risposte appunto che mi sono arrivate sia in originale, quindi in arabo, e anche tradotte in italiano.
14: Chi è che l'ha tradotta in italiano?
15: Una mamma che si è offerta di tradurre queste lettere visto che sa la lingua.
14: Ce la puoi leggere?
15: Sì. La pace, la benedizione e la misericordia di Dio siano con voi. Ti racconterò della mia vita, delle mie tragedie e dei miei dolori.
16: Da Eba al mio amico Romeo. Come stai? Sono felice di parlarti perché desidero raccontarti alcune delle cose che ho vissuto durante questa guerra brutale.
15: Vivo la mia vita nel dolore e nella sofferenza a causa della guerra che ci ha sfollati, separati dai nostri cari, dagli amici e da tutto ciò che possedevamo.
16: La mia famiglia è composta da 7 persone, quindi puoi immaginare la nostra sofferenza dentro questa tenda. Che non ci protegge né dal caldo dell'estate né dal freddo dell'inverno.
15: Dormo al freddo tra i brividi e la paura di semplici tende. Non ho giocattoli di alcun tipo.
16: Il mio unico desiderio ora è che questo incubo finisca e che i nostri prossimi giorni siano i più belli.
14: Che effetto ti fa ricevere una lettera con questi contenuti?
6: Quando l'ho letta mi sono sentito anche abbastanza triste per la situazione che sta vivendo e anche un po' arrabbiato per quello che sta succedendo, perché secondo me non è giusto che dei bambini siano ridotti a vivere nelle tende, a morire di freddo, di caldo, solo perché una persona non, cioè, per quello che vuole una persona.
15: Allora, ricevere queste lettere mi fa sempre molto piacere, però comunque mi causa anche un po' di tristezza, perché è brutto che delle persone della nostra età, ma anche più grandi, devono vivere queste situazioni. Allora, gli abbiamo parlato un po' di quello che ci piace fare, delle cose che ci rendono felici, ovviamente senza magari esagerare tipo troppe cose dicendo cose materiali e così, perché magari loro non ce le hanno e quindi non sarebbe corretto nei loro confronti dirglielo.
17: Alessandro Franciotti, docente di italiano presso le scuole medie di Viganello.
14: Dove è nata questa idea?
17: Io sostengo l'associazione, ne faccio parte, è un'associazione che ha tanti progetti nella striscia di Gaza. Essendo io un docente, ho sposato la causa della, se volete, scolasticità anche in luoghi di guerra, e quindi mi sono sentito chiamato a fare qualcosa, dare voce a chi in questo momento non ne ha.
14: Sto leggendo, il mio nome è Ana. E abbiamo di fronte un disegno.
18: Si vede a sinistra la parte brutta e a destra la parte bella. Ovvero a destra possiamo vedere che c'è questa bella casa, probabilmente la sua vecchia casa, con questo grande fiore e con tre cuori che io mi sono immaginata, poi non so, che fosse la sua famiglia, il mamma, papà e lei. Mentre a sinistra si vede la parte brutta, ovvero si vede questo ragazzo, questa ragazza, con un braccio tagliato, che piange con del sangue, e il prato, i cuori, i fiori non ci sono più, è diventato tutto grigio, marrone. Si vede come, cioè, esprime le sue emozioni, ma non è un'emozione positiva.
14: Questo disegno ti ha colpito molto?
18: Sinceramente sì, perché tutti sono molto interessanti, però appunto vedere un disegno fatto così mi fa pensare, cavoli, cioè, sta passando una cosa così, una bambina veramente così piccola, è forte comunque per la sua età, come è forte per una bambina di 14 anni.
14: Qual è il tuo nome?
18: Il mio nome è Paola.
14: Che classe fai?
18: La quarta C.
14: Cosa si porta a casa da questa esperienza come docente?
17: La lezione di non dare mai nulla per scontato, di non pensare di poter prevedere le reazioni di una generazione o comunque di ragazzi che a volte vengono dipinti e sono tante volte in una certa maniera, ma che sono ancora sempre in grado veramente di sorprenderci in positivo. Io ho ricevuto una risposta molto bella anche da allievi che magari poi appunto sono indisciplinati, hanno le loro problematiche, apparentemente sono presi dalle cose adolescenziali, però poi, ecco, sollecitati con un progetto del genere hanno risposto. Quindi mi porto dietro la consapevolezza di non dover mai dare niente per scontato e ad avere veramente fiducia nei giovani e quindi nel futuro.
5: Dalla fiducia nel futuro, nonostante tutto, verrebbe da dire, data da questi giovani ragazzi, soprattutto di Viganello, confrontati con i coetanei di Gaza, ad uno sguardo, passiamo adesso ad uno sguardo al passato. 50 anni fa, era la sera del 6 maggio 1976, un devastante terremoto colpì duramente il Friuli, causando quasi 1000 morti. Il dramma ebbe un forte eco anche in Ticino, allora sentiremo tra breve alcune testimonianze. E prima però, con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, sentiamo la scheda che ci riporta a quei tragici momenti.
19: Le ore 21 del 6 maggio 1976, la scossa di terremoto raggiunse una magnitudo di 6,5 gradi sulla scala Richter. Toccò tutto il Friuli, toccò in particolare la valle del fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre 100 comuni delle province di Udine e Pordenone, cancellandone almeno la metà. Quella sera un ragazzo di 18 anni, Mario Garlatti, stava registrando in camera sua, per trasferirlo da un giradischi su un registratore a cassetta, un brano dei Pink Floyd.

0: L'audio originale in questi giorni di ricordo e di commemorazioni è tornato a circolare, perché il terremoto del Friuli fu devastante non solo per il numero di morti, quasi 1000, ma anche per i senza tetto, nelle stime 60.000 su una popolazione di 370.000 abitanti, e poi gli sfollati che sarebbero arrivati a 100.000. Le valutazioni del danno economico complessivo indicarono 4.500 miliardi di lire ed era appunto il 1976. Gemona, Osoppo, Venzone tra i centri più colpiti.
1: Pioveva e le tende non erano militari e ci pioveva dentro. Così abbiamo dovuto farsi la baracca, comprarsi il box, un'altra baracca per la legna, un'altra baracchina per la stufa e tutte queste cose, perché si era in 7.
2: La gente è nata qui e qui credo che moriranno. Siano i vecchi, i bisnonni, non hanno quella di abbandonare il posto. È una terra che amano. È stata ingrata, ma è stata anche generosa.
0: Ma a caratterizzare quel terremoto subito dopo la sua apparizione e devastazione fu il cosiddetto modello Friuli, non un costrutto teorico ma un insieme di scelte tecniche e organizzative maturate nella gestione di quell'emergenza per far ripartire subito la vita e ricordare le vite rimaste sotto le macerie. C'è un motto diventato famoso che riassume questo modello Friuli: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Chi lo disse?
3: Ma l'attribuiscono all'arcivescovo, ma probabilmente ne disse uno di noi.
0: La voce di Giorgio Santuz, friulano, fu ministro dei trasporti nel governo De Mita nel 1988. In un'intervista con il TG regionale della RAI, Santuz spiega perché il modello Friuli fu vincente nella ricostruzione.
3: Perché è stata affidata ai sindaci, e quindi i sindaci erano a diretto contatto con la gente, coglievano tutte le istanze, le richieste, le operavano, e quindi si è creato un circuito virtuoso tra chi comandava e la gente.
0: E oggi, a 50 anni dal terremoto in Friuli, alla commemorazione ufficiale ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e forse da un dispositivo, certo probabilmente non più da un giradischi, risuonerà quel brano dei Pink Floyd.
4: Tanta fu la violenza di quel terremoto in quel 6 maggio 1976, che fu avvertito anche in Ticino, ma non fu solo questo ad avvicinare la popolazione ticinese a quella tragedia. Tanti infatti erano i friulani arrivati in Svizzera nei decenni precedenti come emigranti e che si organizzarono poi per portare aiuto nella terra natia. Allora ascoltiamo alcune testimonianze che sono state raccolte per noi da Marcello Ierace.
5: I ricordi sono abbastanza drammatici, ormai sono passati 50 anni, però sono stati giorni molto molto intensi e di partecipazione globale di tutti, sia di noi che del popolo ticinese, e sono stati molto molto vicino a noi friulani.
6: Lui è Valerio Pitton, nel 1976 aveva 32 anni, viveva a Minusio ed era in Ticino già da 15 anni. Nel 1973, assieme ad altri friulani, aveva fondato la sezione ticinese del Focolar Furlan, il Focolare Friulano, associazione di emigranti che ha sedi in tutto il mondo. Ma c'è chi la notizia del terremoto la prende da ancora più lontano.
7: Chiaramente, non essendo coinvolto nella regione stessa, c'è un attimo di sgomento, non si riesce a capire come possa essere successo questo sul primo istante. Poi dopo, quando arrivarono le notizie con tutto quello che si era distrutto e soprattutto i morti, chiaramente che il dramma ha preso un'ampiezza mondiale.
6: Tony Chiandussi nel 1976 era a Neuchâtel, dove stava iniziando la sua carriera da allenatore di calcio, che lo porterà nel 1985 a conquistare una storica promozione in Serie A con il Locarno. Ma torniamo a quel 6 giugno. La scossa violenta, la devastazione, la conta dei danni e soprattutto dei morti. Subito il pensiero andò però alla ricostruzione, e tra i Focolar Furlan che si attivarono vi fu anche quello ticinese, che si fece promotore della ricostruzione di un asilo a Coia, una frazione di Tarcento, tra i comuni più colpiti dal terremoto. Ce lo ricorda David Lucchetta, attuale presidente del Focolar Furlan del Ticino, che oggi conta un'80ina di membri.
8: Molti friulani all'estero hanno dato un contributo tangibile alla ricostruzione attraverso l'asilo nel nostro caso. Questo qua è un asilo progettato in Ticino, che era stato già costruito in Ticino, un asilo dello stesso tipo. Il progettista ci ha regalato il progetto per copiare lo stesso progetto appunto a Coia. È stato ricostruito con praticamente tutte le forze che venivano da Ticino, sia i materiali sia le persone.
6: Torniamo però al racconto di quei momenti con Chiandussi e Pitton.
7: Feci un viaggio una settimana dopo per vedere il grande disastro. Sembrava, agli occhi di oggigiorno, sembrava Gaza. Sono andato alla città più martoriata, che era Gemona, e lì metà della città era distrutta.
5: Il 6 di maggio due persone del nostro comitato erano giù per sistemare delle cose burocratiche e abbiamo saputo tramite loro cosa era successo, perché i contatti telefonici non c'erano. I telegiornali ne parlavano poco e non correttamente. Abbiamo saputo qualcosa tramite loro e ci siamo movimentati subito, siamo andati giù. Dunque il giovedì era successo, noi il venerdì sera siamo scesi in altri tre, li siamo trovati lì davanti a questa catastrofe che era, adesso immaginarla e viene ancora alla pelle d'oca, e chiedersi un po' cosa si poteva fare, perché mancava tutto, dalle cose più semplici ai medicinali, all'acqua potabile, a tutto.
6: Ma la ricostruzione, l'abbiamo detto, fu immediata e dopo 10 anni il 99% delle zone terremotate era già stato sistemato ed è motivo di orgoglio ancora oggi per i friulani.
7: Il dramma rimane, ma c'è sempre una continuità nella vita e tutta questa ricostruzione ha dato un sollievo, una dimostrazione che l'essere umano, in particolare io dico noi friulani, siamo sempre stati abituati a drammi, a guerre, a razzie, e abbiamo dimostrato la nostra capacità.

0: Lugano, Mendrisio e Bellinzona, oggi è toccato a Chiasso presentare il consuntivo 2025. Grazie a rivalutazioni straordinarie di tipo immobiliare, i conti mostrano un disavanzo dimezzato. Dai quasi 6 milioni di franchi a preventivo si è passati a poco meno di 3 milioni. A titolo di paragone, l'esercizio precedente si era fermato a un rosso di 150.000 franchi. Nei Grigioni, l'ex capo del posto di polizia di Scuol è stato assolto dalle accuse di abuso di autorità, sequestro di persona e ripetuta violazione di domicilio. La sentenza è arrivata oggi dal Tribunale regionale della Bassa Engadina. Anche il whistleblower, il segnalatore di illeciti dell'appaltopoli grigionese Adam Quadroni è stato prosciolto. L'ex imprenditore edile era accusato di minacce contro le autorità e i funzionari. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. Preoccupa l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e di chiudere alcuni dei numerosi valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. È ancora in stallo lo stretto di Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che il transito nello stretto sarà possibile solo con la fine delle minacce statunitensi e che sta valutando la proposta di accordo di pace americana, anche se l'ha già definita lontana dalla realtà. Ieri il presidente statunitense Donald Trump aveva parlato di progressi verso un possibile accordo di pace, ma al momento non c'è nessun altro segnale in questa direzione. E oggi, in un messaggio sul social Truth, Washington ha avvertito che se Teheran non accetterà le condizioni americane, i bombardamenti riprenderanno con maggiore intensità. È morto un pioniere del mondo dei media, Ted Turner, il fondatore della CNN, il network televisivo statunitense. Aveva 87 anni. Nel 1980, ad Atlanta, nello stato della Georgia, Turner aveva lanciato la prima rete televisiva che trasmetteva notizie 24 ore al giorno. La CNN ha cambiato il volto dell'informazione TV americana e pochi anni dopo, dal 1985, quella internazionale.
1: L'ultimo approfondimento di questa sera, lo dicevamo, è dedicato ad uno dei personaggi più enigmatici dell'attualità internazionale. Stiamo parlando del presidente russo Vladimir Putin, di cui ci arrivano sempre poche notizie. Il Financial Times ha appena delineato un nuovo ritratto di Putin, ossessionato dalla sicurezza, confinato in un bunker e più concentrato sulle strategie militari che sulle questioni civili. Allora, Chiara Savi, su quali basi il quotidiano britannico ha potuto arrivare a queste conclusioni?
2: Il Financial Times cita tra le fonti servizi di intelligence europei e figure vicine a Putin, fonti quindi non direttamente verificabili, ma ci sono degli elementi che convalidano le preoccupazioni di un presidente che dall'inizio dell'anno si è fatto immortalare in sole due occasioni note al grande pubblico. Il capo del Cremlino vivrebbe nel timore di essere ucciso, non risiede più nella sua dacia fuori Mosca, da dove ha finora governato il paese. Raramente Putin sta al Cremlino, disertata anche la sua lussuosa residenza di Valdai nel nord-ovest della Russia. Il presidente vivrebbe isolato in un bunker a Krasnodar, nel sud del paese, da dove seguirebbe da vicino l'andamento delle operazioni militari in Ucraina. L'apparato amministrativo del Cremlino diffonde immagini preregistrate giorni prima che mostrano un presidente al lavoro. Ricordo che in tutte le residenze di Putin c'è comunque un ufficio standard prodotto nei dettagli per non consentire di comprendere dove esattamente si trovi.
1: Quindi un Putin ancora più attento alla sua sicurezza e questo si ripercuote su chi lavora per lui.
2: Dai cuochi al personale di casa, le sue guardie del corpo, anche per loro il protocollo di sicurezza è stato rafforzato. Non possono prendere nemmeno mezzi pubblici o usare cellulari con accesso a internet. Secondo il Financial Times, Putin in questi bunker trascorrerebbe la maggior parte del suo tempo nel monitorare nei dettagli l'andamento dell'invasione in Ucraina. Il 70% è dedicato al fronte, il resto alle questioni

0: questioni civili passate in secondo piano, in un momento comunque delicato perché il blocco del social Telegram e la censura di internet stanno creando malcontento tra i russi. Malcontento e timori anche tra le alte sfere dei militari che hanno osato far presente a Putin che anche loro sono nel mirino di attentati. Per loro la scorta è stata rafforzata, ma questo aspetto pare che abbia alimentato le paure del presidente che teme il tradimento di alti esponenti dell'esercito.
1: Si parla dunque di un Vladimir Putin sempre più preoccupato per la propria sicurezza. Chi studia da anni e da vicino la sua figura, quella di Putin, è Galia Ackerman, storica franco-russa. Ecco le sue considerazioni, l'intervista è sempre di Chiara Savi.
2: Il è certamente paranoico depuis très longtemps.
3: È sicuramente paranoico da molto tempo e ci sono esempi di questo suo stato d'animo. Ad esempio, in tutti gli spostamenti porta con sé qualcuno che raccoglie la sua urina e le sue feci perché non vuole che il suo materiale biologico possa finire nelle mani di nemici. Da tempo fa assaggiare a qualcun altro il cibo prima di mangiarlo. Ora, non ci vengono dette le fonti di queste informazioni, quindi non siamo sicuri al 100% che trascorra settimane chiuso in un bunker, ma mi sembra del tutto plausibile. Ci sono giornalisti indipendenti fuori dalla Russia che si divertono a smascherare i filmati diffusi ogni giorno dalla televisione riguardanti il presidente. Sono immagini registrate giorni prima, le chiamiamo conserve. Putin viene sempre ripreso in uno dei suoi uffici fotocopia, ma a volte si vedono dei dettagli che non quadrano, una pianta più bassa rispetto al giorno prima, e sembrerebbe che queste conserve ultimamente siano molto presenti in televisione. Inoltre la realtà alimenta questa paranoia perché, come hanno dimostrato i fatti, ci sono missili e droni ucraini che possono raggiungere Mosca e altre località. Certo, ci sono i sistemi di difesa antiaerea installati lungo la Moscova su diversi edifici del Cremlino, ma non basta. E quindi il 9 maggio, per la festa della vittoria, una festa sacra, la vittoria sul nazismo, questa volta ci saranno pochissimi mezzi militari, non ci saranno allievi ufficiali, l'accesso alla Piazza Rossa sarà estremamente ridotto e non ci saranno deputati della Duma a San Pietroburgo, dove le sfilate sono limitate a 300 persone.
2: E in totale la presenza del défilé a San Pietroburgo è limitata a 300 persone.
0: Vladimir Putin sarebbe anche molto sospettoso del suo entourage. Di chi si fida il presidente russo?
2: Je pense qu'il a confiance en quelques très vieux amis comme.
3: Credo che si fidi di alcuni amici di vecchia data come i fratelli Rothenberg, due oligarchi, si conoscono dall'infanzia, probabilmente anche dei capi di quei servizi di sicurezza, cito Alexander Bornikov, direttore dell'FSB, l'intelligence russa, ma è anche possibile che diffidi di tutti perché la vicenda che ruota attorno all'ex ministro della difesa Sergei Shoigu deve averlo marcato. Il clan Shoigu, mi riferisco a personaggi poco raccomandabili vicino al generale, ha rubato una quantità di fondi e mezzi inimmaginabile e penso che questa vicenda, Shoigu era comunque un suo amico intimo, faccia sì che non si fidi completamente di nessuno.
2: Totalmente confiance en personne.
0: Viene riportato anche un certo malcontento da parte di ufficiali russi di alto livello che si sentono poco protetti, ne sono morti alcuni in attentati sul suolo russo. Sempre le fonti citate dal Financial Times dicono che Putin tema un colpo di Stato. È uno scenario plausibile.
2: Moi j'ai toujours eu des doutes.
3: Ho sempre avuto dei dubbi sul fatto che un colpo di Stato fosse realmente possibile nella Russia di Putin, perché tutto è controllato in modo tale che è tecnicamente estremamente difficile. D'altra parte, ora in gran parte della popolazione c'è un malcontento che non è mai stato così forte da diversi anni. Questo malcontento è legato al fatto che internet è stato quasi completamente interrotto. Sono stati bloccati i social network che erano molto popolari in Russia ed è molto difficile usare le VPN, quegli strumenti informatici che permettono di aggirare i blocchi del web. Non si può più chiamare un taxi, fare pagamenti, ordinare merce via internet. Non è solo una questione di libero accesso all'informazione, ma c'è il problema del funzionamento quotidiano delle imprese. È l'economia che ne risente. Quindi la gente è scontenta, come anche la popolazione patriottica, il mondo Z, come viene chiamato, i blogger, che non vedono progressi nella guerra. Al contrario, ci sono sempre più morti e feriti e attacchi ucraini a raffinerie, depositi di carburante, fabbriche militari. I russi, per la prima volta da quando è iniziata questa guerra, da 1 o 2 mesi, non sentono più che il conflitto sia da qualche parte, lontano, e che riguardi solo chi ha firmato per andare al fronte, ma chiunque può essere toccato. Per Putin la sofferenza e l'insoddisfazione della popolazione non significano granché, ma non si può completamente escludere che se in alcuni ambienti vicini al potere ci fossero tentativi di scalzare Putin, l'insoddisfazione popolare potrebbe, forse, e lo sottolineo quel forse, fungere da catalizzatore.
1: Galia Ackermann, storica franco-russa, che ci ha aiutato ad inquadrare la figura del presidente russo Vladimir Putin in queste settimane. E con questo chiudiamo l'edizione di stasera, un'edizione preparata assieme a Michel Volonté. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Sport. Buonasera, ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio e dalla semifinale di Champions League che sancirà chi tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco affronterà l'Arsenal il prossimo 30 maggio a Budapest. Nell'atto conclusivo in Baviera si riparte dal 5-4 dell'andata a favore dei parigini, diretta televisiva su La 2 dalle 21. Nello sci Lara Gut-Behrami è tornata a parlare in pubblico dopo l'infortunio. La ticinese lo ha fatto a Zurigo e, interrogata sulla possibilità di un suo rientro alle gare, non si è sbilanciata, come ci racconta Giordano De Lucia.
5: L'ultima volta che l'avevamo sentita era pochi giorni dal grave infortunio di Copper Mountain, era il 20 novembre scorso, e la rottura del crociato del ginocchio sinistro aveva fatto svanire il suo sogno olimpico e con esso quello che avrebbe dovuto essere l'addio alla carriera. Da allora tutti si chiedono: Lara tornerà o no? Sarà davvero stata quella la fine della sua grande e splendida avventura da protagonista sulle piste di Coppa del Mondo? Ieri sera il grande interrogativo è rimasto senza risposta. Parlando a pochi invitati all'evento voluto da al suo sponsor, la 35enne ticinese ha ammesso che l'idea del film era quella di documentare la sua ultima gara. Mi sono spesso chiesta come sarebbe stata, ha detto Lara, e quindi il gigante di Sölden del 25 ottobre 2025, dove aveva chiuso al terzo posto, è stata davvero la sua ultima gara? Enigmatica la risposta. Non so ancora se l'ho già disputata o no. Eppure qualche motivo di speranza c'è. Il direttore tecnico di Swiss-Ski, Hans Fletcher, aveva dichiarato a marzo che Lara si stava allenando al massimo dell'intensità senza nessuna complicazione, e la settimana scorsa Lara è stata inserita ufficialmente nei quadri federali per la stagione 2026-2027. Altro indizio potrebbe arrivare proprio dal trailer del film presentato ieri. Nelle immagini la vediamo disegnare curve sulla neve. Quando siano state girate e le riprese non è chiaro. Chiaro è invece chi le sta vicino. Il film è stato voluto dallo sponsor KX ed è una storia di famiglia con mamma Gabriella, papà Pauli e il fratello Jan, sempre in primo piano. I miei genitori non mi hanno mai concesso molto, ha ricordato Lara, per insegnarmi che le cose si ottengono solo se ci si impegna davvero. Parole che a 35 anni suonano come una promessa, forse anche a se stessa.
4: Infine nel tennis, Victoria Golubic si è brillantemente qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma. L'elvetica ha battuto in 2 set l'italiana Urgesi, ora affronterà l'australiana Joint. Sono in campo Rebecca Masarova e Simona Waltert. La prima, Masarova, è sul 1-1, un set ciascuno contro la russa Selekmeteva, mentre Simona Waltert sta giocando ancora il primo set e avanti 5-4 contro l'Ucraina Starobuzeva. È tutto per lo sport. Buona serata.
6: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone sulla strada principale da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Almeno due centristi ai blocchi di partenza per sostituire, l'anno prossimo, Stefan Engler al Consiglio degli Stati. Perquisizioni domiciliari e fermo energico di Adam Quadroni, assolto l'ex capo del posto di polizia di Scuol. Buonasera da Stefano Barbusca. A Berna per il dopo Engler, quest'idea stuzzica alcuni esponenti di spicco del centro, dopo l'annuncio del presidente del Consiglio degli Stati che non si presenterà alle federali del 2027, nel partito si apre il dibattito sulla candidatura per la Camera Alta. Il consigliere nazionale Martin Candinas rivela che la prospettiva di prendere parte alla corsa per la successione di Stefan Engler non gli dispiace.
2: Sarebbe un'interessante opzione, in ogni caso per me è chiaro che voglio continuare il mio lavoro a Berna.
1: Adesso la domanda, aggiunge il 45enne Sursilvano, è dove?
2: Se è in Consiglio nazionale o se è in Consiglio ai Stati. Io sono aperto e il partito e poi il popolo grigionese decide chi vogliono vedere a Berna, sia in Consiglio nazionale o in Consiglio ai Stati.
1: Al momento per il partito la priorità sembrano essere le elezioni cantonali del 14 giugno e soprattutto la conferma dei 3 seggi nel governo retico. Per uno di questi è in corsa il consigliere di Stato in carica Markus Kaduf, un nome che già l'anno scorso venne associato a Palazzo Federale, quando il centro era alla ricerca addirittura del sostituto di Viola Amherd nel governo nazionale. Non se ne fece nulla, anche perché fu proprio il diretto interessato a rinunciare alla sfida. Stavolta invece il 53enne Sursilvano lascia aperte tutte le opzioni.
3: Per il momento mi sto concentrando sull'elezione per il governo. Io non ho ancora veramente fatto i pensieri per quanto riguarda questo mandato al Consiglio ai Stati, ma non lo escludo. Ma non ho ancora deciso perché non ho ancora fatto pensieri per tutto questo, ho analizzato tutta la situazione.
1: Un'analisi che, aggiunge Markus Kaduf, dovrà mettere al centro le persone e soprattutto l'obiettivo.
3: Penso che ci sono altri che sono anche interessati di andare al Consiglio ai Stati. Credo che prima di tutto dobbiamo parlare un po' delle varianti e opzioni che abbiamo nel partito e poi prendere una decisione chi sarà la persona migliore per difendere questo posto di Stefan Engler.
1: A Palazzo Federale punta anche il gran consigliere del circondario di Alvashain, Reto Crameri, che dopo 3 legislature ha rinunciato a un nuovo mandato al Parlamento cantonale.
4: Ho deciso di non più candidarmi al Gran Consiglio, però ho sempre detto che sto a disposizione, la politica mi interessa e sto anche eventualmente a disposizione per una candidatura a Berna. Naturalmente al nazionale, perché penso che al Consiglio, agli Stati ci sono altre persone che hanno di più interesse, che hanno forse anche di più chance di essere elette.
1: A differenza di quanto accaduto nel 2023, quando per Stefan Engler e Martin Schmid la strada per Berna fu tutta in discesa, l'anno prossimo la sfida potrebbe essere ben più combattuta, soprattutto se anche altri partiti, a cominciare dall'UDC, dovessero presentare un candidato. Assolti sia l'ex capo del posto di polizia di Scuol, sia Adam Quadroni, la gola profonda dell'appaltopoli grigionese. A 6 giorni dalla celebrazione del processo al Tribunale della Regione Bassa Engadina Val Monastero, oggi la Corte presieduta dal giudice straordinario Marco Bundi ha emesso la propria sentenza. Patrick Colombo, quali sono le motivazioni alla base del verdetto?
5: Partiamo dalla soluzione del 68enne poliziotto oggi in pensione. L'uomo era accusato dal procuratore straordinario Urs Sutter di abuso di autorità, sequestro di persona e violazione di domicilio, reati di cui sarebbe stato vittima Quadroni e per i quali è stata richiesta una pena di 2 anni di detenzione sospesi con la condizionale. Ma secondo la Corte non sono emersi elementi in grado di provare l'esistenza di un piano mirato a danneggiare o a punire il 56enne che nel 2012 scoperchiò lo scandalo degli appalti pilotati in Engadina. Dunque, l'ex capoposto di Scuol non ha volutamente tratto in inganno i suoi superiori al fine di catalogare l'ex impresario edile come persona potenzialmente pericolosa. Una registrazione che aveva spianato la strada dopo una perquisizione domiciliare scattata alla fine del 2016 per sequestrare armi da fuoco di Quadroni, all'intervento, il 15 giugno del 2017, dei granatieri dell'unità antiterrorismo Cristal. Ammanettato, il 56enne era stato poi poi condotto, con occhi bendati, alla clinica psichiatrica di Coira, dove presto si capì che il suo ricovero era immotivato.
1: Un'operazione di polizia che ha sollevato diverse critiche ben prima del processo.
5: L'impiego di questo reparto speciale è assai raro ed è richiesto per la cattura di pericolosi criminali o di fronte alla messa in pericolo della vita di qualcuno, condizioni che, è emerso, nel caso di Quadroni non erano date. In aula l'ex poliziotto ha tuttavia messo l'accento sulla necessità di intervenire per l'asserita pericolosità dell'ex impresario edile per se stesso e per gli altri. Al 68enne erano note le liti dell'uomo con la moglie, così come l'intenzione di costei di lasciare l'abitazione familiare assieme alle figlie. Temendo gesti violenti, a suo dire ha agito correttamente nell'intento di aiutare la donna ad allontanarsi da casa in sicurezza. Tesi accolte dalla corte, secondo cui l'ex sergente ha agito in maniera pragmatica in un contesto assai complesso, in cui le responsabilità decisionali erano assegnate a più persone, di qui il proscioglimento da tutti i capi di imputazione.
1: Sorte analoga, Patrick, a quella di Quadroni,
5: che però era accusato di un reato decisamente meno grave, ossia di minaccia contro le autorità e i funzionari per delle frasi rivolte all'ex sergente di polizia a margine di interventi nei suoi confronti. A mente della corte, Quadroni, per il quale l'accusa aveva richiesto una pena pecuniaria di 60 aliquote sospesa per 2 anni, non ha seriamente e concretamente prospettato azioni a danno dell'ex poliziotto, ma ha piuttosto fatto dichiarazioni astratte e dal tono provocatorio. Nulla di penalmente rilevante, motivo per cui l'ex impresario edile è stato assolto. Adesso le parti possono appellarsi contro la sentenza di primo grado. Di certo Adam Quadroni rimane convinto del trattamento, a suo dire iniquo, subito dalla polizia e da altri organi dello Stato. Un presunto accanimento che avrebbe contribuito alla sua rovina personale e finanziaria dopo le rivelazioni con cui portò alla luce lo scandalo degli appalti pilotati.
1: È stato Remo Stoffel a far causa alla banca cantonale Grigione e alla sua controllata BZ Bank, così come ai suoi dirigenti, chiedendo diverse centinaia di milioni di franchi, forse addirittura 500 milioni, quale risarcimento danni. Lo ha confermato, ieri in serata, la stessa impresa di Stoffel, la Priora Suisse. Per le banche, liberarsi dall'azione legale promossa dall'imprenditore originario di Fals e balzato più volte all'onore delle cronache, non sarà facile. Roberto Scolla.
6: Non sarà facile perché il 49enne imprenditore ha dimostrato più volte di essere caparbio e tenace e di voler utilizzare tutte le risorse a sua disposizione, soprattutto quelle giudiziarie, allungando le procedure fino al Tribunale federale. Lo ha fatto, ad esempio, per evitare di pagare 1.500 franchi di tassa militare, poi prescritta, e tentare inutilmente di ottenere il rimborso dell'anticipo di 140 franchi. Sempre puntando sulla dilatazione dei tempi, Stoffel, che dal 2019 si è trasferito a Dubai con la famiglia, cercò di evitare di pagare le imposte nel 2005 dichiarando di non avere entrate e beni. Il fisco stabilì, invece, redditi e sostanze per 100 milioni di franchi. La causa che ne seguì durò così tanto che rischiava di essere archiviata con un nulla di fatto. Nel 2013 dovette intervenire il Gran Consiglio, in fretta e furia, modificando con un'apposita l'ex Stoffel i termini di prescrizione contenuti nella legislazione tributaria, portandoli da 10 a 15 anni. L'ex apprendista di commercio all'allora società di banca svizzera, oggi UBS, alla fine pagò 36 milioni di franchi di imposte. A livello nazionale si parlò molto del figlio di un ex impiegato dell'azienda delle acque minerali di Fals in occasione dell'acquisto di alcune società e immobili appartenenti alla massa fallimentare di Swissair, operazione che alla fine gli costò anche 4 giorni di carcere preventivo e una condanna penale, sospesa con la condizionale, per falsità in documenti. L'autoproclamatosi miliardario e che oggi sarebbe a capo di un'azienda attiva nella manutenzione di immobili con quasi 10.000 dipendenti ha ottenuto notorietà internazionale quando nel 2012 comperò l'hotel e le terme di Fals realizzate dall'architetto Peter Zumthor. Con un investimento plurimilionario, Stoffel avrebbe voluto trasformare il villaggio sursilvano in un centro turistico del lusso di fama mondiale. Per farlo aveva coinvolto anche 2 archistar come l'americano Tom Main, che aveva progettato quella che con i suoi 381 metri doveva essere la torre più alta d'Europa, e il giapponese Tadao Ando con il suo giardino percorso. Anche in questo caso vi furono infuocati dibattiti pubblici e complesse procedure legali. Il tutto finì con il comune di Fals che nel 2022 ricomperò albergo e terme.
1: Per oggi è tutto. Buona serata e a domani.

Eccoci qui. Buonasera alle 19:10 e la vostra Rete 1. Ed è la vostra Kate che vi parla, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 22 per questo appuntamento serale, questo programma che porta il nome di Effetto Sera. E allora, come sta andando questa serata che è iniziata da poco? Dai, sono solo passate da poco le 7, se state cenando, buon appetito, godetevi questa cena e grazie per aver scelto Rete 1 e buon mercoledì sera. Siamo al giro di boa della settimana, dai, metà settimana, domani è già giovedì e in un battibaleno accoglieremo un nuovo weekend, che poi queste settimane volano, no? Cioè, anche a voi non sembra? Sembra l'altro giorno che era Pasqua e invece siamo già al 6 maggio. Allora, insieme, come detto, per le prossime 3 ore ho tanto da raccontarvi, ho tanta musica come sempre da farvi ascoltare, stasera una super scaletta tra l'altro, E poi avrò il piacere anche di accogliere un ospite al telefono, ci parlerà di un evento di questo sabato.

0: pianisti tra i migliori nel jazz attuale. Lo scozzese Fergus MacReady preannuncia il secondo capitolo di The Shilling. Andrew Moorhead sfida le leggi della fisica e del tempo in Mirage. Billy Childs, con quasi mezzo secolo di attività alle spalle, si conferma con il nuovo album Triumvirate. Il trombettista Nicholas Payton rende omaggio a Miles Davis con una versione molto personale del classico All Blues. E infine, le ultime produzioni dell'arpista Rachel Kichlew e della coppia inglese Dana and Holden, innamorata delle calde sonorità del Latin Jazz. Ebano, Avorio e altre storie. A cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 23 e in replica sabato alle 22:30.
1: Rete 2.

È la voce di Giorgia, io fra tanti. Buona serata a voi, grazie per esserci anche allo 076 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto Fabio che mi scrive da Winterthur. Ciao Kate, giornata lunga ma soddisfacente. Ora finalmente relax e cena. Cosa mangiate di buono? Che cosa ti fai di buono? Caro Fabio, ciao e buon appetito. Buona serata anche a Sara, che anche lei rientra a casa finalmente dopo una lunga giornata, è in treno e ci ascolta con le cuffiette. Che bella cosa le cuffiette, che bella invenzione, quelle col filo, quelle senza filo. Tra l'altro quelle con il filo pare stiano anche tornando un po' di moda, non so, ho letto da qualche parte questa cosa qui, e quindi se le avete ancora lì nel cassettino, non buttate, non le avete buttate via, ma magari le avete sostituite con gli auricolari, i vari, no, AirPods, eccetera. Ritiratele fuori perché ecco, pare che insomma i VIP di Hollywood si stiano facendo fotografare per la strada quando fanno jogging, mentre portano fuori il cane con la cuffia, le cuffie appunto, ma quelle con il filo appunto, che era da un po' di tempo forse che non vedevamo più. A proposito di portare fuori il cane, saluto anche chi mi scrive che oggi ha preso tanta acqua mentre era a spasso con il suo cagnolino. Guarda, non sei l'unico, ecco, però d'altronde loro hanno questa esigenza, e quindi se non sono come Chester, come il mio cane che ha paurissima del temporale, qui nel Luganese ha fatto temporale oggi nel primo pomeriggio, ecco, per forza, insomma, anche loro hanno le loro necessità di giretti vari, con il sole, con la pioggia, con la neve, sempre. Tra poco raggiungiamo, come anticipato, un ospite al telefono. Insieme a lui parleremo di una giornata sportiva inclusiva aperta a tutta la popolazione. Intanto Olivia Rodrigo.

0: Parliamo ora di un evento che si svolgerà questo sabato 9 maggio al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva inclusiva aperta a tutti, quarta edizione dello Sport che Unisce, una giornata promossa da Inclusione Handicap Ticino. Allora ho raggiunto al telefono il responsabile sport Raffaele Almeida Marto. Raffaele, ben arrivato su Rete 1, ciao!
1: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
0: Eccoci. Allora, quarta edizione di questa giornata. Le prime tre sono andate molto molto bene, quindi insomma, no, quando si vince, squadra che vince non si cambia, evento che funziona, mi viene da dire, si ripete ogni anno.
1: Si ripete, sì, abbiamo la fortuna di ripeterlo anche quest'anno. Inizialmente lunedì, quando ho visto le previsioni meteo, ero un po' diciamo in allerta, perché sì, c'era sì, il pericolo pioggia, però in realtà adesso è andato 3 giorni pieni di sole, quindi siamo benissimo, contenti e carichi di fare anche quest'anno la nostra giornata sportiva, sì.
0: Dita incrociate per il sole. Allora, sì. Un momento dove

sta arrivando la routine ed è ancora, ecco, realtà, ma in poche regioni, in poche ragioni. Così come anche il sellaio, il maniscalco, sono professioni queste legate all'uso del cavallo, chiaramente ormai molto rare perché non ci spostiamo più sul cavallo o tramite le carrozze, a bordo di carrozze naturalmente, e quindi ecco che una volta il sellaio, il maniscalco era chiaramente un mestiere prezioso e importante. Nevio mi scrive: buonasera Kate, quando telefonavi per svegliarti oggi mi sa che non si usa più. Allora, esatto, sì, mi è venuto in mente leggendo il messaggio di Nevio che in hotel tu puoi richiedere questo servizio, no? Puoi chiedere al concierge di svegliarti con il telefono e quindi di chiamarti nella tua camera ad un orario stabilito il giorno dopo. Quindi questo è ancora un servizio che credo negli hotel di forse una certa categoria, ecco, viene svolto, viene fatto. E come questo, altri mestieri, altri lavori, se vi vengono in mente, sono tutta orecchi e continuiamo a parlarne e naturalmente condividiamo con la grande famiglia di Rete 1.

Su Rete 1, le 20:38 di questo nostro mercoledì sera insieme, ben arrivati in effetto sera, siete con la Cate e stiamo parlando dei mestieri del passato che vuoi per una ragione vuoi per l'altra non esistono più, sono quasi del tutto scomparsi perché sostituiti da tecnologia, da cambiamenti sociali, dall'industrializzazione. Alcuni sono davvero curiosi, vi raccontavo del lampionario, colui che accendeva e spegneva manualmente le luci delle strade prima che arrivasse l'elettricità, del ghiacciaio, quello che portava i blocchi di ghiaccio nelle case prima dell'avvento dei frigoriferi, e il lattaio porta a porta è un altro che mi è venuto in mente, che è quasi sparito con supermercati, con logistica moderna. Avevamo anche citato la sveglia umana, il lettore di fabbrica, colui che intratteneva gli altri lavoratori durante una giornata di lavoro, leggendo per loro a voce alta. Qualcuno mi scrive a proposito dell'ombrellaio, attenzione che esiste ancora, ce n'è ancora uno a Locarno, me lo segnala Luca. Grazie Luca, come si chiama che lo voglio salutare? L'ombrellaio, colui che ripara gli ombrelli. Una volta forse si riparavano molto di più, adesso quando i nostri ombrelli si rompono, molti di noi, mi ci metto dentro anch'io, che fai, lo ripari? No, purtroppo. Lo butti via e ne compri uno nuovo. Invece Silvia mi scrive: ciao Kate, è un trippat, quello che vendeva la trippa. Trippat, giusto? Come l'ho pronunciato? Non lo so, non ne ho idea, questa mi giunge nuova, ma comunque può essere, sì, perché no? E ancora no, ne è arrivato un altro, l'abbiamo detto, il carrettiere, quindi un mestiere legato a trasporti e comunicazione. Che cosa faceva il carrettiere, ma soprattutto da chi è stato soppiantato? Da camion e treni, era un mestiere dedicato al trasporto di merci con i carri trainati da cavalli, da buoi oppure da muli, quindi con l'arrivo dei motori a combustione questa figura che era stata fondamentale prima in passato è andata scomparendo, così come anche citavamo il sellaio, il maniscalco, tutte professioni, no, legate anche, anzi soprattutto all'utilizzo dei cavalli, ormai sono molto rare.

0: via.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

Melody e Tiziano Ferro insieme. A proposito di Tiziano Ferro, sta per partire un grande tour estivo per lui in questa estate, primavera estate 2026, da fine maggio e fino a luglio. Tiziano Ferro sarà con appunto il suo tour che vuole promuovere il suo ultimo album Sono un grande. Toccherà le principali città italiane, sarà a Napoli, a Roma, a Milano, 12 date in totale nei diversi stadi appunto della penisola, quindi uno tra gli eventi musicali italiani sicuramente importanti in questa estate 2026. Lei invece è Tina Turner.

Mi piace il verso che fa porta la tua vita e vediamo che succede a mescolarla insieme alla mia. Questa è la mia vita, questo è il nostro Liga, Ligabue su Rete 1. Ora parliamo di un evento grandissimo e importantissimo in Svizzera, la Festa Federale della Musica. È quella settimana dove musicisti, sia dilettanti che professionisti, si recano in pellegrinaggio quest'anno a Bienne per suonare tutti insieme. Festa Federale di Musica che si svolge ogni 5 anni ed è considerata il più grande concorso musicale del mondo. Stiamo davvero parlando di migliaia di musicisti, di oltre 500 associazioni che appunto saranno a Bienne, in particolare a Zeeland, dal 14 al 17 maggio. Evento che è organizzato dall'Associazione Bandistica Svizzera. Bienne arriva dopo che negli ultimi anni questa festa si è svolta rispettivamente a Lucerna, San Gallo e poi c'è stato Montreux. Qual è la sua storia? Torniamo indietro di parecchio, all'anno 1864, quando a Soletta si tenne la festa federale di musica popolare e militare, ed è ancora più ricca di storia sono invece le prime bande, quelle di ottoni civili, fondate tra il 1798 e il 1803. Prendevano spunto dalle bande francesi durante l'occupazione napoleonica. Oggi cosa è la Festa Federale di Musica? Come sarà questa edizione 2026? Beh, soprattutto un'occasione per ritrovarsi, musicisti professionisti ma anche dilettanti, appassionati. Sono stimati 22.000 in totale i musicisti che saranno presenti, un festival folk con un programma ricchissimissimo di concerti e di spettacoli. Tutto questo avverrà a Bienne dal 14 al 17 maggio. Insomma, potete scoprirlo visitando il sito emf26.ch.

Ha più di 30 anni questa Walking in Memphis. C'era su Rete 1 quasi in conclusione della nostra seconda, ma non ultima, ora insieme. Andiamo a chiuderla con i Jungle, questo trio inglese, e la loro Carry On.

0: sono le 21.
1: In studio Elisa Fraccaroli. L'Italia chiede un risarcimento di almeno 300.000 euro nel procedimento giudiziario sull'incendio di Capodanno a Comotana. Recentemente la Repubblica Italiana ha depositato la richiesta di costituirsi parte civile e intende far valere pretese civili di almeno 300.000 euro per il danno subito. Una somma che dovrebbero versare gli imputati in caso di condanna. La nave da crociera Ondius, dove è scoppiato il focolaio di antivirus, è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. Intanto uno dei passeggeri della nave è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica, precisando che questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma che il rischio per la popolazione è basso. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia, in vista del G7 che si terrà a Évian dal 15 al 17 giugno. Preoccupa l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone, anche in assenza di sospetti, e di chiudere alcuni dei valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto da Papa Leone XIV questa mattina. Il Vaticano ha diffuso una nota in cui parla di rapporti bilaterali positivi e di volontà comune di collaborare per promuovere la pace. Assieme al Papa, Guy Parmelin ha assistito alla cerimonia di giuramento delle 28 nuove guardie svizzere pontificie. Nel Canton Grigioni sono stati prosciolti Adam Quadroni, la gola profonda della Paltopoli grigionese, e il poliziotto che 9 anni fa lo aveva arrestato. La sentenza è arrivata oggi dal Tribunale regionale della Bassa Engadina. L'ex capo del posto di polizia di Scuol era stato accusato di abuso di autorità, sequestro di persona e ripetuta violazione di domicilio, mentre Quadroni era accusato di minacce contro le autorità e i funzionari. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato al mattino e nel corso del pomeriggio nuvoloso con rovesci sparsi.

Effetto sera, le 21 e 3 minuti, buon mercoledì 6 di maggio a tutti voi. Io sono la Kate, lui è Billy Joel.

fra pochi giorni Billy Joel festeggerà il compleanno, sabato 9 maggio compie gli anni, saranno 77 le candeline da spegnere sulla sua torta. 076 321 1113 i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Voglio salutare Martina che mi scrive da Berna e dice: oggi tutto bene, giornata produttiva in ufficio, appena uscita da yoga, torno a casa, tisanina e a nanna. Grazie per la bella musica. Ciao Martina, un bacio a te, buon rientro a casa. Mi piace molto, tisanina e a nanna. Posso dire, guarda che siamo in due, Neffa, e poi per la rubrica viaggi andiamo in Qatar.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Dita incrociate per Veronica Fusaro, perché sarà lei a rappresentare la Svizzera all'edizione Eurovision Song Contest di quest'anno, appuntamento dal 12 al 14 maggio, e sarà a Vienna. Noi naturalmente vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con le nostre dirette, ma appunto in bocca al lupo Veronica. Dunque, per la rubrica viaggi questa sera, vi anticipavo, andiamo in Qatar, andiamo a Doha. Qui sorge The Pearl, che è una grande isola artificiale costruita appunto a largo della città, su un'area che un tempo era usata per la pesca delle perle, ecco da qui il nome. È un'isola artificiale molto molto grande, stiamo parlando di 4 milioni di metri quadrati, costata circa 15 miliardi di dollari, ed è andata ad aggiungere 32 chilometri di costa proprio artificiale, no? Che prima non c'erano. The Pearl è divisa in 12 distretti e ognuno ha uno stile diverso. Ce n'è uno, per esempio, che è un quartiere ispirato a Venezia, con tanto di canali, di ponti. Sembra davvero di essere a Venezia, se insomma non guardi i dettagli, naturalmente, ma è una sorta di piccola Venezia ricostruita. E poi si trovano anche naturalmente diverse case di lusso, delle ville, hotel esclusivi, ristoranti e negozi, porti turistici con tanti yacht. È un progetto questo strategico per l'economia del Qatar, la prima zona dove gli stranieri possono comprare una proprietà, quindi una casa appunto, e quindi attira investitori, attira turisti, attira professionisti da tutto il mondo. Usa tecnologie per andare a ridurre l'impatto ambientale, quindi è sì un'isola costruita artificialmente, quindi insomma possiamo immaginare, no, che l'impatto non sia stato dei migliori per quanto riguarda proprio l'ambiente e la natura, però è stato messo a punto un sistema di raffreddamento centralizzato che vuole consumare poca energia, e poi un sistema sotterraneo automatico che utilizzano per smaltire i rifiuti. Infatti non vedi girare i camion, diciamo, per le strade, no, ma viene tutto smaltito sottoterra. In poche parole, questa mega isola artificiale ultramoderna e di lusso è stata costruita proprio per espandere il territorio del Qatar, attrarre investimenti e creare una destinazione turistica ed economica di alto livello. Visitare The Pearl ha senso, ma se vi interessa vedere un lato chiaramente molto moderno, lussuoso, quasi futuristico del Medio Oriente, non è un posto storico, cioè non ha una storia dietro, perché è molto recente, e dunque dipende un po' da quello che si cerca, naturalmente, anche se adesso come adesso, diciamo, andare in quella zona del mondo forse è ancora sconsigliato?

Non può non esserci questa Bad Habits, secondo me, nella scaletta del concerto che sta portando in tour Ed Sheeran, questo suo Loop Tour 2026 legato al suo album Play, che lo sta portando davvero a fare il giro di mezzo mondo tra l'Australia, l'America, l'America Latina. Sarà in viaggio fino a fine d'anno, praticamente oltre 50 concerti in totale, più nuove date, delle sorprese, perché ormai Ed Sheeran lui fa così, no? Ogni tanto sorprende i fan e così fa dei concerti un po' improvvisati, magari in locali, ristoranti o anche per la strada, in metropolitana, se gli gira, è quello che tira fuori la chitarra e si mette a suonare. Tour che appunto lo sta portando a viaggiare parecchio quest'anno, e stavo sbirciando, il 9 maggio, quindi sabato, suonerà in Repubblica Dominicana, sarà Santo Domingo, poi Puerto Rico, San Juan, poi sarà settimana prossima in Colombia, a Bogotà, il 16 maggio è previsto il concerto, il 20 sarà a Lima, Perù, e poi così continuando per un po' tutte le Americhe, l'America Latina, per poi rientrare proprio a nord degli Stati Uniti. C'è Chicago, c'è Milwaukee, c'è Denver, c'è Las Vegas a luglio, e poi San Diego, Seattle, ancora Los Angeles, Minneapolis, e poi si sposterà ancora più a nord, sarà in Canada in agosto per diverse date di agosto. E beh, insomma, Ed Sheeran che porta la sua musica live è uno degli artisti ancora più richiesti al mondo e più seguiti sui social. Il suo profilo Instagram, Teddy's Photos si chiama, è seguito da 48 milioni di follower.

Postcards, cartoline firmate James Blunt alle 21:36 nel nostro mercoledì sera insieme qui su Rete 1. Effetto sera con l'Acate, è arrivato un aggiornamento che riguarda la viabilità. Attenzione sulla 1 Zurigo Berna a Neuenhof in entrambe le direzioni, è segnalato pericolo, ci sono persone sulla strada. Ripeto, A1 Zurigo Berna a Neuenhof in entrambe le direzioni.

Pezzo nuovo, nuovissimo, Francesca Michelin, Una donna non può, singolo uscito il primo maggio ed è lei stessa ad averlo presentato anche attraverso il suo profilo Instagram, dal quale mancava da un po' Francesca Michelin, e infatti ha spiegato tutto quanto. A fine novembre scrive: ho disinstallato tutti i social, avevo bisogno di tornare a vivere in maniera piena e analogica. Il primo dicembre sono entrata in studio a scrivere con un quaderno pieno di idee e con una gioia e un'ispirazione che non sentivo da anni. Il 4 dicembre è nata Una donna non può. In un momento storico e sociale così cupo e pesante, sentivo il bisogno di evadere e usare la musica ancora una volta come rifugio. E così è iniziato il mio viaggio fantasy nella musica. Quante volte ci viene da dire sembra di essere nel Medioevo, ma quante altre volte invece vorremmo fuggire con la fantasia in un mondo storico lontano e impossibile, fatto di dame, streghe, maghi e cavalieri. Ecco, avevo bisogno di recuperare nella mia musica quella voglia di giocare, spaziare nei testi, nei suoni e nella voce. Ho letto libri di donne medievali e streghe antiche e ho anche consultato un filologo. Ho fatto qualche pazzia, scrive sempre, ho ricevuto dei segnali e alla fine ho inventato la storia di una dama di corte che fece un rito magico per amore che le costò caro. Lo scoprirete, scrive, stanotte, quando il pezzo uscirà. Appunto, questo post è stato scritto dalla stessa Francesca Michelin una settimana fa, 6 giorni fa, praticamente il 1 maggio, quando Una donna non può è stato, come detto, pubblicato come suo nuovo singolo. Ad un primo ascolto bello, particolare, sicuramente avremo modo di risentirlo e di apprezzarlo.

0: Buonasera, saluti da Simone.
1: Ciao!
0: Che sono sul confine tra la provincia di Cuneo e quella di Savona, che vado verso casa. A Cuni.
1: Ciao Simone.
0: In lontananza c'è un temporale, ma adesso vado su e non troviamo dov'è il temporale. Ma intanto sono incollato qua sulla rete 1 e non vi mollo più.
1: Grazie, caro.
0: Piove da voi, tempo poco, piove anche di qua.
1: Sì.
0: Vabbè. E le parei. Buonanotte, ciao.
1: Buonanotte, ciao Simone. Buon rientro a casa e buon riposo, sicuramente meritato. Ci ascoltiamo Raf per i prossimi minuti e qui a farci compagnia e poi saluti.

Lui è Raff, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, a tenervi compagnia per il resto della serata. Marco Trovesi, Nicola Colotti. E noi invece ci risentiamo domani sera, vi aspetto, a partire dalle 19. Passate un'ottima serata e buon riposo. Ciao, a domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Un attacco israeliano ha colpito i sobborghi a sud di Beirut. È la prima volta che succede dalla tregua in vigore dal 17 aprile tra Israele e Libano. Secondo fonti israeliane, l'obiettivo era un comandante del movimento libanese Hezbollah e sarebbe stato eliminato. Gli attacchi nel sud del Libano continuano malgrado sia ufficialmente in vigore il cessate il fuoco. La giustizia israeliana ha confermato in appello la proroga della detenzione fino a domenica dei due attivisti della Global Summit Flotilla, arrestati al largo delle coste greche. L'ONU ne aveva chiesto l'immediata liberazione, dichiarando che non c'erano motivazioni valide per trattenerli. L'Italia chiede un risarcimento di almeno 300.000 euro nel procedimento giudiziario sull'incendio di Capodanno a Comotanà. Recentemente la Repubblica Italiana ha depositato la richiesta di costituirsi parte civile e intende far valere pretese civili di almeno 300.000 euro per il danno subito, una somma che dovrebbero versare gli imputati in caso di condanna. La nave da crociera Ondius, dove è scoppiato il focolaio di antivirus, è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. Intanto uno dei passeggeri della nave è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica, precisando che questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma che il rischio per la popolazione è basso. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che quella dei cantoni. Così stamane la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza del percorso disegnato dal Consiglio federale. Per la cronaca regionale, i genitori e il fratello di Zelal e Yektap Okerce saranno rimpatriati in Turchia. Si tratta dei due fratelli curdi di Riazzino che, insieme alla famiglia, avevano ricevuto un ordine di espulsione dalla Segreteria della Migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese e parte della politica, con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei due fratelli è formalmente ancora pendente. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato al mattino e nel corso del pomeriggio nuvoloso con rovesci sparsi.
0: Lo sport.
3: Buonasera, ben ritrovati anche dalla redazione sportiva. Siamo alla pausa del ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si ripartiva questa sera dal 5-4 a favore dei parigini. Ebbene, dopo 45 minuti la formazione di Luis Enrique è avanti 1-0 grazie alla rete di Dembélé ottenuta subito in entrata al terzo minuto di gioco. Una partita però che rimane apertissima, ma Bayern Monaco che deve realizzare almeno due gol per pareggiare questa semifinale. Diretta televisiva sulla 2. Prima di concludere anche una notizia di tennis, perché dopo Golubic anche Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, battendo in 3-7 la russa Selekmeteva. È stata invece interrotta per pioggia la sfida di Simona Waltert contro l'Ucraina Starodubtseva, con l'Elvetica che era avanti ed è avanti 4-1 nel terzo e decisivo set.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Elis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Rolling Stones, l'ultimo successo dei Colors. Mi hai regato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones. E dei Rolling Stones parliamo tra un istante.
1: Allora, puoi cambiare le parole ai versi della canzone, quindi escludendo lo scusa amore, metti scusa collega, metti quello che ti pare. Non sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, e direi che la canzone casca a pennello, vista la discussione che abbiamo avuto approfondita per introdurre comunque uno spazio dedicato a questo gruppo rock storico che comunque fa parte della conoscenza, della fruizione musicale di intere generazioni.
0: Lui è Niccolò Calotti, io sono Marco Trovesi, hai il microfono di Rete 1 per Fino a Tardi.
1: Allora, abbiamo in programma di farvi una bella e densa riflessione sui Rolling Stones, perché c'è l'ultimo loro brano che è appena uscito e quindi ne parleremo e ve lo faremo anche ascoltare. Però intanto, non so se nella canzone faceva anche riferimento al fatto della pioggia, io ho messo il naso un attimo fuori dal nostro corridoio sulla scaletta esterna, ho guardato il cielo e mi è venuto un po' da piangere perché fa un freddo che sembra di essere nel mese di novembre.
0: Infatti nel testo della canzone dei Colors si dice: piove sopra il tetto e piango un altro po'.
1: Direi che è perfetta anche.
0: È perfetta per te.
1: È perfetta anche per me, per le condizioni meteo.
0: Perché non ti piacciono i Rolling Stones e piangi per la pioggia.
1: E piango per la pioggia. Com'era? Devo ritrovare quel verso in latino bellissimo. Carmina Pango. Ah, adesso una citazione.
0: Io so solo piove, piove, la gatta non si muove.
1: Sì,
0: si accende una candela si dice buonasera.
1: Carmina Pango, fulgora frango, che si riferiva, era tutto un gioco di parole in latino per dire insomma che c'erano lampi e tuoni, ed effettivamente oggi ne abbiamo avute di manifestazioni meteorologiche, tra cui anche la grandine, visto che ne sentivamo il bisogno. Adesso quello che io mi chiedo così molto ingenuamente è quando finirà, quando comincerà finalmente ad esserci un tempo primaverile. E l'altro auspicio che ho, ma credo che lo condivideranno molti dei nostri ascoltatori, è di non passare dal freddo invernale alla canicola, ma di avere quel giusto mezzo che sarebbe anche primaverile, perché poi è normale che in primavera qui da noi a volte insomma ci sia un tempo così variabile, però la temperatura effettivamente mi sembra bella fresca. Vabbè, detto questo,
0: torniamo ai Rolling Stones?
1: Prima di tornare ai Rolling Stones, visto che sfruttiamo la nostra discussione approfondita che abbiamo, coinvolgiamo anche il nostro pubblico, perché in fondo è vero che una volta il mondo si divideva tra quelli che li amano, i Rolling Stones, e quelli che non li amano. Però io proporrei, diciamo, una riflessione un po' più positiva. Cioè, magari chiedere ai nostri ascoltatori: amate i Rolling Stones? Oppure, se non li amate, quali altri gruppi rock storici amate? Mm-hmm. Perché qui poi la discussione ci porterebbe ovviamente molto lontano.
0: 0763211113, il nostro numero WhatsApp.
1: Allora, sicuramente tutti li avrete ascoltati almeno una volta, visti almeno una volta, perché i Rolling Stones sono diventati un gruppo musicale iconico, rappresenta un'intera generazione del secolo passato, ma anche del secolo presente, visto che sono ancora ben presenti alle loro venerande età, perché ormai sono tutti sugli 80, eppure si muovono ancora come ragazzini. Molti altri gruppi, ahimè, non ci sono più o non sono più nella formazione originale, e quindi anche questo ha cambiato decisamente la metrica nella nostra percezione della musica pop, però insomma se ne potrebbero citare diversi di gruppi. Però la questione rimane: vi piacciono o non vi piacciono? Io personalmente non è che non li amo, è che proprio non li capisco. E qui allora si apre ovviamente un terreno di discussione che ci porterebbe lontano. Ma perché tutto questo panegirico in positivo e in negativo per i Rolling Stones, Marco?
0: Tra un istante ascoltiamo il nuovo disco che è stato pubblicato e presentato proprio ieri.
1: L'ascoltiamo, l'ascoltiamo subito? Vuoi ascoltarlo subito? Vuoi
0: Sì, farei però un piccolo passo indietro, perché proprio casualmente, questo era il 6 di maggio del 1965, il chitarrista Keith Richards ha un riff di chitarra in testa.
1: Che cos'è un riff?
0: È un ritornello di chitarra.
1: Ok, perché si chiamano riff?
0: Non lo so.
1: Lo scopriremo. Vabbè, un riff è quella cosa che quando sentite con la chitarra elettrica,
0: un giro
1: di chitarra è quello che dà un po' la firma del brano, perché sì, se il chitarrista c'ha in mente il riff, da lì può uscire poi il brano costruito definitivo. Lui ce l'aveva in testa.
0: Ce l'ha in testa, non si sa bene, e forse non lo sa bene nemmeno lui dove si trovasse, se a casa sua o in una camera d'albergo.
1: Non cominciamo a fare illazioni.
0: C'è poco da fare illazioni quando si parla di Keith Richards.
1: Sì, ma non tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento sanno cos'è il riferimento, però sappiamo che, diciamo, per dirla in maniera eufemistica, i Rolling Stones sono sempre stati abbastanza, diciamo, nei loro comportamenti,
0: un po' viziosi,
1: hanno sempre abusato di sostanze che potessero dare loro un po' di, così, tirarli un po' su, come si dice.
0: E quindi Keith Richards si ritrova con questo riff, appunto, di chitarra in testa e tra le mani anche con un piccolo registratore a cassette portatile. Si risveglierà il giorno dopo e riascolterà quanto registrato con quel riff di chitarra, poi qualche mugugno e 40 minuti di beato russamento, si dice?
1: Sì, penso che si possa dire, insomma, di beato russare.
0: Di beato russare.
1: Che era rimasto registrato sul nastro.
0: Esatto, e quel riff di chitarra è uno dei più famosi della storia del rock, I Can Get No Satisfaction. E il resto è storia. Con il loro nuovo disco, l'album esce il prossimo 10 di luglio, si chiama Foreign Tongues ed è stato anticipato da due singoli, l'ultimo in ordine cronologico è questo, In the Stars.

0: In the Stars, la nuova canzone dei Rolling Stones che anticipa l'uscita dell'album il 10 luglio, Foreign Tongues, lingue straniere. Ospiti dell'album ci sono dei nomi abbastanza importanti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e Steve Winwood.
1: Allora, vedo che già qualcuno ha risposto alla nostra domanda da 100 pistole, perché Irma dice mi piacciono i Rolling Stones e poi fa un accenno alla trasmissione Paganini, ma qui non ho capito, ammetto che la mia ignoranza in materia di esegesi dei Rolling Stones è infinita, quindi non ho capito il riferimento all'attrice modella Anita Pallenberg se ha a che fare anche con i Rolling Stones, però vabbè, magari ho frainteso io. Riconosco che riascoltando adesso il brano con le cuffie, prima l'ho ascoltato in maniera un po' così superficiale, tu Marco giustamente mi avevi subito segnalato il video, che è molto carino tra l'altro dal punto di vista grafico, devo rivalutarlo questo brano, anzi mi spingerei persino a dire che è financo un po' commerciale.
0: Sì. Che è abbastanza pop.
1: Ecco, che detto dai Rolling Stones potrebbe persino sembrare blasfemo, perché loro si connotano sempre per uno stile assolutamente inconfondibile, anche ruvido verrebbe da dire, cioè una sorta di genuinità nel loro modo di fare musica. Però devo riconoscere che anche soprattutto all'inizio, con questa specie di coretto
0: sì,
1: che introduce poi il vero sound dei Rolling Stones,
0: è molto radiofonico,
1: sembra sì, ammiccante.
0: Comunque Anita Pallenberg è stata una modella, attrice e stilista italiana. È stata compagna di Brian Jones, membro dei Rolling Stones, diciamo deceduto prematuramente nei primi anni di storia del gruppo, e successivamente anche di Keith Richards, sempre dei Rolling Stones. Ma sentiamo cosa ci dice Irma, perché nel frattempo ci ha mandato un vocale. Ascoltiamo.
2: Oh, è troppo lungo il messaggio scritto. E questa Anita Pallenberg è stata insieme a due o tre forze di Rolling Stones, ed è bellissimo quel documentario perché fa vedere proprio come vivevano i Rolling Stones anni 60-70. Bellissimo, bello come documentario. Devo dire che Paganini fa veramente sempre dei bei documentari, è interessante, è da vedere questo documentario.
0: Grazie per la segnalazione, buona serata a Irma Paganini nella trasmissione della nostra televisione.
1: Tra l'altro, vabbè, dopo queste sono, diciamo, le nostre elucubrazioni un po' in libertà, quindi i nostri ascoltatori ci perdoneranno, ma il cognome Pallenberg mi ha subito portato alla mente il nome di uno sceneggiatore, scrittore, o meglio, sceneggiatore, sì, e anche autore di sceneggiature, che si chiama Rospo Pallenberg, che è famoso per essere stato lo sceneggiatore di film come L'Esorcista 2, L'Eretico, Excalibur, film di John Boorman che io metto nella mia, diciamo, top ten, e altri film notevoli. Insomma, magari c'è un grado di parentela, chi lo sa, però questo cognome mi ha risvegliato atmosfere e scene cinematografiche legate in particolare a questo film di John Boorman che quando uscì fece abbastanza scalpore, perché era una rilettura del mito di Re Artù fatto in quello stile anni 80. Parlando di stile, appunto, e pensando ai Rolling Stones, giustamente tu Marco dicevi, è vero che nonostante l'età sono ancora belli tonici nel fare musica, perché potrebbero tranquillamente appendere chitarre e bassi ai chiodi, ma continuano perché rappresentano sicuramente un pezzo di storia della musica. Però torno alla mia provocazione, cioè, e a chi non, magari i Rolling Stones non dicono tutto quello che possono dire, quali altri gruppi musicali vengono in mente? Perché io prima con Marco gli ho detto: guarda, io fatico a capirli perché non sono mai, entrati nelle mie corde e non mi metto, diciamo, nel territorio di quelli che dicono: ah, da una parte i Rolling Stones, dall'altra i Beatles, perché secondo me è un accostamento, un confronto abbastanza improponibile, sono su piani completamente diversi.
3: Sì.
1: Però ci sono altri gruppi che io ho amato, come i Queen, come i Pink Floyd, come i Doors, e quindi magari si possono proporre delle alternative. Se vi viene in mente qualche gruppo che preferite o mettereste accanto ai Rolling Stones, ditecelo pure,
0: comunicatecelo.
1: Ce l'ho, sì, va bene.
0: Adesso la dolcezza di Fabio Concato nei prossimi minuti con Ritrovarti.
1: E dopo facciamo un altro bel salto all'indietro nel tempo musicale.
4: Che bello ritrovarti qui, su una stradina che va al mare.

0: Buonasera, gruppi storici chiamati? Sì, Pink Floyd. Fino a quando? Fino a quando non mi sono immerso nel rock e con Hendrix e tutti gli altri. Poi siamo arrivati in questo momento dove io sto vivendo nel periodo Rammstein. E da lì mi trovo benissimo. Ma i primi sono stati loro, i Pink. Che roba!
1: Buon viaggio a Simone, buon viaggio, sta rientrando a casa, ci diceva in un vocale precedente. Rammstein, gruppo tedesco.
2: Rock duro.
1: Sì, definito
2: industrial rock.
1: Industrial metal. Roba pesante.
2: Prima abbiamo sentito Lenny Kravitz che non era proprio acquetta, cioè voglio dire anche qui volavamo alto.
1: Beh, quando ci si mette comunque...
2: Adesso non so come faremo a parlare dell'altro artista del quale vi volevamo parlare.
1: Salutiamo anche Nadia.
2: Facciamo un salto indietro.
1: Dice: a me non piacciono i Rolling Stones, non mi piace la loro musica, nemmeno la voce del cantante. Per contro, adoro la musica dei Queen, trovo le loro canzoni geniali e magistralmente cantate da Freddie Mercury. Buona serata, Nadia.
2: Allora, adesso non diremo a Nadia la discussione che abbiamo avuto io e Marco prima, quando discettavamo in redazione sulla questione.
1: Ma quanto più o meno mi dicevi tu.
2: Sì, però poi, siccome io cerco sempre di immedesimarmi anche nel mio interlocutore, soprattutto per mettere in risalto la mia grande ignoranza, soprattutto in fatto di musica pop e rock, dove ovviamente con te non c'è confronto, viste le tue conoscenze, allora devo sempre imparare a relativizzare, perché è chiaro che poi io mi aggrappo un po' alle mie di conoscenze, che sono ovviamente anche un po' il frutto del mio gusto, che ammetto ogni tanto è un po' sdolcinato, ma questo mi deriva in parte anche dal fatto che io amo molto la musica classica e quindi magari per esempio ritrovo più facilmente delle citazioni classiche nella musica, per esempio dei Beatles, di quante non ne troverei nei Rolling Stones. Poi anche qui non mi azzardo a dire cose per le quali magari un musicologo mi tirerebbe gli orecchi. Detto questo, è chiaro che i Queen sono molto più orecchiabili, ci sono comunque delle variazioni. Poi è chiaro, io prima con Marco dicevo, come fai a mettere a confronto la voce di Mick Jagger con quella di Freddie Mercury?
1: Certo.
2: Si parla di ambiti completamente diversi.
1: E nei Queen c'è un tocco anche di musica classica, se pensiamo a Bohemian Rhapsody.
2: Beh, certo, sicuramente ci sono delle inclinazioni, delle inflessioni che potrebbero ricordare anche il classicismo. Però ripeto, è troppo facile, perché i Rolling Stones, più che amare o non amare, sono da capire o non capire. Siccome tu, Marco, invece li hai, come dire, avvicinati anche più precocemente di quanto non avrei fatto io, poi li hai scoperti e quindi hai imparato a capirli forse anche meglio.
1: Sì, arrivando comunque da un grande amore per la musica soul, blues, e i Rolling Stones si avvicinano di più rispetto ai Beatles a quei filoni musicali.
2: Capito la parte, dopo chiudo e chiudiamo, a meno che non arrivino altri messaggi. Quello evocato da Simone, perché allora i Pink Floyd sono i Pink Floyd, punto. E dopo da I Wish You Were Here a The Wall, Another Brick in the Wall e tutte le altre, diciamo, declinazioni possibili dei Pink Floyd, dal mio punto di vista rimangono antologiche nella storia della musica pop rock. E facevo riferimento a degli assolo di chitarra elettrica di Gilmour, che secondo me restano incise veramente nella storia della musica, sono cose straordinarie. Però capisco che a qualcuno che piacciono molto i Rolling Stones magari anche quello risulta magari fin troppo barocco. Ecco, ci potrebbe essere una sorta di barocchismo anche nel trattare la chitarra elettrica in certe versioni dei Pink Floyd, che però restano secondo me un gruppo straordinario anche dal punto di vista poi di quello che sono riusciti a fare attraverso le immagini, la narrazione cinematografico, cartunistica, sono comunque straordinari.
1: Una proposta.
2: Ne potremo riparlare, sì, sicuramente. Intanto ammetto e riconosco, chiudendo il discorso, che riascoltando il brano dei Rolling Stones non mi è poi così dispiaciuto come in realtà mi era sembrato al primo ascolto. Forse devo soltanto imparare ad ascoltarli un po' di più.
1: Prima di parlare di Nico Fidenco, perché lo shock sarebbe veramente esagerato,
2: vabbè.
1: Ti proporrei di ascoltare Aretha Franklin.
2: Sì, direi che è un passaggio un po' più
1: sulla quale siamo tutti
2: light,
1: più o meno d'accordo.
2: Rolling Stones a Nico Fidenco, davvero.
1: Zoom in who.

0: Allora Marco, facciamo un bel confronto. It's in the stars, it's our destiny, it's in the star written you and me.
1: Sì, è il testo della nuova canzone dei Rolling Stones.
0: Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare.
1: Questa non è una canzone dei Rolling Stones.
0: No, ovviamente. Però, insomma, gira la volta, là, c'è sempre di mezzo l'amore, il you and me. E quindi che tu la faccia in forma super rock, super strong, che la faccia ruvida o che la faccia dolce, in mezzo c'è sempre il sentimento, c'è sempre il rapporto con l'altro, con l'altra. E questi versi che vi ho appunto citato sono legati all'artista del quale volevamo parlarvi adesso, facendo un salto all'indietro con doppio avvitamento carpiato.
1: Andiamo nell'Italia degli anni 60, quella del boom economico, e è lì che nascono i tormentoni estivi, canzoni leggere, orecchiabili, che accompagnano le vacanze.
0: Avete presente brani come Abbronzatissima, Sapore di sale? Dopo su Sapore di sale diciamo una cosa divertente che abbiamo commentato tu e io. Tintarella di luna, Stessa spiaggia, stesso mare.
1: Sei diventata nera.
0: Che oggi è sempre... fare attenzione magari a chi lo dici e come lo dici, oppure
1: Luglio col bene che ti voglio.
0: Beh, insomma, sono le canzoni da balera estiva, da rotonda sul mare. Beh, una rotonda sul mare anche.
1: Da jukebox.
0: E allora ve le ricorderete sicuramente.
1: Legata a un granello di sabbia, che abbiamo citato poco fa, è cantata da Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi.
0: Allora ripetiamo, il titolo della canzone è Legata a un granello di sabbia. Cioè non è a un granello di sabbia, perché noi abbiamo detto che è legata a questa storia. No, il titolo della canzone è Legata a un granello di sabbia.
1: La canzone viene presentata per partecipare al Festival di Sanremo del 1961, ma viene scartata dai selezionatori dopo l'esclusione, quindi viene lanciata per il mercato estivo. Viene pubblicata in questo giorno, appunto, del 1961, e diventerà il brano più gettonato, nel vero senso della parola, nei jukebox, e rimarrà al primo posto delle classifiche per 14 settimane consecutive, che non sono poche. Non è finita, sarà il primo singolo, primo 45 giri, a superare il milione di copie vendute in Italia.
0: Straordinario, stiamo parlando dell'inizio degli anni 60, sì. Cioè non è che i dischi ce li tiravano dietro con le chiavette USB, dovevi andare a comprarteli e farli girare sul grammofono, sul giradischi. Beh, insomma, Nico Fidenco è stato un po', forse anche un po' meteorico come cantante, perché non è che di quelli che poi, voglio dire...
1: Beh, ha composto colonne sonore per il cinema, per il genere western e anche quel cinema sexy degli anni 70 italiano, ma è ricordato anche per aver interpretato alcune sigle di alcuni cartoni animati che io personalmente non conosco, ma leggo Don Chuck Castoro, Cyborg 009 e Sam il ragazzo del West.
0: Sì, però io facevo riferimento, non so, a cantanti come Gino Paoli, visto che abbiamo citato Sapore di sale, ecco.
1: No, l'altro successo di Fidenco è stato Con te sulla spiaggia, che in qualche modo ritornava sull'argomento estivo.
0: Il brano resta comunque nella nostra memoria, direi, ce lo ascoltiamo, penso che a molti evocherà magari giovinezza ormai passata, comunque quella anche dei nostri magari dei genitori.

0: Legata a un granello di sabbia, la canzone più famosa di Nico Fidenco, da segnalare sicuramente l'arrangiamento di Luis Bacalov, che ha composto
1: pianista, compositore di colonne sonore, insomma.
0: Ha collaborato anche con Fellini per La città delle donne dopo la morte improvvisa di Nino Rota.
1: Fa abbastanza strano pensare che questo brano venne escluso da Sanremo, però magari a volte è anche la fortuna di un brano quella di non essere stato riconosciuto all'inizio. Resta il fatto che rimane comunque, ci dà proprio veramente la sensazione, il tempo di quella stagione abbastanza felice del miracolo economico all'italiana, e queste canzoni un po' sdolcinate però erano anche il ritratto di una società più spensierata, e quindi bene abbiamo fatto a ricordarlo.
0: Ora Teddy Swims, prima delle notizie, con Mr. Know It All.
1: E dopo ci sentiamo dopo le 23.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Elisa Fraccaroli. La nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di antivirus è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. L'evacuazione dei passeggeri della nave comincerà lunedì a partire dalle Isole Canarie, come ha annunciato il Ministero dell'Interno spagnolo. Tre persone che si trovavano sulla barca sono state evacuate con un aereo verso i Paesi Bassi, dove riceveranno le cure necessarie. Intanto uno dei passeggeri della nave è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica, precisando che questa variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma che il rischio per la popolazione è basso. Un attacco israeliano ha colpito i sobborghi a sud di Beirut. È la prima volta che succede dalla tregua in vigore dal 17 aprile tra Israele e Libano. Secondo fonti israeliane, l'obiettivo era un comandante del movimento libanese Hezbollah e sarebbe stato eliminato. Gli attacchi nel sud del Libano continuano malgrado sia ufficialmente in vigore il cessate il fuoco. Dall'interno, 200 persone sono state denunciate per una manifestazione non autorizzata contro il WEF, il Forum Economico Mondiale. Nel mese di gennaio a Berna era stato tollerato un raduno verso la stazione, ma la polizia aveva impedito un corteo in centro città. La polizia cantonale ha dichiarato che le 200 persone sono accusate di disobbedienza a decisioni dell'autorità, confermando quindi le anticipazioni dei giornali di Tamedia. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia, in vista del G7 che si terrà a Évian dal 15 al 17 giugno. Preoccupa l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone, anche in assenza di sospetti, oltre a chiudere alcuni dei valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. Nel Canton Grigioni sono stati prosciolti Adam Quadroni, la gola profonda dell'appaltopoli grigionese, e il poliziotto che 9 anni fa lo aveva arrestato. La sentenza è arrivata oggi dal Tribunale regionale della Bassa Engadina. L'ex capo del posto di polizia di Scuol era stato accusato di abuso di autorità, sequestro di persona e ripetuta violazione di domicilio, mentre Quadroni era stato accusato di minacce contro le autorità e i funzionari. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato al mattino e nel corso del pomeriggio nuvoloso con rovesci sparsi.
0: Lo sport.
3: Buonasera, ben ritrovati. Sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale del prossimo 30 maggio a Budapest di Champions League, in effetti in Baviera. Il Paris Saint-Germain ha difeso il 5-4 dell'andata al Parco dei Principi, pareggiando 1-1 contro il Bayern di Monaco. Paris Saint-Germain che aveva aperto le marcature grazie a Dembélé già al terzo minuto, che ha fondamentalmente gestito la partita prima dell'ultimo sussulto a un minuto dal 95esimo con il solito Harry Kane, gol dell'inglese che però non è bastato ai bavaresi per invertire la tendenza. Dunque Paris Saint-Germain che potrà difendere a fine mese il proprio titolo vinto l'anno scorso in finale 5-0 contro l'Inter.
0: Rete

Nella notte africana ogni rumore conta. E quando l'alba accende la savana, qualcuno veglia. Cammina dove gli elefanti lasciano tracce, dove si aggirano i grandi felini, ma anche bufali, giraffe, gorilla, e dove il silenzio può salvare una vita. Ogni passo può fare la differenza tra la vita e la scomparsa di una specie. Davide Bomben è un ranger, un conservazionista, e dedica la sua vita a combattere il bracconaggio. Lo ha deciso da bambino, nel suo primo incontro con un rinoceronte. Davide Bomben, in Africa, in difesa degli animali. Gli incontri di Rete 1, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Blanco insieme a Elisa e ricordi, abbiamo viaggiato un po' nei ricordi nella prima ora di Fino a Tardi questa sera, lo faremo anche nei prossimi minuti, quelli che ci separano dalla mezzanotte. Io sono Marco Trovesi, lui è Nicola Colotti, buona serata a tutti voi, o quasi buonanotte insomma.
1: Allora, in questa seconda ora in cui faremo riferimenti a cose anche più impegnative, perché nella prima ora siamo stati, diciamo, musicali e così un po' enciclopedici attorno ai brani musicali che ci hanno portato dai Rolling Stones agli altri gruppi rock, pop, Pink Floyd, Queen, insomma.
0: Grazie a Irma che ci ha mandato un link a YouTube con un brano dei Pink Floyd, appunto.
1: Quindi insomma.
0: E ancora un saluto. abbiamo
1: cercato un po' di indagare anche i gusti dei nostri ascoltatori, poi dopo ci siamo lanciati invece in citazioni musicali del bel tempo, del miracolo italiano. Abbiamo reso omaggio a Nico Fidenco e alla sua legata a Un granello di sabbia, e abbiamo citato altri brani che sono, insomma, di quell'epoca e di quel sentire spensierato di un'Italia in pieno boom economico. Abbiamo citato brani come Abbronzatissima, Tintarella di luna, Stessa spiaggia, stesso mare, Sei diventata nera, Una rotonda sul mare,
0: e abbiamo Sapore di sale,
1: e abbiamo citato anche Sapore di sale. E così mi è tornato alla mente che nei giorni scorsi abbiamo celebrato la lunga vita e la scomparsa del grande Gino Paoli, che è un altro pilastro della canzone italiana, che ci ha lasciato dopo.
0: Si è spento il 24 di marzo.
1: Il 24 di marzo, a 90 anni praticamente, dopo una vita densa di accadimenti, anche drammatici. E alla figura di Gino Paoli aveva dedicato una bella puntata, un incontro molto toccante, il bravo giornalista Aldo Cazzullo, nella sua trasmissione Una giornata particolare, una giornata intera passata a casa di Gino Paoli, in cui lui si racconta veramente senza freni.
0: E senza troppi peli sulla lingua.
1: E senza neanche troppi peli sulla lingua, però facendone venire fuori veramente il lato umano, vero, verace. Racconta della gatta, della famosa gatta che gli salvò anche la vita. Però parlando di canzoni e parlando anche di frizzi e lazzi tra cantanti, mi ha colpito molto, perché a un certo punto c'erano delle interviste a vari protagonisti della canzone italiana, tra i quali Gianni Morandi, che raccontava un aneddoto che mi è rimasto abbastanza impresso, perché alla fine erano rivali quando salivano sul palco delle varie manifestazioni canore, ma erano anche molto amici e magari si sfottevano quando si trovavano magari a una serata dopo aver cantato, e cercavano così un po' di sdrammatizzare. Gianni Morandi raccontava che una volta, e si torna indietro di molti anni, aveva un po' sfottuto Gino Paoli quando appunto Sapore di sale, la sua canzone, insomma, che tutti conoscono, e Gianni Morandi, un po' per prenderlo in giro, un po' per provocarlo, disse a Gino Paoli: senti, ma Gino, adesso confessa, Sapore di sale, tu l'hai copiato dall'Inno di Mameli? E Gino Paoli ovviamente ha risposto dicendo:
0: che è l'inno nazionale italiano.
1: Che è l'inno, sì, l'inno nazionale italiano. E poi effettivamente Gianni Morandi diceva: ma provate a cantare i versi Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, e sostituite le parole con le parole del testo dell'Inno di Mameli. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa.
0: La metrica è la stessa.
1: La metrica è esattamente la stessa. E ammetto che quando l'ha cantata Gianni Morandi sono rimasto abbastanza con il naso in mezzo alla faccia. Ora posso immaginare che uno controcorrente come Gino Paoli si deve essere risentito almeno due volte. Primo, perché era quasi una pseudo accusa di plagio, che ovviamente era scherzosa, della serie che non è che Mogol o chi per esso si divertiva a copiare il testo dell'Inno di Mameli, ma credo che un anarchico come Gino Paoli, che notoriamente insomma aveva una fede politica tutt'altro che risorgimentale, anche se poi vabbè aveva, no, forse magari era anche legato al risorgimento, ma insomma sentirsi accusare di aver copiato l'inno di Mameli per una delle sue canzoni più famose probabilmente gli ha fatto scorrere qualche brivido nella schiena, e forse magari gli sarebbe anche venuta voglia di mettere le mani addosso a Gianni Morandi. Ma ho trovato l'aneddoto abbastanza divertente, sì, negli anni... pensateci, perché se mettete insieme le parole della canzone e dell'inno di Mameli, provate a cantarle intercambiandole e vedrete che funzionano alla perfezione.
0: Un giornalista musicale invece fece un confronto tra Sapore di sale e Le Rock de Nerval di Serge Gainsbourg.
1: Beh, allora qui sarebbe decisamente diverso, perché effettivamente Gino Paoli si fece, credo, mandare a quel paese e mandò a quel paese il pubblico, non so se della capannina o di quale altro luogo,
0: o la bussola,
1: o la bussola, perché lui aveva portato delle canzoni, adesso non ricordo più se proprio di Gainsbourg o di un altro cantautore francese che lui amava molto, e però gli ascoltatori presenti non avevano apprezzato, e lui a un certo punto li ha mandati
0: a quel paese,
1: dicendo: non avete capito niente.
0: Ricordo questo dettaglio.
1: Grande Gino Paoli.

0: 25 minuti dopo le 23, siete l'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. E siamo
1: verso l'ultima parte della nostra serata, visto che abbiamo fatto riferimenti musicali, citazioni e abbiamo ripercorso anche con il salto all'indietro epoche che ci hanno riportato alla mente anche atmosfere spensierate. Beh, oggi però è stata anche la giornata di rievocazione di un fatto storico che molti ricorderanno, perché il 6 maggio lo ricordiamo spesso perché è il giorno del giuramento delle nuove guardie svizzere, e come tutti gli anni anche oggi a Roma, tra l'altro alla presenza del presidente della Confederazione Guy Parmelin, è avvenuto il giuramento delle nuove 28 guardie della Guardia Svizzera Pontificia. È stato un momento comunque importante, però avrete sentito anche rievocare, ed era giusto farlo, i 50 anni, perché sono già passati 50 anni dal terremoto del Friuli, che avvenne appunto il 6 maggio del 1976. E quindi insomma anche quello è un fatto che ha coinvolto anche ovviamente molto la Svizzera italiana, non soltanto perché quelle terribili scosse di terremoto furono percepite anche nella Svizzera italiana, ma perché poi i soccorsi e la solidarietà nei confronti dei friulani si estese non soltanto alla comunità, alla grande forte comunità friulana presente in Svizzera, ma anche molti ticinesi andarono addirittura anche a dare man forte alle popolazioni colpite. Allora, per tornare, ma ne abbiamo fatto già accenno ieri sera, a questo momento che è comunque di grande significato, legato appunto al giuramento delle guardie svizzere a Roma, c'è da dire che ogni anno poi si rievoca il ruolo delle guardie svizzere, e ovviamente se andate a cercare proprio sul sito internet della Guardia Svizzera Pontificia trovate i riferimenti, e i riferimenti sono anche all'origine di questo corpo scelto a difesa del pontefice, ma non soltanto del pontefice, anche del collegio cardinalizio in caso di vacanza del soglio pontificio. Quindi le guardie svizzere devono presiedere alla difesa del pontefice, ma anche dei cardinali, durante appunto la vacanza per assenza, per morte del Papa, in attesa che ne venga eletto un altro. Non ricordavo che in fondo, e lo trovate anche sul comunicato stampa che ricorda appunto l'appuntamento del 6 maggio, stiamo parlando in fondo dell'esercito più vecchio del mondo, perché venne fondato il 22 gennaio del 1506 da Papa Giulio II, ed è appunto responsabile del non soltanto della protezione del Papa, della sua residenza, ma anche appunto del collegio cardinalizio. Allora, Giulio II, se così rinfocolate i vostri ricordi magari scolastici, è il Papa della Cappella Sistina, quello che commissionò a Michelangelo la Cappella Sistina, ed è il Papa guerriero. C'è un bellissimo film dal titolo Il tormento e l'estasi, in cui ad interpretare la parte di Giulio II credo che fosse Rex Harrison, mentre a interpretare il ruolo di Michelangelo, anche se non molto corrispondente fisionomicamente, era Charlton Heston, e racconta proprio la storia di questo, diciamo, di questa continua rivalità tra il Papa guerriero e il grande artista ribelle Michelangelo, che sarà poi quello che disegnerà, adesso spero di non dire una sciocchezza, ma credo che sia stato Michelangelo a disegnare poi le uniformi da parata delle guardie svizzere, che ancora oggi connotano attraverso proprio i colori e il disegno anche delle uniformi il loro ruolo. E tra l'altro il giuramento che avviene ogni 6 di maggio implica che le guardie si presentino con le armature, quelle proprio da alta uniforme, quelle che poi indossano anche durante, diciamo, appuntamenti canonici come il Natale e la Pasqua. L'altra cosa che non ricordavo, e questo è un dettaglio tutt'altro che insignificante, è che, il dato lo riprendo sempre dal comunicato stampa della Città del Vaticano, datato il 28 aprile, che annunciava appunto l'appuntamento del 6 maggio di quest'anno con questo giuramento, la maggior parte dei membri del corpo proviene dai cantoni, dunque del Vallese, sono 18, del Ticino, sì, 13, e di Lucerna, 11. Ecco, un dettaglio che mi ha colpito, perché abitualmente sono i lucernesi che hanno un po' la tradizione di avere anche il comandante, di avere, diciamo, una delegazione folta. Ora che il Ticino sia secondo solo al Vallese, beh, ovviamente il Vallese è il cantone cattolico per antonomasia, così come, certo, tra l'altro lo è anche il Ticino, però che il Ticino addirittura avesse più rappresentanti del canton Lucerna mi ha abbastanza colpito. Cos'altro dire? C'è un bel approfondimento che ritrovate anche sul nostro sito RSI, dal titolo Guardie Svizzere, oltre l'uniforme, i segreti di una vita accanto al Papa, che rievoca un po' la storia del rapporto. Allora, ovviamente il riferimento è al 6 maggio del 1527, adesso non ritrovo la data, però insomma rievoca ovviamente l'eccidio delle guardie svizzere durante il sacco di Roma, perché è da lì che le guardie svizzere sono diventate notoriamente il corpo

0: difeso il Papa Clemente VII contro l'esercito di Carlo V e ne morirono molte di guardie.
1: Confermo 1527.
0: È 1527, il sacco di Roma. E praticamente credo che ne sopravvissero poco più di 40 e riuscirono a portare comunque in salvo Papa Clemente VII a Castel Sant'Angelo, facendolo passare per il famoso passetto. Insomma, resta comunque un gesto eroico di queste guardie svizzere ed ecco perché sono rimaste tradizionalmente a difesa del pontefice. Ci furono anche discussioni a un certo punto se la Svizzera dovesse acconsentire al fatto che dei suoi cittadini componessero una sorta di esercito straniero, poi alla fine la questione venne risolta dal Consiglio federale che disse non è un vero esercito, è piuttosto un corpo di sicurezza. Però chiamato poi a compiere anche, diciamo, azioni di prevenzione, di controllo, ovviamente si trovarono in condizioni particolari quando ci fu l'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981, perché in quel caso le guardie svizzere, che se andate a vedere anche i documentari, e ce ne sono molti su di loro, vedrete che non hanno soltanto un ruolo di rappresentanza nel vestire queste belle uniformi, devono anche esercitarsi ad intervenire in caso di necessità. Però in questo approfondimento che trovate, che è un percorso che risale ai tempi di Pio XI, quando poi nel 1929 con i Patti Lateranensi ci fu, diciamo, la nascita ufficiale dello Stato, della Città del Vaticano, ecco che anche il ruolo delle guardie svizzere cambiò perché divenne davvero una sorta di armata indipendente. E poi giù fino alla Seconda Guerra Mondiale con Pio XII, le guardie svizzere chiamate anche a ruoli di aiuto e di sostegno alla popolazione. All'epoca di Giovanni XXIII, quindi siamo all'inizio degli anni 60, cambia il loro ruolo e cambia anche il rapporto che il pontefice intrattiene con loro, è un rapporto anche più personale, al punto che si racconta che Papa Francesco, ma questo forse è un aneddoto che andrebbe verificato. Si narra che Papa Francesco a un certo punto si accorse che una delle guardie non aveva ancora fatto colazione e qualcuno dice che addirittura gli fece portare o portò lui stesso pane, burro e marmellata a questa guardia per rifocillarla. Segno che in fondo fanno davvero parte, cioè credo che il momento del giuramento ogni 6 maggio non sia soltanto un momento formale, certo per Leone XIII. Leone XIII, sì, adesso mi sbaglio, Papa Leone, insomma,
1: sì.
0: Sarà forse un po' più un momento più formale perché non ha avuto ancora il tempo, diciamo, di
1: familiarizzarsi esatto.
0: con le guardie. Però la presenza del Presidente della Confederazione e di altre autorità elvetiche e il fatto che comunque rimane un momento solenne è comunque il segno che il Papa di solito è partecipe del ruolo delle guardie svizzere, e questo sicuramente è un momento. Tra l'altro, è un momento, diciamolo chiaramente, anche di rasserenamento dei rapporti tra Svizzera e Italia, che hanno avuto tutta una serie di altre sbavature sulle quali adesso non veniamo, e forse ecco, riportare invece le cose al centro del cortile di San Damaso, dove avviene il giuramento, forse anche, speriamo, bene augurante.
1: Restiamo in Italia, musicalmente parlando, con Eugenio Finardi e Le ragazze di Osaka.

0: Angeli insieme a Richard Marx era la fine degli anni 80. Un saluto e una serena notte, buonanotte a Paolo e anche a Carla, che ci ha scritto poco fa un messaggio.
1: Sì, un messaggio che ci ha...
0: di un avvenimento che ha toccato le guardie svizzere.
1: Sì, che andrebbe anche ricordato, certo, è un accadimento triste e davvero scioccante quello che avvenne il 4 maggio del 1998, quando l'allora neocomandante delle guardie svizzere, Alois Esterman, venne ucciso insieme alla moglie Gladys Mesa Romero dal vice caporale Cédric Torné, che si presume in preda a un raptus di follia volle colpire il comandante e la moglie, si dice perché forse il comandante aveva negato una medaglia o una promozione a questo vice caporale. Insomma, è stata una pagina oscura nella storia delle guardie svizzere, però appunto la nostra ascoltatrice ce lo ha ricordato anche perché è legata in qualche modo anche alla figura dello stesso Alois Esterman, che era imparentato appunto con il marito della nostra ascoltatrice, quindi ci sono c'è un legame storico ma anche personale. Certo, è una pagina buia per delle guardie svizzere, ci volle del tempo prima che ritornasse poi la fiducia all'interno del corpo, però sono purtroppo fatti che possono accadere. Io non vorrei chiudere senza aver comunque ricordato appunto anche la ricorrenza del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, perché anche di questo trovate un bel approfondimento anche sul nostro sito internet, dal titolo Terremoto in Friuli, quando il Ticino aiutò la ricostruzione. Fu un terremoto che tu stesso mi raccontavi di aver percepito,
0: sì,
1: no? Quella
0: sì.
1: Notte, quella sera.
0: Era
1: le 21 più o meno.
0: Esatto. Me ricordo molto bene.
1: 6 maggio 1976, quelle scosse di terremoto, ma in particolare quella scatenatasi intorno alle 21, provocò poi la distruzione di interi paesi, Gemona, Venzone, Maiano, Buia, Osoppo. Ci furono centinaia e centinaia di morti, si calcola che quel terremoto abbia causato 990 morti e circa 60.000 persone che rimasero senza casa, e una popolazione di 370.000 abitanti, ci furono 100.000 sfollati. Poi ci furono altre scosse di terremoto anche dopo quella del 6 maggio.
0: Quelle di assestamento. Come
1: sì, alcune anche violente. Quindi è stato un terremoto, diciamo, uno sciame diciamo sismico anche abbastanza potente in una regione che magari non era abituata a conoscere terremoti che magari sono più, diciamo, comuni e ricorrenti sulla dorsale appenninica. Ma resta il fatto che quel terremoto ce lo ricordiamo, e ci ricordiamo appunto anche l'aiuto che arrivò dal Ticino, perché non soltanto grazie alla grande presenza di friulana nella Svizzera italiana, e ovviamente tutti si attivarono per cercare di dare manforte e soccorso alle popolazioni colpite, ma ci furono appunto anche ticinesi che si recarono sul posto, volontari che andarono a dare una mano.
0: E la disgrazia tra l'altro fece capire anche la grande forza d'animo dei friulani.
1: Sì, perché collegati così fortemente attraverso i famosi Fogolar Furlan, che sono questi gruppi molto coesi di presenza friulana, ma poi c'è la scorza proprio di questa popolazione che è quello che poi ha permesso anche una ricostruzione rapida, perché nello spazio di neanche 10 anni i territori colpiti furono riportati, diciamo, a condizioni precedenti al terremoto. Non si può dire altrettanto purtroppo di altri terremoti che hanno colpito l'Italia, anche diciamo, nei decenni passati che tutti ricordiamo, non bisogna risalire fino, diciamo, al terremoto di Messina del 1908, ma basterebbe ricordare il terremoto del Belice, come sarebbe più corretto dire, non Belice, sì, del 1968, o risalire ancora a quello dell'Irpinia del 1980, per sapere che poi quei territori sono stati, diciamo, offesi dalla forza della natura, facendo disastri che purtroppo non sono stati emendati, non sono stati risanati per interi decenni. Addirittura si dice che nel Belice, ancora fino a pochi anni fa, c'erano persone che vivevano nelle case prefabbricate che erano state messe lì dopo il terremoto del 1968.
0: E in tempi più recenti, sempre in Italia, il terremoto dell'Aquila.
1: Dell'Aquila, poi quello di Amatrice, insomma, certo, ci sono stati diversi terremoti che hanno scavato veramente delle ferite che difficilmente, con grande difficoltà, si è riusciti a risanare e a suturare. E purtroppo l'Italia, lo sappiamo, è un paese sismico, ma come spesso va ricordato in queste occasioni, non sono i terremoti che uccidono, ma sono le costruzioni che stanno sopra la superficie terrestre che viene colpita dai terremoti. Ecco, in questo senso il terremoto del Friuli è sicuramente da ricordare, proprio per la capacità di reazione che la popolazione ha avuto e che la capacità di ripresa subito dopo il terremoto, e anche proprio per la vicinanza territoriale e culturale con la Svizzera italiana, non fosse altro per il fatto di averlo percepito anche fino al nostro territorio.
0: Sì, in modo anche abbastanza forte. Quella scossa, appunto, ti dico, me la ricordo molto bene, dopo cena, forse anche perché all'epoca vivevo in una palazzina di 5 piani, all'ultimo piano, e quindi forse la percepì molto più forte.
1: Io ho un vago ricordo, diciamo, del momento esatto, ma ricordo esattamente l'atmosfera, cioè questo senso di volontà di mobilitazione, che credo sia anche questo forse un modo per ricordare che, al di là di tutte le polemiche che ci sono state e che continuano ad esserci tra Svizzera e Italia dopo il fatto di Crans-Montana, ecco, invece è forse utile ricordare che ci sono stati invece momenti di grande solidarietà tra i due lati della frontiera, e sicuramente il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976 è da ricordare.
0: Siamo ai saluti, Nicola.
1: Sì, siamo ai saluti, ormai si sta per scoccare la mezzanotte, il radiogiornale con gli ultimi
0: sembra
1: aggiornamenti.
0: Sembra fatta apposta, un nuovo giorno o un giorno nuovo, canta Claudio Baglioni.
1: Marco Trovesi, Nicola Colotti, a risentirci domani. Grazie di essere stati con noi.
0: Serena notte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Elisa Fraccaroli. Un caso di persona con hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Il paziente aveva viaggiato sulla nave da crociera dove 3 persone sono morte per un contagio. Respinta la domanda d'asilo della famiglia curda residente in Ticino, a Riazzino. Eseguito il rimpatrio dei genitori e del fratello minorenne verso la Turchia. Per loro si erano mobilitati il mondo scolastico e parte della politica. Accordi bilaterali Svizzera-UE per la commissione competente del Consiglio degli Stati. Il pacchetto dovrà essere approvato dalla maggioranza del popolo e quella dei cantoni. Per lo sport calcio sarà Arsenal-Paris Saint-Germain, la finale di Champions League del 30 maggio a Budapest. Un caso di hantavirus confermato in Svizzera. Il paziente è ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo, rientrato in Svizzera alla fine di aprile dal Sud America, aveva viaggiato sulla nave da crociera dove si sono registrati diversi casi della malattia. La moglie, asintomatica, si è messa in auto-isolamento. Ripercorriamo quanto successo al paziente ricoverato in Svizzera con Paola Latorre, che ha sentito l'Ufficio federale di sanità pubblica.
2: L'uomo ha lasciato la Hondius quando la nave ha fatto scalo sull'isola di Sant'Elena, nel sud dell'Atlantico, tra il 22 e il 24 aprile. Da lì ha preso un volo per tornare in Svizzera. Qui ha accusato i primi sintomi, come ci spiega Céline Gardiol, responsabile della sezione controllo delle infezioni e programma di vaccinazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
3: Questa persona è tornata a casa asintomatica. Questo è un punto importante. Perché significa che durante il viaggio di ritorno a priori non era contagiosa. Una volta arrivata in Svizzera, dopo alcuni giorni, ha sviluppato dei sintomi ed è stata informata della situazione a bordo della nave. Quindi ha avuto l'istinto di chiamare il suo medico, che ha ipotizzato che potesse aver contratto il virus e che ha contattato direttamente l'ospedale universitario di Zurigo, ospedale che ha potuto quindi prendersi cura del paziente in modo appropriato fin da subito.
2: Si trova in isolamento e sta bene. Anche la moglie ha deciso di autoisolarsi e per il momento è asintomatica. La coppia ha agito nella maniera giusta, ha precisato Céline Gardiol.
3: La persona che ha presentato dei sintomi ha avuto tutto a fatto il comportamento qu'on attend.
4: La persona che ha manifestato i sintomi si è comportata esattamente come ci si aspetterebbe. Si è assicurata di non poter trasmettere il virus a nessun altro. E anche il medico di base è stato veloce a reagire, chiamando l'ospedale universitario di Zurigo per informarli che il paziente stava arrivando. Ed è stato detto al paziente di indossare una mascherina.
2: Una reazione corretta dovuta anche alla pandemia vissuta 6 anni fa.
4: Molte cose sono cambiate dopo la pandemia. Le persone sono molto più consapevoli del rischio di trasmissione dei virus. Ora indossare una mascherina è una cosa ovvia e possiamo anche immaginare che questa persona avesse delle mascherine in casa a causa della pandemia.
2: Grazie al comportamento della coppia, ai protocolli medici e al livello di contagiosità relativamente basso dell'antivirus, l'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene che non sussista alcun pericolo per la popolazione.
1: Il paziente ricoverato a Zurigo è stato colpito dalla variante che può trasmettersi da persona a persona, ma come l'abbiamo sentito, secondo le autorità, il rischio per la popolazione è basso. Ora sentiamo il medico Enos Bernasconi dell'ente ospedaliero cantonale ticinese in un estratto dell'intervista andata in onda a 6 di sera.
5: Ci sono credo una quarantina di antivirus conosciuti. E questo è l'unico in cui ci sono stati dei focolai, soprattutto appunto nei paesi sudamericani, in Argentina, in Bolivia, nei paesi andini, quindi focolai in genere all'interno della famiglia, di contatti stretti, di piccole comunità, mentre con gli altri antivirus ci sono anche degli antivirus europei che però causano una malattia meno severa, soprattutto un danno renale. Ecco, in questi casi la trasmissione non avviene da uomo a uomo.
1: Per quanto riguarda la nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di antivirus, è salpata da Capo Verde e dovrebbe arrivare a Tenerife nella giornata di sabato. L'evacuazione dei passeggeri della nave comincerà lunedì, come ha annunciato il Ministero dell'Interno spagnolo, mentre 3 persone che si trovavano sulla nave sono state evacuate verso i Paesi Bassi, con un aereo dove riceveranno le cure necessarie. Per la cronaca regionale, in Ticino è stata eseguita l'espulsione dei genitori e del fratellino di Zeral e Yekta Pokerce dopo 4 anni di permanenza nel cantone. Si tratta della famiglia curda la cui domanda di asilo era stata respinta dal Tribunale Amministrativo Federale nel 2024. I 2 fratelli, Zeral e Yekta, si erano mobilitati il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolte firme e appelli al Consiglio di Stato. I dettagli con Umberto Gatti.
6: Siamo riusciti a parlare con Zeral nel pomeriggio, ci ha raccontato che questa mattina, poco dopo le 7, una decina di agenti della polizia cantonale si è presentata al loro domicilio a Riazzino e ha comunicato l'esecuzione dell'espulsione per i suoi genitori e per il fratello di 12 anni. Zeral ci ha raccontato che gli agenti si sono comportati molto bene con loro, hanno risposto alle loro domande e alle loro preoccupazioni e hanno permesso ai genitori di raccogliere i loro effetti personali. In un attimo un po' di confusione, il padre però ha mandato il figlio più piccolo a scuola per non fargli assistere a quello che succedeva, una scelta che ha però poi costretto in un secondo momento gli agenti ad andare a prendere il ragazzo proprio direttamente a scuola, ragazzo che ricordiamo qui in Ticino aveva intrapreso un percorso di presa a carico perché affetto da autismo. La domanda di asilo è stata trattata per l'intero nucleo familiare e tutti e 5 hanno ricevuto la decisione di espulsione della Segreteria di Stato della Migrazione. Per Zeral e Yekta però si è aperta una seconda via con la richiesta del caso di rigore all'ufficio della migrazione. Una prima richiesta è stata respinta ed è ora pendente un ricorso al Consiglio di Stato che dovrà decidere sulla questione.
1: Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così ieri la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza del percorso disegnato dal Consiglio federale, che ora si complica. Anna Valenti.
7: È un inizio tutto in salita, il segnale che la discussione parlamentare che accompagnerà l'approvazione del nuovo pacchetto di accordi siglato con l'Unione Europea sarà tutto in salita. La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Ecco. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte e piena legittimazione nel caso di approvazione. Ecco, se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, diciamo che si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile. La Commissione lancia però così anche un messaggio politico, rivendicando ora il ruolo del Parlamento, che vuole essere protagonista e intende appunto avere un maggiore ruolo appunto in questi negoziati e non si accontenterà di avallare semplicemente le decisioni del Consiglio federale.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha giudicato molto possibile arrivare a un accordo con l'Iran, dopo le discussioni avute con Teheran nelle ultime 24 ore che ha definito come ottime. Lo ha confermato di fronte alla stampa nello studio ovale. Mentre alcune ore prima aveva minacciato di bombardare l'Iran a un livello e con un'intensità molto maggiori rispetto a prima. E ora spazio alle notizie sportive con David Conti.
8: Ben ritrovati, sarà Arsenal Paris Saint-Germain dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francesi avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer. Tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League: Aston Villa Nottingham Forest, Friburgo Braga, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, Strasburgo Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Euro Tour: alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine nel tennis, dopo Victoria Golubic anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
1: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 7 maggio. A sud delle Alpi abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli nel pomeriggio. A nord al mattino nubi residue e ultimi rovesci isolati e poi abbastanza soleggiato. Neve sopra i 2000 metri. Guardando oltre, fino a lunedì in tutto il paese, principalmente nuvoloso con rovesci o temporali e alcune deboli schiarite. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Hang in there.

0: Rete 1.
1: È la una in studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di Antivirus è salpata da Capo Verde. Dovrebbe arrivare a Tenerife sabato. L'evacuazione dei passeggeri della nave comincerà lunedì, come ha annunciato il Ministero dell'Interno spagnolo. Tre malati che si trovavano a bordo sono stati trasportati in aereo nei Paesi Bassi, dove riceveranno le cure necessarie. Uno dei passeggeri della nave è ricoverato invece all'ospedale universitario di Zurigo. Lo ha comunicato l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, precisando che la variante del virus può trasmettersi da persona a persona, ma che il rischio per la popolazione è basso. Un attacco israeliano ha colpito i sobborghi a sud di Beirut. È la prima volta che succede dalla tregua in vigore dal 17 aprile tra Israele e Libano. Secondo fonti israeliane, l'obiettivo era un comandante del movimento libanese Hezbollah e sarebbe stato eliminato. Gli attacchi nel sud del Libano continuano malgrado sia ufficialmente in vigore il cessate il fuoco. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. Preoccupa l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e di chiudere alcuni dei valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto da Papa Leone XIV in mattinata. Assieme al Papa, Parmelin ha assistito alla cerimonia di giuramento delle 28 nuove guardie svizzere pontificie. Per la cronaca regionale, i genitori e il fratello di Zelal e Yekta Pokerce sono stati rimpatriati in Turchia. I due fratelli curdi di Riazzino, insieme alla famiglia, avevano ricevuto un ordine d'espulsione dalla segreteria della migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese e parte della politica, con raccolte firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei due fratelli è formalmente ancora pendente. Per lo sport sarà Arsenal-Paris Saint-Germain la finale di Champions League del 30 maggio a Budapest. Ai parigini è bastato pareggiare 1-1 contro il Bayern Monaco per assicurarsi il posto in finale. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese abbastanza soleggiato al mattino, nel corso del pomeriggio invece nuvoloso con rovesci sparsi.
0: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, questa è Casa Svizzera, ben trovati su Rete 1, in diretta anche in televisione su RSI La 2, ma soprattutto con Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini.
3: Sì, ma noi non ci prevarichiamo.
2: Non ci mancherebbe anche.
3: Non è sopra, cioè alla fine ci sei tu, ci sono io. Ci sono tantissime persone che oggi continueranno a venire a trovarci.
2: È vero, siamo contenti.
3: Ma sai che ci stavo pensando? Ogni giorno non siamo mai da soli ed è come mai. Nella realtà.
2: Cioè. Sì, la verità. Siamo fatti così e ci piace essere vissuti. Anche in questo modo. Casa Svizzera è aperta ovviamente a tutti. C'è lo Stammtisch, ma ti dico la verità, fa un po' freschino in questo momento.
3: Non guardare giù.
2: Inizia a avere un po'. Trema un po' tutto, tra l'altro.
3: Ma questo è un ponte sospeso, te lo dico io. Sì. Ed è chiaro che non ci sentiamo molto a nostro agio.
2: No, non siamo tanto al sicuro.
3: Sì, nessuno si sente al sicuro su un ponte come questo.
2: Sai che non sono tanto d'accordo. Secondo me c'è qualcuno che in realtà ha visto un sacco di ponti. Forse.
3: A sospesi.
2: Posso dirlo? Quelli sospesi li ha beccati tutti.
3: In Svizzera.
2: Certo.
3: La vedo là, in fondo al ponte, la sto vedendo.
2: Già scavallato.
3: Perché siamo qua, Isotta, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Isotta.
4: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Isotta Bertinelli, abbiamo detto bene, tu hai veramente una passione per i ponti tibetani, i ponti sospesi, per uno in particolare, tra poco ci arriviamo, però posso chiederti perché? Cioè io per esempio ho un'ansia pazzesca, a me mette paura. Te lo dico.
4: No, ti mette paura veramente, ma no.
2: Giuro.
4: No, secondo me la bella cosa di attraversare questi ponti sospesi è che personalmente mi trasmette proprio come una certa sensazione di essere in grado di volare, quindi di essere vicino al cielo, di avere una totale libertà, di Sì, di sentire delle belle emozioni.
3: In Svizzera effettivamente parliamo tanto delle chicche che ci sono, delle cose che, di cui andiamo fieri e per le quali le persone vengono. I ponti tibetani, malgrado il loro nome, stanno veramente spopolando sul nostro territorio. Ce ne sono tantissimi, vicini e lontani. Partiamo da quello più vicino, che possiamo dire che tu hai nel DNA, nel davvero cuore, sotto pelle. Spieghi tu il motivo e dove si trova.
4: Io sono praticamente figlia del, cioè non sapevo di avere due papà. Il mio primo papà, vabbè, è il Carlo Bertinelli, e il secondo papà si chiama Ponte Tibetano Karash, che è un ponte tibetano che fino al 2017 deteneva il record di essere il più lungo della Svizzera, e si trova appunto nel Bellinzonese, che collega la valle di Seventina e la valle di Monte Carasso. Quindi dal 2015 esiste, lungo più di 300, più di 200 metri, con un buco profondo di 130, quindi una bella attraversata.
2: Altro che, tra l'altro ce lo invidiano in tanti, ha fatto diventare proprio la zona, anche grazie a papà Carlo, già presidente della Fondazione Curzio San Bernardo, è davvero un posto che gli americani direbbero the place to be, anche perché poi lì veramente ti si apre un mondo quando arrivi sul ponte, sicuramente, ma poi per quando inizi a conoscere davvero, a vivere Curzio.
3: Poi tu, Isotta, hai detto i due papà. Io mi sento di dire, forse guardando anche la storia di questo ponte, che è quasi un fratello anche per te, perché tuo papà l'ha fortemente voluto.
4: Ci racconti
3: questa cosa? Come mai il tuo papà ha voluto così tanto che fosse lì quel ponte?
4: Ma allora, in primis, e sembrerà strano raccontarlo oggi perché uno pensa che questo ponte è stato costruito per essere un vero e proprio attrattore turistico, in realtà questo ponte è stato costruito inizialmente proprio per essere un passaggio sicuro per attraversare questa vallata, perché i sentieri erano molto impervi, molto scoscesi, molto, molto difficoltosi, e quindi questa struttura è nata proprio per collegare queste due vallate.
2: Tra l'altro stiamo vedendo delle fotografie, perdonami Isotta, sì, proprio di te che voli praticamente sul ponte, e almeno così viviamo davvero la sensazione che ci hai descritto prima. Sicuramente, ripeto, tanto voluto, ma effettivamente è stata una sfida vinta, perché immagino, e tu li avrai vissuti questi momenti, ci fosse qualcuno che era un po' contro, no? Alla fine invece tuo papà ha avuto ragione, come, vero?
4: Assolutamente sì, ma come un po' come in tutte le grandi belle cose, ci sono sempre anche dei grandi ostacoli da affrontare. Posso dire che mio papà ne ha affrontati tanti, ma era una di quelle persone che, quando lui vedeva, diciamo così, un obiettivo, vedeva già oltre il muro, vedeva già oltre tutto, e no matter what, come si dice in inglese, lui andava dritto, e quando voleva arrivare è arrivato, e qui posso dire che la vista lunga.
3: Il tuo papà effettivamente non c'è più, ma c'è questo ponte, c'è tanto, ci sei tu che porti anche avanti questa sua passione, e tra le altre cose tu ci hai mandato un'altra fotografia. Andiamo un po' in giro a spasso per la Svizzera. Sì. Ci hai inviato un'immagine di un altro ponte in un altro posto meraviglioso in Svizzera, da cui lui si è ispirato. Qual è e perché dovremmo incardarci?
4: Esatto. Questo appunto è il Triftbrücke nell'Oberlambernese, che, come vedete, attraversa, diciamo così, permette di attraversare il Triftgletscher, quindi il ghiacciaio del Trift. Praticamente lui è un piccolo cuginetto, se non quasi gemellino, del ponte tibetano, del nostro ponte tibetano, perché è proprio da lì, è proprio da questo ponte che mio papà ha preso proprio la pura ispirazione. Quindi questa ditta che ha proprio costruito, cioè, se voi lo vedete, è praticamente uguale, un piccolino, ma uguale al nostro. E qua la zona è molto bella, la gita è molto, cioè, è fattibile per tutti, quindi è veramente una chicca che prima o poi
2: bisognerà vivere, quello sicuramente. Siamo quindi nell'Oberlambernese, però mi viene da dire che, l'ho detto in precedenza, adesso non dobbiamo assolutamente deludere nessuno, tu ne hai visti veramente tanti. Dacci anche qualche consiglio, perché comunque arriva adesso, oggi mica tanto, però siamo in mezzo a una bella stagione, arriva l'estate, e
3: vai
2: tutto
3: il prossimo,
2: il resto,
3: via il prossimo,
2: quindi vai libera, il prossimo che ci consigli e perché.
4: Vai. Allora, sicuramente uno anche in casa nostra, in Val di Blegno, a Olivone, il ponte tibetano Riash, che quindi mi piace pensare che c'è un po' anche questa connessione, il nostro si chiama Karashi, loro si chiama Riash, tutte e due hanno questo senso di attraversare, diciamo così, una valle dove sotto passa un fiume, vabbè, probabilmente è sempre questo il senso di costruire.
3: Sì, ma col sosto accanto posso dire che è meraviglioso.
2: Tanto bello.
4: Sì, no, è anche per anche tutti. Qua, è una passeggiata veramente, esatto, sì, una bella passeggiata tranquilla che parte da Olivone, c'è anche un piccolo percorso circolare, diciamo una buona mezza giornata per passare un weekend o diciamo così un momento spensierato in casa propria.
3: Ce n'è un altro che mi sento di dire in vallese, anche non lontano dalla Svizzera italiana, se penso al Ticino, poi possiamo andare anche di là, sì. Nei Grigioni. L'hai visto ed era Saviesme, ci raccontavi? È quello,
4: allora,
3: la bis?
4: Sì. Esatto, praticamente è una sorta di anche questo percorso, la Bise du Torrent Neuf, il mio francese bonjour. praticamente in realtà ce ne sono diversi anche di questi ponti sospesi e anche questa è una bella passeggiata tranquilla, fattibile per tutti e sì, permette di scoprire comunque anche questa piccola parte di vallese che magari uno non ci pensa, però sì. Mi ricordo che questo aveva un po' questa sorta di, non dico instabilità, perché sicuro era estremamente stabile, perché ci sono sempre degli ingegneri che lavorano e fanno il loro lavoro molto bene.
3: Speriamo.
4: Però
3: sì.
4: Mi ricordo che traballava tantissimo.
2: Vedi, quello già non è proprio per me.
3: Beh, questo
2: nemmeno
3: è il level up.
2: Lontano. Level
3: questo,
2: up.
3: Questo è il prossimo livello.
2: D'accordo.
3: Tra l'altro, tra poco andiamo a vederne altri, anche appunto nei Grigioni. Ci ascoltiamo una canzone. Isotta, rimani ancora un attimo con noi, perché c'è chi ci sta scrivendo,
4: certo,
3: anche per
4: certo.
3: dei consigli. Magari ne hai visti altri, proprio di quelli di cui ci vuoi parlare.
2: Intanto noi andiamo a Zurigo in musica, lo facciamo con Silver Lining, la nostra Jamila.

0: Torniamo in diretta con Casa Svizzera, lo facciamo facendo un po' il giro della Svizzera grazie ai ponti sospesi, ai ponti tibetani, a passaggi che fanno la differenza. Abbiamo visto delle fotografie che la nostra ospite Isotta ci ha spedito, ci ha mandato, anche perché ormai abbiamo deciso che il record, il Guinness World Record lo detiene lei, almeno per quanto riguarda casa nostra, la Svizzera in generale. Lei li ha visti praticamente tutti.
1: Ed è qua per consigliarceli, sì, per dirci andate, alcuni sono un po' più difficili, come nelle passeggiate ci stai dando anche i vari livelli. Ce n'è uno, abbiamo detto, andiamo nei grigioni, uno che ti è piaciuto particolarmente è Aranda, giusto?
2: Esatto, praticamente questo ponte ha battuto il record del ponte tibetano Crash. Che però non è, è già in Vallese anche questo.
0: È già in Vallese,
2: mi sembra che
0: vicino a Zermatt, giusto? È dalle parti di Zermatt.
2: È poco un po' prima, sì, okay, esatto. Okay. No, giusto che così almeno. Lei è la mia migliore amica, che ho fatto questa passata con lei.
1: Lei ha paura o no?
2: No, lei non ha paura di niente. Io e lei, quando siamo insieme, siamo invincibili. Cioè, siamo già invincibili. Insieme siamo invincibilissime.
0: Anche sui ponti tibetani che traballano, pensate.
2: Anche sui ponti tibetani. Questo appunto è lungo praticamente il doppio del ponte tibetano Crash. È lungo, mi sembra, sui 495 metri. Quindi è veramente, veramente lungo.
1: È bellissimo.
2: E
1: il panorama
2: è molto bello. Esatto, e poi appunto uno va a Zermatt per vedere il Cervino. No, un po' prima di Zermatt c'è anche qualcos'altro di bello da vedere, e questo veramente anche qua è una bella passeggiata circolare che porta anche a una capanna che purtroppo però non mi ricordo il nome. Andate e scopritelo.
0: Tra l'altro dicevamo dei ponti lunghi. Io ringrazio tantissimo la nostra redattrice Jeanette perché ci ha mandato tutti quelli che sono tanti, insomma, dei ponti sospesi che si trovano dalle nostre parti. Ci sono un po' di lunghezze. Allora, come dicevamo, il più grande, il più lungo è proprio questo di Randa, Canton Vallese, 494 metri. Poi c'è a Sattel, che è in Canton Schwyz in realtà. Qua mi domando se ci sei mai stata, lo Skywalk di 374 metri.
1: Prende subito nota.
0: Guarda, prossimo viaggio. Prossimo viaggio è quello. Poi siamo in un altro posto che conosciamo bene, Canton Grigioni, zona Disentis. Qua ce n'è uno di 300 metri che è la Pendenta, che già il nome lo mette l'ansia. La Pendenta. Urca, fa paura. Un altro grande è quello sul lago di Thun, Canton Berna, di 340 metri di lunghezza, quindi direi niente male. In questo caso è il ponte sospeso di Sigrisville.
1: Intanto le prende appunti, ma penso che...
2: Io ho preso appunti, sì.
0: Sei una grande.
1: Però, Isotta, tu ci parlavi anche di Goms, giusto?
2: Esatto, lì in zona mi sembra che si chiamasse tipo Belwald, questo posticino, era proprio un paesino carino, e anche lì c'era questo ponte, anche forse un po' piccolino, però mi ricordo che c'erano diverse passeggiate che partivano da lì, circolari, più distanti, più vicine, e questo era anche molto molto carino.
1: Anche perché, come dicevo, avevi fatto, scusa?
2: No, appunto, stavo facendo un piccolo giro della Svizzera con il van, e quindi dopo ho fatto un po' di escursioni, un po' di esperienza anche in questo senso, e stare sempre all'aria aperta è sempre qualcosa che mi regala belle emozioni, che quindi la natura ci regala sempre cose bellissime.
0: E come non l'avevamo capito, non avevamo nemmeno intuito da lontano che sei una tipa così, cara la mia Isotta, e noi ti ringraziamo tantissimo davvero.
1: Sì, in cambio, appunto, tu prima ne hai detti un paio, Fabri, sì. Io mi sento di darti in cambio un altro consiglio, di darlo a tutti voi, a tutte voi. Dall'anno scorso in Val Bregaglia c'è un ponte che è meraviglioso, che ti porta alla capanna Sciora. Ci sei già stata?
2: No, ma l'ho già sentito.
1: Ecco, diciamo che siamo in Val Bondasca, dove è stato riaperto un sentiero nuovo, appunto inaugurato lo scorso anno, dopo diciamo la caduta di una buona parte del Pizzo Cengalo. E adesso, diciamo, per raggiungere Cinzia Fanconi e Mauro Cortesi.
0: Grandi, salutiamoli.
1: Esatto, loro sono i capannari della Sciora. Ecco, c'è questo ponte sospeso che è veramente, mi sento di dire, una meraviglia. Hai dietro di te queste cattedrali di granito che sono veramente speciali. Chi è stato anche in Patagonia dice, beh, è la piccola Patagonia, ecco, mi sento di confermarlo. Se ci guardate anche su RSI La 2 potete vederlo, è un ponte sospeso davvero con dietro il Cengalo, lago della Sciora, il Badile, quindi ecco, si può, non è neanche così lungo, quindi diciamo, se soffrite di vertigini o altro potete godervi il panorama. Sembra che non traballi neanche così tanto, in tanti l'hanno consigliato, anche ci hanno scritto, quindi è giusto nominare anche quello e ridare indietro anche a te, che ci hai condiviso così tante immagini belle.
2: Grazie.
0: Grazie a te, Isotta Bertinelli. Beh, a presto a questo punto, e vogliamo avere altre foto di quello che hai appena preso nota, dei vari passaggi che rifarai.
2: Vi terrò aggiornati.
0: Grande, grazie mille, un caro saluto a te.
2: Grazie a voi.
0: Intanto c'è Marco Mengoni, che l'ultima volta che è andato su un ponte sospeso, sai cosa ha detto? Non me ne accorgo, non guardo giù,
1: guardava su,
0: è l'unica cosa.
1: E quello in Svizzera, forse anche quello è il bello. Ovunque guardi è bello in questi posti che abbiamo nominato.
0: Ma quanta poesia!
1: Ma è vero. Svizzera.

0: a dirlo, caro mio Marco Bengoni, qua il tempo stringe, ma soprattutto arrivano tanti messaggi, Alice.
1: Effettivamente c'è chi ci dice che è passato sul ponte di Randa in Vallese, dove dice che lì si può raggiungere tra l'altro la cima più alta interamente in Svizzera, quindi consiglia di andarci. E Damiano ci manda anche uno scatto di lui su questa cima dopo aver fatto il ponte tibetano. Quindi abbiamo detto sì, si chiama tibetano, ma ne abbiamo tantissimi in Svizzera.
0: È vero.
1: Ci sono altre persone che ci consigliano altri ponti. Continueremo a parlarne, ve li racconteremo, e penso che appunto alcune antenne le troveremo anche in giro in questi.
0: Non ho assolutamente dubbi. Sapete dove trovarci, la porta ovviamente è sempre aperta. Però se si porta, vedo qualcuno che si palesa, io te lo dico. Eccoli, arrivano.
1: Mercoledì.
2: Casa Svizzera.
0: E a Casa Svizzera mercoledì vuol dire storia di vite, vuol dire raccontare la nostra cultura, la tradizione, attraverso tutto quello che è un settore che ci piace particolarmente scoprire volta dopo volta all'interno di questo programma, nel programma, ma soprattutto di una collaborazione meravigliosa che continua con Ticino Wine alla scoperta di queste storie.
1: Chi è venuto a trovarci oggi in comune forse a tanto, sì, ma sicuramente secondo me al fatto che se tu gli chiedi cosa fate nella vita o cosa avete fatto nella vita, dicono non solo quello, ma se gli chiedi cosa li fa battere il cuore,
0: figurati,
1: arrivano lì a quel frutto che in autunno ci dà tanta gioia, ma poi in un certo modo con la trasformazione tutto l'anno ci accompagna. E queste due persone sono arrivate qui a trovarci, hanno lasciato le loro viti
0: per il momento, anche perché oggi il tempo, le mie proprie bellissime, non aiuta da quel punto di vista, però forse aiuta per altre ragioni che adesso andremo a raccontarvi, ovviamente a snocciolare un po' tutto. Detto questo, benvenuto Rudy Studer, come va?
3: Ah, molto bene oggi.
0: Siamo... Mi fa piacere, direttamente dalla Boscherina, e dall'altra parte, anche qua, vedete un po' il contraltare che comunque fa assolutamente la differenza, direttamente dalla Soliva, oggi un po' meno Brissago, però un grande saluto a Gio Chiappini, come va?
4: Bene.
0: Beh, qua il nome è facile, Chiappini, ritorna sul Chiappini dei vini, quindi questo è quanto.
1: Rudy Studer ha detto molto bene, bello quando qualcuno risponde molto bene, come mai stai così bene?
3: Ma perché aspettavamo l'acqua e l'acqua è arrivata, insomma, dopo un mese e passa di siccità, ha piovuto qualcosina però non a sufficienza, adesso abbiamo bisogno di che piovesse e quindi sta arrivando a sufficienza.
1: Concretamente per un viticoltore cosa significa stavamo aspettando? Cos'è che era lì in attesa di essere fatto?
0: Chi era in
1: cosa
0: attesa?
1: Avevi messo in...
3: No, soprattutto perché stiamo rifacendo un pezzo di vigneto, c'era da piantare le barbatelle, le giovani piante di vite, e con quel terreno così secco era inutile piantarle, no? Quindi ste piantine erano in cella frigorifera a aspettare che arrivasse il momento di...
1: Quante piccole barbatelle aspettavano?
3: Ma erano solo 1300.
1: Ah, vabbè
0: mica poche.
1: Piccola cella frigorifera.
3: E un amico che aveva una cella sufficientemente grande
0: che ringraziamo ancora adesso,
3: sì,
0: perché senza
1: lui
0: quella
1: è
0: cella.
1: La pioggia in questo momento,
0: sì. È vero, sono d'accordo.
1: Gio Chiappini, è iniziata male diciamo questa stagione con tanta siccità, oppure
4: direi che tranquillo? Per quelli che sono i lavori nella vigna è iniziata bene, nel senso che per chi era in ritardo, spesso volentieri come me, ho avuto il tempo che mi ha aiutato a fare tutto, quindi è iniziata bene. Forse la parte negativa, Rudy evidentemente come me ha qualche barbatella da piantare e ci sta. Poi la cosa che fa più paura a me, soprattutto a inizio stagione, sono i trattamenti.
0: Spieghiamolo.
4: E quindi quando arriva l'acqua, cioè quando arriva l'inizio del trattamento fitosanitario, arriva l'acqua.
0: E quindi porta via tutto quello che è stato il lavoro.
4: Che ti lascia l'incertezza di riuscire a farlo, perché tu hai delle finestre nelle quali comincia l'infezione e tutte queste cose qua. Per cui, a seconda della grandezza della tua azienda, della tua organizzazione logistica, sai che non riesci a farlo. Poi è capitato dentro il primo, a me è capitato al primo di maggio.
0: Ok.
4: Il giorno prima ho telefonato a un certo numero di municipi per sapere se potevo trattare, ho ricevuto anche delle risposte proprio simpatiche.
1: Okay. Da cosa dipende se ti dicono sì o no?
4: Ma il municipio deve decidere una deroga. sul poter lavorare quel giorno lì.
0: Perché è il giorno di festa, quindi non si può lavorare.
4: Festa, che però
0: la domenica non puoi tagliare l'erba.
4: Però non è, non è parificato la domenica. No, questo, chiaro, perché poi sono andato a vedere il sito del cantone, ho telefonato all'ufficio agricoltura, ho telefonato a Mezzomondo, ma poi chiaramente mi si dice no, sono i comuni e sono i municipi che devono.
1: Perché è rumoroso.
4: Perché è rumoroso, perché è fastidioso, poi evidentemente io abito anche in una zona turistica, per cui tutti i miei vicini di vigna sono venuti fuori a fare il ponte del primo di maggio della Svizzera tedesca.
1: Anche quindi, perché questo è il territorio, e soprattutto spesso abbiamo questi problemi in cui avete dei tappezzamenti, degli appezzamenti un po' ovunque,
4: sì, in mezzo
1: piccoli,
4: alle case.
1: E questo è il tuo caso anche, Brissago.
4: Io ne ho tanti piccoli.
0: Sì.
4: Quindi lì, non solo a Brissago, perché purtroppo a Brissago non è che sia rimasto molto, però so a Losone, adesso c'ho Tegna Verso e Cavigliano in mezzo alle Cavigliano, no, fortunatamente, ma Tegna Verso in mezzo alle case.
1: Certo. Volevo studiare invece come dobbiamo immaginarci i tuoi vigneti.
0: Zona Novazzano,
3: Boscherina.
1: Avete anche questo problema?
3: No, diciamo, a Boscherina abbiamo la metà della superficie viticola, diciamo, sono un paio d'ettari, no? E poi abbiamo altri appezzamenti non così piccoli come quelli di Gio, un po' più grandi, un ettaro a stabio, 3 o 4 mila metri a Saglio, e insomma diversi sono 5 appezzamenti.
1: Chi non è mai stato alla Boscherina, dove tutto è iniziato, che posto è? Se noi non ci siamo mai stati, come ce lo descrivi?
3: Ma è quasi un'isola tranquilla nel Mendrisiotto, perché quando la gente arriva là da me e passa a fare un giro nel vigneto, non si immagina che nel Mendrisiotto ci sia un posto così tranquillo, se vuoi, no? Perché davanti c'è una strada abbastanza frequentata,
0: piuttosto
3: trafficata. Però quello che è dietro è diciamo è molto bello, insomma, è più tranquillo.
0: Beh, certo, già quella zona lì, insomma, mi viene in mente Mendrisiotto, pensi all'autostrada, ma dietro per esempio c'è le gole della Brescia, che sono una roba eccezionale. Cioè è incredibile come comunque ci siano dei posti, delle chicche, delle perle delle quali spesso parliamo, che sono un po' nascoste, mettiamola così. Tra poco iniziamo a parlare di quelle che sono le vostre storie nascoste, di come avete cominciato questo percorso che vi sta portando sempre più nel mondo del vino. Andiamo con un po' di musica, c'è Teddy Swims con Mr. Know It All, quello sa tutto, e poi si torna.

0: buongiorno per Teddy Swims. E invece vecchie storie che vogliamo recuperare sono quelle della vite, di vite delle quali vi stiamo raccontando. Allora partiamo davvero un po' da zero. Carissimo Rudy Studer, era il 1982 e tutto un po' cominciato. Ma come è cominciato? Com'è andata questa storia del Boscherina?
1: A dire la verità è cominciata un po' prima, okay. Nel senso che l'iter, diciamo, per farmi diventare viticoltore è cominciato da quando ero ragazzo. Mio papà mi ha insegnato a potare la vigna, fatti i conti, adesso sono 55 anni fa, perché tanti anni fa.
0: Passa il tempo quando ci si diverte.
2: È cambiata la tecnica.
1: Sì, certi principi sono rimasti comunque. Comunque, appunto, avevo 13 anni. Mi ha insegnato a potare, lui c'aveva un'attività, diciamo, accessoria, un po' di vigna, due maiali, insomma qualcosa di
2: per divertimento,
1: per divertimento. E dopo è successo che io andavo abbastanza bene a scuola e insomma dopo finita la scuola maggiore mi hanno
2: mandato.
1: No, non mi piaceva.
0: Però andava bene per finirla
1: però,
0: presto.
1: Non facevo fatica, andavo bene in matematica, ma mi hanno mandato sulla scuola tecnica di Trevano, sulla tecnica superiore. Ho fatto i primi due anni, sono andati bene, sono passato e poi dopo è successo che dovevamo fare un anno di stage in un ufficio, no? E lì c'è stato qualche problema. Stare dentro in un ufficio proprio non andava.
0: Non era per te.
2: Hai detto ufficio, intanto facevi segno di no con la testa.
1: Sì. E perché ho capito subito che no, che Tachile è la mia strada.
2: Quanti anni avevi?
1: E lì ne avevo 14, 15.
2: Okay. E cosa fa il piccolo Rudy in quel momento? Adolescente, piccolo, già sta diventando adolescente.
1: E dopo che eravamo rimasti
2: che non ti piaceva fare questo stage,
0: sei in ufficio,
1: appunto dopo lì è successo un po' un casino perché i miei non hanno preso bene che io interrompessi gli studi, no?
2: E cosa hanno fatto?
1: No, cosa ho fatto io? Sono andato via di casa.
0: Fatto proprio, è andato via. Sì, è andata così.
1: Sono andato via
0: di
1: casa.
0: Dove sei andato? Cosa hai fatto?
1: Sono andato da un amico. Bon, a quel momento lì avevo già 17 anni, però. Sono andato da un
0: uomo
1: amico.
0: Fatto e finito proprio.
1: E allora in quei tempi lì leggevo molto i libri di John Steinbeck, non so se lo conoscete.
0: Certo,
1: lui racconta di questi tipi, di questi personaggi che vanno in America e vanno a lavorare nelle aziende agricole per sbarcare il lunario.
0: Sì, no? Poi amici, storie di amici, racconta proprio questo.
1: E vabbè, dopo vado a lavorare in un'azienda orticola, sto lì un mese. Insomma, stai abbastanza dura.
0: Mi ha capito.
1: Perché l'orticoltore è un mestiere. I miei genitori mi seguivano a distanza e a un certo momento sono arrivati là e mi hanno detto: se proprio vuoi fare l'agricoltore, vai a fare la scuola di Mezzana almeno, no?
0: E lì hai detto: ma effettivamente.
1: E lui dice: uomo, Mezzana, no? Mezzana in quegli anni lì c'era ancora la formazione che durava 3 anni, 6 mesi si faceva scuola e 6 mesi si andava a lavorare perché era pensata per gli agricoltori che avevano l'azienda a casa, no?
2: Qui è 360 gradi, non era già l'indirizzo come adesso decidi quale.
1: No, lì facevi di tutto, facevi frutticoltura, viticoltura, zootecnia, era molto completa come formazione proprio per un contadino. Di un certo tipo di una volta.
2: E tu torni a casa nel frattempo a dormire.
1: Torno a casa,
2: pace fatta.
1: Torno a casa e.

0: Beh, faccio questi 3 anni di a Mezzana, stati molto belli, tutta contenta, solo che anche lì forse era destino che non riuscissi a finire la scuola neanche lì, perché 2 mesi prima che finivo la scuola c'è la possibilità di affittare un'azienda agricola sulla strada tra Maroggia e Arogno, una piccola azienda. Poi avevo già una compagna che poi dopo è diventata mia moglie, metto un su famiglia
1: e le fai,
0: andiamo su a Maroggia, lì sopra Maroggia, compriamo 5 vacche, facevo i formaggini e andava bene, no? Le ho anche a mia mano. Però dopo che lì, dopo 3 anni che ero da solo, mattina e sera mucivac, fare formaggini, mai un dita libera, mai. Sì. Avevo degli amici che potevano darmi una mano, ma io non ero capace di mungere a mano, e allora dove sei poi lì, insomma.
1: Certo, quindi qualcosa è cambiato, vado nel mondo del vino veramente.
0: No, dopo lì è stata la fortuna che un amico di un mio ex insegnante di Mezzana cercava un qualcuno per fare un vigneto assieme, e lì arrivo a Buscherina, cioè lui ha preso, che poi fra l'altro l'amico lì è il papà dell'Andrea Ferrari, che è stato
1: è venuto qua
0: Roberto
1: sicuramente
0: Ferrari, certo. E ci siamo messi assieme, abbiamo piantato questi due ettari lì a Buscherina. Poi dopo qualche anno l'azienda si è ingrandita, e allora dopo lui è andato per i suoi vigneti
1: e io sono rimasto avanti. Adesso poi c'è il Simone, insomma, che continua, insomma, questa è una bella storia che racconta da lontano, insomma, l'amore che è arrivato in un qualche modo da un essere un po' punk. Secondo me è stato un po' punk,
2: un po', diciamo, non un percorso linearissimo. Gio Chiappini invece, io se ti guardo l'occhio dell'architetto, qua mi sento di aggiungere anche un elemento, osservava anche un po' il racconto e mi sono detta, ma quanto ti rivedi in un percorso del genere? O sapendo anche un po' la tua storia, è completamente diverso? Vai, riavvolgiamo anche il tuo nastro.
3: Ci stavo pensando e devo dire che io non sono scappato di casa. Detta così.
2: Tranne quello, tutto uguale.
3: Che probabilmente, come tutti i ragazzi adolescenti, non hai ancora esattamente l'idea di quello che vuoi fare. Per cui io ho fatto il ginnasio. Quindi la scuola media non esisteva ancora.
2: C'erano due percorsi.
3: E a un certo punto mi sono avviato a fare il liceo, no? Perché poi mio papà mi ha detto: fai il liceo se non sai cosa fare, e vai innanzi. Alla fine, giocando tra virgolette con un amico dell'adolescenza, che aveva uno zio che aveva la vigna, eccetera, sono cominciato a aiutare a far vendemmia, e dalla vendemmia sono nate le prime piante piantate. E
2: quante erano? Ricordi?
3: Erano 16, ricordo, 16 barbatelle.
1: Ah, te lo ricordi ancora? Bene, questa è importante.
3: Le vedo ancora, ne abbiamo fatto anche una foto.
1: Una pietra miliare.
2: Mi sono permessa di chiedere perché è molto preciso, un architetto qua, il numero se lo ricorda.
3: Ecco, da lì diciamo che era una sottospecie di hobby per capire quello che io avevo visto fare da un anziano, ancora nelle cantine con quella famosa tina di legno dove non siamo mai saltati dentro a piedi, ma poco ci mancava.
2: Come si chiama questo zio?
3: Il zio Ping.
1: Zio Ping. Quindi questo è un po' un percorso d'autodidatta, mi viene da dire, dal punto di vista.
3: E poi appunto io ho finito il liceo, sono andato a Zurigo, visto che mio papà aveva lo studio d'architettura, architetto. Sì. Il nonno capomastro, quindi tutta
1: la famiglia era quella,
3: una famiglia di costruttori, sempre però con la voglia di libertà. Ecco, io che mi ritrovo con Rudy è la voglia di libertà, la scelta della libertà e la voglia della libertà per me sono state fondamentali fino adesso e penso che lo saranno fino a che respiro.
1: Questo è importante, poi quello che vi accomuna.
3: Quindi al di là del guadagno economico, dell'ingrandire, del vendere, del fare, io ho sempre prediletto la libertà. E quindi non sono diventato ricco sfondato con una mega azienda, che ne so, qualcosa così, ma quando posso uscire di casa a fare quel che voglio io, la giornata è già guadagnata.
1: Stai bene, è tutta un'altra cosa, questo è poco ma sicuro. Allora, adesso arriva il momento di far vedere un pochettino quella che è il concetto grafico, mettiamola così, le varie etichette che possono fare la differenza. Guardo un po' i tempi per capire che cosa fare, se mandare un brano musicale oppure no.
2: Ma Tina Turner, ci sentiamo un attimo di Tina Turner?
1: Sì, ma poi c'è un pezzo, Stevie Widows, e poi dopo torniamo qua, che così vi facciamo capire un po' che cosa c'è dietro, anche all'occhio, un po' come le copertine dei libri, eh.

0: grande voce, tra l'altro, giusto per tornare in tema casa svizzera, anche lei ha abitato per tanti tanti anni la nostra Svizzera, quindi
1: la nostra motivo, Tina Turner anche
0: sì, motivo di vanto, di orgoglio, grande Tina Turner. Ma torniamo, come dicevamo, a quelle che sono un po' le copertine dei libri. Allora, Giochiappini, oddio, adesso faccio disastro, eccolo qua. Hai portato due etichette, esatto. Allora, la prima parla chiaro, Brissag o Brissago? Beh, spieghiamola un po'.
2: Allora, quella è, in realtà è una delle ultime, perché la prima è
0: quella, no, la prima nel senso è quella che ho
2: prima nata,
0: sì, dopo ci arriviamo.
2: Anche che poi ha dato la linea grafica a tutte, è quella a sinistra. Invece il Brissac, a un certo punto l'uva di Brissago voleva rappresentare il mio paese, il mio comune, e allora con un caro amico artista mio, sì, col quale le abbiamo create tutte, ci vuole qualche tempo perché dobbiamo trovarci, pensare, poi ripensare, poi stanno lì sei mesi, poi tutto un iter molto
1: sembra che ci sono dei graffi
2: difficili dei... dopo, e questa bisogna raccontarla velocissimamente. Questa e naturalmente Brissago, nome di paese, contiene le uve di Brissago.
0: Certo,
2: dal punto di vista legislativo. Allora ho deciso di mettere, di rappresentare lo stemma del paese, che è San Giorgio a cavallo con il suo drago, ed è stato molto molto stilizzato. Sì, allora sì, l'etichetta ha sempre un fondo unitario col quadrato nero, sì, e un gesto dell'artista
0: che si chiama, come si chiama, che lo salutiamo?
2: Fausto.
0: Fausto, bravo Fausto, ok.
1: Ed anche lui immagino che abbia fatto l'etichetta 00, che è lì accanto.
2: E esatto, da lì ha fatto il primo gesto, è stato quello dello 00. Quelle due Z sono il suo gesto, perché ricordo la prima volta correva l'anno 2002 o 2003. Sì. Mi dice: ah, ma le faccio col computer. Io ho detto: no, non le fai col computer, altrimenti te lo butto dalla finestra, devi fare a mano. E quindi da lì è nato il segno manuale, che poi si riprende in tutte le,
0: e poi da lì è iniziato il segno rimano proprio come Zorro, insomma.
2: E nell'ultima vedete l'elmo del San Giorgio in blu, la spada, che è quella che viene giù, certo, la faccia del cavallo in bianco e il drago sotto, da
1: molto stilizzato.
0: Se
1: invece guardo le altre due bottiglie della Boscherina, Rudy, non sono stilizzate, sono veramente dei disegni nel vostro caso. Uno si chiama Murasek.
3: Sì, il Murasek è un bianco che viene da un vigneto dove ci sono i muri a secco.
1: E non è in francese, è la mia mur maturo.
3: C'è un vino francese, della Svizzera francese, che si chiama Murasek, ma questo qui è dialetto.
0: Certo, con la umlaut dal Murasek, con anche il bel accentino sulla E. E qua si vedono proprio i muri a secco. Chi l'ha fatta questa etichetta?
3: Questa etichetta l'ha fatta un amico di mia figlia che andava al liceo, poi ha studiato grafica. Ha fatto un disegno, è andato nel vigneto, ho fatto il disegno, perché appunto nei nostri vini l'etichetta rispecchia il vigneto da dove arriva l'uva, no?
0: Certo, quindi qua, ecco, insomma,
3: qui c'è dentro metà Müller Thurgau e metà Sauvignon Gris, che è un vitigno di quelli alternativi, quelli vigneti nuovi, vitigni nuovi che
1: state sperimentando
0: di portare,
3: di promuovere, no?
0: E l'altro invece, eccolo qua, quello in Boscherina,
3: è il primo
0: anche per te,
3: è il primo vino che abbiamo fatto. Il disegno l'ha fatto mia moglie.
0: Grande,
1: come si chiama?
3: Franca,
1: salutiamo
0: Franca.
3: e diciamo il sole sta un po' a significare che a Boscherina abbiamo tantissime ore di sole.
0: Vero, perché sì, è molto solivo,
3: non è protetto dalle montagne, diciamo, è abbastanza aperta la zona.
0: Altra roba che vi accomuna è il sole, mettiamola così, perché comunque a Brissago ce n'è parecchio. E quindi il sole, poi c'è chiaramente l'uva.
3: Il di Merlot.
0: Certo, che giustamente.
3: Il di Merlot e l'uva proviene da Boscherina, la frazione di Novazzano.
1: Quanta arte!
0: Grazie per averci portati un po' nelle vostre storie di vite.
2: Abbiamo anche un'altra cosa che ci accomuna, è che le mie etichette sono fatte da un grafico di Novazzano.
0: Ah, quindi vedi, tutto torna. Sopra, sotto, c'è una cosa.
3: Stefano Soldini.
0: Lo salutiamo. Grazie davvero a voi. Grazie Alice, a domani.
1: Grazie, a domani.
0: Sigla.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera sulla quale è scoppiato il focolaio di Antivirus è salpata da Capo Verde alla volta di Tenerife, nelle Canarie, dove è attesa per sabato. La sua evacuazione comincerà lunedì, come annunciato dal Ministero dell'Interno spagnolo, mentre 3 malati a bordo sono già stati trasportati e ricoverati nei Paesi Bassi. Un uomo rientrato in Svizzera in aprile dal Sud America dopo essere stato sulla nave è risultato positivo al virus ed è stato ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'ufficio federale della sanità pubblica ritiene improbabile che abbia contagiato altre persone, vista la rarità dei casi di trasmissione da uomo a uomo. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a Evian dal 15 al 17 giugno. A preoccupare è la grossa manifestazione di protesta prevista proprio a Ginevra. La misura, in vigore dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e di chiudere alcune dogane per concentrarsi su un numero limitato di valichi di frontiera. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è stato ricevuto in mattinata da Papa Leone XIV a Roma, con il quale ha assistito alla cerimonia di giuramento delle 28 nuove guardie svizzere pontificie. I genitori e il fratellino dei due fratelli curdi Zelal e Yekta Pokerce sono stati rimpatriati in Turchia. La famiglia di Riazzino aveva ricevuto un ordine di espulsione dalla Segreteria della Migrazione nel 2024. La storia dei due ragazzi aveva mobilitato il mondo scolastico ticinese e parte della politica con raccolte di firme e appelli anche al Consiglio di Stato, presso cui il ricorso dei due fratelli è formalmente ancora pendente. La Russia ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del giorno della vittoria il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. Sport calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League che si giocherà il 30 maggio a Budapest. Ai parigini è bastato pareggiare 1-1 contro il Bayern Monaco per assicurarsi il posto in finale. Nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma. La Golubic affronterà l'australiana Joint, la Masarova se la vedrà con la canadese Fernandez. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 7 maggio. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma con sviluppo di cumuli e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra 10 e 21 gradi al sud e tra 7 e 17 al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.